0: la ciglia faccia parte del tuo modo di essere, ma qua c'è poco da ridere, nel senso che alla fine della fiera, se tu sei genuano ti devi dispiacere, se sei sandoriano hai avuto un momento di godimento, come si diceva prima, ma è transitorio, tranquillo, è transitorio.
1: Che ero partito piano, ma poi ce l'ha messa in fondo.
2: Allora, Giorgio che mi dice, di finire di parlare di società, bisogna specificare chi prende le decisioni, Trasucu, Blasquez e Lopez. Beh, Lopez non penso proprio, togliamolo subito, è un dipendente.
0: No, vabbè. Allora, voglio dire, il tema di chi prende le decisioni è presto fatto. Tu hai una proprietà che fa capo a Dan Shuku, un amministratore delegato che ha i poteri delegati, che esercita i poteri, e il direttore sportivo che è responsabile dell'area tecnica.
1: Fatto, come in tutte le aziende.
0: Quindi di che cosa stiamo parlando? In qualsiasi altra società funziona così, non è che diversamente.
2: Assolutamente, è sempre stato così. Allora, non parlate, guarda, ti sei sbagliato, perché io non siamo una trasmissione di appalti ferroviari, di stipendi non pagati, perché non parlate di questo, ti chiedo scusa, ma confesso la mia enorme ignoranza. Se vuoi crocefiggermi,
1: per parlare di questi
2: primo canale
1: temi, bisogna...
2: che fa tantissime trasmissioni.
1: No, io credo che sia informazioni
2: ti chiedo scusa. Non posso dire assolutamente nulla.
1: Ma questa è una trasmissione dove parliamo con il cuore dei tifosi e cerchiamo di parlare di tecnica, di tattica e raccontare un po' quello che è il mondo del pallone.
2: Allora, qua
1: campo.
2: C'è un bellissimo messaggio. Prima mi parte Massimiliano e mi dice Massimiliano.
1: Ah, sì, ciao.
2: Massimiliano.
0: Questa è la captazio. Tanto ha già scritto.
1: Secondo me adesso arriva.
2: Aspetta. Mercato fatto con gli svincolati. Sì. È chiaro che andremo avanti ancora un po', e poi cosa facciamo? Solo svincolati.
1: Allora, un tema che mi sembra di aver portato in questa trasmissione.
2: Poi arrivo da te perché c'è un altro di messaggio.
0: Questa
2: è Luciano.
1: Un tema che mi sembra. Allora, questa trasmissione ha i suoi pregi e i suoi difetti, però
0: pochi,
1: molto spesso.
0: Pochi difetti.
1: Però devo dirlo.
2: Il grande difetto è che c'è l'avvocato.
1: No, un grande pregio. Però molto spesso è stata anticipatoria di temi. Anche questo che abbiamo dato oggi sulla costruzione, ma anche Andrea per la sua parte, è stata anticipatoria di temi. Abbiamo, ci pare per primi, detto quello che viene detto dall'amico da Massi. Ciao Massi. Che dice
2: Massimiliano ha specificato.
1: Allora,
2: ragazzi.
1: Però, quando tu fai un tipo di campagna acquisti di un certo tipo, che io ho criticato, perché se tu la fai massiva, se fai con 10 giocatori, con metà della rosa, poi è chiaro che i tempi, come diceva Massimiliano, si allungano. Se tu l'avessi fatto soltanto con Insigne, vedete che Insigne è un giocatore che valeva la pena, ora non ci voglio io a dirlo,
2: di catturare,
1: metterlo lì e aspettare un attimo,
2: certo.
1: quando
2: certo.
1: Se lo fai con 10, che non sono tra l'altro Insigne, ma poi è chiaro che tu paghi i ritardi, perché ne hai 7-8 fuori per svariati motivi. Poi a dar del qualcuno, poi ci sono invece quelli bravi, e si fa sempre abbastanza in maniera svelta. Se si fa un tipo di mercato come questo, è chiaro che ti devi assumere dei rischi.
2: Ma di che cosa parlate? La colpa è del DS e della proprietà, hanno fatto troppe scommesse e nessuna certezza, siamo la squadra più scarsa della Serie A. Come lo vedete il calcio? Come lo vediamo il calcio?
0: Luciano, lo vediamo in maniera oggettiva, voglio dire, i giocatori sono stati presi. Ieri hai visto un centravanti che si chiama Osmaic, che ha fatto un signor gol che nessuno ne parla, perché quando si fa una cosa positiva e ben fatta passa sotto silenzio, e quello mi sembra che l'abbiano preso, e tanto per dire. Un giocatore come El Shaarawy, che chiaramente magari è stato preso un po' in ritardo, però è stato preso, e voglio dire, altri giocatori che stiamo iniziando a vedere sono giocatori veri, e Puskas è un giocatore altrettanto importante. Io questo catastrofismo, questo dagli addosso, questo negativismo eccessivo non lo comprendo, sono magari limitato, però detto che dobbiamo criticare quando c'è da criticare, non dobbiamo neanche sfasciare, però, perché se sfasciamo poi finisce male. Dobbiamo, come diceva Elio, compattarci,
2: mettere la colla.
0: Esatto, un po' di collare.
2: Prima

0: All'inizio del campionato Didier mise subito la mano avanti dicendo che le prime 7 partite sarebbero state difficilissime. No, noi avevamo detto che c'erano 3 partite che erano proibitive.
1: Esatto.
0: Poi non mi dite che la partita difficilissima era quella col Frosinone, non mi dite che la partita difficilissima è quella col Parma. Magari sarà un po' più difficile dopo la sosta, quella con
2: quella con Frosinone lo è diventato un pochino più complicato in ragione della prima
1: di come
2: partita
1: che ha fatto, ma cioè, il Frosinone che è venuto qua e ha rischiato anche

0: L'avversario ha la sua dignità. Detto che ieri a Parma, secondo me il Parma non ha giocato, e qui escono fuori i limiti del gioco del Genoa, perché quando tu hai una squadra che si mette in casa sua tutti dietro la linea del pallone, c'era un pullman del Parma, c'era il pullman davanti alla porta del portiere del Parma, cavolo,
1: con l'autista questa,
0: esatto, è il problema. Il problema, il problema è lì. Il problema è che non fai gioco lì, è quello il
1: assolutamente giustissimo.
2: Ma vedi che anche questa è una tattica di gioco, cioè prendi la palla, capito, e poi provi a ripartire in contropiede. Questa è la scuola italiana,
0: sì.
2: Cioè ci siamo confrontati,
0: hanno fatto
2: molto
0: due tiri, questi qua del Parma, due tiri, signori, due tiri, hanno fatto due gol.
2: Chiama massimizzazione del risultato, purtroppo il calcio è anche uno sport cinico, dove conta il risultato.
1: Allora vengo da te perché Rosa mi dice, leggo testuale,
2: no, perché quando parti così Rosa mi dice,
1: io parto testuale, è uno schifo del campionato, la Sampdoria debba fare tre partite in esterna.
2: Anche questo. Aspetta, ragazzi, questo c'è scritto. Però noi siamo voluti, ti ricordi che abbiamo cercato di andare un po' oltre, no? Quella che è, come dire, l'arrabbiatura più che giustificata di Rosa. Abbiamo dimostrato, perché ci piace fare così, che la Sampdoria è stata, tra virgolette, vittima, io uso soltanto vittima, di un marchingegno che è quello di questo calendario assolutamente astruso. Per cui lo abbiamo detto, come ci piace dire, nelle prime 9 giornate di campionato la Sampdoria gioca 6 volte fuori e 3 in casa, poi però non riceve identico trattamento contrario, ma fa le sequenze di 5 in casa 4 in casa e chiude 1,
1: esatto.
2: Quindi non è pareggiata la cosa, quindi in effetti è stata, io non voglio parlare di cose volute, cosa del genere, è finita dentro. Abbiamo detto però, per chiudere, che forse quando si fa nei calendari una società per 15 giorni si piazza dall'ufficio, fuori dalla porta dell'ufficio dove si fa nei calendari. Si chiama lobby.
0: Ma dai, non vi fanno più entrare!
2: No, entri, paghi qualche caffè, lavori, cioè si lavora anche così.
0: Sì.
2: Si lavora anche così, come dire, facilitando il lavoro di chi svolge un compito.
1: Ecco. Allora, Marco Sandoriano, noi l'abbiamo già fatto, ma lo facciamo anche volentieri, probabilmente tu non eri collegato già con noi, ma noi già salutato,
2: sì,
1: Mario Orlando,
2: sì, no, l'abbiamo fatto,
1: già salutata,
2: figurate
1: già,
2: se non l'avremmo fatto, perché la trasmissione
1: collegamento l'abbiamo fatto
2: vicina,
1: perché cioè, quando ci sono dei personaggi fantastici,
2: soprattutto anche persona che devo dire mi apprezzava anche,
1: ecco, quindi,
2: per sotto molteplici aspetti, quindi anche grande conoscenza personale, e
1: non ci stancheremo mai di fare le condoglianze e di ricordarla sempre nel cuore, perché
2: grande affetto, così come vedevo un po' sui social in queste ore, in questi minuti.
1: Esatto, ma lo facciamo, lo ripetiamo tranquillamente.
2: Guardate,
1: ve
2: lo dico giocando a casa scoperto, mi attendo anche un intervento di Roberto Mancini, che era un amico, veramente,
1: è un amico
2: molto vicino a Maria, quindi mi aspetto sicuramente un intervento di Roberto.
1: Lo speriamo. Ci fermiamo un attimo?
0: La reclame ci porta via la reclame.
3: Luoghi genovesi, lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo, oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa. Perché Racconti di sola andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
4: Allora, Racconti di sola, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere sola andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di sola andata. E poi mi sono accorta che un libro di Harry De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti, e quindi poi è nato Racconti di sola andata.
3: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo, oppure delle persone molto normali, apparentemente.
4: Sì,

0: Allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutta un'introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
1: Al centro.
0: è al centro, ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. E
1: Certo.
0: questa cosa mi è piaciuta molto, perché in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
1: Di
0: di
1: fantasia.
0: fantasia, però dove comunque questo aspetto della genovità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto
1: Allora, se
0: malinconico.
1: io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che lei ha colto. Quale?
0: In uno specifico o in
1: No,
0: generale?
1: no. No, scelga lei.
0: E beh, sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere. Quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche, vabbè, ora poi
1: Beh, dica qualcosa, si può dire.
0: sì, qualcosa si può dire,
1: Qualcosa
0: però
1: possiamo.
0: dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono la
1: Dalle
0: pasta, dalle
1: Giuseppine,
0: Giuseppine,
1: le
0: se
1: mitiche
0: vogliono
1: suore
0: mitiche
1: Giuseppine,
0: suore
1: salita
0: Giuseppine.
1: San Rocchino.
0: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo,
1: Il cibo.
0: dell'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso e poi anche un
1: Bellissimo.
0: aspetto legato poi anche alla generosità che in fondo è
1: Certo.
0: nel nostro DNA,
1: Sì.
0: anche se paradossalmente sembra in
1: Ma lo è.
0: contrasto con quella che è invece
1: Le
0: l'aspetto
1: opere di beneficenza
0: della
1: sono nate tutte a Genova.
0: parsimonia. Esattamente, quindi quello è
1: Quindi più di
0: sicuramente un
1: così.
0: aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero
1: Certo,
0: di
1: c'è
0: Stagliena,
1: anche il Ponte
0: eccetera.
1: Morandi.
0: C'è anche il Ponte Morandi. Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po'
1: Sì. Me
0: dal
1: lo
0: c'è
1: dice in
0: un
1: 30 secondi.
0: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente
1: 20.
0: ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. E questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, la città ferita che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche
1: Certo.
0: modo, ecco.
1: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza.
2: Intanto, come nasce questo corpo?
3: Allora, due cenni storici molto brevi. Il Corpo Guardia Nazionale Ambientale muove i primi passi nel 2001 a Terni per volontà del dottor Alberto Raggi, che aveva questa idea di formare questa aggregazione di donne e di uomini democraticamente riuniti con finalità di tutela ambientale, e poi si è reso conto che questo suo progetto poteva essere implementato, copiato in altre realtà, e si è arrivati oggi ad essere un ente morale di terzo livello con un riconoscimento anche a livello internazionale. Tutto questo ha portato anche a uno sviluppo di quelle che sono le competenze reali sul territorio. Nasce con una duplice finalità sostanzialmente. La prima è proprio quella aggregativa, una riunione democratica di persone che tengono all'ambiente, alla tutela, agli animali, a tutto ciò che vive, diciamo, nel

0: nell'habitat naturale, che è uno dei sentimenti che muove noi appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale. L'altro è quello proprio di un'organizzazione piramidale, con un'organizzazione gerarchicamente ben impregnata, dove nel gruppo, per meritocrazia, si può fare anche carriera. Io sono diversi anni che collaboro con questo stupendo gruppo di Rapallo, siamo presenti sulla realtà cittadina da una decina di anni circa. Siamo tutti quanti insigniti di un decreto della Prefettura di Genova che ci qualifica come guardie particolari giurate ecozoofile, e questo ci rende pubblici ufficiali in servizio sul territorio comunale di Rapallo, ed è, diciamo, dove focalizzeremo la nostra attenzione oggi. Essendo qui, abbiamo anche una qualifica come ispettori ambientali comunali firmata dal sindaco Elisabetta Ricci, che vede la nostra attività. Alla fine dell'estate abbiamo iniziato a muovere i primi passi. La nostra finalità non è tanto quella di sanzionare, questo voglio che sia ben chiaro, anche se è una delle funzioni che sono prerogative alla nostra attività, e possiamo farlo, ma lo vedremo dopo. La nostra finalità è educativa, perché noi, prima di andare in giro a fare multe, abbiamo passato gran parte del nostro tempo ad informare la cittadinanza che era obbligatorio portare un cane al guinzaglio, il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 metri, così come è obbligatorio dal regolamento di polizia urbana, esattamente l'articolo 12, il comma 4, è obbligatorio rimuovere le deiezioni canine, che siano solide o che siano liquide. Quindi va da sé che è obbligatorio sia portare con sé una bottiglietta d'acqua per sciacquare le urine, e anche dei sacchetti adeguati per la rimozione. I sacchetti devono essere, dopo aver raccolto la deiezione, devono essere chiusi e buttati nei bidoni dei rifiuti solidi urbani. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarire.
1: Infatti abbiamo appunto trovato la signora che è un esempio perfetto di quello che si deve fare, perché abbiamo appunto la bottiglietta con anche il sapone dentro, il cagnolino che come si chiama?
2: Luci.
1: Luci, è bellissima Luci. Maschio o una femmina?
2: Maschio.
1: È un maschio, un maschietto.
2: Poi abbiamo le salviettine.
1: Esatto, perfetto.
2: Abbiamo questi che se la fa molle.
1: La signora è veramente l'esempio perfetto, è vero o no?
0: Direi di sì, grazie signora, la terremo a mente. Gliene perdoneremo le prime due.
1: Arrivederci, salutiamo la signora che abbiamo trovato qui sul lungomare, e appunto abbiamo detto, signora, l'esempio perfetto. Diciamo che quali sono le multe che state erogando in quest'ultimo periodo, le principali?
0: Allora, noi utilizzando la qualifica di ispettori ambientali comunali, sostanzialmente ci occupiamo di due, diciamo, macro settori. Da una parte la giusta conduzione degli animali, in questo caso prevalentemente dei cani, visto che è difficile vedere dei gatti portati in giro, però ci tenevo anche a dire questo. Oltre ad una selezione molto molto molto attenta che facciamo per chi decide di avvicinarsi a dedicare il proprio tempo a noi, rilasciamo dei corsi di formazione che ciascuno di noi ha fatto, sostenuto, compreso degli esami, senza i quali i decreti non possono arrivare. Quindi nel momento in cui noi valutiamo un comportamento, un atteggiamento, diciamo, contrario alla pubblica decenza, al pubblico decoro, decidiamo di intervenire. In una prima fase siamo sempre informativi, quindi non multiamo tanto per multare. La multa è educativa, anche perché la multa minima prevista per un atteggiamento sbagliato, per esempio un cane che urina e il padrone non sciacqua con la bottiglietta, e la multa minima sono 100 euro. Quindi ci rendiamo conto che in questo particolare contesto sociale, anche a livello economico, possa diventare un problema per qualcuno. Quindi, se è possibile, nelle prime volte, abbiamo la fortuna di non vivere a Los Angeles, quindi comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti qui. Il nostro scopo educativo termina anche con l'elevare una contravvenzione, perché siamo sicuri che dopo la prima magari si possa prestare più attenzione. Quindi
1: è un avviso.
0: Sì, è un avviso, e comunque a scanso di equivoci i verbali che noi compiliamo sono verbali che vengono pagati al comando di polizia locale, sono emessi dalla Guardia Nazionale Ambientale in virtù dei decreti, come ci siamo detti prima.

0: prima, ma tutta la gestione, diciamo, amministrativa e non solo, è in capo alla polizia locale, con la quale noi collaboriamo in maniera molto stretta. Noi oggi pomeriggio, per essere qui in servizio, abbiamo comunicato d'accordo con la polizia locale i nostri nominativi, quindi vengono informate anche le forze dell'ordine e il numero unico di emergenza, che è il 112, che sa della nostra presenza, perché magari non è detto che giriamo sempre in divisa, possiamo anche girare in borghese per ovvi motivi. Abbiamo dei tesserini che sono riconosciuti dalla prefettura, delle placche che sono riconosciute dalla prefettura e da tutti gli organi di polizia. Quindi quello che facciamo è assolutamente legittimato. Spesso e volentieri, come ha dimostrato la signora di prima, ci ringraziano per fare questo tipo di attività, e obiettivamente noi ci siamo accorti che dall'estate ad oggi la città è decisamente più pulita. Spesso si vedono chiazze di acqua e da là si capisce che è passato un cagnolino che ha fatto la pipì, e questo non fa che farci piacere. Poi ci sono una serie di regole nel regolamento di polizia urbana che vanno seguite. Gli articoli sono 43, ci sono diversi commi per ciascun articolo. Noi abbiamo sempre con noi un prontuario, in modo tale che ci poniamo, diciamo, con l'utenza, diciamo così, in maniera costruttiva, ok? Obiettivamente devo dire, in maniera molto onesta, che sono tutti contenti che noi facciamo questo, anche se magari prendono un verbale fino alla voce 100 euro, lì poi si, diciamo, intraversano un pochino.
1: Vabbè, diciamo che sì, ma perché magari tante persone non si rendono neanche conto che cioè, si può essere sanzionati e bisogna anche poi pagare questa multa salata, come è giusto che sia, perché diciamo che possiamo vedere Rapallo, che è migliorata, però ci sono anche altre, prendo per esempio Genova, ci sono tante lamentele dei cittadini per la sporcizia, per le deiezioni dei cani che invadono i marciapiedi, quindi sicuramente è un lavoro che poi porta a un risultato, che è quello di un equilibrio, di una felicità di tutti i cittadini.
0: Assolutamente sì, e questo discorso si può estendere tranquillamente anche all'altro diciamo aspetto che noi curiamo come ispettori ambientali, che è quello del conferimento dei rifiuti, che è un altro tema che sta anche diciamo molto a cuore all'amministrazione comunale. Una città, per essere considerata vivibile, deve essere una città pulita. Su questo credo che si possa essere d'accordo tutti, perché se è una città pulita ci devono essere delle regole che esistono e devono anche essere però conosciute dalla cittadinanza. Quindi il fatto che noi sono diversi mesi che giriamo e diversi verbali sono stati elevati, ci rendiamo conto dell'utilità di questo tipo di attività, che per noi rimane informativa, e ovviamente abitiamo anche noi qui, quindi non abbiamo l'atteggiamento degli sceriffi, ecco, questo voglio che venga fuori. Lo facciamo dedicando del nostro tempo, perché crediamo nella tutela dell'ambiente, nel poter essere davvero utili a questo tipo di attività. I rifiuti, distinguiamo due, diciamo, diverse categorie: il rifiuto residenziale e quello diciamo legato ai commercianti. Esistono degli orari per conferire, esistono dei luoghi precisi per il conferimento, ci sono delle modalità da seguire, per cui se dopo le 23 non è possibile che un ristorante porti butti via le bottiglie d'acqua, perché può creare dei rumori che quindi creano disagio, contravvenendo al regolamento di polizia urbana, che invece è creato proprio per creare una civile convivenza serena, non, diciamo, partendo da quelli che sono le normali leggi, diciamo, a parte costituzionali, ma anche proprio leggi di natura, cercare di non dare fastidio al prossimo. I rifiuti vengono ovviamente differenziati a Rapallo. Per quanto riguarda i negozianti, soprattutto nel centro storico, avviene una raccolta porta a porta che funziona bene, anche se c'è sempre magari il furbetto, o diciamo così la persona che non fa caso a ciò che lascia, dove lo lascia e quando lo lascia. Ecco, siccome noi non possiamo essere ovunque, quando giriamo informiamo anche i ristoratori, tutti, diciamo, i commercianti che esiste un regolamento per il conferimento, molto semplice. Faccio magari un esempio così è più facile anche a chi ascolta capire. Oggi viene fatta la raccolta dei cartoni. Se ogni negoziante lasciasse 10 cartoni o 3 cartoni montati, aperti, vuoti, fuori dal negozio, la città diventerebbe una città di cartoni. Se invece li schiaccia, occupa

Uno spazio, li appoggia magari sulla sua vetrata, entro mezz'ora, un'ora passa il camioncino e glieli porta via. Ecco, la sanzione prevista per un cartone diciamo abbandonato male, diciamo così, o posizionato male, può arrivare fino a 250 euro. Quindi anche lì è stata fatta opera di pubblicizzazione su tutte le attività commerciali. Qualcosa è stata fatta da questo punto di vista anche dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Ma noi, laddove vediamo delle cose che non vanno, di norma la prima volta avvisiamo, la seconda volta avvisiamo, la terza siamo costretti a scrivere. Ripeto, prima di metterci in giro con dei blocchetti di verbali, abbiamo fatto un'attività di pubblicità. Certo. A qualcuno sarà sfuggito sicuramente, però mi viene difficile pensare che oggi a Rapallo ci sia qualcuno che non sappia che per conferire un ingombrante anche residenziale si possa programmare l'uscita al domicilio da parte della società. Quindi si chiama un numero verde, non si paga neanche la telefonata, basta, viene rilasciato un codice che deve essere apposto al rifiuto. Noi quando giriamo e vediamo materassi, intere camere da letto, come è capitato, messe lì, se non abbiamo questo tipo di messaggio codificato, telefoniamo alla società, perché può essere anche una dimenticanza da parte della persona. Se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

0: andato dal dentista e quindi sei un po' traumatizzato, però è vero, è molto vero quello che tu hai detto è vero, però diamo la possibilità al mister di rettificare, di correggere in corsa, consapevole che anche lui si è assunto da uomo vero, si è assunto la responsabilità perché ha fatto delle dichiarazioni chiarissime, e adesso vediamo in queste 3 settimane se migliora la condizione atletica di alcuni giocatori, se lui rivede alcune sue convinzioni e fa dei cambi di formazione, e poi alla prossima il campo torna a essere arbitro unico, inappellabile, di quello che è la sorte del
1: Bravissimo, perfetto. Il Genoa paga due cose, te lo dice Enzo Sandoriano.
0: Cosa che fa?
1: Il Genoa paga due cose.
0: Cosa?
1: Ed Enzo Sandoriano, chiaramente in questo momento sta sorridendo.
0: Cosa sta pagando?
1: Il tradimento della società ad De Rossi in sede di calciomercato e l'equivoco tattico di Baldanzi.
0: Da Sandoriano hai beccato l'equivoco tattico di Baldanzi. Più che equivoco tattico, ritengo che sia un problema anche di condizione. Perché un giocatore del genere lo abbiamo visto fare il centrocampista a tutto campo quando giocava nell'Empoli e quando giocava anche nella Roma, oggi come oggi non ha la verve, la freschezza atletica per reggere questo tipo di gioco, e quindi arriva nei momenti decisivi poco lucido. Anche ieri ha avuto una palla sul piede che un giocatore della sua classe non può sbagliare, ha tirato fuori.
1: Invece Franco Doriano e si firma, contento. Lauriz è amico di un ex calciatore per il quale stravedevo, Kenneth Anderson.
2: Sì, caratteristiche leggermente diverse, mi sembra un pochino più filiforme e meno,
1: più
2: è meno potente,
1: ancora,
2: almeno se me lo ricordo. Poi tutto
1: sì, me lo ricordo, io l'ho arbitrato.
2: L'avrei arbitrato, ma indubbiamente questo è un giocatore che pronti via non si è presentato bene, quindi penso che ne abbia anche sofferto. È un giocatore che comunque veniva con un buon palmarès dalla divisione olandese. Ti presenti forse, e gli fu un errore secondo me, ha sbagliato il rigore, però
1: no,
2: già
1: rido
2: in questa partita...
1: Per i messaggi, perché sto leggendo,
2: e poi si è presentato, ma tra l'altro, torno a ripetere, poi segnerà i suoi gol, se verrà messo in condizioni di segnare, andare su.
0: Però ha usato il suo colpo segreto.
2: Però ragazzi, può essere veramente, io torno a ripeterlo, perché mi piace parlare.

0: No, quando non piove, perché sennò poi con l'ombrella sono tutti capaci a parlare.
1: C'è l'ombrello.
0: Ma è una vita che non vedevo.
1: Ha portato il cacciavite.
0: Allora,
2: si esprime attraverso che, le allegorie.
0: Allora, in questo
2: le metafore.
0: Calcio che francamente mi ha stufato, per usare una metà, mi ha stufato di questi passaggini, punte, mezze punte, puntine da disegno. Mettiamo in campo tutto. Allora, palla lunga. Col portiere che sa,
2: superiamo
0: il centrocampo. Tanto prendiamoci il buono del portiere, 50 metri, palla per chi spizzica giù, tre passaggi e gol. Ha fatto 3 minuti di fraseggio.
2: Guarda che se continui a parlarne, le squadre avversarie poi lo capiscono
0: e non glielo vanno a prendere il pallone al pennellone. Dove glielo prende?
1: Ti dà un consiglio, Andrea.
2: Vai,
1: signori velini, attenzione alla giugulare, si cambi.
0: Sì.
1: L'anno prossimo mi sa che faremo il derby.
2: Carissimo, ti ringrazio per l'attenzione che hai nei confronti della mia salute, ma a quella bado io. Sul fatto del derby sarà dura. Sarà dura.
0: Vabbè,
1: tutti e appello, tutti uniti con il Genoa. È chiaro che chiunque, i tifosi del Genoa sono tutti Paul, è normale, questo è un messaggio che ti fa vedere che ieri c'era una coda. Quando andavo su a Milano ieri c'era una coda sull'autostrada paurosa, tutti con le bandiere, autogrill piene di gente. È normale.
2: È stato un esodo. C'era la Nord in trasferta.
1: Dare fiducia a De Rossi, integrare i nuovi. Poi chi prendi? Ballardini. E si mette a piangere.
2: Noi dobbiamo continuare secondo quelle che sono le indicazioni di chi sta a diretto contatto con la società, con la squadra e con l'allenatore. Se hanno scelto di continuare con Daniele De Rossi, vuol dire che hanno visto che Daniele De Rossi ha il polso dello
1: allora spogliatore. Questo è un messaggio che leggo a fine trasmissione, perché sennò mi inondano di messaggi. La firma è ciao a tutti,
0: ciao
1: bellissimi tifosi, bellissime coreografie. Ma la verità è che Genova non si può permettere 2 squadre. Ferma! Ci compiacciamo, ma rimarremo sempre così, nel limbo.
0: No, questo ci voglio entrare un attimo.
2: Entriamoci. Prima tu e poi io.
0: Allora, abbiamo anche qui, siamo andati a cercare con i dati, abbiamo dimostrato che comunque il famoso bacino d'utenza diretto, cioè proprio quello dei tifosi, poi se ragioniamo in termini di diritti televisivi si può fare un altro discorso. Un 9% della popolazione onnicompresa del territorio genovese. Non esiste, cioè come unione, indipendentemente poi dalle performance individuali delle due tifoserie, ma questo adesso non rientra nel nostro discorso.
2: No, ma qua
0: globalmente tu hai un pop, e non mi si venga a dire, perché questo poi no, allora se tu facessi la fusione avresti 50.000
2: no, ma non è quello il tema.
0: Non è proprio un
2: secondo me loro
0: proprio
2: ne fanno una questione di forza economica.
0: Perché tanto
2: non tanto quello, da un punto di vista dell'attaccamento dei tifosi, che questo è sotto gli occhi di tutti,
0: certo.
2: Dicono no. non abbiamo la forza economica per reggere 2 squadre. Francamente,
0: no.
2: Io penso che queste non siano argomentazioni che possono essere ritenute valide.
0: No, proprio,
2: al genuano interessa il Genoa, al sandoriano interessa la Sandoria. La fusione delle due società non interessa a nessuno.
1: Mi ha convinto.
2: Cioè, voglio dire, bisogna continuare così. E a Genova.
1: Mi ha convinto.
2: Sei solo il Genoa.
1: Erika, io ti voglio bene, perché glielo devo leggere. A volte bisogna solo ridimensionarsi un pochino, signor avvocato, rispettare le idee di tutti. Ma tra un avvocato e un ex calciatore ha più credibilità l'ex calciatore.
2: Erika, tu sei la fidanzata di Elio e quindi non vale.
1: Ma
0: no, però guardate, indubbiamente il parere di chi è stato in campo è importante, però il calcio è molto più complesso di quello che crediamo, e anche
2: le dinamiche del calcio
0: sono molto...
2: le devi conoscere chiaramente,
0: certo,
2: coloro i quali hanno fatto il calciatore hanno un quid in più, però voglio dire, dire.
0: Però

0: la tutti critica hanno, calcistica tutti hanno, è un'altra cosa.
1: Soprattutto sì. Quelli coloro i quali sono molto vicino alle dinamiche che vengono, cioè io francamente come te, come il grande Graziano, viviamo quotidianamente
2: è la leccata delle 14:26.
0: Se tu mi dici la chiudiamo, cioè,
2: voglio no,
0: se
2: tu mi dici
0: se tu, un ex calciatore ovviamente può fare l'allenatore meglio di quello che possiamo fare noi, sì, ma noi qui parliamo di critica calcistica, è un altro esercizio. Perché se no scusate, un calciatore in linea teorica non potrebbe fare il direttore di
1: allora
0: giornale,
1: tutti i calciatori dovrebbero essere, secondo questo paradigma logico, dovrebbero essere degli ottimi allenatori.
2: No, lei ha fatto proprio un'affermazione giusta, ha detto tra Rivellini e il Signorelli preferisco
1: De gustibus non disputandum est. Detto questo ad ognuno piace il suo, no?
2: Assolutamente sì. Vengo subito a te. Aspetta che adesso l'ho perso un attimo.
0: Allora, popolando.
2: Luisa mi dice: avete parlato pochissimo di? Come si, dell'allenatore di
0: Corradi
2: non mi ha scritto l'allenatore,
0: no, perché no, dire. Invece,
2: avete parlato,
0: scusate, no,
2: avete visto, ti scrive, avete visto che faccia stravolta che aveva a fine partita?
0: No, cioè, ci credo, ragazzi, no, ma ragazzi, ecco, un altro piccino, di quelle robe che piccino, forse la gente non riesce a comprendere.
1: Che tensione c'è?
0: Allora, la battuta è, se vai a lavorare, la battuta solita, se vai a lavorare sui ponteggi alle 5 di mattina sei stressato, quindi la conosco benissimo. Poi però quando sei dentro, anche se hai giocato una partita di terza categoria, se hai allenato in con tutto rispetto, quella roba nello stomaco la mattina ce l'hai, figurarsi, ma non per i soldi,
2: proprio
0: per lo stress emotivo. Avete visto, l'abbiamo parlato, abbiamo evidenziato
2: l'abbraccio,
0: altro tema l'abbiamo portato avanti, l'abbraccio che c'è stato, abbiamo parlato sì di Corradi, perché io non ritengo che l'azione di movimento che ha portato in due giocate e mezza
1: suggerita,
0: ma perché logica, nel momento in cui tu hai i giocatori che prima non avevi, cioè il portiere ce l'avevi e in porta ha fatto più disastri che cose buone, ma la cosa di piede l'abbiamo detta, nel momento in cui hai avuto Lauritsen e nel momento in cui hai avuto Insigne, hai capito che quella è una tua giocata, e con questo abbiamo parlato di Corradi, perché evidentemente questa idea è venuta, come dire, a lui, inteso nel senso del suo staff, parlato con i giocatori. È normale che uno come Insigne ti dica: ma perché non mi fai buttare la palla tra i piedi che poi ci penso io? Perché il calcio funziona così, I grandi giocatori dicono: dammi la palla. Cassano era uno che ti diceva: dammi la palla che poi il resto ci penso io. Mancini era lo stesso, i grandi giocatori. Se hai delle mezze tacche fai 88 palleggi, perché poi mi dicono il Barcellona, faceva Messi, Neymar, ecco.
1: Mi hai convinto.
0: Un fine intenditore.
2: E noi salutiamo Luca Cevasco, perché a casa e ci segue tantissimo, e quindi
1: grazie Luca.
2: Luca ci saluta tutti, Marco che conosco personalmente,
0: dice, è un collega.
2: Salutiamo tanto. Allora, quando vedete il fogliettino che si piega,
1: è il momento del commiato.
2: Sì, allora
0: chi c'è, del, c'è il tuo
2: del
0: cognato.
2: Cognato del cognato,
0: c'è tuo cognato. Ah, commiato, non
2: sì, c'è il suo cognato, c'è il suo cognato. Ciao Marco,
0: ciao a tutti,
2: ciao Andrea.
1: Ciao.
2: In regia ci sono Andrea Rocchiccioli e anche Andrea Beneggiamo, finalmente mi ricordo anche i nomi,
1: eccezionale.
2: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Mi scuso per i messaggi che non ho potuto leggere, ma è così, cerco.
0: Io mi scuso per la cazzuola.
1: Io di che cosa mi devo
2: scusare? È una manata.
0: Tu non ti devi mai scusare di niente.
1: Mi scuso con Romina.
2: Ma chi è Romina?
0: Chiudi, dai.
2: Con Erika.
1: Erika, ciao, scusa.
2: Ciao a tutti.

0: Dallo studio di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiara, ha 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suona.

0: e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza, ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro e ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì, questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio, il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.
1: Tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno provando, stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade

appunto in fuori onda, lo diciamo così perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a

0: proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino, siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano a essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello, gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
2: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no,

0: Noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso, il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente c'ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era lassù in cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forme perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'area del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'area di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su due

0: un milione di euro ha investito per la pulizia della faggeta e ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per un milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020, e siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono, quindi, la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso

suo tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente

a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino. Il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino, che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia, della tua
1: vita. Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due. Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io, che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi. Lino? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Però, ci sono. Senti, tu, solo in conclusione, la apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario, che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione

costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, ciao, guardate, ciao, che meraviglia, ciao. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio, che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: un giorno dalle alture di Cipressa io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
3: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi...

0: non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole e, appunto, dicevo,
1: si cerca di divulgare un messaggio.
0: Esatto.
1: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
1: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
1: Okay.
2: Boletus aereus, Boletus reticulatus, Boletus edulis. Il Boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
1: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
1: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io, per esempio, lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco. Sapevo. Ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente, magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
2: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
0: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
0: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
0: Ma cosa sta a significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del, certo, bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
2: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
2: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie
1: piano.
2: Si scioglie piano.

0: piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
1: Sono poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero, infatti è da su.
2: Ci doveva essere.
1: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera, più anziani di me, è così, amici, così, dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
2: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Cioè, si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
1: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
2: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla e quindi cercare di proseguire.
1: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
2: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
0: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
2: Cioè, ma anche per una tutela.
0: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale noi rimaniamo stupiti, perché raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
2: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però...
1: No. Io mi sono portata anche il
2: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, prendiamo sull'asfalto, caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con... una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
1: Ma io
2: ho 86 anni e si è mangiato solo risotto con porcini.
1: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
2: Conservatore. Mario,
1: invece, Mario può dire qualche
0: solo,
1: altra cosa.
0: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
2: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
1: Il porcino.
2: No? Porcino.
0: Certo, sì.
2: E un'ultima cosa. Mi hanno detto: ma la stagione è finita. Però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno.
1: Assolutamente no. Se adesso, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia, un po' costante, non quella violenta, io dico che poi dopo quello, qualcosa...
0: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
2: Io spero di non confidarci troppo, però io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
1: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi

0: il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di Taccia.
0: Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tigullio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
1: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
0: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
1: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
0: candidarsi a diventarlo.
1: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
0: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto, e questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente.

0: Si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina, all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito. È un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
1: enorme.
0: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: Nella famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio e Protasio. E

0: qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
1: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
0: qua arrivano tante persone.
1: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
0: Qua che alberi abbiamo?
1: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
0: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
1: Sicuramente sì.
0: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura, verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito?
1: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
0: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
1: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
0: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
1: si viveva
0: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
1: C'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
0: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
1: Certo.
0: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconterà.

0: E poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino, siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
2: cosa, la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora,

0: voglio dire, se sono bravi o no. Noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso, il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. E siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi, appunto, dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR, che

0: che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, era il PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa, è a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola all'Italia e in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la riviera savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo.

0: Cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono afrodisiaci.
1: La musica.
0: I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
2: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
0: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
2: Sì, anche perché tornano sempre, quindi... sembra di sì.
0: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
2: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque... questi qua golosi vanno parecchio.
0: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti, per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido, o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
3: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
4: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
5: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
3: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
5: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
3: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
5: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
3: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
6: Nocciola, cioccolato,
7: limone
3: e
7: melone.
8: Lamponi.
9: Stracciatella a me piace.
3: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
8: Per la dieta, sì.
10: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
11: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
10: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
11: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con specialmente sulla frutta fresca, zucchero per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
12: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
13: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
12: ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale, che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di un euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
13: Esatto, si farà

0: proprio uguale uguale uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
1: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
0: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso.

0: che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'olivata giasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
1: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla, semifreddo, mela, semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
2: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e in realtà ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
3: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
4: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
3: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
4: Ma pazzesco,
3: diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
4: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
3: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato un cappuccino.
5: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il gelato dei porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
6: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento a seconda di quello in cui si assaggia di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
5: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
7: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
8: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
9: Siamo da Sopranal Jeans, dove sono tutti a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Gins, con il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto.

0: molto particolare.
1: Tanti gli appuntamenti, da Palazzo Imperiale con i tour guidati, alle botteghe artigiane, a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans. E poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
2: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

0: Ben trovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, nei tempi, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però insomma alla fine la politica è vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo o comunque hanno qualcosa da dire. E quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faisa CISL. Ben trovato Fano.
1: Sì, grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla, purtroppo, nel senso che avremmo fatto volentieri a meno in questo anno. Con lei insomma abbiamo discusso tanto, è molto bravo anche essere conciso e anche dettagliato nel raccontare poi quello che i cittadini vogliono sapere, il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, un passato da politica, passato. E ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
2: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma, assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma, ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
3: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
3: La nostra
0: insomma,
3: associazione
0: poi alla fine
3: sì, è combattiva da parecchi anni. Volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto è iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale, si può fare, io lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche prima di entrare in diretta insomma fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana, ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune, per esempio ci sono certe situazioni soprattutto per quanto riguarda le coincidenze che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti

0: delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fanno invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
1: Sì, diciamo che all'inizio sta abbastanza reggendo il servizio. C'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10. Quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
0: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
1: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
0: Ecco, infatti,
1: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
0: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che è desolato in qualche modo, guarda il fumo uscire dalla ruota e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda, sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice: guarda cosa mi è capitato, e poi
1: è emblematica.
0: Però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
1: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un disservizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.
0: Mirella, di questa situazione qui, che lei che idea si sta facendo? Abbiamo parlato tanto, no, in questo ultimo anno soprattutto.
2: Sì, mettendoci alle spalle l'estate.
0: Ecco, le faccio solo la premessa. Con Fano, in tante trasmissioni, con tutti i politici che sono venuti qua, abbiamo poi nell'ultimo mese, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Soprattutto nel mese di agosto. Sono arrivate anche le scuse di Berruti. Anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
3: Penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
0: Insomma, le scuse, il primo canale è stato durissimo in questo anno contro il comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto: è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo, quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e di

0: dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, e come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana ha retto. Io tuttavia ho voluto fare personalmente questa esperienza proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo parlare male di questa amministrazione. Quindi sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per due giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel traffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato dire un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook, ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra, che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto, è un guaio, ma se viene meno per tutti l'offerta di trasporto, un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico. Quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
1: Pampolini. Sì. Si parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che...
2: Diciamo che la prima notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma a quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7, che già faceva fatica a smaltire il carico prima, e notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Ha parlato anche di questo famoso ormai 10%, che voi siete stati dalle prime, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%. Lui spiega perché. Sentiamo.

0: tutto balletto di numeri su quante sono i tagli, eccetera. Io credo, cioè i numeri sono, possono essere una, è la statistica, una scienza che aiuta. Però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione, era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non sull'orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto, soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
1: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
2: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è detto, si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
1: Poi Barrera, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo un discorso qua che si è ballato tanto.
3: Appunto, per
1: su questa incertezza.
3: Mi può capire bene Edgar Lufano. Prima del Covid l'azienda forniva, effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30. Nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie. Ma questo l'ho detto, ripeto, molto chiaramente oggi, due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al secolo, perché finché si difenda spada tratta un servizio pubblico perché deve rimanere pubblico e si rifiuta la logica del mercato, nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere.
1: Salvatore, di questa partita lei che idea si è fatta? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi io so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente sì. Bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ne parliamo tra poco. Invece,
4: fino a un certo punto.
1: Sì, certo, no, altra partita, in questo primo blocco iniziale intendevo.
4: Sì, allora, però volevo commentare certo. Questa cosa del 10%, perché... parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire, comprendere.
2: Scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel precedente
4: certo.
2: Orario, quindi non era...
1: Forse certo. Solo Fano, forse lo sapeva, certo. Cioè loro dentro.
5: Perché leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, nuovo servizio fa 855 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo.
5: 1045 allora. Turni, servizio invernale 25, realmente svolto una media di 950 con picchi che scendevano sotto i 920.
4: Sotto
5: oggi siamo a 855.
1: Quindi a 10% di 800?
5: Sì.
1: Non di 1000.
5: No, rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono 190.
4: Beh, quindi diciamo che una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa.

0: Identità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto a monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche poi nel locale, come poi andremo anche a dire. E c'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026 il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il ministero stesso si aspetti. Quindi
1: ha ragione Merella, qualcosa dentro l'azienda.
0: Merella diceva che costa troppo.
1: No, mi diceva che però bisogna capire qualcosa che non funziona.
0: C'è qualcosa che non, sì, ci sono delle diseconomie certamente.
2: Non tiene conto, ad esempio, di servizi che il comune di Genova ha. Non tiene conto dei filbus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
0: Beh, questo è da verificare, no. Questo è tutto verificato, da verificare, verificato. Non credo che sia così, ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che dice di no.
3: È fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità, il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza, e fa la differenza l'orografia di Genova.
0: Andiamo
3: perché una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio da Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce.
2: Ma infatti guarda, a parte
3: circolari,
2: cremagliere, ascensori, sono tutte che non sono considerate nel costo standard, ma d'altra parte credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso, è un'indicazione.
3: C'è una delibera dell'ARTE.
2: Perché? Perché è difficile. Perché dovrebbe intervenire l'ARTE, non mi risulta che l'ARTE sia mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa, l'ARTE è l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, è molto meglio considerare e fare del benchmarking tra i costi di produzione del servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino, pigliamo delle aree omogenee di servizio e per densità e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché, vi dico una cosa, com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga, l'azienda che eroga il servizio, attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare col nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune, la città metropolitana, devono compensare.
0: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
2: Sì, ma è scritto nel regolamento europeo, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
0: Ma non...
2: Contratto, c'è un contratto di sicurezza.
0: Siamo d'accordo su questa cosa. È già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita, la compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada, qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio e non aggiustato dopo o in corsa.
2: Sì.
0: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata.
2: non so, quindi se mi stai dando direttore... ragione sostanzialmente.
1: Sì, siete d'accordo, mi sembra di capire. Se
0: dire... Ma io sto dicendo un'altra cosa, non ho bisogno di essere d'accordo con Merella, posso anche parlare al di là di Merella.
2: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
0: No, io sto dicendo a Merella.

0: che quello che lui dice è sacrosanto ed sì, è giusto, sì, ma è già stabilito dalle regole, sì, che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma allora, al contrario.
1: Rispettate, ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.

0: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa evitare che qualcuno giri canale, andranno troppo sul tecnico, cosa stava dicendo?
1: Di no.
0: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
1: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questo è già un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024, già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni, di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda, e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione, perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso, e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024. Ad esempio, ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato

0: 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati mi sembra 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo, fino al 2024, si è accumulato questo debito di fatto di città metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che, secondo i suoi calcoli, che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a città metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni. Perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa città metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non la fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare, perché città metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a città metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad AMT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione, ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse. Ci sono tante
1: Mirella,
0: altre cose.
1: Lei è stato
2: nel frattempo il comune, credo che su questa vicenda ci
1: fantapolitica quello che sta raccontando Alicio Salvatore, può
2: no,
1: avere
2: no,
1: una
2: il tema delle sottocompensazioni c'è, sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune deve spiegarmi a metti perché
0: però
2: ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in AMT, tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di AMT, che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'estraurbano e sull'urbano. Come le sta riempendo? Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la città metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
1: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
2: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione. Che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì. La regione ne ha promessi 45, 42,
1: deve ancora dare,
2: deve ancora
1: darli.
2: Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso AMT. Alla fine di questo
1: però ho iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
2: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
1: E quello che dice Salvatore?
0: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa. I dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
2: Piano industriale di AMT, sì, lo so. Sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, dall'altra parte si parla di 30, se guardi le
0: però
2: tabelle...
0: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26 e pagati 24, è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid. Non c'entra quanto è stato pagato.
3: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti. Uno, il volume di servizio è solo una cosa. Due, la

0: sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema, e poi c'è il tema del conto esercizio. Stiamo un po' mischiando tutto, nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'MIT, è un po' più alto il dato, sui 158 perché riparte regionale, ed è la maggiori risorse regionali che ci sono mai state. Questo è un dato
1: che passa nella città metropolitana, quindi scusa, spiega. Poi, lo Stato dalle regioni, le regioni dalla città metropolitana che paga contratto.
0: Anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché è uscito un decreto legislativo con la fiscalizzazione del fondo, probabilmente nel 2027 non esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così: il governo mette 5.200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città, considerate che è la metà della metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro gomma, quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le 5 ATO, che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era Arcangelo Merella assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
1: 30 milioni,
0: erano calati poi a 26. Il comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso città metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci dessero 54 milioni in contanti della società metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita.
2: No,
0: è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Via Adua, quello della metropolitana.
1: Sì.
0: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
1: Perfetto.
0: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
1: Ha detto molto bene.
0: Allora, i debiti e gli investimenti, quando
2: io sento patrimonio netto negativo, non
0: ho mai parlato di patrimonio netto negativo. Io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e, permettetemi, anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, semmai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto e non l'ha visto nessuno.
1: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale. Questo bilancio, che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
1: Sì, ma infatti
3: questo
1: il problema è che il comune, il consiglio comunale ha approvato il

0: consolidato,
1: sì, però non
0: senza
1: certo.
0: chiedere conto del bilancio del 2024,
1: è questo
0: che rimane un mistero. Ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno, leggere bene quali sono le voci di spesa, perché il problema, ora l'ha detto bene lui involontariamente, ma distinguiamo tra spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito e invece spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro, un comune saggio incomincia a dire, a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro, uno studio che è durato più di 2 anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. È stato fatto un'analisi molto dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa e andare a cercare le fonti di finanziamento.
2: Però scusami Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
0: Sì, è molto,
2: perché
0: molto,
2: è per tutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro,
3: mezzo,
2: e a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi eccetera, abbiamo visto un mezzo di 20 anni con la ruota, ma magari mentre che l'età non c'entra, però comunque quei mezzi li hanno 20 anni, stanno ancora andando ma non ce la fanno più. E il paradosso è che noi abbiamo 93 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
0: Sì, questa è una pagina veramente.
4: C'è un passaggio. Devo essere d'accordo con quello che diceva Pollini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto 4 assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era l'asse centro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini.
0: Sono d'accordo con
4: di Quezzi, di Via Fea. E
0: è stato un cedimento, per forse nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
4: Assolutamente.
0: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico del cab è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
2: Sì,
0: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che si sovrappongono.
2: Il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
0: Sì.
2: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 133 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, sì, di filobus che da Corso Sarà

0: Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri di quella di quel, delle alture, in corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
1: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi dove devo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile, non potrebbe anche incidere sulle casse
2: non
1: del comune.
2: Capito. Ho cercato di capirlo, ma non ho capito. Si è approvato vuol dire, un consolidato con un bilancio.
1: Con una previsione di bilancio.
2: Con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio, da un punto di vista giuridico, credo
1: niente.
2: Che conti poco e niente.
1: Niente.
2: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
3: Ma direttore,
1: possono essere
3: c'è
1: anche tutte
3: passaggio...
1: le osservazioni, le consiglio.
2: Certo.
3: Sì, c'era un passaggio.
1: Del revisore dei conti.
3: Che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché città metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco. Perché se invece fosse riconosciuto, a parte che è giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata. Se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi, ma lo chiami credito verso AMT, perché è il tuo debito di città metropolitana, degli enti pubblici, allora AMT ne esce con un volto diverso, cioè è un'azienda che ha una crisi ma è sana e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
1: Anche perché
3: debiti.
1: I bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
3: Certo, certo, per un conto avere una voragine di 64 milioni, un altro quasi 5 milioni e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
2: Sì, proprio c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
3: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
2: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
3: Ma è sempre stato così, è sempre stato così che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno, tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5, e allora si può parlare, non si deve andare alla composizione
1: tutti,
3: negoziata.
1: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione, per qualcuno naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione, quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di AMT, ha fatto scappare i creditori, le banche o chi gestiva i servizi aggiunti. Ecco, questa campagna così negativa, secondo lei può avere influito negativamente? Cioè questo urlare c'è un disastro?
3: Può aver certamente reso le cose molto più difficili, senza dubbio. E poi anche dare una lettura così drastica e decisa senza aver letto questo bilancio, anche questo è un controsenso. Come si fa a dire che c'è una voragine? Abbiamo sentito parlare di addirittura 200.
1: Qui in questo studio ho sentito parlare di 200.
3: Sì, 200 milioni di buco, cioè che sarebbe una
2: però
3: cosa.
2: Però scusa, Alice, posso dire?
0: Si parlano, scusa, di 200 milioni di debiti verso
3: i quella è la cifra giusta, infatti erano debiti.
0: Ecco, invece il bilancio si parla, perché
3: sì,
0: tutto può parlare di 50 milioni, 59 milioni.
3: Esatto, ma chi ha le cariche in comune parlava di buco anziché parlare di perdite.
2: I debiti non sono una
3: sono
2: cosa
3: cose
2: simpatica, i debiti di pagarli, non è che i debiti non
3: sì,
2: esistono.
3: Sì, ma ce l'ha sempre avuti.
2: Il problema è che se fosse come
3: debiti,
2: dici te, che ci sono 59 milioni di sottocompensazioni da dare, ho capito, ma i fornitori non li paghi, sono

0: biologico.
1: Hanno, se darà l'omologa al tribunale, la dà sul fatto che molti creditori si sono accontentati del 50%. Un conto,
0: che,
1: sai, io visto
0: che
1: una
0: è un
1: cosa,
0: vero schifo.
1: Scusa, ho visto una cosa, che le banche sono quasi tutte pagate,
0: sì,
1: salvo due. Una un po' più grandina e l'altra
0: anche i grandi
1: una
0: fornitori sono tutti pagati.
1: Tutti pagati al 100%.
0: I grandi fornitori
1: gli altri creditori minori invece no, 50%. O bevi o affoghi.
0: Sì.
1: Questa non è una cosa simpatica. No. Ma se non ci fosse, se ci fosse, come dici te, fosse solamente un problema di subcompensazione, che i 50 milioni in fondo il buco non c'è, qua non ci sarebbe.
0: Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Non
1: beh, però la magistratura in
0: bisogna
1: mano, chiedere in mano
0: alla città metropolitana di chiudere
1: ci guarderà dentro
0: e
1: bene,
0: di dircelo,
1: spero,
0: se c'è questa possibilità di usare i soldi con quel nome che risolleverebbe la situazione di AMT. Non hanno fatto ancora questa verifica.
2: Ma lei che fa verifiche a tutto spiano, questo bilancio secondo lei perché non è stato ancora reso pubblico?
0: Allora, il motivo non è chiarissimo, anzi veramente sì. Allora, AMT ha un problema. Se adesso accettasse di...
2: Qualcuno dice ora se dovesse...
0: No, il CDA di AMT avrebbe un grosso problema se...
2: Privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella,
1: sì, ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune.
2: Esatto.
1: Il comune affida un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto i Palazzi dei Rolli e si è dimenticato un po' poi le grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, sì. Penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca.
0: Poi abbiamo... autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
0: di quello, esatto,
1: di
0: qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato è che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega a San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe, diciamo, avuto per legge la necessità di farlo. Ma
0: ti chiedo

0: tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
1: sì,
0: San Pierderena.
1: Questa è San Pierderena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso, diciamo, che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, uh-huh. È il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova

0: succedere con l'auto, però ecco, quello ti dà, diciamo, la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo, che pochi hanno potuto vedere, secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in Via Puggia. In Via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, sì. Avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà, ancora nel 72, di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi bellissimo. Anche chi transita in Via Puggia
1: la vede,
0: esatto, quindi bene. È un bel approccio.
1: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
0: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
1: Disponibile da novembre. Perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
0: Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata di sole, ideale per valorizzare il posto dove ci troviamo. Valle Grande, tra le gallerie di Moneglia, ma siamo ancora nel comune di Sestri Levante con Francesco Righi. Vi faccio vedere da dove si parte per una gita che porta attraverso questa macchia mediterranea che scopriremo insieme ai nostri ospiti. Si parte a piedi all'interno di questa scala che porta su, ma noi privilegiati invece utilizziamo uno dei trenini che tanto fanno pensare alle Cinque Terre, e dove troviamo Donato Paganini, che gestisce un agriturismo che si trova qui, e Italo Franceschini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forestali. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza e l'accompagnamento. Allora, Francesco Righi, adesso noi ci appoggiamo e iniziamo questo viaggio su questo trenino che ci porta all'interno di questa natura veramente molto molto mediterranea, vero Franceschini? Iniziamo a raccontare bene dove siamo.
1: Siamo nel cuore dell'ambiente mediterraneo, proprio della macchia mediterranea. Valle Grande è il nome del corso d'acqua che divide i due comuni, Sestri Levante e Moneglia. Fra le gallerie abbiamo questa divisione anche territoriale. Ora salendo si vede la sinuosità anche del corso d'acqua, che è infossato parecchio, e questo ha permesso in questa valle di salvaguardare, cioè in qualche modo è rimasto tutelato nei secoli, alcuni aspetti della flora mediterranea che da altre parti della Liguria non è possibile più vedere, come la vite selvatica, ad esempio, il ceppo ancestrale di tutte le viti domestiche di oggi, un altro esemplare anche di una flora più equatoriale del tempo, una felce molto gigantesca, l'Osmunda regalis, che anche è nascosta dentro in questo corso d'acqua. Ma poi il panorama sull'ambiente mediterraneo.
0: Esatto, il panorama che ha già anche un po' mostrato Francesco è a capofitto sul mare e su queste rocce, le falesie sono, come si chiamano?
1: Queste sono falesie, lì sono rovesciate e si possono anche distinguere delle impronte di strato, perché ovviamente le pressioni telluriche hanno sconvolto tutta la geologia, e siamo su queste bancate di arenaria tra Punta Baffe e Punta Moneglia.
0: Ecco che ci sta aspettando un altro ospite che è arrivato insieme a lei, Franceschini, si chiama?
1: Loreno Venanti, anche lui dell'Associazione Nazionale Forestali, il nostro collega, è stato nel Corpo Forestale dello Stato. Siamo la testimonianza per rammentare un'istituzione che è stata soppressa nel 2016, e continuiamo questo lavoro con l'educazione forestale e le altre attività così inerenti al Corpo Forestale dello Stato di un tempo.
0: Buongiorno anche a lei, grazie di averci preceduto. Allora, adesso cosa succede, Donato? Questa sembra una stazione del treno.
2: Questa sì, diciamo che è uno scambio, perché per andare su al ristorante dobbiamo praticamente, avremmo dovuto fare un binario che faccia il giro, ma non c'è la curvatura, per cui si è ideato questa sorta di scambio manuale.
0: Allora, vi faccio un po' vedere come fa Donato, io la seguo per capire proprio uno scambio manuale,

0: prende in mano uno straccio, toglie un pezzo di binario, lo attacca dall'altra parte, sembra di essere nei giochini dei bambini, no? Quando hanno i trenini bambini, puffete, e si riparte per proseguire nella parte più alta di questo viaggio. Risaliamo a bordo. Allora, intanto, Franceschini, Italo, vediamo questi che sono cactus, ce ne sono parecchi.
1: Beh, no, sì, c'è anche il fico d'India che ormai...
0: fico d'India, bravo, bravo.
1: Sì, si è spontaneizzato in Liguria, è diventato parte della flora anche... della flora ligure, come l'agave che vediamo qua sopra.
0: E guardate la vista che ci accompagna in tutto questo viaggio, ed è bello perché c'è questo accostamento tra il verde e il blu del mare e delle falesie. Sempre avventuroso il viaggio nei trenini, prima eravamo inclinati da un lato, adesso siamo inclinati dall'altro lato, e le pendenze sono sempre molto molto elevate in Liguria. Qua si sentono anche i profumi della macchia mediterranea.
1: È vero, adesso queste giornate di sole, anche se invernali, comunque liberano nell'aria gli aromi che sono tipici, quelli che fanno bene anche alla salute, perché una camminata nella macchia, ricordiamolo, è soprattutto terapeutica, oltre che paesaggistica, con tutte le peculiarità e le emergenze che racchiude.
0: Incredibile vedere, vabbè, qua abbiamo visto il timo, vediamo altre parti,
1: il mirto,
0: che servono anche per fare un liquore, giusto?
1: Un liquore molto noto più per la Sardegna, ma qualcuno in Liguria lo fa anche alla ricetta, che non so come fare io in ogni maniera.
0: E qua vediamo invece dall'altro lato addirittura la vite, eroica direi. Come
1: la Valle Grande una volta era, e lo è ancora, un appezzamento di terreno gradonato dove veniva coltivata la vite dal custode della vecchia proprietà che era la Montecatini Edison.
0: Ah, adesso invece quest'area è gestita dalla...
1: Ora la famiglia Paganini gestisce questa...
0: area che è di proprietà di
1: Città Metropolitana.
0: Ah,
1: che
0: è un'area pubblica. Allora, quando arriveremo in cima inizieremo anche a parlare dei sentieri che ci sono, da dove si parte e dove si può arrivare, con quanta fatica e lunghezza di percorso.
1: Qui ora attraversiamo il sentiero Liguria, quello che parte, che occupa tutto l'arco Ligure, parte da Ventimiglia, arriva a Sarzana.
0: Ah.
1: Ed è il sentiero chiamato anche Verde Azzurro, uno dei sentieri, quello più vicino al mare.
0: Che profumo di rosmarino! Forse anche perché stiamo un po' muovendo le piante mentre passiamo, ma guardate...
1: Un coniglio selvatico.
0: Oh, un coniglietto?
1: Selvatico, è un coniglio selvatico.
0: Che carino, che si possono incontrare anche esemplari di fauna, ecco.
1: E ci sono cinghiali, ci sono i rapaci soprattutto, una coppia di bianconi addirittura è permanente in questa zona perché è lasciata indisturbata. È una delle più ampie zone selvagge ancora, che nell'arco Ligure, come ben sa, è molto antropizzato. Questa è una di quelle zone dove veramente si può godere di un aspetto ancora selvaggio della natura.
0: Veramente, ci sono anche abbastanza pendenze da poco a tanto in poco tempo, ecco. Dal livello mare si passa 400-500 metri forse.
1: Sì, arriviamo a cima Monte Moneglia, che sono 521 metri sul livello del mare. Il dislivello è questo, quindi ce n'è per tutti i gusti.
0: Bene, siamo pronti a fermarci a questa altezza e a proseguire questo nostro viaggio. Che cedri enormi che troviamo qui con Donato, anche Loreno, nome particolare Loreno.
2: Particolare, molto particolare.
0: Loreno è stato bravo perché è venuto su a piedi mentre noi eravamo comodi, tra virgolette, comodi sul
2: trenino. Un po' il fiatone lungo.
0: Intanto qualche curiosità, i cedri si vedono non così frequentemente, si vedono limoni, arance, tutto, ma i cedri, anzi Francesco, prendiamone uno in mano, magari Italo, e vediamo anche gli alberi sotto, sono un misto tra un limone e un pompelmo?
3: Il cedro è proprio il cedro, è un agrume diciamo a sé, poi abbiamo tanti limoni.
0: Ma si mangia a fette come l'arancio, il cedro?
3: Beh sì, si usa più nel sud Italia, mangiarlo con olio e sale.
0: Ah, sì. Veramente?
3: Qui non è molto. Poi mia moglie fa i canditi praticamente, quelli che poi si mettono nelle varie dolci.
0: E che belli scorci che ci sono qua, vedete anche qua tantissime specie di flora molto tipiche di questa zona. Queste qua sono le dimensioni, ma la buccia è spessissima. Sì, cioè dentro il frutto è piccolino alla fine, sarà come un arancio normale, sono fatti proprio così, grazie. Allora ripartiamo perché il sentiero poi si...
3: prosegue.

0: vincola verso questa zona. Dicevamo Sentiero Italia, questo?
1: Questo è un sentiero che noi lo chiamiamo sentiero birdwatching, perché...
0: Birdwatching, quindi per osservare gli uccelli.
1: I rapaci, sì. Sì, specialmente adesso, a cominciare da adesso, il mese di maggio, passano i bianconi e diciamo che questa è una zona, una direttrice migratoria molto importante, diciamo, della nostra Liguria.
0: Che bello. E dove si arriva se si prosegue in questo sentiero?
1: Arriva a Trigoso. Punta Baffe, arriva a Trigoso.
0: In quanto tempo?
1: Un'ora.
0: Un'oretta senza neanche tante salite?
1: È un po' di salita, sì, sì. Dipende quindi, un po' dall'età, via.
0: Bisogna essere esperti oppure armati di scarpe giuste, anche chi non è sportivissimo lo riesce a fare?
1: Beh, si consiglia sempre quando si fa escursioni così di munirsi di racchette e scarponi adatti, perché i sentieri sono sempre praticamente un po' danneggiati da quando ci sono forti acque, come è successo in questi ultimi giorni.
0: E Italo, oltre al sentiero che porta verso Riva Trigoso, ce ne sono anche altri?
2: Sì, un sentiero di mezza costa, sempre con la direttrice Sestri, Riva e Moneglia, e prosegue poi per la provincia della Spezia.
0: Quindi verso Moneglia va?
2: Sempre, sì, vanno a Moneglia.
0: Quanto ci vuole?
2: Ebbene, diamo da Trigoso a Moneglia almeno 3 ore e mezzo, insomma.
0: Oh.
2: È abbastanza lungo. E poi ci sono i sentieri perpendicolari che salgono su, sulla vetta. Ci sarà il 23 febbraio prossimo l'Andersen Trail, dove ci sarà una manifestazione agonistica che percorreranno appunto tutti questi sentieri fra Moneglia e Sestri Levante e Punta Manara, una manifestazione, ecco, per febbraio. E questa è alcuni volontari, Sentieri Levante, altre associazioni nazionali alpini e altre associazioni che curano i sentieri in zona, Moneglia, la Proloco, stanno curando questi sentieri in questo periodo proprio per permettere questa manifestazione il 23 di febbraio.
0: Qua abbiamo un aspetto roccioso e si sente, anche l'acqua che adesso andiamo a vedere. Questo l'avete messo per gli animali,
1: i
0: Donato?
1: Cinghiali, sì. Sì, abbiamo tanti cinghiali e caprioli, e diciamo che bisogna difendersi, altrimenti viene danneggiato tutto, diciamo, il sistema qui.
0: Allora Francesco, scavalca pure se vuoi, arriviamo fino al corso d'acqua, stando attenti a non scivolare, perché prima di questa puntata, anche se oggi il tempo è bellissimo, di pioggia ne è caduta parecchia, quindi il terreno si è impregnato. Dicevo, quella lì è una roccia di che tipo, Loreno?
3: Arenaria, questa è tutta arenaria, praticamente un tempo era tutto sott'acqua, e poi praticamente quando sono riemerse le terre, e diciamo hanno creato queste rocce. Questa
0: che
3: roccia è molto friabile, difatti,
0: sì.
3: Se si va nei punti tipo laggiù dove c'è camminamento, si vede proprio che è terra, è aria, non terra proprio.
0: Si sbriciola quasi.
3: Si sbriciola, è arena, arenaria perché da arena.
0: Sì, sì, sì, anche in genovese, in Talegna, nelle canzoni così si dice. E dicevamo invece di questo corso d'acqua.
2: Sì, questo è un affluente separato, non è il Valle Grande. Il Valle Grande è dall'altra parte. Le recenti piogge hanno aumentato anche la portata, altrimenti è uno di quei corsi d'acqua che per molti mesi sarebbe asciutto. Permette però una vegetazione idrofila, come queste carici e altre vegetazioni, insomma, sono nascoste. È importante perché nei mesi in cui scorre questo rio, permette ai selvatici, ecco, di abbeverarsi, tanti animali che possono trovare ospitalità in questo ambiente grazie anche alle pozze d'acqua di questo corso.
0: Facciamo ancora due note nel tempo che ci resta sulla vegetazione invece.
2: Ecco i corbezzoli, che ora è una stagione in cui stanno maturando i frutti. Come si sa, il corbezzolo fiorisce tra novembre, insomma in tardo autunno.
0: Sono qui palline rosse un po' puntellate,
2: esatto,
0: e l'albero,
2: sì,
0: è quello lì.
2: E il pino marittimo, che qui fino agli anni 60 era anche sfruttato con l'incisione della corteccia per ricavare la resina e per distillazione le acque rase e altri solventi, quindi c'era un'industria, la raccolta della resina del pino veniva, poi aveva questa destinazione.
0: Se non sbaglio lo usavano anche per tingere le reti.
2: Ma adesso la corteccia e altri assortimenti legnosi hanno questa possibilità di poter tingere, però la qualità principale del pino, che è una delle piante di cui si usa quasi tutto, no? la foglia come lettiera per il bestiame, e la corteccia sappiamo che è un ottimo anche pacciamante, insomma. Bene, il pino poi è usato qui in zona come

0: come punte lame da miniera, le miniere che ci sono nell'entroterra.
1: Ah, quindi tronco per tenere su la miniera
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: non crollasse
0: Era
1: sui
0: una delle
1: minatori.
0: destinazioni. In ogni modo era un legname da opera che poteva permettere i più svariati assortimenti. Ecco. E oltre al pino, le lecete, il leccio che è la quercia mediterranea per eccellenza in questa zona, perché ha una ripresa polonifera molto energica, quindi dopo gli incendi, ad esempio, è una delle piante che più si ripresentano, insieme agli altri arbusti della macchia. Abbiamo detto il corbezzolo, ma anche l'alaterno, ci sono le filiree, il mirto e tutti gli arbusti, il terebinto, tutti gli arbusti che ricacciano vigorosamente, permettendo alla macchia mediterranea di rimanere perennemente verde.
1: Qua vediamo ancora questa roccia carsica di cui parlava Loreno e vedete come si diceva che si frantuma molto facilmente, quindi bisogna stare attenti nei sentieri a non scivolare,
0: Sì,
1: Loreno.
0: perché
1: Guardate
0: si
1: anche la
0: scivola.
1: vista lì dell'agriturismo di Donato, che è veramente bellissimo anche con le terrazze. Dicevo, si scivola.
0: Si scivola perché è come avere dei cuscinetti, diciamo, di pietroline, di sassi e di sfere, di biglie sotto quando si va. Perciò quello che dicevate prima delle scarpe adatte è molto importante, perché su questi sentieri vediamo gente con l'infradito
1: Vero.
0: e non è una cosa assolutamente consona.
1: Perché poi il soccorso alpino e i
0: Deve
1: pompieri li devono venire a
0: intervenire.
1: salvare. Qua ci sono i corbezzoli, li vediamo ancora. Ci sono ancora i
0: Sinceramente,
1: corbezzoli.
0: no, è uno nuovo questo qua. Io penso che sia un palazzo che è rimasto dall'autunno scorso, che è rimasto
2: Sono reduci.
0: rinsecchito. Sono
1: Sono
0: reduci?
1: reduci, incredibile,
0: Sì.
1: perché abbiamo detto che fioriscono in.
0: E impiega un anno, il fiore del corbezzolo, una volta fecondato, impiega un anno a maturare.
1: Direi che abbiamo finito il tempo, temo. Abbiamo finito il tempo di questa parte, poi andremo anche a Riva
0: Ecco
1: Trigosa
0: laggiù
1: che abbiamo girato.
0: Puntamesco, l'inizio delle Cinque Terre. Quella laggiù è Puntamesco.
1: Ok, allora diamo la possibilità, mentre vi ringrazio, a Francesco di chiudere con questa bella vista, con le falesie e con Puntamesco, che è l'ultima che vedete là in fondo, che appunto dà l'avvio alle Cinque Terre, ma meno note forse, ma queste zone non hanno veramente nulla da invidiare a zone come quelle
0: Assolutamente.
1: delle Cinque Terre. Per chiudere, Donato riesce anche a fare un po' di agricoltura eroica, vista la pendenza qua, un
2: Sì, il
1: po' di
2: tempo
1: vite.
2: permette, sì, un po' di vite, cose così per noi all'orto. E invece abbiamo parecchie erbe aromatiche, che quelle le usiamo proprio per il
1: Per
2: ristorante.
1: cucinare.
2: Sì, perché noi facciamo un prodotto tutto manuale fatto da noi.
1: Che bello. Allora, grazie per averci accompagnato. E presa diretta continua sempre e grazie anche a Francesco Righi.

0: Il mondo dei semi di diversi prodotti vegetali. Fabrizio Bottari è presidente del consorzio della quarantina, quindi della patata quarantina in particolare, qua a Villa Rocca, frazione di Rezzoaglio, ci ha preparato un'esposizione di semi molto molto curiosa. Oggi siamo abituati ad andare al supermercato, nella bottega, a comprare già tutto pronto, ma dietro c'è questo, ci sono i semi ed è bello anche imparare di cosa si tratta. Fabrizio, allora un po' di spiegazione.
1: Sì, anzitutto la Casa dei Semi nasce da una collaborazione con Regione Liguria, quindi è stata sostenuta da un bando sulla biodiversità, mentre il museo è stato sostenuto dal Parco dell'Aveto, quindi vanno riconosciuti i meriti agli enti che ci hanno aiutato.
0: Allora, facciamo un giro rapido dei vari
1: Sì,
0: tipi di semi.
1: certo, abbiamo raccolto nelle diverse vallate della montagna genovese varietà antiche, locali, comunque seminate di fagioli, e che stiamo recuperando e moltiplicando nei campi qui.
0: Quindi questi
1: Quindi
0: sono tutti fagioli?
1: sono tutti fagioli liguri,
0: Allora,
1: molto diversi tra
0: passiamoli
1: loro.
0: in rassegna col
1: Sì,
0: dito.
1: diciamo che il più famoso e che stiamo cercando di ridiffondere è il patanin, che ha origine nella Val Graveglia, nella zona di Zerle. E poi abbiamo anche la fagiolana quarantina, che abbiamo già tutelato come consorzio, ma stiamo cercando disperatamente di diffondere maggiormente perché è una varietà con un pregio notevole, un bianco di Spagna. E poi abbiamo diversi tipi di borlotti, cioè il più famoso è l'Umé, che è un fagiolo molto noto a Genova, è un simil borlotto, diciamo così. E poi i più curiosi sono forse quelli fatti a Balin, col nome genovese proprio di Balin. E c'è un Balin de Cauchy che viene da Cavorsi in Val Trebbia, vicino a Torriglia, e c'è un Balin de Lotu che viene dalla zona, il nome di solito è il nome del
0: Sì.
1: paese.

0: Sopra sesto levante,
1: esatto,
0: no?
1: Brava, sopra sesto levante. Questo qui è un fagiolino nero che viene da Marzano, altra frazione di Torriglia. Le varietà locali spesso sono varietà familiari, per cui alcuni hanno anche il nome della persona che le coltivava.
0: Ah sì?
1: Sì, tipo questo. Questo qui scuro si chiama Fageu d'Udrialin e ci è stato dato da una famiglia di Villanoce, quindi qui vicino,
0: che
1: si chiamava il nonno Drialin, per cui le coltivava.
0: Questi qua sono bicolori?
1: Questi sono bicolori, si chiama Mantello della Madonna, proprio per questo aspetto a due colori, sono fagioli ibridi. E poi, uscendo dai fagioli, arriviamo alla cipolla rossa di Zerli.
0: Buona!
1: È della varietà più conosciuta. Gli agricoltori di Zerli ci hanno affidato il compito di descriverla e iscriverla all'anagrafe nazionale.
0: Questo rosso particolare?
1: Sì, questo è un altro dei fagioli. Questo non è ligure, in realtà è un fagiolo di Lucca. E noi dobbiamo proprio confrontare i fagioli di altre regioni con i nostri per vedere se ci sono differenze o similitudini.
0: Questi qua hanno un occhietto, eh?
1: Questi sì, hanno l'occhio, fa parte di una famiglia di fagioli Balin che ci sono anche nel ponente ligure, più o meno con l'occhio vistoso, colorato, e questo caso è quello di Cavorsi.
0: Ognuno ha gusto diverso, di nuovo.
1: Anche qui troviamo sapori diversi e probabilmente ricette diverse che indaghiamo con i ristoratori del consorzio.
0: Allora, la prossima puntata, non la prossima, una prossima puntata torniamo con delle signore della zona che ci fanno vedere qualche ricetta con i diversi tipi di patata e di fagiolo, va
1: certo,
0: bene? Quindi lì cosa sono? Patate?
1: Queste sono patate che abbiamo risanato da malattie tipo le virosi che riducono la produttività. Questa è la morella che nel museo avete visto, più grande, viola, tra le liguri. Le semineremo nei vasetti e tutti il primo anno di riproduzione avverrà in serra. Per evitare che gli
0: mais altri. Rapidamente di ogni santo genere.
1: Sì, sono tutti tipi di quarantino, anche qui ritorna il nome del ciclo breve,
0: mais
1: adatto 40. Alla montagna, che provengono da diverse vallate. Qui li conserviamo, li confrontiamo per capire anche le differenze tra uno e l'altro.
0: Che bello, le persone che volessero attingere, insomma, da questa casa del seme.
1: Allora, su alcune cose siamo riusciti già a distribuire, tipo il mais quarantino, sì. Proprio sui fagioli dobbiamo concludere il progetto di iscrizione quest'anno, per cui dall'anno prossimo riusciremo a riprodurne di più. Considerate che siamo partiti a volte da una manciata, E quindi dovrebbero essere poi disponibili, ma li comunicheremo attraverso il sito del consorzio.
0: Benissimo, grazie Fabrizio, grazie mille per questo giro. E noi adesso con Francesco proseguiamo per andare a scoprire un laghetto che si chiama laghetto di Rezzo, che ha una varietà molto particolare di specie. Andiamo. Passeggiando in mezzo ai prati e ai boschi della Val d'Aveto, siamo nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio e in questa parte conosciamo Marcello Roncoli, che ci introduce ad un laghetto. Attenzione, che non è il lago delle Lame, non è il lago di Giacopiano, non c'entra nulla, è un laghetto che si chiama Laghetto di Rezzo. Ci arriviamo con una passeggiata di una decina di minuti nel bosco, che quando realizziamo questa puntata di fine gennaio è pregno di acqua per tutta la pioggia che è venuta. Marcello intanto mi diceva che le viene la malinconia qua, passeggiando perché?
2: Perché io da ragazzo e anche da ragazzo adulto ho visto questi posti completamente privi di vegetazione alta. Era tutto coltivato, diciamo coltivato con le varie messi, dal grano alle patate, al grano turco, eccetera. E nel giro di una generazione, cioè la mia, adesso lo troviamo quasi così, completamente, diciamo, celato la vista dagli alberi di alta chioma.
0: Peraltro un terreno credo molto fertile, perché abbiamo visto come assorbe bene l'acqua, quanta acqua viene poi in questa zona della Val d'Aveto, quindi era un terreno molto adatto soprattutto per che tipi di colture, patate e quant'altro.
2: Il grano turco, che era un po' la base, diciamo, dell'alimentare della zona.
0: Esatto. Ecco il laghetto, lo intravediamo qua in mezzo alle frasche. Rezzo, Rezzo Aglio, Rezzo c'entra qualcosa?
2: E sarà qualche, ecco, abbiamo visto che è partito un airone adesso. Perché parlando, tanti animali non sono già andati via, chiaramente.
0: È vero. Che animali ci sono qua?
2: Ma qua diciamo che è un laghetto su una linea di migratoria, che è una linea secondaria, perché in Italia le linee di passo sono secondarie, in quanto le primarie sono Balcani e

0: Campania. Qua in questa secondaria, comunque è una primaria, anche se c'è un bisticcio di parole, quando gli anatidi migrano, sia in primavera sia in autunno, dall'alto viene visto facilmente, per cui si fermano, si sostano per rifocillarsi, per riposarsi.
1: Anatidi?
0: Anatidi di tante specie. Quindi? Ci sono le specie, quelle di superficie, che sono il germano, che sono la marzaiola, la zavola, e poi ci sono le tuffatrici, come ci può essere la moretta.
1: E qua intanto siamo arrivati ad un altro lago. Faccio vedere a Francesco questa che ho raccolto per terra, che sembra grandine, ma se conservata sono chicchi abbastanza grossi. Cos'è?
0: È una grandine fatta di neve, una cosa che viene in particolari burrasche di questa stagione.
1: Ecco, ma quindi se le chiedo, ma se è venuta la grandine è venuto freddo durante l'ultima allerta? No.
0: No, perché sono strati nell'atmosfera più freddi, ma
1: quando
0: al suolo c'erano questi 5, 6, 7 gradi, dipende la zona.
1: E io l'ho trovata perché era rimasta all'ombra, ovviamente, anche dopo più di un giorno. Chiaro. Bello, anche se questo è un laghetto provvisorio, mi spiegava
0: questo
1: Marcello.
0: Questo è un laghetto, diciamo, ciclico, quando piove molto si forma più o meno grande.
1: Che bello.
0: Ora è piovuto tanto e si è formato. La profondità è minima, ovviamente, ma essendo il terreno che è molto, diciamo, impermeabile, per cui...
1: Permeabile in questo caso, giusto?
0: Esatto.
1: Perché chissà perché hanno così fascino i laghi, che siano piccoli, grandi, attirano sempre l'attenzione.
0: È vero, ma perché il lago comunque è un microclima, è un clima in cui c'è tutto. La vita intorno parte dall'inizio e alla fine. Innumerevoli sono, diciamo, gli animali, sia quelli microscopici che quelli, diciamo, di
1: più grandi. Ecco, in questo lago, essendo un lago provvisorio, non ci sono i pesci, ma in quell'altro lago, nel lago di Rezzo, ci sono i pesci o no?
0: Sì, ci sono pesci. Quali? Ovviamente ciprinidi, cioè pesci per acque povere di ossigeno.
1: Perché è povera di ossigeno l'acqua, essendo
0: ferma,
1: stagnante?
0: Diciamo stagnante. Non
1: quindi
0: è
1: ad esempio che pesci?
0: Ma ci sono delle tinche e dei carassi. I carassi sono stati in una nota così, diciamo...
1: Attenzione che lì è acquitrinoso, esatto. Quindi Francesco non andare oltre un certo
0: passiamo
1: limite.
0: Passiamo qua sopra.
1: Si vede comunque un po'. Diceva?
0: Dicevo che i carassi sono praticamente i pesci rossi. Che una cosa curiosa è che sono stati messi dei pesci rossi per gioco, per cosa, e nei decenni, diciamo, di generazione in generazione sono ritornati all'origine, il loro, diciamo, DNA originario ha prevalso e sono ritornati del loro colore naturale, che è circa è più o meno marrone.
1: Ma questo laghetto di Rezzo quanto è profondo?
0: Al centro è diversi metri, saremo anche sui 5-6 metri, poi è molto fangoso, per cui non si può determinare facilmente.
1: Ma in estate non c'è tutto l'acquitrino intorno come adesso?
0: No, ma fin lì arriva sempre, perché il lago a questo livello qua, diciamo, sarà poco meno, sarà 20-30 centimetri meno.
1: Ma ci sono le sabbie mobili?
0: No.
1: Ah, per fortuna.
0: Fango.
1: Però in estate si può fare il bagno?
0: È sconsigliato proprio per il fondo fangoso.
1: Quindi ci potrebbe... sono un po' di sabbie mobili in un certo senso.
0: Sì, chiamiamole così, anche se il termine è un po' improprio.
1: È improprio, però è pericoloso, insomma, sì. Diciamolo perché...
0: Ma ci sono le varie specie, diciamo, floreali, che sono tipiche del lago, che ovviamente in questa stagione si vede poco.
1: Sì, sì, sì.
0: Lì è lo scirpo, che è il scirpo di palude. Poi ci sono le tife palustri, che sarebbero quelle canne che fanno quell'infiorescenza marron, che è anche molto, molto coreografica, nel senso viene usata anche per tante composizioni
1: bene.
0: Secche.
1: Allora Marcello, io pure che stiamo già andando lunghe col tempo, quindi allora tre qua più, io direi che vuole dire ancora.
0: Volevo aggiungere una cosa, certo. Che inoltre, oltre a tutte le cose che ci sono in questo lago, ci sono anche le armi dei partigiani, buona parte, perché i nostri nonni, vostri padri miei, avevano l'occhio più lungo di noi e hanno detto: non le consegniamo a fine guerra, perché non vorrei che le stesse armi sparassero contro di noi un domani. E questo è un buon insegnamento.
1: E le hanno
0: buttate qua perché proprio essendo fangose, eccetera, è impossibile recuperare.

0: Bellissima, veramente una storia.
1: È una storia che mi ha raccontato ex partigiani,
0: insegna,
1: poi io non c'ero ovviamente a vedere.
0: Insegna veramente tanto. Marcello, ci ridiamo, appuntamento in primavera. Lei mi telefona, mi dice che sono fioriti tutti i fiori che dovevano fiorire e ritorniamo volentieri. Sì.
1: A breve dovrebbero fiorire le campanelle, che sono un fiore piuttosto raro.
0: Chi volesse venire a visitare questo laghetto va a Villa Rocca, che è una frazione di Rezzoaglio, in mezzo alle case non ci sono indicazioni, mi sembra, è solo
1: però
0: per i più esperti.
1: Tutti sanno dire dov'è.
0: Quindi se mai è suonato un campanello vi fanno vedere il sentiero, ed è un sentiero che in 10 minuti, dico 10 minuti perché era discesa, adesso a salire sarà una bella 15. Cosa, però insomma porta in questo paradiso di tranquillità. Grazie anche a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.
1: Un'altra.

0: ritornando invece ai cani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile, proprio per insegnare che cosa serve al padrone di cane, perché abbiamo detto prima l'esempio perfetto della signora, però appunto spieghiamo bene cos'è. Quando io esco con il mio cane per fare una bella passeggiata, cosa devo avere con me per non essere sanzionato, per seguire le regole?
1: Allora, cominciamo col dire che il regolamento di polizia urbana raccoglie un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti. Sostanzialmente questo è. Il conduttore del cane, che sia esso il proprietario o diciamo il conduttore vero e proprio, ha alcuni obblighi ben precisi, che non ottemperare a questi obblighi porta ad avere una multa. Intanto il cane nel suo suolo pubblico deve girare sempre al guinzaglio. Se è un cane che potrebbe essere mordace, comunque un cane, è bene anche abbia una museruola. Soprattutto il conduttore del cane deve portare con sé i sacchetti per la deiezione solida, ok? Ne basta uno, perché però deve averli con sé, ed una bottiglietta d'acqua per sciacquare l'urina del proprio cane. Non deve far lordare le aiuole. In realtà non è proprio consentito l'accesso al cane sulle aiuole, neanche al guinzaglio, per cui bisogna prestare attenzione. Questo perché magari un bambino gioca sull'aiuola e cerca di raccogliere la sua macchinina, ma magari raccoglie dell'altro. Quindi è fondamentale il rispetto da questo punto di vista. Quindi ripetiamo così:
0: il kit
1: bottiglietta d'acqua, sacchetti per la rimozione, idonei alla rimozione solida del cane. I sacchetti, una volta raccolta la deiezione, devono essere chiusi, annodati e buttati nei contenitori dei rifiuti solidi urbani. E poi guinzaglio, e laddove necessita anche la museruola, male non fa.
0: Su questo volevo proprio chiedere come si fa però a stabilire quando un cane deve avere la museruola o no, perché magari vediamo, io da mio istinto mi dice, se è un cane magari di taglia grande o comunque o deve per forza avere determinate specifiche, come funziona?
1: Ma guardi, proviamo a rispondere in questo modo qua. Noi amiamo gli animali, in Liguria, a Rapallo in particolar modo, credo che siano poche le famiglie all'interno delle quali non sia presente un gatto, un cane, un furetto, un coniglio nano, che sono gli animali appartenenti alla categoria da affezione. Tutti gli altri sono animali selvatici, ma noi ci occupiamo anche di quelli, poi dopo vi diremo qualcosa anche a tal proposito. Diciamo che la museruola, ognuno conosce il proprio cane, li chiamano i figli pelosi, quindi in qualche modo bisogna anche sapersi prendere le responsabilità, perché va da sé che se io ho un cane rispondo legalmente di quello che il cane combina al di fuori dell'abitazione. Se so che un cane che è irascibile può arrivare a mordere, beh, io la museruola gliela metto. Sono sempre, pur sempre, pur esseri pensanti, senza offendere, ma sono animali, possono reagire male a un bambino che tira una coda, ok? Quindi sul discorso

0: La museruola, noi francamente ad oggi non abbiamo mai dovuto fare multe. Con i guinzagli sì, perché il regolamento di polizia urbana prevede una lunghezza massima di 1,5 metri, perché il cane deve essere messo in condizioni di non creare eventuali danni ad altri. Ci sono dei guinzagli che arrivano a centinaia di metri di distanza, no, beh, magari centinaia no, ma decine sì, e magari sarebbe il caso di tenerlo stretto. Tornando al discorso del regolamento di polizia urbana, muove i passi da una motivazione. E nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento italiano e delle norme di legge, il regolamento di polizia urbana che è stato votato e scelto per Rapallo nel 2019, ha annullato ovviamente quello precedente, contiene un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo quelli che possono essere illeciti, quindi tutti quei fatti, quegli accadimenti che possono recare danno o pregiudizio alle persone. Quindi regolamenta un po' il comportamento delle persone e qui entra in ballo l'educazione civica, che non sempre è presente in noi. Io stesso sono un ex fumatore, mi è capitato nel passato, senza pensarci, o poi diventano gesti rituali, di buttare per terra la cicca di una sigaretta. Mi è sempre andata bene. In realtà anche questo è un atto contrario al pubblico decoro, perché sarebbe sanzionabile. Ora, noi non arriviamo a questo perché, ripeto, la nostra funzione è una funzione prevalentemente educativa, muove i passi dall'amore che ciascuno di noi appartenenti alla GNA prova per l'ambiente e per tutta l'attività, diciamo, ecozoofila, quindi siamo amici dei cani, dei gatti e di tutti gli animali. Noi andiamo a recuperare, perché ci sono altri enti a livello comunale che si occupano per esempio del recupero di animali persi, di cani abbandonati o di soccorrere animali in difficoltà. Noi al momento non siamo attrezzati per fare qualcosa del genere, però l'amore che proviamo per questi animali ci porta anche, a spese nostre, andare a prendere un gabbiano ferito e portarlo in un centro che si occupa del, diciamo, che tenta di rimetterlo in volo. Gabbiani o sui monti, diciamo, intorno a Rapallo, è capitato diverse volte di andare a recuperare dei falchetti, comunque animali che sono indifesi, perché non hanno una famiglia in grado di dar loro da mangiare o accudirli o di curarli se stanno male. Quindi noi pensiamo anche a questo. Quando vediamo animali in difficoltà, noi interveniamo senza chiedere permesso, come si dice, perché lo facciamo portando verso di loro tutto il nostro amore. Noi stessi siamo proprietari di cani e ci rendiamo conto che portare il nostro cane a correre in un'area cani piena di escrementi
1: non è piacevole,
0: per cui proprio per evitare che questo succeda ad altri cerchiamo di dare l'esempio raccogliendo e buttando dove deve essere buttato la deiezione del cane.
1: Allora, grazie per questa giornata insieme alla Guardia Nazionale Ambientale, perché appunto siamo andati a mettere i puntini sulle i, intanto su quello che il padrone di cane deve fare quando esce di casa, ma soprattutto su quello che fate, il lavoro che ogni giorno fate proprio qui a Rapallo.

E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema.

0: tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore,
0: un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
1: Andiamo a Laigueglia, che è la, diciamo, è la casa dello zio di Ariela. E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Teoricamente potrebbe. Lo spionaggio industriale, cioè
0: nel campo farmaceutico
1: esserci, ma normalmente sono, ormai fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie, dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo, perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.
2: Al programma politico si parla, naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa, insomma, tanto, purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa, certo, evitare che qualcuno giri canale andranno troppo sul tecnico. Cosa stava dicendo?
3: Di no.
2: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
3: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare disagio ai cittadini, o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questa è già

0: un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024, già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda, e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione, perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso, e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024. Ad esempio, ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati mi sembra 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo fino al 2024, si è accumulato questo debito di fatto di Città Metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che, secondo i suoi calcoli, che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a Città Metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni. Perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa Città Metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non la fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare, perché Città Metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a Città Metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad AMT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione. Ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse.
1: Nel frattempo il comune, credo che su questa vicenda ci
2: fantapolitica quello che sta raccontando Alice Salvatore, può avere una...
1: Il tema delle sottocompensazioni c'è, sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene, e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune mi deve spiegare

0: MT perché
1: però
0: ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una, in genere una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il Comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in MT. Tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di MT, che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'extraurbano e sull'urbano. Come le sta riempendo? Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la città metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
2: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
0: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione, che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì, la regione ne ha promessi 45, 42,
2: deve ancora dare,
0: deve ancora darli. Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso MT. Alla fine di questo
2: però
0: la regione, forse ho espresso male,
2: ha detto ho già iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
0: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
2: E quello che dice Salvatore?
1: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa, i dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
0: Piano industriale di AMT, sì, lo so.
1: Questo...
0: sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, da un'altra parte si parla di 30, se guardi le
1: però
0: tabelle...
1: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26... e pagati 24, è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid.
2: Fano.
1: Non c'entra quanto è stato pagato.
3: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti. Uno, i volumi di servizio sono una cosa. Due, la sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema, e poi c'è il tema del conto esercizio. Stiamo un po' mischiando tutto, nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'MT, è un po' più alto il dato sui 158 perché riparte regionale, ed è la maggiore risorse regionali che ci sono mai state, questo è un dato.
0: Che passa una città metropolitana, quindi scusa spiega,
3: poi,
0: lo Stato le regioni della città metropolitana che paga contratto.
3: Anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo perché è uscito un decreto legislativo con la fiscalizzazione del fondo, probabilmente nel 2027 non esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così, il governo mette 5 miliardi e 200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città, considerate che è la metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro gomma, quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le 5 ATO che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il Comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era Arcangelo Merella assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
0: 30 milioni,
3: erano calati poi a 26. Il Comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso città metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci

0: solo 54 milioni in contanti della società metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita. No, no, è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque, se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Viadua, quello della metropolitana.
1: Sì.
0: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
2: Perfetto.
0: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
2: Ha ragione, ha detto molto bene.
0: Allora, i debiti e gli investimenti, quando io sento...
1: Patrimonio netto negativo
0: non è... No, io non ho mai parlato di patrimonio netto negativo, io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il Comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e, permettetemi, anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, se mai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci in 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto e non l'ha visto nessuno.
2: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale. Questo bilancio, che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
2: Sì, ma infatti
3: il
2: problema è che il comune, il consiglio comunale ha approvato il consolidato chiedere conto del bilancio del 2024,
3: questo che
2: rimane un mistero. Ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio, cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno, leggere bene quali sono le voci di spesa. Perché il problema, ora, l'ha detto bene lui involontariamente, ma distinguiamo tra spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito, e invece le spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro. Un comune saggio incomincia a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro. Uno studio che è durato più di 2 anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. È stato fatto un'analisi molto dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa. e andare a cercare le fonti di finanziamento.
1: Però scusami Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
2: Sì, sì, è molto
1: perché è oltretutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro.

euro. E a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate, grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi, eccetera,

0: 3 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
1: Sì, questa è una pagina da devo essere d'accordo con quello che dice Pampolini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto Quattro Assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era Secentro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini.
2: Sono d'accordo con
1: di Quezzi, di Via Fea. E...
2: è stato un cedimento, per forza nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
1: Assolutamente.
2: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico del cab è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
0: Sì, ma
2: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che
0: si
2: sovrappongono.
0: Scusate, il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
2: Sì.
0: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 130 33 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, sì, di filobus che da Corso Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri delle alture, in Corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
3: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi dove devo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile,
2: non
3: potrebbe anche incidere sulle casse del comune.
2: Ho cercato di capirlo, ma non ho capito. Si è approvato. Si è approvato, vuoi dire, un consolidato con un bilancio che
3: con una previsione di bilancio,
2: con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio da un punto di vista giuridico credo che conti poco e niente,
3: niente.
2: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
4: Ma direttore,
3: ci possono essere anche tutte le osservazioni, le consiglio.
2: Certo.
4: Sì, c'era un passaggio
3: di revisione dei conti
4: che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché città metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco, perché se invece fosse riconosciuto, a parte che è giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata. Se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi ma lo chiami credito verso AMT, perché è il tuo debito di città metropolitana, degli enti pubblici, allora AMT ne esce con un volto diverso, cioè è un'azienda che ha una crisi ma è sana, e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
3: Anche perché
4: debiti.
3: I bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
4: Certo, però un conto è avere una voragine di 64 milioni, un altro è quasi 5 milioni, e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
2: Sì, però c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
4: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
2: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
4: Ma è sempre stato così, che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno. Tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono

0: strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo da con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5. E allora si può parlare, non si deve andare alla composizione
1: tutti,
0: negoziata.
1: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione, per qualcuno naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione e quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di MT, ha
0: non
1: fatto scappare i creditori, le aziende, le banche o chi gestiva i servizi aggiuntivi. Ecco, questa campagna così negativa, secondo lei, può avere influito negativamente? Cioè questo urlare c'è un disastro?
0: Può aver certamente reso le cose molto più difficili, senza dubbio. E poi anche dare una lettura così drastica e decisa senza aver letto questo bilancio, anche questo è un controsenso. Come si fa a dire che c'è una voragine? Abbiamo sentito parlare di addirittura 200,
1: qui in questo studio ho sentito parlare di 200.
0: Sì, 200 milioni di buco, cioè che sarebbe una
2: però
0: cosa.
2: Però scusa Alice, posso dire?
3: Si parlano, scusa, di 200 milioni di debiti verso
0: quella è la cifra giusta, infatti erano debiti.
3: Ecco, invece il bilancio si parla, perché
0: sì,
3: tutto può parlare di 50 milioni, 59 milioni.
0: Esatto, ma chi ha le cariche in comune parlava di buco anziché parlare di perdite.
2: I debiti non sono una cosa simpatica, i debiti
0: di
2: pagarli, non è che i debiti non esistono.
0: Sì, ma ce l'ha sempre avuti.
2: Il problema è che se fosse come dici te, che ci sono 59 milioni di sottocompensazioni da dare, ho capito, ma i fornitori non li paghi, se darà l'omologa al tribunale, la dà sul fatto che molti creditori si sono accontentati del 50%. Un conto,
0: che,
2: sai, io ho visto
0: che è
2: una cosa.
0: Schifo.
2: Scusa, ho visto una cosa: che le banche sono quasi tutte pagate,
0: sì,
2: salvo due, una un po' più grandina e l'altra.
0: Anche i grandi
2: una
0: fornitori
2: banca locale,
0: sono tutti pagati.
2: Tutti pagati al 100%.
0: I grandi fornitori.
2: Gli altri creditori minori invece no, 50%. O bevi o affoghi.
0: Sì.
2: Questa non è una cosa simpatica. Ma se non ci fosse, se ci fosse, come dici te, fosse solamente un problema di subcompensazione, che quei 50 milioni in fondo il buco non c'è, ma qua non ci sarebbe.
0: Non lo sappiamo.
2: Però la magistratura in mano,
0: alla città metropolitana di chiudere
2: ci guarderà dentro bene,
0: e di dircelo,
2: spero,
0: se c'è questa possibilità di usare i soldi con quel nome che risolleverebbe la situazione di AMT. Non hanno fatto ancora questa verifica.
1: Ma lei che fa verifiche a tutto spiano, questo bilancio secondo lei perché non è stato ancora reso pubblico?
0: Allora, il motivo non è chiarissimo, anzi veramente sì. Allora, AMT ha un problema. Se adesso accettasse di...
1: Qualcuno dice ora se dovesse...
0: No, il CDA di AMT avrebbe un grosso problema se volesse accettare ora la fotografia del bilancio così com'è, perché ad esempio quella posta dei 59 milioni, cioè non sono briciole, cioè sono quasi 60 milioni di euro. Se si accetta di fare il bilancio adesso, quella è perduta. Se non arriva da parte di città metropolitana la verifica di accettare che ci sia questo, debbano riconoscere questi soldi, e quindi loro, secondo me, AMT restano nell'attesa che si muova qualcosa prima di chiudere il bilancio. D'altra parte, chi ha il controllo sul bilancio di AMT? Il socio di controllo, che è il Comune di Genova. È il Comune di Genova che dovrebbe tirare le fila e dire ok, facciamo l'assemblea e votiamo questo bilancio, approviamolo. È il Comune di Genova che non lo sta facendo, quindi AMT non chiede le verifiche perché ha paura che non vengano riconosciute e si troverebbe in una situazione di dissesto terribile. Il Comune di Genova non lo sta facendo. Ora, la lettura più semplice è di dire forse stanno seguendo quel trend che tante giunte a Genova, ahimè, hanno portato avanti in diverse situazioni, che è quello di arrivare a dire, esasperando la popolazione, a dire serve la privatizzazione. Ma io voglio chiarire una cosa: la privatizzazione di un servizio pubblico come il trasporto non significa che arrivano dei signori efficientissimi, bravissimi, che fanno funzionare tutto. Significa che i soldi pubblici delle nostre tasse, anziché andare agli enti pubblici e poi all'azienda in house pubblica,

0: pubblica vanno ai privati, cioè sempre i nostri soldi pubblici vanno in mano ai privati, e i privati su quei soldi, oltre a darci il servizio, devono tirarci fuori anche del profitto. Secondo voi, con un servizio privatizzato di un servizio essenziale come il trasporto o la sanità, secondo voi noi avremmo più o meno servizio di qualità più alta o inferiore? Perché non è la clinica completamente privata dove paghi e allora ti garantisce un ritorno. No, sono finanziati coi soldi pubblici e dai soldi pubblici devono trarre anche un guadagno. Quindi è chiaro, è matematico che dovranno tagliare ulteriormente tutto ciò che non è redditizio, tipo le corse più periferiche, quelle che danno meno soldi, perché l'obiettivo non è più garantire un servizio, ma trarre profitto dal servizio.
1: No, sono in totale dissenso.
2: Immaginavo
0: anch'io.
1: Scritto, ripetuto, scritto,
2: diciamo una cosa. Ci fermiamo solo un attimo e poi risponde dopo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella...
1: Sì, ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune. Esatto. Il comune affida un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale, e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio ma lo fai come voglio io, senza cedere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi si disse che doveva fornire un nelle fasce orarie di punta.
0: Francesi che però
1: sulle
0: sono scappati
1: linee,
0: a gambe
1: scusa Alice, ti stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di Fondovalle, un autobus ogni 3-4 minuti, le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più, diciamo, più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato e il comune ci ha messo i soldi. Poi l'azienda, che era un'azienda pubblica tra l'altro, perché Transdev e RATP sono aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo Pericu l'ha fatti scappare mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente, ogni 10 anni questo problema si presenta. Si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripagare il deficit, si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti, si ripropone ora. Ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose, fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarcelo.
4: Posso?
2: Però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
5: Allora, no, tanto per chiarire una cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Bucci abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società. Quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice, quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni, un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale. Bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo, e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto, e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
1: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro lavoro,
5: quando
1: lo fate
5: sono
1: bene,
5: venuti anche francesi che citati prima, parte. Ricordo che prima c'è stata la scissione AMI MT dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società.

0: e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze, e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi, se vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
1: Guarda, anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
0: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
1: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i dubbi per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio, sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
2: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
1: Diventa un obbligo dimostri.
2: L'Europa dice che non è un obbligo.
1: Se sei tutto te, non so che
0: posso?
2: Dirti. Ma non è vera questa cosa.
0: Una piccola
2: cosa.
0: Precisazione. Regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento. Affidamento in-house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché le autorità di regolazione, l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io, se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare, andiamo avanti.
1: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di, forse
0: perfetto, infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta,
1: funziona benissimo,
0: ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
1: Non vuol dire, capito?
0: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento,
1: esatto.
0: Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, il 17, il 16,
1: infatti,
0: l'1, le linee di grande carico le prendo io.
1: Infatti,
0: e poi a qualcun altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti.
0: Un bel sistema quello.
1: Per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
1: Ma perché
0: indietro,
1: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
0: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
1: Va bene, fai bene.
3: A proposito, due cose. Uno, ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un contact, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra la delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto, abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto, metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a 2 piani classici, ognuno, l'autista faceva sì. E tutti piano piano si
4: però partiva. Scusa, su questo poi
3: vorrei. E Fano, mi ricordo una volta, è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero a Londra, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto Da noi non si può fare.
4: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare.

0: Perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla volta.
1: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio di Chiavari.
0: A Londra la gente viaggia a metro sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
1: Perché se le persone pagano,
0: se sale uno che non paga, che deve fare il biglietto, deve
1: dare. A Londra quello che non sale non paga?
0: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle direttrici...
1: Quello che non paga non sale, volevo dire.
0: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus. È fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autobus. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire. Perché lì sì, salgono 1-2 passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
1: questa è una spiegazione. Però la spiegazione di fondo che a Londra, poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, ma tanto, non... come si chiama Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, va. Cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe, incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
2: Allora, c'era un credito da 100 milioni di euro per multe che non sono state incassate, tanto bisognerebbe, se uno vuole andare a scavare nel passato, dovrebbe domandarsi come si è arrivato a un valore economico del genere. E quindi poi lì noi abbiamo chiesto da tempo all'azienda se c'è la possibilità di cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso, dicono che ci sono difficoltà nel farlo e se non erro è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40% mi sembra di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, 40 sono 40 milioni, non è un tema irrilevante. Bisognerebbe domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima.
1: Quante persone non pagano il biglietto adesso in questo momento?
2: Allora, secondo me sul servizio urbano, tante.
1: Su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno il titolo per farlo?
2: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo: quando c'è una manovra tariffaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale, penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore. E il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
3: Però, scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
2: Ma bisogna mandarci l'Arcangelo?
3: No, ma basta mettere l'elettronica a bordo.
2: E non è, ma anche queste cose qua.
3: Ma guarda, cioè, non è vero.
4: Una preferenza.
1: Un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
3: Ma certo.
2: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo, il mio biglietto non ce l'ho e mi vado a sedere e non può fare nulla. Può prendere l'autobus e continuare a guidare.
1: Sperare di non prendere un punto.
2: Esatto, esatto, perché poi accade quello. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale vanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
1: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono una, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, pago e ho guadagnato 9 corse.
2: Certo.
1: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso.

0: sa che viene preso. Ma e da...
1: alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2 o 3 anni, costa esatto, molto meno dell'abbonamento.
0: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento, o dicono te lo porto, vediamo, cioè sanno anche che non vanno incontro a nulla di...
1: No, in certe situazioni...
0: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva... non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via,
1: no,
0: o no? Perché questa no, è una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati, c'è l'arresto, certo. Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o prendere sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qua cosa sarà.
1: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
0: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
1: No, diciamo che quando sono controllori...
0: Alla vecchietta sì.
1: Cioè se sono verificatori dei titoli di viaggio, voglio dire, comunque sono polizia amministrativa.
0: Certo, certo.
1: Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo,
0: certo,
1: anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia. Cioè i verificatori dei titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressioni, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale. Quindi aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni, cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere, giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiedere, rispondere cortesia.
0: Sulla fiducia.
2: Molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali,
3: Ma
2: e l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli
0: non
2: tornelli.
0: Ti fa salire, però ha ragione lui, cioè, se però questo si siede,
2: giù,
0: cosa fai?
2: Stai giù, non sali.
0: Ci sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione, esatto, lo mandano via.
1: Stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di...
0: Il Trentino Alto Adige, allora, è un altro mondo, cioè, possiamo dirlo.
1: C'è una questione
0: tra Piazza Montano
1: Valbadia culturale generalizzata. Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono,
0: esatto,
1: gli stessi passeggeri che lo buttano,
0: esatto,
1: giù. In Piazza Montano probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga buttano giù l'autista dell'auto.
3: Comunque da noi il problema non è
0: tra Piazza Montano e la Valbadia fanno c'è una bella differenza.
3: Scusate, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente,
0: dicendo, certo,
3: per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare, il problema è poi dopo
4: sono scarse. Non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione, e posso dire io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di 2 o 3 senza biglietto non ne beccano, infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda costa più di 200 milioni ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa. Perché poi è una questione di, cioè se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il biglietto, molti rimpiangono il bigliettario, dico, esatto, il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè quindi bisogna vedere, per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
2: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta, per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
0: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché che numeri abbiamo su questo?
1: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
0: Io chiamo controllore ancora, mi
1: sì, sono i verificatori di viaggio.
0: Sì, sì, certo.
1: Essendo sotto organico, molti, tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di Dono che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività. Poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione. Essendo sotto organico e non avendo personale, tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti. Quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente, e crea un danno anche ai lavoratori, perché cioè il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende TPL c'è il problema dell'inidoneità. Dopo 25-30 anni che si guida un autobus, trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile, perché tutti

0: che si prendono, per quindi cercando di alleggerire la mansione alle persone per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, vuoi per l'organico, vuoi per scelte errate anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è un secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro è una situazione di crisi.
1: E anche perché poi se la gente non vede mai i controllori, tende di più ovviamente a evadere e a non pagare.
0: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
2: Barella dice ci sono controllori, lui li vede, nei suoi mini tour.
0: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività. Il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone, perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno. Poi quando uno ne ha bisogno, trova il conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
2: Faccio vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì. Il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
3: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
2: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
0: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer, per cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale, e abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa. Infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee, e anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora c'è una situazione sociale molto
2: difficile,
0: sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società, ci sono le telecamere a bordo, 2 soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in flagranza di reato che in flagranza di ferita, quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza. Perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene di genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza, si sono dimostrati molto disponibili, e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
2: Ma Bolini ha ragione, Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare a lavorare, chi ha quell'ora lì,
1: purtroppo
2: deve andare a lavorare o andare a fare un tour.

0: Noto tutto, sera, dice, chi me lo fa fare, prendere l'autobus e rischiare?
1: Guardi, lei parla con un
0: episodio. Devo pagare un biglietto, tra l'altro.
1: Certo, per avere questo tipo poi di situazione.
0: Non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione.
1: Le dico, conosco bene la situazione perché sono un ottambolo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così. E io sono così. Così ho le mie serate, quindi. E quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere, anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno, infatti li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in due che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
0: Ma una follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
2: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava che sia soltanto un gossip il discorso sulla il fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, ma la mia domanda è: Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni, quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati o privatistici, perché come dicevi giustamente prima non sono reali privati.
0: La domanda puri, Bucci però va detto anche ha proposto anche al Consiglio di Amministrazione di MIT un modo per ottenere 40 milioni, più o meno la cifra adesso non dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui insieme
2: ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio.
0: Un modo per trovare 40 milioni, è stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un più 40.
2: Rifiutato.
0: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta. Quindi questo dato di fatto l'ha detto ancora noi
3: quello
0: 20
3: che
0: giorni pensa fa. Bucci lo dirà Bucci. Però questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra. C'è molta attesa per questo bilancio. No. Quando arriverà Salvatore? Lei che...
2: Ma cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio. Com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Un cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi viene sanzionato.
4: Sì, ma c'è una procedura giudiziaria in corso.
0: Allora, fa un tanto
2: erano già in ritardo prima che iniziasse.
3: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più noi abbiamo due accordi, uno del 10 ottobre del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde.

0: per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto in un referendum del 2011, poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
1: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma erano 40 ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto il consiglio di amministrazione, mi ha detto di no e quindi staremo a vedere quello che poi sarà. Beh, l'esito.
0: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
1: Sì. Abbiamo scritto la lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, dice, e ovviamente i bilanci può essere conservativi, come quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
2: direttore,
1: quello.
2: Direttore, posso fare una domanda? Prego. All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi, perché l'intervento su Voltri finanziato ancora non è partito. Ma supponendo che questo ci sia, è chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo ad aggiungere 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana?
3: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, sì, e quindi che deve andare da Molteddo all'inizio di Sestri, da Piazza Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno, se l'uno è sempre strapieno non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo, cioè se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e non può prendere il treno che lo porta in via Puccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella è in sana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda,
2: certo,
3: non è che una sostituisce l'altra.
2: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
3: Non ci danno lo stesso servizio.
2: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, un uno rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria che ti porta in 10 minuti in centro, non un'ora.
3: Ma non vanno tutti in centro,
2: ma
3: Arcangelo,
2: in centro, a disposizione,
3: te l'ho spiegato poco fa,
2: a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito
3: ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
2: perché
3: un treno, no, abbiamo un treno ogni 15 minuti,
2: dai,
3: tutto il giorno.
2: Ma dai,
3: ma come no?
2: Il treno ogni 15
3: i treni
2: che...
3: metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò, ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno, ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette, cioè la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
0: No, sono persuale. Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia.

0: energia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
1: L'ultima battuta di 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
0: Allora, noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
1: Mi parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
0: finché
1: di
0: regge
1: puntualità.
0: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
1: tutto il mondo
0: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
2: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere
0: sì,
2: i fili,
0: ma non si possono mandare su a coronate apparizioni,
2: sì, okay,
0: 18 metri filoviali,
2: forza,
0: perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
1: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagio su disagio, con tanta gente che, insomma, si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamole entroterra, che sei poi appena alle alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
5: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

frenare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Dopo defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno per la prima volta 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipo?

0: tipica dalla mattina?
1: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
1: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
2: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi a Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
3: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata al di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché vi viaggiano a una velocità di 5 nodi.
2: Dunque qualcuno è già partita, Anna?
3: Qualcuno è già partita, sì, e adesso come vedi ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro diciamo venne di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
4: Amerigo Vespucci è sicuramente la nave più dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
6: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
6: Tutte e due.
7: Ma
8: un'oretta.
7: Un'oretta.
9: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
7: Da fino là.
10: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
11: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
10: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
11: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
10: Vita facile?
11: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante

0: differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
1: Perché hai scelto questa vita?
0: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
1: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
0: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo...

0: aumentano notevolmente.
1: Anche perché sono 24, mi sembra esatto.
0: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
1: Vita di bordo?
0: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea, quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
1: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
0: Vabbè, buon vento si può dire.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Allora buon vento.
0: Sì. Grazie.
1: Per il giro del mondo soprattutto.
0: Grazie.
1: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
0: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
1: Ah.
0: Lunga, lunga.
1: Bella traversata, grazie.

decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapallo ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8%, superiore al più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni Liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione Ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo

italiano del padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi, dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola all'Italia e in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la Riviera Savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio. I gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must.

0: che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono afrodisiaci.
1: La musica è il sogno.
0: I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
2: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
0: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
2: Sì, anche perché tornano sempre, quindi sembra di sì.
0: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono, nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
2: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque questi qua golosi vanno parecchio.
0: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido, o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
3: Estate non è soltanto sinonimo di vacanze, ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
4: Molta gente, anche in posa pranzo, usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
5: Il settore va abbastanza bene, qua a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.
3: Qui a Genova i prezzi sono stabili, si parte da un minimo di 1,50 euro fino ad arrivare a 3 euro per un cono dalla punta di panna montata.
5: I nostri prezzi sono rimasti sempre gli stessi.
3: E c'è chi addirittura decide di sostituire il classico pranzo con una coppetta media o addirittura con una vaschetta 5 gusti da mangiare con i colleghi.
5: Da mezzogiorno alle 3 si lavora tantissimo.
3: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
6: Nocciola, cioccolato,
7: limone
3: e
7: melone.
8: Lamponi.
9: Stracciatella mi piace.
3: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
8: Per la dieta, sì.
10: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri Spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
11: Questo che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
10: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
11: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con specialmente sulla frutta fresca, zucchero per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guar, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
12: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
13: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
12: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
13: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e

0: con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
1: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
0: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi. Si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'oliva taggiasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
2: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
3: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. E, fatto, abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
4: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
5: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
4: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato. E abbiamo fatto un gelato al fior di latte, appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
5: Ma pazzesco!
4: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, no, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
5: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
4: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato. Un caffè latte, un cappuccino.
6: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il Gelato Day porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
7: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e cioè fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
6: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
8: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, sono gelaterie hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
9: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 al

0: l'8 ottobre ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
1: Da soprano in jeans, dove sono tutti a base 2 di crema e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con appunto, un gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
0: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
2: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.

Decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapallo ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8%, superiore al più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo piano del padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi, dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dalle esperienze di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi su

0: significato stesso della propria sopravvivenza. Bakis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bakis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bakis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Stiamo vivi, Lucio. Che maschera sei?
2: Sì, siamo due sopravviventi, sì.
3: L'ho fatto un esclavo. Yo no.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buongiorno, buon martedì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Le notizie dalla Liguria, una regione pronta a ospitare centrali nucleari di nuova generazione. Ad aprire alla possibilità è il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che indica nei nuovi impianti di piccole dimensioni una possibile strada per il futuro energetico del territorio. E poi il futuro di MT, perché dopo settimane di tensioni, proteste dei sindaci dell'entroterra e discussioni sui tagli al servizio, arriva un primo passaggio formale per ridisegnare il trasporto pubblico nell'area metropolitana genovese. La sindaca metropolitana Silvia Salis ha istituito ufficialmente il tavolo tecnico per la riorganizzazione del servizio di trasporto e per correggere gli errori dei nuovi orari che stanno emergendo. Il tavolo, a cui siederanno i sindaci della città metropolitana, è convocato per questo giovedì. Infine, questa sera, Primo Canale, dalla riforma alla medicina del futuro, cos'è cambiato davvero? Terrazza incontra la sanità, l'appuntamento in diretta alle ore 21, al centro le liste d'attesa, medici, infermieri, nuovi ospedali, la medicina territoriale e il rapporto tra pubblico e privato. Poi la politica, perché dalle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie fino alle reazioni della politica genovese, la polemica sull'abbigliamento delle donne è arrivata in consiglio comunale a Genova. Sentiamo.
1: Minigonne in aula domani a Palazzo Tursi. È il flash mob che alcune consigliere della maggioranza starebbero organizzando in risposta alle parole di Antonio Tajani sulla scelta della moglie sull'abbigliamento delle donne. Il vice premier e ministro degli esteri, intervenendo alla kermesse politica Itaca, ha raccontato infatti di essersi rivolto al figlio parlando della scelta della compagna, indicando come preferibile una ragazza meno appariscente, più seria e con una gonna un po' più lunga. Parole che hanno suscitato reazioni politiche e critiche per l'associazione tra il modo di vestire di una donna e caratteristiche come serietà, affidabilità e stabilità familiare. A Genova, tra le prime a sollevarsi sul tema, la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, che sui social ha pubblicato una propria fotografia in minigonna, accompagnandola con un messaggio rivolto direttamente a Tajani. «Pensa al tuo di corpo e, se hai tempo, anche al diritto internazionale». Una provocazione sul tema della libertà di scelta e contro l'idea che l'aspetto o l'abbigliamento possano diventare criteri per giudicare una donna. E ora la protesta arriverà direttamente nell'aula del Consiglio Comunale a Genova.
0: Il traffico nel comune di Genova, la linea alla polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta in via di intensificazione in direzione centro città. Qualche rallentamento si segnala sulla strada Aldo Moro direzione Levante in uscita sulla rotatoria 9 novembre 89 e su Corso Marconi direzione Ponente, sempre per accedere alla strada Aldo Moro sopraelevata. Possibili rallentamenti anche in zona via Donato Somma a causa di un incidente stradale in corso di rilevazione. Per quello che riguarda invece la cantieristica stradale, ricordiamo le modifiche alla viabilità in via Avio, via Siffredi e in zona via di Francia, via Valaidie. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Ricordiamo la presenza quest'oggi in zona Valbisagno a Marassi tra le ore 14 e le ore 18 in piazza Galileo Ferraris del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, do il mio buongiorno a Lisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, andiamo subito a vedere la situazione, per il momento partiamo dalla tratta genovese, vediamo già alcune segnalazioni, la prima è in A10 direzione Ventimiglia, abbiamo una coda di un chilometro tra il bivio A10, A7 Milano-Genova e Genova-Peglia a causa di materiali dispersi, e questa è la prima segnalazione. Ma poi continuiamo perché in A7 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova-Ovest e Genova-San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E poi ancora continuiamo in A7 direzione Genova, code a tratti tra Genova-Bolzaneto e bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia, ancora a causa del traffico intenso.

0: intenso e in A10 direzione Genova, code a tratti tra bivio A10 A26 Trafori e bivio A10 A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. Andiamo poi a vedere ancora altre segnalazioni. La prima in A7, questa volta direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Nel frattempo potete vedere le immagini proprio delle nostre autostrade, della nostra Liguria, quello che sta accadendo al momento, e continuiamo con le segnalazioni perché in A12 direzione Genova abbiamo un traffico rallentato tra Genova Est e bivio A12 A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. E sempre in A12 direzione Genova, una coda tra Genova Est e bivio A12 A7 Milano Genova, sempre ancora una volta per causa di traffico intenso. E andiamo a vedere poi le ultime due segnalazioni. In A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E poi per ultimo, sempre in A7 direzione Milano, abbiamo una coda tra bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Come dicevamo durante la settimana scorsa, durante questa settimana sono riniziati i lavori proprio in questa tratta in A7, quindi tra Genova Bolzaneto e Busalla naturalmente, quindi incontreremo più segnalazioni specialmente durante la mattinata, quindi l'orario di maggiore afflusso sulle nostre autostrade, e questa comunque al momento è la situazione a Teva.
1: Grazie Elisa, com'è il meteo nella giornata di oggi? Una giornata soleggiata sulla costa, lo vedete dalle immagini dalle nostre telecamere, con solo qualche passaggio nuvoloso. Ci saranno degli addensamenti di nubi basse sui versanti padani questa mattina, che poi saranno per fortuna in graduale diradamento. Le temperature minime quest'oggi sono in lieve aumento, mentre le massime sono stazionarie o in lieve aumento sulla costa di centro ponente, in calo invece nell'interno. 20 la minima, 30 la massima quest'oggi, domani dovrebbe esserci poi invece un calo delle temperature. I venti sono da settentrione, sono moderati, ci sono solo dei rinforzi a livello locale sia sul centro sia sul ponente della Liguria. Poi saranno venti in rotazione da est e da sud-est sull'Imperiese, deboli o moderati invece a Levante con brezze sulla costa. Il mare è poco mosso sul centro Levante, mosso a ponente, in calo fino a poco mosso la sera. E poi il nostro almanacco, come ogni mattina, oggi si festeggia San Maurizio, auguri allora a tutti i Maurizio che ci seguono, anche al nostro editore Maurizio Rossi. La luna è crescente, illuminata all'82%, sarà luna piena il prossimo 26 di settembre. Il sole sorge alle 7:10 e tramonta questa sera alle 19:24. E oggi si celebra la giornata mondiale senza auto. Accade oggi 1692, torniamo indietro nel tempo, quando ci fu l'ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti d'America. Nel 1888, proprio quest'oggi, venne pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic. Nel 1994 la serie televisiva Friends fece il suo esordio televisivo negli Stati Uniti sulla NBC. 2000 esce definitivamente di produzione, qui siamo invece in Italia, la mitica Fiat 126. Nati oggi, buon compleanno ad Andrea Bocelli del 1958, allo scrittore Roberto Saviano del 79, sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni, nata nel 34, deceduta poi lo scorso anno a novembre del 2025. Ancora le notizie: sono giorni decisivi per gli stabilimenti ex Ilva in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi hanno visitato ieri gli stabilimenti di Cornigliano e di Novi Ligure. Sentiamo.
2: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo

effettuata nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti

0: Un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
1: La programmazione di questo martedì su Primo Canale alle 9.30 dopo Primo Mattino, il medico risponde con Tiziana Oberti, l'ospite sarà il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino, si parlerà di influenza, che influenza sarà quella di quest'anno? Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, i vostri contributi, le vostre telefonate, i vostri messaggi, 12.30 Newsroom 28, il punto con l'informazione di metà giornata con Tiziana Oberti, a seguire al centro la finestra sul mondo quest'oggi ci porterà a Bangkok in Thailandia. Alle 14.30 come ogni martedì seguiamo la politica con Zona Rossa, la diretta dal Consiglio Comunale di Genova, tutti i temi della settimana. Alle 18 il Primo Giornale, il nostro appuntamento con l'informazione, e alle 21 questa sera un appuntamento speciale, Terrazza incontra la sanità, si parla della riforma della sanità, della medicina del futuro, che cosa è cambiato davvero. Al centro liste d'attesa, medici, infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale, il rapporto tra pubblico e privato, appuntamento alle 21 in diretta su Primo Canale. Io do il mio buongiorno a Mario Bocconi alla regia, è il momento del nostro caffè e poi torniamo subito insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sempre in tempo reale. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata a te.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, le notizie, tra le notizie che trovate sul nostro sito questa mattina si parla di cronaca di un uomo scomparso e poi ritrovato, una buona notizia che arriva dalla provincia di Savona. Un uomo di 77 anni, scusate, si è infatti allontanato da casa nella serata di ieri. A dare l'allarme sono state la moglie e la figlia, che non lo hanno visto rientrare poi dopo la mezzanotte. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è stato trovato non troppo lontano dalla strada, nel bosco, in buone condizioni, sicuramente un po' infreddolito. E poi i presunti fondi ad Hamas, dalla procura di Genova arriva la rogatoria a Israele per sentire l'agente segreto Avi. Continuiamo con la politica: minigonne in consiglio comunale, Francesca Ghi io contro le parole di Tajani, ti dedico tutte le mie. E poi l'appuntamento questa sera: dalla riforma alla medicina del futuro, cosa è cambiato davvero? Alle 21 Terrazza incontra la sanità. Per chiudere, un incidente in via Gramsci intorno alla mezzanotte di ieri, siamo a Genova, una giovane in bicicletta è stata travolta da un'auto, per cause ancora in fase di accertamento viaggiava sulla corsia in direzione ponente, è stata poi soccorsa in codice giallo, trasportata all'ospedale con diverse fratture alla mano e al polso. Per chiudere, Sara Rizzea è Miss Italia 2026, parliamo dell'atleta del sincro che riporta la corona in Liguria dopo ben 51 anni, era dal 75 che la Liguria non vinceva Miss Italia. Questa è notizia a te.
0: Grazie Aurora, noi continuiamo con la cronaca perché è definitiva la condanna all'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini che sono accusati della morte di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato, era il luglio del 2023. La Cassazione infatti ha respinto i ricorsi delle difese e ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito. Sentiamo.
2: Gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte, partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo. Entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: E ancora la cronaca, un ennesimo episodio di violenza su un bus della MT è successo a Genova sulla linea 670 a Bolzaneto, una lite tra passeggeri è degenerata, si riaccende così l'attenzione sulle condizioni di sicurezza a bordo dei bus. Sentiamo.
3: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese

0: francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea dell'ONU e ha riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione del Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Mentre l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità, ha detto, affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che Trump ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MSN Now e Politico, testate che hanno annunciato una causa all'amministrazione per riottenere il loro pass. Il maltempo, le tragedie in Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi, il bilancio del tifone Dujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del Giappone, diffuso l'allerta massima per il rischio di frane, ci sono stati registrati 832 mm di pioggia in 48 ore, oltre il doppio della media dell'intero mese di settembre. Il maltempo ha provocato pesanti disagi, cancellati oltre 270 voli. In Italia è arrivato il monito del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto la scuola è la più efficace leva di integrazione aperta a tutti, come dispone l'articolo 34 della nostra Costituzione. Lo ha detto il Presidente inaugurando ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sentiamo le sue parole.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. Gli studenti non sono semplici utenti della scuola. La società ha bisogno della loro voce. Ragazze e ragazzi, rendetevi ancora più protagonisti della vita scolastica, con la vostra consapevolezza, con il vostro impegno.
0: Il messaggio del presidente Mattarella arriva poche ore dopo l'annuncio della premier Giorgia Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri e il divieto di indossare il burka nelle aule. Abbiamo un aggiornamento, vado subito da Elisa Ricci, la situazione del traffico a te.
2: Eccoci di nuovo insieme, Eva. Sì, nuovi aggiornamenti, perché in A10 abbiamo visto la segnalazione di un veicolo in fiamme. In realtà si tratta di un container che ha preso fuoco proprio in un'area di servizio, la zona è tra Arenzano e Varazze. Fortunatamente sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme, quindi al momento la situazione è regolare. Il fuoco è stato spento, ma naturalmente questo ha provocato una coda di 1 chilometro e speriamo che questa situazione si risolva nel migliore tempo possibile, questa situazione di coda, ecco. E poi allora ci spostiamo perché abbiamo altre segnalazioni, sempre in A10 direzione Ventimiglia, abbiamo code a tratti tra Bivio A10 e A7, Milano-Genova e Genova-Pegli a causa del traffico intenso. E poi in A7 questa volta direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ancora alcune segnalazioni, sempre in A7 direzione Genova, code a tratti tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A10, Genova Ventimiglia, a causa del traffico intenso. E in A10 direzione Genova, sempre per traffico intenso, abbiamo code a tratti tra Bivio A10 e A26 Trafori e Bivio A10 e A7 Milano Genova. Ci spostiamo, vediamo insieme le ultime segnalazioni. In A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova, ancora una volta per il traffico intenso. E poi abbiamo

0: Coda in uscita Genova-Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico intenso, siamo quindi in A7 direzione Milano e in A7 sempre direzione Milano, abbiamo sempre per traffico intenso una coda tra Bivio A7 e A12, Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto, ecco. E poi vediamo insieme l'ultima segnalazione, una segnalazione di una coda di 1 chilometro, questo in A7 direzione Milano, vedete infatti le immagini, abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa appunto dei lavori, quindi del cantiere di cui abbiamo già parlato, un cantiere che è iniziato e i lavori sono riniziati proprio dopo la pausa estiva. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ancora di traffico, di viabilità, di chiusure, continuiamo a parlare, ci spostiamo a Genova nella zona del Campasso, nel quartiere di San Pier d'Arena, dove da ieri mattina è stato chiuso il famoso voltino per il Voltino collega la delegazione del Campasso a via Walter Fillach. Stravolta la viabilità, i residenti hanno organizzato ieri mattina un'assemblea pubblica in cui hanno chiesto rassicurazioni sui prossimi 4 mesi di cantiere. Sentiamo.
2: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti, ma il minimo mezz'ora 40 minuti, e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
2: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillach a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
4: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
1: Una piccola pausa e ancora le notizie dalla Liguria. Restate con noi.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione.

0: documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me, ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Focus sulle autostrade in questa mattinata, a te Aurora.
1: Sì Eva, perché diciamo che la situazione sulla A10 nel ponente Ligure in provincia di Savona sta creando non pochi problemi ogni giorno, si parla di almeno 6 o 7 km di coda nel tratto nella zona di Pietra Ligure che crea veramente disagi importanti causati principalmente da questo cantiere che è un restringimento di carreggiata che porta da due corsie a una corsia sia la tratta verso Ventimiglia, ma non solo 6 km, abbiamo raccontato nel weekend di code che hanno sfiorato i 18 e che chiaramente hanno conseguenze anche sul turismo della provincia e chiaramente anche sulla vita dei cittadini e sulla qualità della vita, soprattutto di chi si sposta per lavoro. Questa ora, grazie alla regia, questa è l'immagine che vedete in diretta del cantiere che sta creando questi problemi. E allora proprio sul tema è intervenuto anche il sindaco di Alassio che ha proposto lo stop ai lavori nei weekend fino a ottobre. Parliamo di una richiesta che sarà difficile accontentare, questo perché, come abbiamo spiegato più volte, si tratta di un cantiere inamovibile, quindi non è possibile spostarlo o rimuoverlo nei weekend e poi reinstallarlo. L'unica cosa sarebbe forse lasciarlo vuoto nei weekend, ma il problema sussisterebbe lo stesso. Comunque il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha deciso comunque di scrivere a tutte le concessionarie per cercare di sospendere i cantieri autostradali durante i fine settimana, almeno fino alla fine di ottobre. Questo perché, come spiega, le code in autostrada creano disagi e soprattutto rischiano di mettere in difficoltà il turismo che ormai, grazie anche alle temperature o a causa delle temperature molto alte, si allunga, non è più la stagione che finisce i primi di settembre, ma anzi la stagione finisce i primi di ottobre, quindi la richiesta è proprio questa, cercare di rimuovere o allungare la tregua che viene fatta d'estate. A te.
0: Grazie Aurora, grazie. Adesso parliamo invece di AMT, è stato oggetto peraltro del programma politico di Primo Canale, la trasmissione del lunedì sera condotta dal direttore Matteo Angeli, si è fatto anche il punto di come è andata la prima settimana dall'introduzione dell'orario invernale, partito, lo ricordiamo, lunedì scorso, il 14 di settembre, anche con i tagli già annunciati. Peraltro ricordo, questo giovedì sarà convocato il primo tavolo in cui la sindaca metropolitana Silvia Salitis si siederà con i sindaci dell'entroterra e non solo, della città metropolitana genovese, per cercare di rifinire questi orari, ma anche di immaginare la riorganizzazione dell'azienda. Ebbene, ieri sera abbiamo fatto il bilancio con Edgardo Fano, che è segretario della Faisa Cisal di Genova. Sentiamo.
2: All'inizio sta abbastanza reggendo il servizio, c'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno 2025 noi, si riesce a

0: Una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
1: E allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei, che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
0: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
1: Ecco, infatti,
0: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
1: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che è desolato in qualche modo, guarda il fumo uscire dalla ruota, e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda, sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice: guarda cosa mi è capitato. E poi
0: è emblematica,
1: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
0: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista.
2: E ancora, sempre sugli orari di AMT, sentiamo anche Fiorenzo Pampolini dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico.
3: Sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7, che già faceva fatica a smaltire il carico prima. E notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè, perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
2: Andiamo alla Spezia, invece salutiamo, diamo il nostro buongiorno a Emanuela Cavallo, ciao!
4: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con il sole questa mattina dallo Spezzino dopo le nubi di inizio settimana di ieri. Ma guardiamo al comune di Lerici, ieri si è tenuta un'assemblea pubblica, ieri pomeriggio, proprio in comune, molto sentita, molto partecipata, oltre al sindaco Marco Russo, l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, i tecnici del comune, al centro appunto dell'assemblea il tema è la messa in sicurezza della frana di via Zanelli, una frana che appunto ha costretto anche alla chiusura di alcune strade, tra cui appunto la stessa via Zanelli, e soprattutto costringe dei residenti ancora fuori casa dalla notte del 3-4 febbraio appunto scorso. Una frana preoccupante, dei lavori che insomma sono da realizzare. Un primo lotto che sta già partendo, l'apertura delle buste è prevista il 15 di ottobre, l'inizio dei lavori a fine ottobre, dai primi di novembre, quindi 1.300.000 euro messi a disposizione dalla regione per iniziare appunto a lavorare su questa frana, e le previsioni sono di arrivare a fine giugno.

0: a permettere appunto ai cittadini, ai proprietari delle case di poterci rientrare, e poi serviranno ancora 2,5 milioni per la mitigazione del rischio, in totale quasi 4 milioni appunto per risolvere questa situazione che, come vi ho detto, da febbraio scorso, dagli inizi di febbraio dello scorso anno, impongono a una quindicina di persone di non poter raggiungere, se non accompagnati dai vigili del fuoco, nelle proprie abitazioni nel comune di Lerici. Quindi una soluzione che necessita 10 mesi di lavoro, quasi 4 milioni in totale di investimento, ma che vedrà poi almeno la mitigazione del rischio. Erano piovuti circa 120 mm di pioggia in 2 settimane, e questo era stato il risultato di una parete, tra l'altro già messa in sicurezza, ma che non aveva retto poi al crollo di un muro di 12 metri con tutto il materiale anche stesso della stessa parete. Quindi questo è il quadro. Un'assemblea, come vi ho detto, in cui sono stati presentati i lavori e in cui si è dialogato anche con la popolazione, che il comune ha detto verrà informata passo passo dello stato di avanzamento dei lavori. A te la linea, Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto speciale a chi ci segue dalla Spezia, poi torneremo alla Spezia, parleremo anche di funghi, della raccolta dei funghi che è stata particolarmente importante, lo è ancora perché è in corso in queste giornate. Ora ci fermiamo solo un attimo, appunto, prima di dedicarci poi al nostro momento magazine con la raccolta dei funghi, parleremo anche di sport, il nostro angolo social, tra qualche istante.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiata e con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi. Localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Le 8.46 di questo martedì mattina, un martedì mattina con il bel tempo sulla Liguria. Parliamo anche dei nostri social e di sport, in particolare a te Elisa.
1: Sì Eva, apriamo la nostra pagina social come ogni mattina e parliamo di calcio, parliamo di...

0: Genoa, e facciamo infatti un passo indietro alla giornata di domenica, quello che è accaduto perché il Genoa ha giocato contro il Parma al Tardini e purtroppo la sua sconfitta 2-1, una sconfitta che inizia a pesare, specialmente proprio per la penultima posizione in classifica, un solo punto. Quindi una situazione diciamo importante per il Genoa che trova una descrizione nelle parole di Graziano Cesari, ci parla di crisi, una crisi che stanno affrontando i tifosi rossoblù. E allora andiamo a vedere il suo commento e la sua analisi.
1: Crisi, ecco la parola che certifica il momento del Genoa. Sono 10 partite che il Genoa non vince l'ultima Pisa lo scorso campionato. Le colpe e i colpevoli? Beh, i giocatori sono questi. Il mercato è stato fatto in piena sintonia da Diego Lopez e Daniele De Rossi e i nuovi innesti non funzionano. Il cambio modulo ipotizzato dall'allenatore non c'è stato e la difesa 3, impenetrabile lo scorso anno, è diventata di burro. Ma è solo dei tre dietro la colpa? E gli avversari che gli arrivano da tutte le parti? Se non ti aiutano, cioè sei sempre in difficoltà. De Rossi appare lontano parente dello scorso anno, da deciso, determinato, sicuro, adesso sembra confuso, disordinato. Ora c'è la sosta. Ma si ripeterà la storia di Gilardino e Vieira esonerati dopo le prime giornate di campionato? Basta aspettare. Chi vivrà, vedrà.
0: Queste quindi erano le parole proprio di Graziano Cesare pubblicate sui nostri social, diversi i commenti, le risposte, alcuni sono molto d'accordo con l'analisi fatta proprio da Graziano, altri commentano, ci danno proprio la loro opinione, infatti potete vedere proprio i diversi commenti, ne leggiamo qualcuno, qualcuno ci dice bisogna cambiare modulo e mettere i giocatori nuovi, troppi buchi in difesa, non si può giocare così ogni volta. Qualcun altro, forse con un velo di ironia, più forte come tutte le altre 18 nella Serie A. E qualcun altro prova a dare la propria opinione, il proprio consiglio. L'unica cosa da provare è cambiare allenatore, ma non essendo lui il vero problema, difficilmente ci salveremo. Al momento non ci sono 3 squadre più scarse di noi. Quindi questi erano un po' alcuni dei commenti che abbiamo ritrovato sotto i nostri post, io naturalmente vi invito a continuare a commentare, condividere la vostra opinione e soprattutto seguirci proprio sui nostri social, vi basterà cercare primocanale.it, questo su Instagram o su Facebook, a Teva.
2: Grazie Elisa, vi ricordo anche i nostri appuntamenti sportivi della settimana. Domani, ore 20, Gradinata Nord, si parla di Genoa. Giovedì, Liguria Calcio alle ore 21. Tutto lo sport, tutte le Liguri impegnate nel calcio sono insomma, l'oggetto della trasmissione. Venerdì, ore 20, Gradinata Nord. E poi, come sempre, l'appuntamento di ieri, quello del lunedì con Calcio e Pepe alle ore 13 e quello della domenica sera con lo sport, appunto, della domenica e il punto con le partite del weekend. Adesso l'avevamo promesso, andiamo sul territorio, ci godiamo una bella gita nei boschi, sono state oggetto di viaggio in Liguria, partiamo dallo Spezzino, andiamo sul Monte Gottero, siamo nel comune di Sesta Godano con Emanuela Cavallo che ci porta alla scoperta di alcune primizie.
3: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire. Ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare.
4: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però se vogliamo dire precisamente il suo nome,

0: Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il bagnolo soprattutto non vuole essere seguito. Cioè, se uno che non conosce i posti pensa di, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano
1: altri. La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua.
2: Dalla Spezia, dall'altra parte invece della regione, nell'Imperiese, con Alessandra Boero, e vediamo lì in quali boschi è andata a cercare funghi.
3: Molto generosa e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre diciamo cose che particolari, ecco, una specie particolare.
4: Nel particolare cosa vuol dire?
3: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco. Sapevo. Ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato. Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo
4: il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
5: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
4: Ah, ecco.
5: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
4: Questi sono dolore, un dolore.
5: Questo è un dolore per noi.
2: Trovate la puntata integrale di Viaggio in Liguria on demand sempre dal nostro sito primocanale.it e l'appuntamento poi per una nuova puntata domani sera alle 21:00. 8:55, linea al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di primocanale.it. Sono giorni decisivi per gli stabilimenti di ex Ilva in vista di una possibile acquisizione degli asset delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi sono stati in visita allo stabilimento di Cornigliano proprio nelle scorse ore. Sentiamo il servizio.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa, un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi,

0: ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Silva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
1: È definitivo l'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mohamed Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
1: Disagi per i cittadini del Campasso, quartiere di San Pier d'Arena, dove ieri è stato chiuso il voltino che collega via Fillac alla omonima via, un voltino fondamentale per la viabilità che rimarrà chiuso per circa 4 mesi fino a gennaio inoltrato. Allora andiamo a sentire le preoccupazioni dei cittadini. Ieri un'assemblea pubblica a cui ha partecipato l'assessore Robotti, sentiamo.
3: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
4: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora a 40 minuti, e le navette arrivano qua piene perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
3: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
5: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.

0: la corona di Miss Italia 2026 va a una giovane ligure, Sara Rizzea. L'incoronazione segna un momento storico per la Liguria, riportando nella regione un titolo che mancava ormai dal 1975. Alta 1,72, Sara ha genitori rumeni ma è nata a Moncalieri in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Attualmente risiede a Vado Ligure in provincia di Savona, studia psicologia alla Sapienza di Roma. Non solo una bellezza da podio, la nuova reginetta è infatti un'atleta di calibro internazionale, tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato. Nel nuoto artistico vanta un curriculum sportivo ricchissimo. Nel suo palmarès figurano un centinaio di medaglie argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben 4 podi in Coppa del Mondo. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Alle 9.04, buon primo mattino. Deva Perasso dalla redazione di Primo Canale, lo vedete dalle nostre telecamere. Una bellissima giornata di sole, una giornata soleggiata sulla costa, previsto solo qualche passaggio nuvoloso, addensamenti di nubi basse sui versanti padani al mattino, che poi sono in graduale di diradamento sia a Levante sia a Ponente, come questa immagine del porto di Genova vedete, mostra il cielo sereno quest'oggi. Le temperature minime sono in lieve aumento, le massime sono stazionarie o in lieve aumento sulla costa, soprattutto al centro e al ponente, in calo invece nell'interno. 30 la massima che si raggiungerà quest'oggi, 20 invece la minima. I venti sono da settentrione, sono comunque venti moderati, sia a ponente sia a levante ci saranno delle brezze sulla costa, con un mare che è poco mosso sul centro levante, mosso invece a ponente, in calo poi questa sera fino a poco mosso. Come va il traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.

0: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Ricordiamo la rimozione del cantiere stradale in via Bobbio, quindi la viabilità è ritornata come prima del cantiere, prestare attenzione. Per quello che riguarda le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Ricordiamo questo pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 la presenza in zona Valbisagno, Marassi, in piazza Galileo Ferraris, del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: E noi ringraziamo la Polizia Locale per i contributi ogni mattina dopo le 8, dopo le 9, gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico, la viabilità ordinaria nel comune di Genova, così come ci aggiorniamo ogni giorno sullo stato delle autostrade della Liguria. Dunque, linea a Elisa Ricci.
2: Sì Eva, continuiamo con gli aggiornamenti e andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento iniziamo subito dalla A7 direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi in A12 direzione Genova una coda tra Genova-Nervi e Bivio A12 A7 Milano-Genova per traffico intenso, e andiamo a vedere insieme le

0: ultime due segnalazioni in A7, direzione Genova, abbiamo una coda a tratti tra Genova Bolzaneto e Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia, a causa ancora del traffico intenso. E poi in ultimo in A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano Genova per traffico intenso. E queste sono le uniche segnalazioni che riscontriamo questa mattina sulle nostre autostrade. Regolare la situazione in A10 e in A12, ma naturalmente noi continueremo ad aggiornarci. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, noi adesso invece parliamo di AMT, è stato l'oggetto del programma politico di Primo Canale di ieri sera condotto dal direttore Matteo Angeli. Vi ricordo, questo giovedì è previsto un tavolo tecnico convocato da Silvia Saris, che è sindaca anche della città metropolitana di Genova, alla presenza a questo tavolo dei sindaci proprio per organizzare insieme il futuro di AMT, soprattutto per quanto riguarda naturalmente i servizi, gli orari e anche vedere come andata questa prima settimana dall'introduzione dell'orario invernale. Si è parlato invece ieri sera con gli ospiti anche della possibilità della privatizzazione dell'azienda, con uno scambio di battute di opinioni. Da un lato Edgardo Fano, appunto a nome dei sindacati, dall'altro Arcangelo Merella, che era l'altro ospite, storico esperto di mobilità, ex assessore anche al traffico del comune di Genova. Sentiamo.
2: Vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli. Prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Riguardo, anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco, perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli AMT non è che non possa partecipare, e metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio, sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
4: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
3: Diventa un obbligo dimostri.
4: No. Che... L'Europa che non è un obbligo.
3: Se sei tutto te, non so che
2: posso. Dire.
4: Ma non è vera questa cosa.
2: Una piccola precisazione: regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento: affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare e andiamo avanti.
3: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di forse.
2: Perfetto, infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta.
3: Funziona benissimo.
2: Non c'è, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
3: Non vuol dire, capito?
2: Sì, ma aspetta, diciamola tutta. Ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento.
3: Esatto.
2: Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, 17, 16,
3: infatti,
2: 1, le linee di grande carico le prendo io.
3: Infatti,
2: e poi a qualcun altro lasciamo quelle che vanno.
3: Infatti, per conto mio dovresti.
2: Un bel sistema quello.
3: Per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
2: Io penso che faremo dei grandi passi in avanti.
3: Ma perché non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio.

0: minore. Quella che non mi rende, perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Eh? Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
2: Ieri sera si è parlato di AMT al programma politico, questa sera una serata speciale con un Terrazza incontra la sanità in diretta alle 21, conduce Tiziana Berti. Buongiorno Tiziana.
3: Buongiorno Eva.

0: Per chi aspetta una visita, per chi aspetta un esame, per chi entra in ospedale, per chi assiste un anziano fragile, che cosa è cambiato davvero? Ci si è accorti di qualcosa? È migliorato? È peggiorato? È ancora troppo presto? Sappiamo che il presidente Bucci aveva detto che per entrare a regime ci sarebbe voluto sostanzialmente almeno un anno, ma che i primi cambiamenti si sarebbero visti nei primi 6 mesi. Ma non parleremo ovviamente soltanto di riforma, cercheremo di capire quelle che sono le problematiche della sanità e che ormai da anni raccontiamo, perché le problematiche della sanità della Liguria sono quelle nazionali. Anzi, noi sappiamo che abbiamo la fortuna di avere molte persone over 65 e questo ovviamente comporta un costo aggiuntivo per il sistema sanitario. E poi il tema del privato: sappiamo che la Liguria è penultima come utilizzo del privato in Italia. C'è sicuramente il privato, un privato a cui molti si affidano quando le liste d'attesa sono ancora troppo lunghe, ma se questo privato non dovesse più aiutare il pubblico, e stiamo parlando del privato convenzionato, che cosa accadrebbe alla sanità? E ancora, le liste d'attesa sono migliorate? Agenas ha certificato che nei primi 6 mesi sono stati fatti molti più esami dell'anno scorso, ma sono stati fatti più esami oppure effettivamente l'appropriatezza sta, diciamo così, funzionando? Si è capito quando si deve effettivamente fare un esame oppure no? E poi, medici di famiglia, è veramente tutta colpa loro? Loro dicono da una parte che sono diventati dei burocrati dietro ad un computer, dall'altra ci sono i cittadini che dicono: ma io quando chiamo mi viene dato un appuntamento magari dopo una settimana. E allora la casa delle comunità è questa la soluzione? Funzionano? I medici e gli infermieri ci sono oppure no e si va a finire tutti nel collo di bottiglia, nell'imbuto del pronto soccorso? E poi un po' di speranza, perché ne abbiamo bisogno, Eva, la medicina del futuro che già oggi si sta realizzando nella nostra regione con alcune storie che arriveranno dal San Martino, dal Galliera e dal Gaslini, con progetti e ricerche che guardano il futuro anche grazie all'intelligenza artificiale. Questa sera in diretta dalle 21.
1: Grazie Tiziana, dunque ti seguiremo alle 21, ci vediamo tra poco col Medico Risponde. Invece il professor Giancarlo Icardi si parlerà dell'influenza, della prossima stagione influenzale. Che influenza sarà? Dunque seguiteci alle 9.30. Ora una pausa, parleremo di musica col Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Callai, presidente del Conservatorio. Buongiorno entrambe.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Parto dal maestro Giachino, dal direttore, per chiederle di raccontarci appunto di questo ricco palinsesto autunnale che sta prendendo il via.
1: Ma noi prendiamo parte all'ottobre paganiniano con diversi appuntamenti, con una collaborazione, la prima è il 18 ottobre con Follie, che è una manifestazione collegata con il Teatro Nazionale, la Scuola Mariangela Melato, ed è, si farà il 18 ottobre alle 10.30 nel foyer del Teatro Chiesa. Ed è una cosa molto particolare perché declineremo la follia in musica, che è proprio anche una forma musicale. Poi ci sarà il 20 ottobre qui a Villa Sauli Bombrini, nella sede del Conservatorio, nel Salone, i 43 ghiribizzi di Paganini per chitarra, e sarà a cura dei nostri due insegnanti di chitarra. Poi ci sarà il 22 e il 26 ottobre, in collaborazione con il Premio Paganini, la masterclass di Ulf Wallin, che è questo grosso violinista svedese, e poi ci sarà Palazzo Senariga, che è la nostra altra sede in pieno centro storico, dal 24 e il 25 ottobre, l'Orizzonte Acustico, scienza e arte dell'ascolto immersivo, a cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie. Lì c'è una cupola geodetica equipaggiata con sistema audio tridimensionale basato sulla tecnologia High Order Ambisonics. Il pubblico vivrà un'esperienza d'ascolto totalmente immersiva per scoprire come l'udito percepisce e ricostruisce lo spazio circostante. Sempre in ottobre avremo il 25 nel Minor Consiglio, il Salone del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, Magellan and Lady Magellan, con Paola Catapano, che è una giornalista, e Megan Christian, che è una scienziata, e lì faremo degli interventi musicali. Poi ci sarà invece, nell'ambito, diciamo, delle nostre attività non strettamente collegate con l'ottobre paganiniano, ma che si svolgono in quel periodo, un cartellone autunnale con Circus Palas, che è un'opera di Weill che noi abbiamo rimesso in scena e riscoperto in collaborazione con il Teatro Nelle Foglie e l'UNIGE, l'Università di Genova, e avremo a Pontremoli dal 25 al 27 settembre delle recite, e il 22 e 23 ottobre a Genova al Teatro Ticu. Inoltre 26 e 27 settembre ci saranno gli nostri archi e altre partecipazioni negli Staglieno Days al Cimitero Monumentale. Inoltre 9 e 10 ottobre un'altra attività, direi, affascinante, particolare, noi ci siamo aperti a questa collaborazione, ci sarà il Paganini incontra le bande a cura del maestro Bettuzzi. Per chiudere, le nostre borse di studio, ma quelle sono ormai di prammatica, cioè quelle messe a disposizione dal Zonta Club, la borsa Ponta e la borsa Longo Rubbi. Direi che possiamo chiedere qualcosa al maestro Calabria.
0: Direi direttore, davvero un programma ricchissimo, poi si trova naturalmente sul sito, sui social, insomma pubblicato un po' ovunque. Chiederei al presidente anche un commento su questo, intanto questa programmazione così diffusa sul territorio, quindi un rapporto che continua a essere molto forte, molto importante col territorio della Liguria.
2: Beh, dunque, senz'altro il Conservatorio Paganini non è una turris eburnea, diciamo così, perché sono innumerevoli gli appuntamenti, mi verrebbe da dire le esche che il Conservatorio lancia sul territorio genovese, ligure e anche all'estero, perché ne parleremo poi magari in una prossima puntata. Il Conservatorio Paganini è regolarmente invitato anche presso il Consolato Generale di Monaco di Baviera, e uno dei nostri migliori violinisti, Enrico Pisani, poi si esibirà in due concerti a Cambridge e a Londra grazie a questa convenzione che abbiamo con l'Istituto Italiano di Cultura a Londra. Quindi diciamo che per quanto riguarda le attività che vengono proposte dal Conservatorio, queste sono tante e senz'altro di grande livello, non, e qui lo voglio sottolineare, non inferiori alle altre offerte musicali, anche ben più professionali, diciamo così, perché noi abbiamo comunque a che fare con studenti anche molto bravi, ai quali spesso e volentieri si aggiungono i nostri professori. ma

Un ricco autunno in musica, quello del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Ne parliamo quest'oggi con il direttore del Conservatorio Paganini, il maestro Luigi Giachino, e con il maestro Fabrizio Cassini.

0: dicevo, delle proposte musicali non inferiori a quelle che vengono proposte qua a Genova, anche in teatro e nelle altre associazioni. Quindi io spero che la città e le città in cui il conservatorio si esibisce e si esibirà possano ricambiare l'impegno con il loro affetto che il conservatorio mette nel programmare e soprattutto nel far andare in porto anche queste proposte musicali.
1: Io vi ringrazio, questo è un piccolo assaggio insomma per raccontare la vostra programmazione autunnale, ma poi ci sarà modo senz'altro di riparlarne e di risentirci. L'invito per tutti è di seguire la programmazione. Ringrazio e saluto il direttore del conservatorio, il maestro Luigi Giachino, e il maestro Fabrizio Callà, invece il presidente del conservatorio. Buona giornata, buon lavoro.
0: Buon lavoro, grazie.
1: E noi continuiamo con le notizie dalla nostra regione, torno in Newsroom 28 con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, adesso parliamo un po' di attualità, abbiamo una notizia positiva perché un piccolo animaletto di cui ora andremo a parlare è stato trovato proprio nei pressi della stazione a Genova Voltri, era ferito ed è stato aiutato. Questo animaletto è un mustiolo, che sarebbe una specie di topo ragno vediamo infatti la foto proprio nel nostro articolo, vedete le orecchie molto grandi, il muso allungato che ha un po' un effetto di una tromba questo è l'animaletto, come vi dicevo sembrerebbe quasi in realtà un formichiere, in realtà è proprio un esemplare di topo ragno vi spiegavo che questo animaletto era ferito, aveva proprio la parte posteriore paralizzata, è stato trovato da una ragazza che molto attenta ha allertato l'EMPA, quindi l'ente che si occupa proprio di questi animali la protezione proprio di questi animali selvatici che hanno proceduto al suo salvataggio, quindi sono giunti sul posto e hanno aiutato l'animale che è stato poi trasferito proprio a Campo Morone e ha ricevuto naturalmente le cure, peraltro poi hanno iniziato a somministrargli il cibo, anche perché una piccola curiosità di questo animale mangia molto proprio perché è piccolo, è un animale molto piccolo che arriva a pesare circa 1,8 grammi da adulto, quindi come potete capire molto poco, ma si ciba molto proprio per ricaricare le proprie energie e quindi hanno iniziato a somministrare il cibo poco per volta e piano piano sta recuperando, quindi noi naturalmente speriamo che presto rinizi a muoversi, a camminare con l'aiuto del centro di recupero degli animali noi abbiamo pubblicato anche la foto proprio sui nostri social, infatti anche qui potete vedere questo animale, questo esemplare, il mustiolo e diversi commenti positivi proprio sulla specie, molti non la conoscevano, infatti hanno chiesto alcune informazioni in più di cosa si trattasse e qualcuno appunto lo ha scambiato un po' per il formichiere, ma ricordiamo che è molto molto più piccolo rispetto a un formichiere e qualcuno invece ringrazia naturalmente l'EMPA proprio per aiutare questi animali in difficoltà e qualcuno ringrazia anche naturalmente la ragazza che gentile e attenta ha provveduto subito proprio ad allertare questo sistema, questi volontari che sono riusciti poi a salvarlo ed ecco quindi ci godiamo un po' la foto di questo animaletto, di questo amichetto che fortunatamente è stato salvato. A te Eva.
1: Grazie Elisa e con queste notizie che trovate sui nostri social noi ci salutiamo, la linea va al Medico Risponde col professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene dell'Università di Genova, con cui Tiziano Berti parlerà di influenza. Vi ricordo anche questa sera l'appuntamento con Terrazza incontra la sanità, continuate a seguirci, noi ci rivediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Giancarlo Icardi, direttore dell'unità operativa di igiene dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 6766 291. Io questa domanda non so se gliela voglio fare, professor Icardi. Perché cos'è, l'ultima volta che gliela faccio questa domanda? No, poi mi va in pensione, vero o no?
1: Sì, vado in pensione il 31 di ottobre, quindi
0: ma
1: insomma,
0: come?
1: Diciamo,
0: piena stagione influenzale mi va.
1: Vabbè, però rimango, diciamo, nell'ambito universitario.
0: Bene, quindi vuol dire che oggi posso chiederle che influenza sarà e poi potrò chiederle verso novembre quando arriverà il picco. Me lo conferma, perché lei è una, diciamo, delle certezze del mio lavoro sanitario qui,
1: Sì, me lo conferma. Confermo.
0: Va bene, allora, che influenza sarà quella di quest'anno, professore Icardi? Che indicazioni ci sono già che arrivano ovviamente dall'altra parte del mondo?
1: Sì, allora.

0: I dati più recenti che arrivano dall'altra parte del mondo, in particolare dall'Australia, ci dicono che i casi di influenza, nonostante l'inverno in Australia stia finendo, continuano ad aumentare. E ovviamente i colleghi australiani si sono chiesti il perché di questo, diciamo così, picco tardivo, perché normalmente con agosto e settembre, quindi quando là comincia a finire l'inverno e inizia la primavera, anche l'influenza batte in ritirata. Invece le ultime due settimane hanno dimostrato un incremento dei casi un po' in tutti gli stati in cui è suddivisa l'Australia. A questo punto qualcuno ha cercato di dare una spiegazione dicendo che l'introduzione del virus influenzale che ha circolato da noi in Europa nella nostra stagione scorsa, soprattutto col tipo H3N2, che è quello fra i tre tipi di influenza che circolano nell'uomo, che è quello che sta provocando l'epidemia in Australia, è arrivato da loro in ritardo e di conseguenza questo potrebbe giustificare il ritardo. Qualcun altro dice che invece potrebbe essere dovuto anche al discorso dei cambiamenti climatici e quindi del fatto che si possa vivere magari in modo diverso anche nel periodo invernale, dove anche in Australia ha fatto più caldo e quant'altro. Quindi diciamo ci sono diverse ipotesi. Il dato di fatto però poi alla fine hanno concluso dicendo ok, i casi li stiamo seguendo, l'influenza è in ritardo e quindi ci aspettiamo ancora una certa circolazione. Da questi dati la notizia positiva per noi che viviamo nell'emisfero nord è quella che tutti gli isolamenti virali che stanno facendo di questo virus influenzale dimostrano come questo tipo H3N2 sia sostanzialmente quello che sarà presente nei vaccini che utilizzeremo nella nostra campagna di vaccinazione anti-influenzale che inizierà appunto nei primi giorni di ottobre.
1: Quindi non si può ancora dire, diciamo così, definire, mettere un'etichetta come piace ai giornalisti, che tipo di influenza sarà?
0: Ma l'influenza, allora, sempre guardando le dichiarazioni degli epidemiologi australiani che stanno seguendo attentamente la cosa, dicono che l'influenza è sì in ritardo, ma non è né peggiore né peggiore né migliore, è la solita, lo dico tra virgolette, influenza che si manifesta quindi con i classici sintomi di febbre elevata, comparsa improvvisa, sintomi respiratori e sintomi generali, e però ovviamente come tutte le vere influenze in quei soggetti a rischio, come sappiamo, può portare a complicanze polmonari e non solo, può portare all'ospedalizzazione e purtroppo nei soggetti ultra fragili anche, diciamo, diventare una malattia mortale. Però al momento, diciamo, sarà un'influenza né più né meno come quelle che siamo abituati a vedere siamo stati abituati a vedere in questi anni nel dopo Covid. Certo che quando circola di più l'H3N2, che è quello fra i tre virus, no, perché abbiamo la H1N1, la H3N2 e il tipo B, il tipo H3N2, se circolerà anche alle nostre latitudini in modo preponderante, ci dobbiamo aspettare una stagione, diciamo così, con casi più numerosi, perché questo virus fra i tre, diceva, è quello, passatemi il termine poco scientifico, più cattivo.
1: Professor Riccardi, quali sono i vaccini che sono stati approvati e per chi sono indicati? Perché non è uguale per tutti, giusto?
0: Assolutamente sì, ormai sono un po' di anni che si sta cercando di utilizzare, in Italia sono stati autorizzati, diciamo così, 9 vaccini anti-influenzali e di questi, dicevo, si sta cercando di utilizzare al meglio in funzione di quelle che sono le caratteristiche del soggetto da vaccinare.

0: E su questo devo dire che la Liguria, come sempre, è stata regione, diciamo così, antesignana nel cercare di dare il vaccino più raccomandato e più efficace in funzione del rischio. Quindi anche quest'anno quelli che noi chiamiamo vaccini potenziati, quindi il vaccino adiuvato, come dice la parola stessa, contiene oltre alle componenti, diciamo così, attive del vaccino, contiene un adiuvante, quindi un qualcosa che aiuta la risposta del nostro sistema immunitario. Quindi questo vaccino adiuvato, potenziato, così come il vaccino ad elevato dosaggio, cioè quello che contiene più principi attivi che fanno funzionare il vaccino, saranno fortemente raccomandati e saranno utilizzati secondo appunto le indicazioni della circolare regionale per quello. Quello ad elevato dosaggio per la popolazione di sopra i 75 anni e per la popolazione degli ospiti delle residenze sanitarie per anziani, proprio perché questo vaccino si è visto che all'aumentare dell'età aumenta la sua efficacia rispetto agli altri. E il vaccino adiuvato, anche questo qua potenziato, viene utilizzato quest'anno a partire dai 60 anni come la circolare ministeriale, però la novità è quella che la Regione Liguria sempre molto attenta e sapendo che questo vaccino ha una indicazione in scheda tecnica a partire dai 50 anni, potrà essere utilizzato anche a giudizio del medico, dell'operatore sanitario che fa la vaccinazione, in quei soggetti a partire dai 50 anni che hanno delle condizioni di rischio che potrebbero favorire le complicanze. Quindi questi due vaccini saranno utilizzati al meglio in questa popolazione. Per i bambini, invece, anche qua abbiamo il vaccino a somministrazione tramite spray nasale, che può essere utilizzato dai 2 anni di età, e qua diciamo, i pediatri di famiglia sono molto attivi nel proporre questo tipo di vaccinazione. Per i bambini più piccoli, quindi dai 6 mesi ai 2 anni, in cui questo vaccino non ha l'indicazione in scheda tecnica, verrà utilizzato il vaccino classico, quello con la punturina che viene fatta intramuscolo, e se è la prima volta che i bambini si vaccinano, verrà somministrato una dose, poi a distanza di 1 mese la seconda dose, proprio per favorire l'efficacia della vaccinazione.
1: Riccardi, com'è andata l'anno scorso? Com'è andata la campagna? La Liguria ha deciso l'anno scorso per una gratuità da zero, diciamo, in avanti. Com'è andata?
0: Sì, anche quest'anno, diciamo dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso da parte dell'accettazione della popolazione, la campagna vaccinale inizierà ovviamente fortemente indirizzata e verso le popolazioni a rischio. E però dopo circa 3-4 settimane che ci si concentrerà sulla popolazione a rischio, potrà essere quella vaccinazione universale, cioè qualunque cittadino ligure che deciderà di vaccinarsi lo potrà fare in modo diciamo così gratuito. Questo perché i numeri dell'anno scorso sono stati confortanti. La Liguria l'anno scorso ha utilizzato rispetto alla stagione precedente circa 50.000 dosi in più di vaccino, e questo sicuramente diciamo così, ha indirizzato gli esperti della task force della Liguria a ripetere questa iniziativa, anche perché sappiamo che se solo diciamo, aumentiamo la copertura di un punto percentuale, sostanzialmente evitiamo qualche centinaio di casi, quindi questo è estremamente importante. Casi, scusi, ospedalizzati e casi che possono finire in terapia intensiva. Quindi questo è estremamente importante, l'aumento delle coperture vaccinali, perché più persone si vaccinano, meno persone si ammalano. Quelle che si ammalano, anche se si ammalano perché il vaccino non funziona al 100%, però hanno sicuramente una vera influenza meno grave, e di conseguenza tutto questo contribuisce poi anche a diminuire la pressione.

0: sul nostro servizio sanitario, in particolare sui pronto soccorsi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a lei, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Stiamo parlando con il professor Giancarlo Icardi di che stagione influenzale sarà quella di quest'anno, però è vero, professor Icardi, che con l'autunno, con l'abbassamento delle temperature, quando insomma ci sarà, iniziano a girare, anzi in realtà me lo dica lei, ma mi sembra che stiano già girando un po' tutti quei virus parenti, cugini, stagionali, perché poi parliamo di influenza, ma non c'è solo l'influenza, c'è anche il virus sincitiale, c'è il Covid e poi ci sono tutti questi queste sindromi parainfluenzali, è corretto? E come si fa a distinguere? Perché spesso no, si sente dire ah, mi è venuta l'influenza, in realtà l'influenza è una cosa ben particolare con dei sintomi ben specifici.
1: Allora, sì, i virus, diciamo così, pur essendo stagionali, diciamo, vanno sì in ferie, ma non ci abbandonano mai completamente. Anzi, quest'anno, diciamo così, o meglio, nel dopo Covid, bisogna dire che la sorveglianza virologica sostanzialmente si è notevolmente incrementata, questo a livello di rete nazionale, dei laboratori che fanno questo tipo di attività. E quindi ovviamente anche noi qua in Liguria con il nostro laboratorio regionale per l'emergenza della sanità pubblica che appunto opera qui al San Martino presso la nostra unità operativa di igiene continua questo tipo di sorveglianza per tutto l'anno analizzando tamponi che vengono inviati sia dal territorio, dai medici di medicina generale, dai pediatri che collaborano storicamente da sempre con noi, sia da quei casi invece che arrivano con patologie respiratorie acute e che devono essere ricoverati. E questo aumento, diciamo così, incremento della sorveglianza su tutto l'anno ci ha dimostrato come effettivamente anche questi virus, compreso quello influenzale, anche quando circolano meno, tuttavia circolano. Basti pensare che solo quest'anno qui al San Martino, nel mese di agosto e tra il mese di agosto e i primi di settembre, abbiamo avuto 20 casi di pazienti ricoverati per vera influenza. Contestualmente però questi, diciamo così, questo tipo di sorveglianza va a analizzare altri virus e quindi noi sappiamo che in questo periodo in cui vengono riaperte le scuole, in cui si comincia ulteriormente a socializzare, si sta magari, non dico più al chiuso, però più vicini per appunto inizio delle scuole e quant'altro, soprattutto appunto tra i bambini, questi virus a trasmissione droplet, cioè con le goccioline che noi emettiamo parlando, oppure tramite starnuti, tosse e quant'altro, cominciano a circolare. Abbiamo tutta una famiglia di virus che però fortunatamente sono fastidiosi, ma sicuramente non danno, diciamo, le complicanze e il peso che hanno i veri virus influenzali. E quindi sorveglianza sì, anzi questo tipo di sorveglianza è molto utile, sempre come unità operativa di igiene del San Martino, in collaborazione anche con le malattie infettive del San Martino. Abbiamo fatto un progetto collaborando anche con i medici di medicina generale l'anno scorso, fornendo quei test rapidi che permettono, diciamo così,

0: di fare diagnosi sui quattro virus principali che circolano, quindi oltre al vero virus influenzale anche il SARS-CoV-2, cioè il virus che provoca il Covid, e il virus respiratorio sincitiale, e poi un quarto virus che, come diceva lei, è tra quelli stagionali più frequenti, che è l'adenovirus, e diciamo l'utilizzo da parte dei colleghi che operano sul territorio, medici di medicina generale, di questi test rapidi ha dimostrato come una diagnosi precoce possa favorire sia il management, cioè prendersi cura del paziente, e sia, diciamo così, quando si trova di fronte a patologie virali, non prescrivere antibiotico e identificare quindi questi virus principali e aiutare veramente il medico nella propria attività professionale. Quindi sicuramente, diciamo, il Covid, pur nella sua tragicità, con tutti i morti e tutti, diciamo, i danni che ha fatto, sostanzialmente però ha creato anche l'opportunità per farci capire come questa sorveglianza virologica accostata alla sorveglianza epidemiologica sia molto utile per cercare di limitare il più possibile i danni provocati da questi virus.
1: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Lucia, volevo sapere dal professor Riccardi quando consiglia di vaccinarsi. C'è un periodo migliore secondo lui? Grazie.
0: Allora, i vaccini che utilizziamo, diciamo la campagna vaccinale normalmente inizia, come dicevo, nei primi 10-12 giorni di ottobre, e poi prosegue perché non è mai troppo tardi per vaccinarsi. Sul fatto di vaccinarsi, direi che prima ci si vaccina e meglio è, proprio perché questi vaccini danno una protezione che dura almeno per 6-8 mesi, di conseguenza chi si vaccina a ottobre sarà tranquillamente protetto anche fino ad aprile-maggio dell'anno prossimo. E come dicevo, tra l'altro, abbiamo tutte le indicazioni perché i principi attivi, cioè l'emagglutinina e la neuraminidasi, che sono i due principi attivi, i due antigeni che compongono i vaccini che utilizziamo, sono quelli che sono anche diciamo così presenti nei virus che stanno circolando, come dicevo prima, nell'altro emisfero. Di conseguenza ci aspettiamo quest'anno un'efficacia dei vaccini nel limitare i casi di influenza, quindi diciamo da ottobre in avanti ci si può tranquillamente vaccinare, appunto quando inizierà la campagna in questo caso della nostra regione Liguria.
1: Buongiorno, avevo sentito parlare di un vaccino combinato con quello del Covid, ma anche quest'anno non c'è? Grazie Massimo.
0: Vaccino combinato mRNA Covid influenza c'è, è stato approvato dall'ente regolatorio europeo e è stato anche approvato dalla nostra agenzia italiana del farmaco. Tuttavia questo vaccino quest'anno non c'è una raccomandazione ministeriale per l'utilizzo di questo vaccino combinato, per cui se ne parlerà la prossima stagione. Quindi chi si vorrà vaccinare anche contro il Covid dovrà fare le due dosi di vaccino, una contro l'influenza e una contro il Covid.
1: Le faccio delle domande, diciamo così, stile FAQ, no? Come scheda. Allora, io mi vaccino oggi per l'influenza. Quanto tempo devo aspettare per fare quello del Covid?
0: Allora, o si fanno contemporaneamente, uno in un braccio e uno nell'altro, oppure, siccome sono vaccini che non contengono alcun elemento vivo né del virus dell'influenza né tantomeno del SARS-CoV-2, che è il virus che provoca il Covid, normalmente basta far passare una settimana, poi qualcuno dice anche 15 giorni. Comunque diciamo una settimana è più che sufficiente per fare prima una vaccinazione e poi l'altro, visto che parliamo di vaccini inattivati.
1: Posso fare il vaccino se ho qualche lineetta di febbre?
0: Di solito, come precauzione, si dice che se c'è una febbricola, la precauzione dice di aspettare che la febbre passi.
1: Sono incinta, posso, devo fare il vaccino quando?
0: Allora.

0: La gravidanza è una delle raccomandazioni più forti per fare la vaccinazione anti-influenzale, indipendentemente dal periodo in cui si è in gravidanza, quindi che la gravida sia nel primo, nel secondo, nel terzo trimestre, perché ha dimostrato che se una gravida si ammala di vera influenza, il virus influenzale può creare complicanze nella donna gravida e soprattutto può dare problemi anche al prodotto del concepimento, al feto, e di conseguenza quindi la vaccinazione della gravida serve per proteggere sia la futura mamma sia il feto prima della nascita.
1: I pazienti con malattie autoimmuni possono fare la vaccinazione anti-influenzale?
0: Sì, anche qua è uno dei falsi miti che dobbiamo, diciamo così, smitizzare, perché non c'è nessun problema sul fatto che il soggetto con patologia autoimmune faccia la vaccinazione antinfluenzale o altre vaccinazioni. L'unico problema è che i pazienti con patologia autoimmune spesso fanno terapie con farmaci che abbassano le difese immunitarie e di conseguenza il fatto che il sistema immunitario di quel soggetto con patologia autoimmune sia meno funzionante può significare che risponda meno alla vaccinazione e di conseguenza che il vaccino sia meno efficace, però non c'è alcuna controindicazione, poi anche qua in termini generali, poi è chiaro che sarà il medico che dovrà fare le valutazioni caso per caso, quando è il momento più opportuno per fare la vaccinazione in un paziente con patologia autoimmune e magari che sta facendo pure terapia immunosoppressiva.
1: 60 secondi, professor Riccardi, per fare la sintesi di quello che ci siamo detti questa mattina.
0: Ma la sintesi è quella che, come sempre, in questo periodo, ieri è iniziato col 21 settembre da, diciamo così, astronomia tradizionale, l'autunno, con l'approcciarsi della stagione autunno-invernale, arrivano purtroppo anche i mali di stagione e quindi, come in tutte le regioni, anche Liguria sta scaldando, come diciamo sempre, i motori per affrontare la campagna vaccinale. Al meglio, ricordo che praticamente la somministrazione in Liguria di oltre 400-420 mila dosi deve avvenire nell'arco praticamente diciamo del mese di ottobre, idealmente in quello di novembre. Quindi voi pensate in 2 mesi quanto lavoro c'è, quanta organizzazione ci deve essere. Quindi in questo momento si sta procedendo alla programmazione, all'organizzazione, per arrivare poi a prevenire il più possibile la vera influenza, che è il male di stagione che provoca, come dico sempre, più casi complicati, più ospedalizzazioni, più ricoveri in terapia intensiva e purtroppo anche un eccesso di mortalità. Quindi in questa fase la macchina organizzativa con tutti gli operatori sanitari, con tutti gli attori, diciamo così, si sta preparando per essere appunto sulla linea di partenza nei primi giorni di ottobre per fornire il miglior servizio possibile alla nostra popolazione ligure. Io dico sempre che siamo la regione più anziana, però mi piace parafrasare dicendo da regione più anziana a regione più protetta. Il passo deve essere veramente breve per aumentare appunto la qualità della salute della nostra popolazione.
1: E anche per questo ci sarà una campagna universale come l'anno scorso, quindi gratuita per tutti.
0: Assolutamente sì, dopo il primo mese per le popolazioni a rischio ci sarà poi la possibilità che tutti possano vaccinarsi gratuitamente e il mese che passerà non è che faccia perdere, diciamo così, efficacia alla vaccinazione.
1: Grazie, grazie al professor Giancarlo Riccardi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di primocanale.it. Sono giorni decisivi per gli stabilimenti di ex Ilva in vista di una possibile acquisizione degli asset delle lavorazioni a freddo di acciaierie.

0: d'Italia, rappresentanti di una cordata guidata da Antonio Gozzi sono stati in visita allo stabilimento di Cornigliano proprio nelle scorse ore. Sentiamo il servizio.
1: La manifestazione di interesse era arrivata poco dopo Ferragosto ed era stato proprio il chiavarese Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ad annunciare la decisione di portarla avanti per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggiava dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva imposto lo stop dell'area a caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Adesso un gruppo di rappresentanti della cordata italiana di imprenditori siderurgici, guidata dallo stesso Gozzi, ha effettuato un sopralluogo all'interno dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La visita, durata oltre 3 ore, rientra nell'attività di approfondimento avviata in vista di una possibile acquisizione degli asset e delle lavorazioni a freddo di Acciaierie d'Italia. Imprenditori e tecnici hanno potuto così esaminare direttamente impianti, strutture e organizzazione produttiva del sito genovese. Oltre a Gozzi erano presenti il figlio Augusto, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati, e tecnici della Lucchini e della Marcegaglia. Il passaggio a Cornigliano arriva dopo un sopralluogo analogo effettuato nei giorni scorsi nello stabilimento di Taranto e rappresenta una tappa importante nel percorso di valutazione del dossier industriale. L'obiettivo della cordata è raccogliere tutti gli elementi necessari prima di decidere se presentare o meno un'offerta vincolante per l'acquisto del gruppo. Al termine della visita a Genova, la delegazione si è spostata a Novi Ligure, dove si trova lo stabilimento siderurgico di lavorazione a freddo, per un altro sopralluogo. Sono momenti dunque importanti nella partita sul futuro di Acciaierie d'Italia. La cordata italiana sta infatti passando dalla fase preliminare a un esame sempre più concreto degli stabilimenti e delle attività industriali che potrebbero rientrare nell'operazione.
0: È definitivo l'ergastolo per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mohamed Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. La Cassazione ha respinto i ricorsi. Sentiamo il servizio di Denisa De Filippi.
2: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo e entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: Disagi per i cittadini del Campasso, quartiere di San Pier d'Arena, dove ieri è stato chiuso il voltino che collega via Fillac alla omonima via, un voltino fondamentale per la viabilità che rimarrà chiuso per circa 4 mesi fino a gennaio inoltrato. Allora andiamo a sentire le preoccupazioni dei cittadini. Ieri un'assemblea pubblica a cui ha partecipato l'assessore Robotti, sentiamo.
3: Il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
4: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole e abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma è minimo mezz'ora 40 minuti e le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare i ragazzi a scuola?
3: Durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a Via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti a

0: fidato della penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
1: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano, dalla bocca dei protagonisti, che cosa possiamo riuscire a fare.
2: E la corona di Miss Italia 2026 va a una giovane ligure, Sara Rizzea. L'incoronazione segna un momento storico per la Liguria, riportando nella regione un titolo che mancava ormai dal 1975. Alta 1,72, Sara ha genitori rumeni, ma è nata a Moncalieri in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Attualmente risiede a Vado Ligure in provincia di Savona, studia psicologia alla Sapienza di Roma. Non solo una bellezza da podio, la nuova reginetta è infatti un'atleta di calibro internazionale, tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato. Nel nuoto artistico vanta un curriculum sportivo ricchissimo. Nel suo palmarès figurano un centinaio di medaglie argento europeo nel duo misto tecnico, ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben 4 podi in Coppa del Mondo. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 4 secondi, quando riparte al servizio del pubblico, in linea diretta con tutti voi. Io spero di bissare la bellissima, bella trasmissione di ieri, ricca di contenuti, tanti, tanti, tantissimi. Ci siamo occupati, vi siete occupati di tante, tante idee, tante cose, tante interpretazioni in questo mondo sempre più complicato. Spero, insomma, tranquillamente, semplicemente di poter... Com'è qua, dritto? Prego. È dritto Mario? Di poter dialogare con voi come ieri. Allora, ben ritrovati a Primo Canale, oggi è martedì, il 22 settembre, vigilia dell'equinozio, perché l'equinozio del 2026 quest'anno sarà domani, sarà il 23, quindi oggi è vigilia dell'equinozio, quindi oggi forse ancora qualche secondo in più di luce, e poi domani ci sarà la parità luce-buio, e poi dopodomani, mannaggia, avremo più buio che luce. Però luce piena, naturalmente, nei nostri studi. Salutiamo Rocchiccioli Bocconi, salutiamo la redazione al lavoro, le nostre ragazze splendide, meravigliose, direi di poter partire, sono Enrico Cirone. Buongiorno, molto piacere. Sentiamo la prima telefonata, 800-640-771. Pronto?
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, Nino, buongiorno.
1: Allora, io stamattina volevo fare un ricordo di Sandro Mazzola.
0: Dai.
1: Perché molti giovani magari non lo sanno, ma è stato un dirigente del Genoa.
0: Del Genoa, bravo, sì. Mi dai un po' di cassa, Mario, per favore, grazie.
1: E a questo punto volevo raccontare un aneddoto.
0: Dai.
1: Allora, il presidente Spinelli

0: giorni andava da Coppola, mia Fieschi, a farsi la barba.
1: Sì.
0: Era il mio barbiere di riferimento, io non ci andavo comunque tutti i giorni. Sì. Un giorno mi trovo lì con le altre persone, entra Spinelli con Mazzola.
1: Ma dai!
0: E dice, questo è il nuovo, sì, è il nuovo dirigente, qua, là, tutti, oh, eh. Piacere, piacere. Tonino da furbo chiama il fotografo lì vicino, ci facciamo una fotografia, va bene. Poi Spinelli si siede nella sua poltrona, sì, fa la barba e Mazzola era abbastanza imbarazzato perché, sì, era lì in piedi, non sapeva cosa fare. A un certo punto dice, ma mi faccio uno shampoo, va bene, si fa lo shampoo e poi aspetta che questa è la più bella, poi Spinelli finisce la barba, va alla cassa, paga la barba e Tonino, anche lui lasciamo perdere comunque, tanto e dice, presidente, lo shampoo di Mazzola, ah, se lo paga lui, non lo pago mica io.
1: Non avevo dubbi, non avevo, no, ma e poi la, cioè, l'ha pagato, che uno dice a me, no, è una battuta, no?
0: No, no, no, proprio, adesso poi come sia finita, io sai, sono passati tanti anni, noi che eravamo lì, siccome Spinelli era un po' nel mirino, perché all'epoca non era l'uomo elegante di adesso, aveva alcuni piccoli difetti, tipo che era sempre vestito di scuro, sempre, quando si sedeva sulla poltrona del barbiere, io ti parlo di tanti anni fa, si alzavano i pantaloni, aveva i calzini bianchi corti. Ah.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Calzini corti, quelli alla caviglia, diciamo, quelli insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, quelli alla caviglia. Bianchi, sempre bianchi. Poi adesso è un uomo elegantissimo.
1: Sì, sì, sì, sì, no, poi diciamo che si è, col tempo, diciamo che si è rifatto un suo look, sta invecchiando molto bene l'uomo, ci mancherebbe altro, anche l'imprenditore sta invecchiando bene. Anzi, è augurabile che tutti, no, si possa invecchiare così. Carina questa cosa. Ora, io stavo pensando, se io fossi stato il che Coppola, lo ricordiamo tutti, insomma, era un nome famoso. Ma io non so se avrei chiesto a Mazzola di pagarmi lo shampoo, no? Cioè, no, voglio dire, a monte, sì che Spinelli, magari braccino corto per alimentare la leggenda, per carità, magari l'avrebbe fatto anche qualche altro imprenditore genovese, però sono così, braccino corto tutti, un po' da tutte le parti. Però in effetti lo shampoo, vai, fatti una chiama a un fotografo qui sotto, eravamo in via Fieschi, non so se c'era Primo Canale, sì, c'era Primo Canale, e chiama Francesco Righi, ti fai fare una foto, e che gli chiedi lo shampoo, no? E che sarà mai? Pensate che Mazzola, cioè c'è stato un momento in cui, lo dico per i tifosi juventini che nella parte nord dell'anello sud della curva riservata al tifo hanno voltato le terga, quindi hanno dato le terga al campo per non vedere Mazzola, che Mazzola, quando c'era l'avvocato Agnelli, era in procinto, l'avvocato Agnelli piaceva a Mazzola, no? È chiaro, piacevano i grandi calciatori, e quindi gli cercò di contattarlo per convincerlo, per non avrebbe avuto insomma difficoltà per farlo passare alla Juventus, ma come non c'erano i cellulari, allora cercò un contatto con quello che allora era un portiere della Juventus, non ricordo il nome, un portiere direi sconosciuto, forse anche gli juventini, però aiutati, uno che non diventò famoso, no? Il quale dopo una partita tra Juventus e Inter agganciò Mazzola e gli disse, vieni che devo fare, c'è una persona che ti cerca. Mazzola andò, seguì questo portiere della Juventus, ma non era Zoff, era un nome, io l'ho letto, ma è quasi sconosciuto, e questo portiere aveva una Fiat 100, strano, no? Poteva avere la BMW, aveva la Juventus, aveva una Fiat 130 spaziale, e aveva il videocitofono, il videotelefono, che era una cosa che Mazzola non l'aveva mai vista. Fa un numero e risponde l'avvocato. Ma vede, Sandrino, gli dava del lei. E perché non parliamo? Mazzola era rimasto obnubilato, no, da questo sfoggio, cose che neanche all'Inter di Moratti, penso, insomma, ricchissimo Moratti, si potevano, dico, permettere o sfoggiare. Quindi ci fu questo contatto, ma insomma Mazzola rimase un po' come Totti, no? Con la stessa maglia, direi anche Rivera, che rimangono con la stessa maglia. Dove andiamo, Rocchiccioli?

Ah, Elisa Ricci. Elisa Ricci, non dirmi Elisa, io ieri pomeriggio ho sentito RTL, ben due mezzi in avaria sulle reti autostradali genovesi, non più tardi di ieri.

0: centro della carreggiata in A10, proprio nel tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia, quindi il tratto che è soggetto da un cantiere inamovibile. Infatti ne abbiamo parlato molto, soprattutto nel weekend, a causa della coda. Al momento il tratto è stato chiuso proprio per permettere ai soccorritori di raggiungere il camion e metterlo in sicurezza, e si è creata una coda per ora di 1 chilometro, quindi tra Finale Ligure, ripetiamo, e Pietra Ligure in direzione Francia. Sul posto i vigili del fuoco di Savona, la Croce Bianca di Finale e la Croce Bianca di Spotorno. Al momento sembrerebbe un codice rosso, naturalmente ci continueremo ad aggiornare proprio per capire la dinamica, che cosa è accaduto peraltro intorno alle 9:30, quindi comunque poco fa, e questa è la notizia dell'ultima ora. Ci teniamo comunque aggiornati, Enrico.
1: Grazie. Qui andiamo oltre i mezzi in avaria, abbiamo il ribaltamento del camion. Ma c'era il famoso cantiere inamovibile, giusto? Ho sentito bene, no? Questo qua. Dici, ma no, sono inamovibile, non mi muovo. Dici, ma muoviti, no? Ti puoi muovere. Magari non stanno lavorando, possiamo fare... No, non mi muovo, sono inamovibile. Cioè voi non mi volete. Non provateci. Sono inamovibile. Come il buon padre, il tremendo padre di famiglia, no? Non mi muovo. Ho il professore agli esami, ho il professore di matematica su quell'algebra, io non mi muovo. Su quei teoremi, no, inamovibile. Hai capito? Abbiamo i cantieri inamovibili. Si ribaltano i camion, quelli sono però movimentabili, quelli sì, quelli si ribaltano, ma il cantiere è inamovibile, hai capito? Ma neanche quando c'era lui, scusatemi, che è inamovibile, non mi muovo, italiani, non mi muovo, sto qua sulla battigia, inamovibile, non si muove. Poi quando arriverà il Festival di Sanremo, non possiamo far vedere all'Italia, arriva De Martino, bravo, con le canzoni, viene Mara Venier con la corte, il codazzo dei suoi boys d'oro, non è che possiamo far vedere che c'è il cantiere, che ci sono le code, c'è la galleria che perde i pezzi, dobbiamo essere pronti per il Festival di Sanremo, scusate, se no che figura ci facciamo, dai. Allora abbiamo però una Miss Italia, ne parliamo, abbiamo qualche foto della Miss, una savonese, vedete le ragazze di Savona, che bello, dai, 10:16 regia, eccola qua. Che bella ragazza, tra l'altro, cos'ha una ventina, cioè Miss Italia, 19 anni, maggiore, da quant'è che non capitava? Dal 75, una savonese, cioè una ligure, Sara Rizzea, peraltro è una campionessa di nuoto sincro, sapete che nella mia piscina di Savona, dove nuotavo con gli atleti, con i pallanotisti della Rari Nantes, c'è un enclave di nuoto sincronizzato pazzesco, di ragazzi e ragazzi meravigliosi. Questa ragazza è una sportiva, guarda che bella. Cos'ha, 20 anni? 19. Studia, penso, no? Sì. È un atleta, mamma mia. Complimenti. Beh, tu pensa, tra 20 anni questa ragazza qua. Tra 20 anni può fare la sindaca di Genova. Eh sì, ne ha 19. Una quarantina d'anni. Ci sta, già per Savona mi sembra, cioè una bellezza così mi sembra sprecata, scusa? Mamma mia, ma io vedo una carriera, se ne ha voglia, no? Poi senti appresso alla sua bellezza, dice, ma mi sembra che a Genova stia governando bene, no? No, è una... Cioè, brava, bella, intelligente, ci mancherebbe altro. Te, una savonese, per me la votano tranquillamente, no? Magari le opponi un omone che si muove così, un po' così, sembra un po' goffo, no? Bravo, intelligente. Però vince proprio a mani basse, a mio avviso. Ma anche a Savona, però Savona è tanto bella per Savona. Io ho una carica regionale, ma anche presidente di regione, fra 20 anni. Lei magari si fa scienza della comunicazione, no? A Savona c'è l'università importante, sono dei professori, ha insegnato Carlo Freccero, cioè non è che si scherza. E quindi io la vedrei, la vedresti Rocchiccioli? Sì, no, beh.

No, assessora va di più, una ragazza così bella, come minimo sindaco, ma così dico così, per dire. Allora, 10:18, WhatsApp 347-6766-291, beh, i riflettori su Savona, no? Sulla città, poteva essere città della cultura 2 anni fa, dicevo, poi venne spodestata dal Friuli, da Udine, o da, no? E quindi potrebbe essere una bella carriera per la ragazza. Allora, giovane in bicicletta travolta da un'auto a Genova, 10:18, brevissima pausa, un camion ribaltato, già sono 6 chilometri tra Feglino e Pietra, non siamo a sabato, è una replica di sabato, perché voi di Primo Canale fate allarmismo, perché voi di Primo Canale siete con, e quindi vi interessa l'allarmismo, dice, sono gli incidenti, che cloni ponti, no, è oggi, sono le 10:19, martedì 22 settembre, ok? Brevissima pausa, tra poco chiamatemi, anche per salutare la Miss Italia, dai, a tra poco.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.

Decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapallo ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8%, superiore al più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni Liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo piano del Padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Stanno per arrivare aggiornamenti sull'incidente camion ribaltato tra Finale e Pietraligure per la direzione quella della Francia, quindi state con noi, state con noi, è importante. Sentiamo la telefonata alle 10.22, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Paolo da Sestri.
0: Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno, avevo scritto qualche giorno fa una mail perché il 3 di ottobre ci sarà una riunione di tutti gli ex studenti del Fermi a partire dall'anno di fondazione a San Piero d'Arena ad oggi. E ci sono

0: già 200 iscrizioni. Volevo sapere se potevate farne così un minimo di accenno, perché qualcuno che chiaramente non ha seguito WhatsApp della riunione magari è interessato, come diciamo ex studenti del Fermi.
1: Beh, insomma, parliamone. Lei noterà che seguendo la nostra trasmissione tante volte salta fuori una persona e dice: ma conoscete per caso a Breccanecca? Addirittura arriviamo a Breccanecca, dice: ma è una ragazza di Breccanecca, chiamarono da Breccanecca, per dire.
0: Chiaro, sì, sì,
1: quindi parlatene voi, ecco. Parlare di Enrico Fermi per me è molto, è una cosa molto piacevole. Intanto perché si chiamava come me, e io da bambino, ovviamente chiamandomi Enrico, stavo attento a quelli che si chiamavano Enrico, capire che persone erano o fossero. E insomma, Enrico Fermi, con Enrico Fermi si andava bene, si cadeva bene. Ne parliamo tra poco. La ringrazio, Paolo da Sestri Ponente. Ricordate l'Enrico Fermi, l'incontro il 3 ottobre. Ma andiamo da Elisa Ricci, perché c'è un'evoluzione dell'incidente sull'autostrada Autofiori. Quindi Elisa ci racconta tutto.
2: Esattamente, Enrico, parliamo ancora dell'incidente perché abbiamo ulteriori aggiornamenti. Innanzitutto si tratta di un incidente in cui sono state coinvolte un camion e un'automobile. Al momento 3 i feriti, 1 in condizioni gravissime, quindi naturalmente ci aggiorneremo anche riguardo a questo. Sembrerebbe essere il conducente dell'automobile il ferito gravissimo, e peraltro il tratto, come vi dicevo, tratto della 10 tra Finale Ligure, Pietra Ligure, in direzione Francia, è stato chiuso proprio per permettere anche il passaggio dei soccorritori sul posto, e al momento sono 6 chilometri di coda tra Feglino e Pietra Ligure in direzione, come vi dicevo, in direzione Francia. E facciamo anche una precisazione, perché in questa tratta abbiamo visto che è in atto un cantiere inamovibile, ma l'incidente, precisiamo, è avvenuto proprio dopo il cantiere, quindi 2 corsie libere, e è venuto proprio al centro della carreggiata intorno alle 9:30 di questa mattina. Quindi naturalmente noi continueremo con gli aggiornamenti, con l'ultima ora, proprio per permettere di capire di più sull'accaduto, di che cosa è successo. A te, Enrico.
1: Grazie. Mamma mia, che giornate. Ogni giorno qualcosa del genere. Evito di accanirci su questo. L'immagine, la webcam è quella di Autostrade, che rileva il traffico in direzione Francia. Quindi questi mezzi supereranno il cantiere inamovibile, lo supereranno, e poi troveranno là il blocco causato, la strada è stata chiusa, il blocco causato da questo brutto incidente, perché se una persona è gravissima in codice rosso, immaginiamo al Santa Corona, sono giorni di lavoro. Non so se ci avrete fatto caso, se seguite il Primo Canale, ogni giorno un disastro. In questo caso il Santa Corona sono giorni che è sotto pressione, perché tanti incidenti si stanno svolgendo nel ponente, medio ponente della nostra regione. Santa Corona è un centro d'eccellenza, si trovano ad affrontare un lavoro pazzesco, io non lo so. Allora, dunque, 10:27, mi avete mandato foto, guarda un po', ho salvato foto Cantore, via Antonio Cantore, è una via, se a Genova parlavi di vie belle, dove potevi incontrare le persone, scendere, protetto dai portici d'estate, dal sole e dalla pioggia d'inverno, era via Cantore, no? Ora, certo, vedi, certo, era via Cantore, certo. Ora, io non so se i cittadini di Cantore, che immagino paghino ancora tasse sulla casa come se fossero dei castelli, nell'Ottocento, nel Novecento, nella Genova Grande, potevano immaginare se smaltivano, non credo che smaltissero gli infissi di casa accanto ai bidoni via Cantore. Ora, via Cantore è un po' desertificata, purtroppo, ci sono tanti bar, ci sono alcune attività, ci sono ancora banche, istituti di credito, fiduciari, materassai, eccetera, eccetera. Senz'altro ci sono le telecamere, perché ci sono.

0: ci sono i bancomat, ci sono le telecamere che... Cosa sono, Rocchiccio? Ah, una porta segata, sì. Sì, e poi vabbè, montati gli stipiti, no? Perché non è che possiamo mettere solo la porta e lasciare gli stipiti, magari abbandonarli in via Cornigliano. No, noi siamo coerenti, sono venuto con mio cognato, mi sono fatto dare quei 60 euro, ne ho dati 20 a mio cognato, 40 li ho tenuti io. Cioè, mio cognato non è che... no, cioè non è un genio, è anche un po' così. Gli devi dire le cose, non è che capisce, devi dirgli cosa fare. Quindi 40 li ho presi io, 20 li ho dati al cognato... Lui però aveva, io siccome sono pregiudicato, no? Allora posso solo noleggiare i mezzi. Mio cognato aveva rubato una Panda, li abbiamo messi su, li abbiamo scaricati via casa. Cioè, ma li abbiamo anche messi bene, non è che uno dica che sono infrangono, guardate, sono messi longitudinalmente rispetto all'asse stradale, non sono trasversalmente, chiunque può passare, può transitare, e se c'è una persona di buon cuore li prende e li infila il cassonetto. Cioè, capite, non è che facciamo le cose così, io e mio cognato, dai. Guarda che bello, appoggiati bene a norma, se anche piove, se dovesse piovere, venisse un po' di vento, però... sono appoggiati bene, sono stabili, il primo poi che passa adesso che vuole portarli via, vuole conferirli ad Amio, sono lì, non è un problema, no? Direi che abbiamo fatto un lavoro, poi per 60 euro, ma mica possiamo portarli in discarica, oh, io sono pregiudicato, non mi fanno entrare, non ho pagato la Tari, la Tarsu, come si chiama in Italia? Come chiamate la cosa della spazzatura? E quindi l'ho pagata, devo lasciarli lì, sono costretto... Cosa costretto, piante dosi dei meloni, mi costringe ad andare via Cantone. E basta, sono inamovibile. Oh, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Elisa da Cornigliano.
0: Elisa?
1: Elisa.
0: Sì, Elisa, cara Elisa.
1: Ho già chiamato. Senta, Cirone. Io le dico una cosa, via Cantore era la via dei signori.
0: Certo.
1: Mia mamma lavorava all'Anfaldo e in più ricamava per i signori di via Cantore.
0: Eccola.
1: Guardi, non c'era, glielo giuro, mia mamma diceva sempre, non c'era manco un francobollo, niente per terra.
0: Sì.
1: Io che venissi al mondo, mia mamma che è morta giovane, meschina, glielo giuro, guai, perché a noi bambine, che noi eravamo piccoline, ci diceva guai per terra.
0: Sì.
1: Perché?
0: Sì, ma tutti noi, quindi non siamo noi, no? Chi è che conferisce così? Persone cui il papà, la mamma non ha detto mai per terra? Boh.
1: Ma mai. Pensi che mia sorella era più piccola, aveva 3 anni di meno, eppure aveva la cartina della Focaccia, sai cosa tra i bambini piccoli? Mia mamma ci diceva, mettila nel sacchetto della mamma. Perciò, voglio dire, eravamo più che puliti. Io abito in via Elsa, no? È uno schifo. Glielo giuro, Cirone.
0: Sì.
1: Beh, è uno schifo.
0: È una discarica, ma Elisa sa che conosco Cornigliano, no? Puoi immaginare perché.
1: A portare l'altro giorno la spazzatura e lui mette le bottiglie di vetro e mette la plastica, mette quello.
0: Tutto.
1: Povero uomo, meschino, mi ha detto, Elisa, sai che non sapevo più dove passare dalla
0: spazzatura. Ora non è possibile. Ora, grazie. Elisa, prossima settimana esce il nuovo Cornilianese, mi raccomando.
1: Sì. Bravo, che io mi ero rotta il braccio. Mi ero rotta il braccio e poi mio marito mi dispiaceva di dirci, Giancarlo, vai a comprare questo e quell'altro. Allora, poi... Oh, la prossima settimana, che bello. Allora me lo leggo perché mi piace tantissimo.
0: Ma se mica rotta il braccio leggendo il Cornilianese, no? No, pensavo dice mi sono rotta. No, anzi non potevo.
1: Cornigliano.
0: Sì, va bene. Beh, lo legga che magari le può. Pensavo dice il mio marito, magari le ha fasciato il braccio, le ha ingessato col Cornilianese, ci sta.

0: Comunque il prossimo numero esce la prossima settimana. Gratuito, è gratuito, nessuno guadagna nulla, state tranquilli. Allora abbiamo un mezzo leggero, direi, una pilotina, no? Un rimorchiatore, no? Che sta tornando con la sua livrea arancione, che sta tornando tra le mura amiche del porto di Siena, mentre più in là vediamo già il profilo della nuova diga foranea, che sta andando avanti, direi bene. Allora, via Cantore l'abbiamo smaltita e io vorrei sentire la voce, ora è la mia, quello che dico è roba da banale imbonitore, no? Che uno dice bravo, hai ragione, cioè noi lanciamo dei messaggi, soprattutto dalla nostra città, antifascista, lanciamo messaggi di pace, messaggi di integrazione, messaggi, tutta una serie di messaggi. Questa è la vostra, cos'è, per la diga, direi? Ma è un po' inclinata a destra anche questa, no? Beh sì, ha più carico da una parte, beh certo, la ghiaia direi che abbia pietre, ghiaia, materiale di risulta, sapete che deve essere tutto a norma, pietra per pietra, non si può più fare come una volta. Devono essere lapislazzuli, no? Devono essere pepite, tutto è certificato, bene. Allora vado in regia, ecco, ma non un sindaco, una sindaca. Vedi la porta in via Cantore, vedi in via Elsa, vedi a Cornigliano le rovine, le macerie, i conferimenti, i gabinetti, perdonate la parola, ceramiche, camere da letto, che dicesse mai più basta, ci avete scassato le scatole, adesso basta, vi rincorriamo strada per strada, adesso basta, integrazione benissimo, disintegrazione meraviglioso, l'antifascismo, la medaglia d'oro, i partigiani va benissimo, ma sporcare una città nella quale la maggior parte delle vie sono dedicate a poveri partigiani che hanno perso la vita per, dice adesso basta, ci avete scassato, vi prenderemo uno per uno, piazza per piazza, via per via, cantore per cantore, chi sporca la nostra città. Pausa, a tra poco.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
2: In collaborazione con

0: Allora, sto. Sì, vediamo prima il. Vediamo prima Fillac. Fillac via Marte, Fillac. E poi, ma subito, e poi dopo, cioè ci è un crescendo. Eccolo qua. Va bene, via Fila, va bene, no? Anzi, ci sono tanti quartieri che vedendo questa foto dice, va, beati loro, dai. È normale, dice, beati loro che è solo così. Beati loro, beati loro. Ma sì, ma anzi, avercene, no? Dice, ma io metterei la firma per avere così questo spettacolo, perché vedeste che cosa abbiamo, io metterei la firma per vedere questa roba qua, come si lamenta, perché si lamentano via Walter Fillac? Beh, c'è un po' di spazzatura, ma è sempre così, venite da me a vedere. E allora andiamo a Rivarolo, in via Rivarolo, a vedere questo video, cosa c'è in via Rivarolo? Oh, eccolo qua. Allora, dunque abbiamo, e dove va? Ah, ci sono i cassonetti qua, ci sono, umido, poi sono anche quelli, vabbè, qui abbiamo lasciato alcune cose. Ecco, torniamo all'inizio, ecco qua, cosa c'è? C'è anche una cappa, direi un mobile che fa da cappa della cucina, no? Cioè non è ammissibile ai telespettatori, ma secondo voi ad Amburgo, a Rotterdam, città che possiamo paragonare alla nostra, Imperia, a dove? A Teramo? A Forlì, a Forlimpopoli, a Gorgonzola, a Gratosoglio? C'è questa roba qua, ma questi prenderli uno per uno, uno per uno. E poi pagano la Tari per noi, gli facciamo pagare la Tari per noi, dice hai sporcato, tolgo la Tari, io dico una a caso, Enrico Cirone, e me la paghi tu, cretino, hai capito? Ma ho detto una a caso, eh. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi chiamo Luigi da Bolzaneto.
0: Sì.
1: No, io volevo segnalare in zona Ipercoop la strada che va verso l'albergo. Via San Biagio di Valpo Cevera, poi c'è la strada che sale su dall'albergo proprio lì dall'Ipercoop e lì ci sono quattro bidoni della spazzatura classici, sì. Raccolta differenziata e lì ci scaricano le ditte. Un giorno non li ho beccati lì sul momento, una ditta, e gli ho fatto un video e lì è scoppiata la bugna, la classica, ma noi siamo autorizzati a buttare tutta questa roba, siamo stati autorizzati, ho dovuto chiamare, mi è dispiaciuto, il 112,
0: sì.
1: Sono arrivate lì prima una, poi due pattuglie dei carabinieri, poveretti anche loro, devono venire per la rumenta, scusi per te,
0: no, certo.
1: E alla fine poi sono stato lì quasi più di un'ora, poi è arrivato anche quello dell'AMIU, però lì si scaricano di tutto, cioè, ma non è che ha messo un sacchettino dalla spazzatura, era una ditta che fa coibentazioni, ma sacchi da un metro cubo l'uno più o meno.
0: Sì, certo.
1: Fortuna, si sono fermati, loro hanno detto, ci avevano detto che potevamo buttarla, ma io lavoro in una ditta che so che se noi buttiamo un fazzoletto sporco spazzatura dei bidoni dell'AMIU, che noi abbiamo i bidoni dell'AMIU dentro l'azienda, il nostro direttore del settore, diciamo, dello smaltimento rifiuti, prima ci tira le orecchie e poi ci fa le lettere se continuiamo.
0: Sì.
1: E noi abbiamo, logico, una ditta purtroppo paga, loro mi hanno detto paghiamo 5.000 euro di spazzatura, va bene, io ne pago 500 come singolo cittadino di un appartamento, però voi come ditte purtroppo dovete farvele smaltire dalle ditte specializzate, non faccio i nomi perché fare pubblicità.
0: No, vabbè, ci sono, ok, allora fermi, c'è un aggiornamento importante riguardo all'incidente di cui abbiamo parlato, quello che è accaduto alle 9.30, sentiamo quali sono gli sviluppi, quindi state con noi in redazione, credo che sia importante, con Elisa Ricci.
2: Esattamente Enrico, abbiamo una tragica notizia perché è morto il conducente dell'automobile dell'incidente di questa mattina avvenuto intorno alle ore 9.30 in A10 nel tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure, coinvolti l'automobile e un camion. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che il conducente dell'automobile abbia avuto un

0: Un malore, un arresto cardiaco, dunque si è fermato nel tratto autostradale ed è stato colpito da un camion che si è poi ribaltato. Ancora non si sa se il conducente sia morto per l'arresto cardiaco o per altro, ma questi sono gli aggiornamenti. Naturalmente il tratto al momento è chiuso. Proprio per permettere l'arrivo dei soccorritori e soprattutto della polizia stradale che proseguirà con i rilievi. Naturalmente si tratta di un incidente che causerà dei disagi. Già abbiamo 6 chilometri di coda, questo tra Feglino e Pietraligure in direzione Francia. Ricordiamo che si tratta di un incidente avvenuto dopo il cantiere inamovibile che nel tratto ha creato diversi disagi nel weekend che abbiamo appena passato, fino a 17 km di coda. Pensate, quindi sicuramente si tratterà di una giornata molto delicata sul fronte autostradale in A10, perché naturalmente la somma tra il cantiere e l'incidente avvenuto, quindi il tratto bloccato al traffico, sicuramente potrà portare dei disagi e delle attese, delle code, rallentamenti su questa tratta. Quindi, naturalmente noi continuiamo ad aggiornarvi, ad aggiornare il nostro articolo che trovate su primocanale.it, dove abbiamo inserito tutti i particolari, i dettagli di cui siamo naturalmente a conoscenza, come diciamo i soccorritori che sono arrivati sul posto, che sono appunto i vigili del fuoco di Savona. Ricordiamo il 118 con due ambulanze e un'automedica, e come vi dicevo prima, la polizia stradale. A te, Enrico.
1: Grazie, dispiace, grazie, grazie, grazie Elisa, dispiace, dispiace. Noi quello che dobbiamo fare lo facciamo. 10:45, 9:30, sì, un'ora e un quarto fa, questo drammatico incidente, una persona perdeva la vita, probabilmente forse l'aveva già persa per via di un arresto cardiaco, e poi è successo quello che è successo. So che ricordo che settimana scorsa, a proposito del cantiere inamovibile, quando le telecamere potevano osservare oltre il cantiere, non ci sembrava, poi senz'altro siamo noi a non vedere bene, di vedere corsie di emergenza particolarmente sviluppate, per cui se hai un problema rimani praticamente in mezzo alla strada. Però questa era una nostra visione, senz'altro di parte, della settimana scorsa. Prendo adesso la telefonata? Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Angela, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Angela, buongiorno. Dica.
2: Buongiorno, tutto bene? Sei a posto? Sì, tutto tranquillo.
1: Sì, ecco, dispiace, insomma, se una persona questa mattina, poverina, ci ha lasciato in questo modo, dispiace, dispiace assolutamente. Angela, dimmi.
2: No, niente, io volevo parlare un attimino dell'argomento della giornata di ieri, della Meloni che ha fatto questa sua iniziativa, diciamo, riguardante le scuole. Beh, io trovo che la cosa che lei ha chiesto, avrebbe chiesto di fare, insomma, sia anche una cosa corretta, perché comunque sia, noi abbiamo accolto un sacco di persone, ci sono moltissime persone integrate, moltissime persone che se vai a scuola, se vieni nelle nostre scuole, come succede all'estero, non è che uno va a scuola all'estero e di punto in bianco non sa neanche dire yes. Oppure, ma sì. Quindi io ritengo, però ho visto che nessuno ha fatto polemica, nessuno dice niente, i tuoi telespettatori, quelli più polemici, ancora non hanno chiamato, magari poi, visto che gli do l'input, si faranno sentire. Il ragionamento del burka, io al lavoro ho persone con me che lo portano il copricapo, però non si coprono il viso. Sono persone che hanno un'età, insomma, sono in 40 anni così e giustamente devi accettarle per quello. Come non servono il vino, come non toccano certe cose.
1: Meglio, bene, bene, meglio per loro, Se non, che poi siano tenere gli alcolici, non dico mi sembra strano, ma cioè, meglio, anzi, un po' di musulmano in noi ci dovrebbe essere, un pochino, un po' di tutto, un po' di buddismo, un po' di islamismo. Prego, Angela.
2: Ho lanciato questo input di vedere un po' se qualcuno magari attacca un po' di miccia sul discorso della Meloni ieri. Per il resto tutto immobile nella politica, lo vediamo.
1: Ma sì, cioè immobile, cioè nel senso si muove tutto e poi non si muove niente. Siamo ancora in attesa di capire quali sono, Noi non facciamo

0: che dirci, che sentire. Dobbiamo vedere primi programmi, poi il candidato. E fate vedere questo programma. L'ho fatto vedere Conte l'altro ieri, era domenica a Milano, ce ne ha parlato Conte, 20 punti. Meloni non occorre che, sappiamo qual è il movimento del governo, lo sappiamo. C'è il fantasma di Vannacci che aleggia, quindi ancora ieri sera nei grandi circuiti televisivi. Si è discusso, sviscerato questo richiamo di Meloni alle proporzioni che riguardano la scolarità italiana e quella non italiana, in chiave vannacciana, e quindi si è detto che Meloni vuole rubare a Vannacci questa priorità sul distinguo tra italiani e non, e quindi l'abbiamo giustamente buttata in politica, è un sasso che ha lanciato Meloni, ci sta che se ne appropri la politica e che dia tutte le interpretazioni. Ci sono classi con 20 bambini italiani e uno straniero, ci sono classi con 19 stranieri e un italiano. Probabilmente si chiede di bilanciare le cose. Io vi ho detto, ho lavorato gratuitamente, altrimenti non avrebbero fatto. Ma hanno detto no, tu no, però se vieni gratis sì. Se fossi un altro ti pagheremmo, però siccome sei tu non ti paghiamo. Però se vieni gratis lo fai. È un discorso un po' così. Però erano 15 bambini, non c'era un bambino italiano, dominava l'etnia banglese, poi c'era un po' di cinese, c'era un poco di Perù, c'era qualche Ecuador. Quale lingua comanda? A prescindere, non c'era neanche un bambino italiano, non c'era. Quale lingua comanda? C'era tanto Sud America, c'era un po' di Nord Africa, c'era un po' di Est, un poco, come un gelato con tanti gusti, tutti uno più buono dell'altro. Quale lingua deve comandare? Brevissima pausa, tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Telefonata, dai, prima del TG, le immagini non sono casuali, non è la, cioè è la solita coda, ma non lo è perché la coda è quella del cantiere, poi più avanti c'è un incidente, un mortale, uno schianto camion-auto, probabilmente il guidatore dell'auto ha avuto un malore, un arresto cardiaco per cui si è bloccato e poi il camion lo ha violentemente tamponato. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi da me.
0: Sì, fuggi, ciao.
1: Da sentire una cosa, secondo me è tutta polvere per arrivare alle elezioni, anche perché secondo me la Meloni ha perso un'altra occasione di, al posto di parlare di burla, d'altronde ormai gli italiani non ce ne sono più, avrebbe potuto mettere mano alle scuole, sui libri, cercare a un certo punto di dare degli indennizzi a chi non si può permettere questa scuola. E per quanto riguarda l'educazione scolastica, io vorrei che fosse, ma compreso me, fare un sondaggio, andare a mandare un po' le telecamere a tutti gli italiani, a tutti gli stranieri, vedere realmente chi riesce ai congiuntivi, gli aggettivi, a dare a vedere veramente quanto è la cultura, tastare il polso sulla letteratura italiana. E poi un'altra cosa, possiamo ringraziare l'egiziano, probabilmente se c'era già la legge in corso con la professoressa quest'ora non ci sarebbe più. Ti saluto e buona giornata.
0: Grazie, grazie. Ma diceva Schlein.

Sì, è stato un bambino congolese, 12 anni, peraltro senza genitori, ha fatto quello che fa un bambino coraggioso. Ma tanta enfasi è stata data al fatto che il bambino fosse congolese, portato in trionfo, poverino, è minorenne, non può partecipare ai grandi salotti televisivi della sera, se no sarebbe lì, poveretto, passerebbe da Nuzzi a Infante, vi passerebbe tutti, però è minorenne, non può. Però perché stiamo a vedere in quel caso il colore della pelle? Era un bambino, sarebbe stato in assieme un trovatello, nel senso che non c'è papà, non c'è mamma, pensate come vive in una casa alloggio, ha fatto quello un bambino coraggioso può fare, ma a questo punto mi fermo a quello che dice Schlein. È Schlein a dire che quando i bambini sono bambini non hanno colore di pelle, quando i bambini sono a scuola non hanno colore di pelle. Come dire, perché questa enfasi? Perché si è sottolineato subito il bambino congolese, ma ci mancherebbe altro, ma viva, probabilmente tutti i bambini congolesi sono più coraggiosi dei nostri bambini molliccioni, ma non è un problema, mi sembra. Ma a questo punto faccio mille parole di Schlein, che i bambini non hanno colore, non hanno bandiere, sono bambini, e come tale anche il bambino, tra virgolette, congolese. Sono le 10:55, non ci crederete, siamo in perfetto orario, purtroppo inizieremo, penso, una notizia che non è delle migliori, c'è stato un incidente causato in maniera tragica, adesso scopriremo perché, in diretta con Aurora Bottino, TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesimo incidente in autostrada, l'ennesima tragedia sulla 10, dove poco prima delle 10 una persona è morta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua auto. Nel sinistro sarebbero coinvolti la macchina e un mezzo pesante che dopo lo schianto si è ribaltato al centro della carreggiata che corre verso la Francia tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto si sia improvvisamente fermata sulla corsia di destra e sia stata tamponata dal mezzo pesante che si è poi ribaltato sul posto. I vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale, per l'uomo alla guida della macchina però non c'è stato nulla da fare, inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Lunghe code in questa giornata. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Genova. È definitiva la condanna per l'ergastolo, per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne, ucciso e mutilato nel luglio del 2023. Sentiamo.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo. Entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: E continuiamo con la cronaca, l'ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus AMT, questa volta è successo sulla linea 670 nel quartiere di Begato, dove una rissa è scoppiata tra tre giovanissimi. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

0: Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Cambiamo argomento, la corona di Miss Italia torna in Liguria e va a Sara Rizzea. L'incoronazione segna un momento storico per la regione, riportando un titolo che mancava ormai dal 1975. Alta 1,72 m, Sara ha genitori rumeni, ma è nata a Moncalieri in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Da quell'anno infatti è ligure d'adozione, attualmente risiede a Vado in provincia di Savona e studia psicologia alla Sapienza di Roma. Non solo una bellezza da podio, la nuova reginetta è infatti un'atleta di calibro internazionale, tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, vanta un curriculum sportivo ricchissimo. Nel suo palmarès figurano un centinaio di medaglie argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben 4 podi in Coppa del Mondo. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora mi scrivete, ma di italiani ne vogliamo parlare? Ma sì, siamo tutti italiani, no? Italiani, scusatemi. No, era un lapsus. Siamo tutti italiani. Sentiamo la telefonata, parliamo di tutto, ma senza la demagogia populista, com'è? Senza scendere nella demagogia. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Sto parlando col signor Cerone.
0: Sì, signora,
1: sì,
0: certo.
1: Guardi, io sono Anna Maria da Sestri Ponente.
0: Sì.
1: Guardi, da Sestri avrei molti argomenti di cui parlare, però oggi voglio solo fare un riferimento alla locandina che è apparsa lì sul vostro canale, quella domanda riguardo alla sanità, cosa è cambiato davvero?
0: Sì.
1: Perché guardi, ieri mattina io mi sono recata qui a Sestri Ponente dove ci sono gli uffici CUP della ASL per prenotare una ecocardiogramma. Però io sarei andata da qualunque parte, ho detto, non un riferimento subito, avevo un po' visto se essere ponente, però poi mi hanno detto no assolutamente. E quindi ho detto va bene,

0: Allora, nulla. Riapriranno le per da luglio 2027. Allora sa cosa ho fatto? Ho telefonato ad un numero che non so come mi era stato indicato, sì. Dove un numero verde 800 sì. Eccetera, per diminuire i tempi di attesa.
1: Sì,
0: per
1: sì, esatto. esiste sì.
0: Correttissima, mi hanno risposto subito e mi ha detto che questi esami, perché sono sì. Legati alla cardiologia, quindi niente, che se mi hanno detto che per luglio non c'è nulla da fare. Ecco, io volevo soltanto stasera sì. Atterrata a Colombo chiedere cosa è cambiato davvero, sì, perché sì, sì. Non è che io abbia chiesto un punto particolare, non so, la richiesta sì. Del medico
1: un ECG. Un ECG
0: per un anno per valutare uno stato
1: sì.
0: Cardiaco.
1: Sì.
0: Non lo so, ecco, io volevo solo porre questo, poi magari ci sentiamo in un altro momento, perché a Sestri Ponente mancavano ancora le zanzare, poi siamo a posto.
1: Sì, è vero, c'è la West Nile, giusto? Ce l'avete, è vostra, no? È vostra dei sestresi?
0: Ecco, per i sestresi anche quello.
1: Questa zanzara. Sì, io ho letto solo i titoli, perché poi non ho tempo di entrare, ho capito che dalle vostre parti ha scelto Sestri Ponente, dice dove vado, dice la zanzara. Che ormai non è neanche più tropicale, è proprio nostrana, dice vado a pungere a Sestri Ponente, è così, no?
0: Vero, ma guardi, io abito collina nella zona sotto al cimitero, lì poi ci sarebbe anche un discorso sulle con l'AMT, ma adesso
1: ci sono tanti discorsi.
0: Ecco, le corrierine di collina sono, ma non si riesce a scendere in giardino perché c'è l'invasione, guardi, veramente. Vabbè, anche le zanzare, mettiamo.
1: Bisogna disinfestare, lo fanno nelle pianure, Pianura Padana, con gli elicotteri, con gli aerei, disinfestano. Dice, ma guarda, abbiamo questo nuovo problema ereditato, perché dalla giunta precedente c'era già la zanzara e bisogna dare addosso Peschina, mi dispiace, una creatura anche lei, però non va bene per noi, insomma. Questo è il vape, che non sempre funziona la spirale. È anche imbarazzante quando la moglie dice, ma hai messo la spirale? E dice, in che senso? No, nel senso... E no, dice il marito, si preoccupa, dice guarda, hai messo la spirale? E dice, ma guarda che io adopero la pillola. Dice no, il vape per le zanzare. Grazie. Allora, non è cambiato nulla, forse è peggiorato. O forse è peggiorato, certo che non potresti permettere un elettrocardiogramma. Cioè, stiamo parlando di... No? Una cosa pazzesca, una cosa abbastanza normale. Mi preoccupa che c'è la coda... Ma non è quella dei curiosi che in senso contrario hanno visto il camion incidentato, la macchina distrutta, perché eccolo qua. Oh, sono le prime immagini. Queste sono le prime immagini. Vedete, quando voi dite no, dice ma Henry basta, c'era una signora, l'ho già detto, l'ho già raccontato due volte, alla terza poi smetto. C'era una signora che dice ma Henry basta con gli allarmismi, smettila con la tua ironia. Quando c'è stato l'allerta, l'ho già raccontato ieri, no? Mi scrive privatamente, dice Henry basta con la tua insulsa ironia, quando c'era l'allerta arancione, in piena allerta arancione, io ero qua, raccontavo che c'è ancora qualcuno che pensa, pensa che noi siamo amici di regione, quindi siccome ARPAL dipende dalla regione, se ARPAL dice emana l'allerta arancione, noi godiamo ed esaltiamo l'allerta arancione perché siamo amici di ARPAL che è amico di regione. E allora io stavo spiegando questo, una signora mi scrive e dice Henry basta con le tue insulsa ironia, devi dirmi dove è mio figlio. E io dico ma non lo so dove è tuo figlio, chiamalo, no? Allora, quando facciamo vedere la settimana scorsa, vi dissi, ho notato una cosa strana. È strana, forse sono io che vedo male, ma non c'è una corsia di emergenza sulla A10 che noi strapaghiamo Autofiori? Non c'è una corsia di emergenza e poi viene da urlare. Poi se urli dici no, voi di primo canale siete tutti uguali, fate allarmismo. Ma non c'è la corsia di emergenza. Questo poverino che si è sentito male, gli è venuto un attacco cardiaco, avete sentito la nostra cronaca, ha cercato di... Ma dove ti accosti? Dove ti accosti che non c'è la corsia di emergenza? È morto. Il camion gli è andato addosso e si è ribaltato. Non c'è la corsia di emergenza. Chi paga?

0: ma sei il primo canale che fa allarmismo. Settimana scorsa chi avrebbe pensato di parlare di autofiori? Che il cantiere inamovibile, abbiamo fatto le ironie sul cantiere inamovibile, il cantiere inamovibile, ok, è inamovibile, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Il cantiere è inamovibile, andiamo oltre, quindi il cantiere non c'entra, il poverino si sente male, il resto che dice dove metto la macchina, gli ultimi istanti di vita, mi accosto, ma dove ti accosti che non c'è la corsia? Il camion che è dietro, poverino, segue dietro, cosa fa? Gli va addosso, si ribalta. Punto, punto, è il primo canale che fa allarmismo. Vabbè, andiamo avanti così. Mi preoccupa, sì, Rocchiccioli, arrivo. Mi preoccupa la coda che c'è poi a valle dell'incidente, laddove non c'entra più. Vedete, amici, perché sono ferme le macchine che vengono verso Savona? Perché sono ferme? Perché? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, io vorrei dire, non è il caso che in quella maledetta a 10 si voglia una benedizione di Monsignor Tascala.
0: Sì, sì, ma per me qualcosa di più. Per me non basta, cioè Monsignor Tasca ci vuole qualcosa, con tutto rispetto per Monsignor Marco Tasca, ci vuole qualcosa, arcivescovo di Genova, ci vuole qualcosa in più, perché non è possibile, io ogni giorno ve lo dico, no, con noi scherziamo, i veicoli in avaria, ma che veicoli in avaria, ieri due, l'altro giorno uno al mattino, uno alla sera, uno al pomeriggio, cioè non è possibile, io sento la rete nazionale, ve l'ho detto, ma c'è solo qui lo trovo, cioè probabilmente... Ma io penso sulla Liguria, sapete che ci sono i meridiani paralleli, probabilmente c'è un parallelo che non è proprio parallelo sulla Liguria, è un po' un divago, ma è l'unica cosa che posso pensare, per cui crea delle radiazioni, crea qualche cosa che influisce sul traffico, è possibile che in Puglia, ci sarà un veicolo in avaria in Puglia, c'è un'autostrada in Puglia, sì, che blocca in Calabria, la Salerno-Reggio Calabria, ci sarà una macchina che si rompe? No, no, sono in avaria qui, eppure faranno il tagliando, faranno la revisione, ogni due, solo qua vengono a morire, non questo poverino. Per me c'è un parallelo che disturba la nostra vita, per forza, perché non è possibile, cioè statisticamente non è possibile. Mi domando, perché la coda adesso per venire verso Savona? Non sono i curiosi, a me da fastidio, ve l'ho già detto, mi dà fastidio quando ci chiamano, dice c'è un incidente al Barberino del Mugello, causa chilometri di coda per andare a Firenze, chi viene invece da Firenze causa coda perché è curiosi, ma ditemi voi se quando avete visto purtroppo un incidente dall'altra parte a Carreggiata non avete rallentato per guardare, ma non è che siete curiosi, è normale, no? E voi siete andati dritti? Non credo, non ci credo, neanche se vi vedessi. C'è l'incidente, il camion ribaltato, non rallentate la macchina perché state per girarvi a guardare? Sì, ma è normale, è umano, no? Siamo curiosi, gli altri sono buoni, bravi, noi siamo curiosi. È una sciocchezza, diciamo delle sciocchezze. Ma perché rallentano per venire verso Savona? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Enrico.
0: Quante signore stamattina? Buongiorno.
2: Sono Flaviana.
0: Flaviana, che succede Flaviana? Non avevo riconosciuto la voce.
2: Lo so, sono un po' giù di umore. Io spero che qualcuno mi aiuti perché guarda, con questa spazzatura che io non riesco a cercare nessuno che me la porti. Me la porto per una o due volte, poi dopo basta. Anche pagando, guarda, non trovo nessuno. Mm. Sto cercando qualcuno che mi aiuti perché io ho dei problemi.
0: Sì,
2: capito?
0: Sì, Flaviana non vedente.
2: Poi in un posto che guarda, ieri mattina sono andata, però guarda, mi hanno visto, piangevo come non so che cosa, perché poi ho incontrato un signore che mi conosce, sì. Tanto perché piangevo, ma ho detto guarda. Io non riesco a portare la spazzatura, portarmi la spazzatura, poi questo qui mi ha aiutato, però guarda Enrico, io neppure a pagamento, anche venite a fare i lavori vengono per una o due volte, anche se io le pago, poi non le vedi più, io sono davvero disperata, cerco qualcuno, poi dicono che hanno bisogno di soldi, che non lavorano, non lo so.
0: Guarda. Beh, questo è un caso particolare, ma voglio dire, scusa Flaviano, ora è facile parlare, per me è molto facile parlare perché è un mestiere, per cui è stra facile parlare, ma voglio dire, io non penso che Flaviana, la conosciamo la sua voce.

e solo in casa, io non credo che consumi quantità che abbia dei consumi pazzeschi di risulta, di spazzatura. Voglio dire, è una scemenza che dico, se tu fai il sacchettino lo lasci fuori dalla porta, non è che il vicino che scende lo può prendere avvisandolo, ringraziandolo, a Natale gli regali una scatola di cioccolatini e lo porta nel... Io penso che, non penso che lasci delle masserizie, no? Non è possibile.

0: perché tu la tua idea, ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Noi che mettiamo i cuoricini, è mancata la zia di mia nonna, oh amore mio, ma guarda, chissà, povera donna, quanto mi dispiace, cioè il cagnolino si è fatto la bua alla zampetta, oh mamma mia, cuoricini, cuoricini, cuoricini, cuoricini, e nel condominio, dico, non c'è, sintetizzo e chiudo, non c'è uno che dice, guarda, prendo il sacchettino di Flaviana, lo porto giù.
1: Nessuno ti aiuta, nessuno, tutti pensano a se stesso,
0: sì,
1: e nessuno
0: sì.
1: ti aiuta, guarda, io cerco, ma ormai sono qua che...
0: Poi siamo inclusivi, vogliamo adesso, dal grande, dall'universale particolare, dobbiamo accogliere, accogliamo il mediatore culturale, il mediatore poetico, il mediatore del congiuntivo. Fuji diceva, quando il congiuntivo non lo sappiamo noi, il congiuntivo, ma li vedete certe persone che vediamo nei programmi, ma anche di Rai, che dovrebbero, insomma, fatto dei concorsi, sapere il congiuntivo. Che cosa vuoi che non certo penso che il nigeriano venga qua a imparare il congiuntivo, ma va bene. Però noi che siamo per l'inclusione ci commuoviamo, poi non riusciamo ad aiutare Flaviana e le portiamo giù il sacchetto della spazzatura, facciamo schifo, scusatemi. Cosa predichiamo? È Meloni, è Schlein, è Conte, i punti, l'Ucraina, dobbiamo aiutare la Russia, non l'Ucraina, aiutiamo l'Ucraina, e poi Flaviana aiutare il sacchettino non si può. Cioè noi diciamo siamo storditi, diciamo delle cose, ne facciamo altre, dai. No Flaviana, ma i rapporti con i vicini?
1: Ma i rapporti, sì, c'è una signora che tutte le mattine mi chiama, come sto, poi gli altri non le vedi proprio mai, capito?
0: Vabbè, tu sei cieca, tra l'altro, certo. Ma scusami, adesso tu cos'hai della spazzatura in casa?
1: No, io vabbè, ieri mattina sono andata e me la sono piano piano, c'era un signore che mi conosceva che mi incontra a raccontare il padre, mi ha detto quello che è successo, ho detto, vabbè, dovrei portare la spazzatura, e questo qui. Però a me mi serve un giorno sì, un giorno no, capito?
0: Ma certo.
1: Guarda, e anche a fare il lavoro, non telefono più a nessuno, sono stanco ormai.
0: Vabbè, alla panettiera lascia detto che cosa dai, 5 euro, quanto dai chi ti porta la spazzatura?
1: Pensa a tutti i soldi che diamo per la nettezza urbana e poi io dovrei, capito? Scusami Enrico di questo.
0: No, ma figurati, pensa che non avevo riconosciuto la tua voce, sai che la riconosco, proprio perché entri anche con un tono, no, buongiorno, e oggi proprio non l'avevo riconosciuta, e quindi la dice lunga, grazie Flaviana, grazie. Allora, pubblicità, 11:17, condividiamo la scena con questa ennesima tragedia sulle strade liguri, a tra poco.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapalla ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8%, superiore al più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in

un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo piano del padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11:20, telefonata? Partiamo dalla telefonata, sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Chiamo da Savona.
0: Sì,
1: bene. Dalla Rocca di Legino.
0: Sì, conosco. Oggi di Savona si parla in tutta Italia, in tutto il mondo,
1: Sì.
0: Abbiamo la Miss Savonese, hai visto che bella?
1: Sì, mi è venuta un'idea. Riuscire ad andare da Savona a Finale,
0: sì,
1: in un altro modo, si potrebbe usare il mare.
0: Sì.
1: Ho visto un po' di tempo fa che in Cina hanno fatto uno stradone in mezzo al mare, sul mare.
0: Sì.
1: Allora uno dice, ma non facciamo lo stradone in mezzo al mare, e allora mettiamo i traghetti, e come fa le fermate, fermata di Savona, fermata di Finale, fermata di Spotorno, fermata di Pietra, fermata di Loano, prendiamo i traghetti e andiamo sul mare. Ma perché non andiamo sul mare e usiamo un'autostrada o un'Aurelia che c'è due corsie, che se un cantiere ne blocca una rimane solo una corsia, e poi ci sono dei poveri cristi che sbattono e vanno a morire sull'autostrada. Usiamo il mare. Perché non usiamo il mare?
0: Anche. Ma perché non abbiamo messo le corsie di emergenza? Perché abbiamo ancora il binario unico? Pensi un po' su un treno.
1: Ma dato che questo è così, non è che possiamo mettere una corsia accanto all'altra, oramai è costruita.
0: Sì, certo.
1: E facciamo una strada nuova in mezzo al mare, in Cina l'hanno fatta, grossa, con tutte le corsie che vogliamo, facciamo le uscite con i caselli, va bene, anche se il pedaggio viene a costare 10 euro, per una volta uno dice, vabbè, spenderò 10 euro, però almeno vado in una strada larga, nuova, che non c'è. Cioè.
0: Siamo siamo impotenti davanti a queste cose, ora i mari che la Cina adopera, tra virgolette, per i ponti sono più dei laghi, perché il mare con le onde, il mare con i marosi, il mare com'è, è il nostro mare che sprofonda subito, che ha un moto particolare, non è che aiuta a costruirci sopra. I traghetti, bene, per carità, sono costosetti, bene, ma c'è la ferrovia, perché non la ferrovia? Pensate, ogni camion un autista in meno, non per togliere il lavoro, perché ce n'è per così, anzi non si trovano neanche più i camionisti, meglio, no? Un po' meno camion, forse c'è più lavoro per loro, quindi non è togliere il lavoro a loro, pensate su, e però non si può perché c'è un binario unico tra Finale e Andorra e Finale, teniamocelo così. Ero bambino, avevo i calzoni corti, ero bambino, c'era il binario unico, e che dobbiamo fare? Sono passati 50 anni. Le colpe evidentemente sono, ma c'è ancora questo. Allora, la nostra Giorgia Fabiocchi è nel gota della politica ligure, cioè fuori dal Consiglio regionale, credo con un rappresentante dei 5 Stelle. Intanto saluto Giorgia Fabiocchi, un po' che non la vedevo, quindi ciao Giorgia, sentiamo 5 Stelle, che cosa da dirci.
2: Il tema dell'ex Ilva, dicevamo, in Consiglio regionale, quest'oggi una discussione che si è aperta per capire qual è il futuro, perché il 28 ottobre si avvicina, siamo in compagnia del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Giordano. Giordano, ieri c'è stata Federacciaia, ha visitato le aree ex Ilva di Cornigliano, circa 3 ore di visita, sembra molto convinta, ma ci arriviamo. La prima domanda è, il Consiglio regionale oggi parla di questo, qual è poi in realtà la chiosa per capire anche cosa può fare la giunta regionale della Liguria per Cornigliano? Emiliano, Novi e tutto il resto.
3: Sicuramente oggi è una presa di posizione importante, siamo in attesa anche, insomma, dell'intervento del presidente Bucci, perché come minoranza

0: tramite la relazione del consigliere Andrea Orlando, ex ministro, insomma, abbiamo espresso anche una posizione netta. Intanto abbiamo ribadito la mancata occasione del PNRR nei confronti di questo stabilimento che risulta un asse prioritario industriale del nostro paese, quindi questa ormai è un'occasione mancata. E in secondo luogo riteniamo fondamentale un ruolo, diciamo, preponderante sullo Stato e sulla sua nazionalizzazione. Non diciamo che non ci devono essere soggetti privati, ma diciamo che la nazionalizzazione deve essere la priorità per mantenere lo Stato occupazionale, ma soprattutto per creare ponti, non quello sullo Stretto, ma ponti che siano solidi nei confronti della cittadinanza, dei lavoratori e delle lavoratrici, e soprattutto che creino le condizioni per rispettare ambiente, salute e occupazione.
1: Lei citava i privati, Federacciai ha fatto una visita ieri alle aree di Cornigliano, sembra ben intenzionata, almeno questa è la sensazione, se ne è parlato molto in queste settimane. Potrebbe esserci quindi un binomio, quindi la possibilità di lavorare insieme, una sinergia secondo lei? Voi dite non i privati al 100%, lo Stato deve prendersi questa partita, essere protagonista, però mi sembra di capire che da solo possa non farcela, almeno questa è la sensazione.
0: Noi auspichiamo, come ho detto chiaramente nel primo intervento, il ruolo fondamentale dello Stato come principale attuatore del recupero di un asse industriale fondamentale del nostro Paese. I privati chiaramente avranno i loro interessi a entrare in questo sito industriale, ma lo Stato deve in questo momento garantire, ripeto, ambiente, salute e occupazione, che sono tre assi principali per, diciamo, un sigillo che l'amministrazione pubblica deve mantenere.
1: Ha parlato magari con qualche sindacato, si era detto sarà un settembre caldo, settembre sta quasi concludendosi, ci sarà ottobre probabilmente il mese più caldo, anche perché si arriverà al 28 ottobre con la chiusura degli altiforni a Taranto.
0: Sarà un ottobre caldo per Ex Ilva, sarà un ottobre caldo soprattutto sul piano industriale di un paese che è in caduta libera, quindi penso veramente che la politica di questo governo ha le ore contate e auspico che i cittadini e le cittadine si siano resi conto di quale fallimento epocale ha portato il governo Meloni nel nostro paese.
1: Grazie, grazie a Stefano Giordano.
0: Grazie.
2: Bene, finalmente abbiamo detto, siamo chiari, no? Il fallimento, si vota l'anno prossimo, ragazzi, votate, cioè basta, no, non ne posso più, cioè non ne posso più, basta, cambierà tutto, avremo l'elettrocardiogramma il giorno dopo, i bambini saranno più quelli, no, dei nostri, basta, il fallimento è sotto gli occhi di tutti, abbiamo vissuto 4 anni in questo fallimento, ragazzi, cambiate, io veramente, Elisa Ricci, aggiornamento della... In questa tragica mattinata per quanto riguarda per quanto riguarda la viabilità, Elisa.
3: Eccoci Enrico, esatto, continuiamo un po' con gli aggiornamenti, sempre per quanto riguarda l'incidente mortale avvenuto questa mattina in autostrada in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia. E dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente di un'automobile abbia avuto un malore, di conseguenza si è fermato proprio nel mezzo del tratto autostradale ed è stato colpito da un camion che si è poi ribaltato in mezzo alla strada. Il conducente dell'automobile, come purtroppo abbiamo detto, è deceduto sul posto e naturalmente questo implica criticità sul tratto e infatti al momento i chilometri di coda sono saliti a 10, quindi una coda di 10 chilometri, questo tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia. Ricordiamo poi che il tratto è chiuso tra Finale Ligure e Pietra Ligure e infatti al momento è obbligatoria l'uscita a Finale Ligure per chi arriva da Levante e che può poi rientrare a Pietra Ligure. Noi continuiamo nel frattempo ad aggiornarvi sulla situazione anche attraverso il nostro articolo che trovate in apertura sul nostro sito primocanale.it e preannunciamo naturalmente che sarà una giornata di caos in autostrada, questo perché l'incidente è venuto proprio poco dopo un cantiere in

0: Movibile di cui abbiamo parlato, ci avete sentito parlarne nello scorso weekend, diversi chilometri di coda fino a 17 su questo tratto a causa dei lavori, a causa del cantiere e naturalmente la somma tra il cantiere e l'incidente, quindi la strada chiusa, il tratto chiuso a causa dell'incidente, potranno creare caos e quindi andremo a vedere come si svolgerà la situazione, come sarà nella giornata di oggi, ma noi naturalmente preannunciamo una giornata sicuramente di forte criticità su questo tratto, quindi in A10, ecco. E questi sono quindi gli aggiornamenti a te, Enrico.
1: Sì, grazie, senz'altro ci risentiremo nel corso della mattinata. Immaginate sull'Aurelia, l'Aurelia esce a Finale Ligure per risalire a Pietra Ligure. L'Aurelia disseminata di semafori che sono, non sono intelligenti, migliaia di macchine in questo momento sull'Aurelia sono fermate dal semaforo che ti dà rosso quando di là non c'è nessuno perché ti deve dare rosso. Immaginate il carico quindi sulle strade di inquinamento, di macchine, di mezzi che ci sono tra Finale e Pietra. Vado in regia, sono le 11.30, continuate. Ah, c'è la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Enrico.
1: Sì, Nino, dimmi.
2: Senti, un consiglio per Flaviana.
1: Sì.
2: Rivolgersi al maggiordomo di quartiere che funziona benissimo.
1: Sì, sì, sì, ora penso di sì, tra l'altro a Sestri, cioè c'è nella vicina Sestri, magari anche a San Piero d'Arena, penso di sì, credo di averglielo forse non detto, ma penso che Flaviana lo sappia, cioè sì, il maggiordomo di quartiere, assolutamente.
2: Sì. L'aiuta benissimo, l'ho già usata anch'io diverse volte.
1: Sì, sì, sì.
2: Va
1: sì,
2: bene?
1: Sì. Va bene, d'accordo. Va bene, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie, grazie. Poi ripeto, in una società in cui siamo tutti solidali, no? Tutti vogliamo accogliere, aiutare, ma in tutti i modi, spassionatamente, appassionatamente. E poi c'è la vicina che ha il sacchetto da spazzatura. No, perché no? Ah, spazzatura, no. Poi, no? Bambino, il bambino congolese, amore, cuoricino, la famiglia Ostvaldostana, amore, tesoro, piccolino, bacio al micino, al gattino, al coso, Flaviana, no, spazzatura, no, in un caseggiato di 25, no, no, ma perché, no, che schifo, no, no, no, dai, pubblicità tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo martedì 22 settembre. Il tempo resterà asciutto e ben assolato sulla Liguria, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-30 gradi. Al più soffierà un po' di vento, da prima di tramontana tra Savona e Genova, poi locale rinforzo anche su Imperia. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da ovest verso est. Su Imperia, tempo assolato, temperature diurne attorno ai 28-29 gradi, una ventilazione in graduale rinforzo dal pomeriggio sul litorale, con conseguente aumento anche del moto ondoso. Anche su Savona il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di vento da nord, specie nelle prime ore del giorno. Le temperature massime anche qui saranno attorno ai 27-28 gradi. Ed anche su Genova il sole sarà prevalente, ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi, un po' di vento da nord a inizio giornata, poi in graduale attenuazione. Uno sguardo al Tigullio, anche qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti e temperature attorno ai 27-28 gradi. In definitiva, anche sullo Spezzino la situazione meteo sarà buona, ampiamente soleggiate, con temperature diurne ancora tipicamente estive attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di mercoledì 23 settembre il tempo sarà ancora asciutto sulla Liguria, ma con un pochino più di nubi. Localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. La ventilazione sarà in rinforzo da sud, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: buongiorno.
1: Sì, Salvatore, dai, ciao.
0: Ciao, buon viaggio.
1: Sì.
0: Due cose velocissime. La prima, non ho più saputo nulla di quella ragazza di Savona con la prole in Egitto, con il marito bravissimo, la sì, persona che non
1: sì,
0: va
1: sì, no, ottimo, no, ottimo.
0: Non ho più saputo nulla.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: ho più
1: sì,
0: saputo
1: sì,
0: nulla. Poi la seconda cosa, se vuoi diventare di nuovo primo canale anziché ultimo,
1: sì,
0: vorrei che volessero una trasmissione tutti con il burka, anche sì, le tue giornaliste,
1: no,
0: almeno
1: sì, saremmo,
0: andiamo sì, nell'inclusione
1: sì,
0: e
1: sì,
0: andiamo
1: sì,
0: tutti, siamo sì, tutti felici, via.
1: Sì, grazie.
0: Questo, solo questo, grazie.
1: Ok, grazie, no, grazie. Allora, la ragazza, quella insomma, bella signora, ma di un bambino di Imperia, e mi suggeriscono gli autori, e ha sposato, diciamo, quello che forse tutte le mamme vorrebbero, no? Per le proprie figlie, veramente un uomo, un galantuomo, a parte il fatto che noi siamo tutti uguali, anche se è egiziano, anche noi abbiamo degli esemplari che fanno schifo, quindi non è... Noi italiani abbiamo, lo vediamo. Però questo era, no, poi si presentava anche col fascino che ci sta, il fascino dello straniero, il fascino, insomma, l'egiziano ha delle caratteristiche anche fisiche, dei tratti un po' più forti dei nostri, noi siamo così un po' più rotondetti, lui un po' più duro, cioè può piacere. Poi aveva delle caratteristiche intrinseche, ecco qui la ragazza, che alle quali, alla quale va ovviamente tutto quello che può andare. Porca miseria, io dico ragazzi, ma con tutti i bravi, brave, certo diceva sì, all'inizio, la prima sera mi ha aperto la porta della portiera della macchina, non mi era mai successo, sì perché non esci con noi, mi ha offerto la cena, dice fino adesso avevo uomini che, di questi uomini con sto braccino corto, e quindi dice, sei innamorata di lui, va bene, per carità, ci sta, ma porca miseria, questa era proprio, no? Di coccio, di coccio, dai. Allora, telefonata, poi la seconda, vabbè sì, vabbè no, insomma il burka, per carità, ma amici, Meloni, cioè non fatevene un'ossessione, Schlein suggerisce a Meloni quello che Meloni dovrebbe dire, ma secondo voi, se il vostro nemico assoluto mi dice quello che devo dire, io lo dico, ma manco morto, Meloni parla ai suoi elettori, ai suoi elettori, non è che deve convincere quelli del campo largo, del campo di votare per lei, lei sta parlando ai suoi elettori, punto. Sono Conte, Campolargo, che immagino cerchino di arrivare non solo ai loro elettori, ma di prendere un po' di più dal centro, ok? Ma lei parla ai suoi elettori, chi se ne frega, o no? La votate? No, e allora chi se ne frega? Vediamo una lunga teoria di camion, peraltro tutti allineati su una corsia, adesso arriverà anche qualcuno, che vengono verso Savona, però lentamente anche loro, normalmente si viaggia un po' a velocità un po' più alte, l'immagine è remotata, quindi si ripete per qualche minuto, non è colpa nostra, non è colpa di Ultimo Canale, potremmo intitolare la trasmissione Ultimo Canale, proprio il canale dei disperati, no? Dei poveretti, beh, bello, è populista, dai, bello. Pronto, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, chiamo da Ponte Garrega.
1: Sì, buongiorno Mauro, buongiorno. Dica.
2: Sì, ero 15 giorni che non riuscivo a...
1: Infatti ero preoccupato.
2: Vedevo che mi avevate bloccato.
1: Ma no, ma l'avevo letto il suo messaggio, se l'ho letto, chi è che la blocca?
2: Ero io. Ora mi bloccate. Ma perché non possiamo fare, nella legge del velo, possiamo mettere anche il velo delle suore e le gonne dei preti?
1: Sì. Che
2: non è bello vedere un uomo con una gonna, tutto
1: sì,
2: tra noi.
1: Sì.
2: Potremmo fare le gonne dei preti e anche il velo delle suore, insomma, è mezza schiavitù,
1: sì,
2: è indegna se si vede una ciocca.
1: Sì.
2: Potremmo togliere anche loro e siamo tutti felici.
1: Sì.
2: E non me ne frega niente di veli contro veli, però c'è gente che ci guarda, io penso per loro, per il loro bene visivo, togliamo le gonne ai preti e il velo alle suore,
1: certo,
2: e siamo liberi di sfoggiare la libertà degli anni 60.
1: Certo. Va bene, ma io direi anche le mascherine ai chirurghi quando operano. Ora, il velo delle suore è un velo, cioè un velo, è un foulard, è un velo che lascia libero il viso, che non è imposto dal marito.

0: Ito, capofamiglia, minchione, maschio alfa dal fratello, è imposto da un loro credo che è lassù, che non è terreno, che non impone alle donne di camminare dietro agli uomini e che impone delle cose per le quali, povere suore, credo che non ha... Sì, qualcuna cattivella all'asilo abbiamo avuto, cattivella, eh. Poi siamo tutti uomini e donne, non è che siamo diversi. Però nessuno glielo impone, nessuno di terreno glielo impone. È un sacro voto, è un voto sacro che hanno fatto, addirittura nella clausura non potevano neanche parlare, è un sacrificio che si fa, che fanno, che hanno deciso di fare in nome di qualcosa che è lassù. Se poi c'è, ben per loro, se non ci sarà non se ne accorgeranno, perché quando finisce, quando il film finisce la gioia, finisce anche il dolore, però non è imposto da nessun maschio alfa vivente che ti impone di camminare dietro, arreto, diciamo in Sicilia, perché io sono il maschio alfa, sono patriarcale e quindi, punto. È diverso, San Francesco aveva il saio, probabilmente ai tempi del buon Gesù c'era una specie di saio, di camicione, i consoli romani avevano questo camicione, in Scozia hanno il gonnellino, affari loro, cioè non è imposto da una legge sessuale che prevede di negare certe parti del corpo, tutto qui Mauro, togliamolo la mascherina al chirurgo quando opera, perché io lo voglio vedere. Io che sto operato un tumore, voglio vedere il chirurgo che mi opera. Togliamogli la mascherina, il cappellino alle caposale. Cioè, calmi, è una cosa un po' diversa, Mauro, dai. Povere suore. Poi d'estate mi sembra che le suore si possono vestire anche di bianco. Quante suorine vediamo vestite di bianco d'estate col sole, perché tutte nere, no? Però hanno fatto voto a lui lassù, sono affari loro, non è che vengono blindate. Sono affari loro, meschine. Punto. Stop. Non è che gliel'ha detto il marito, hai capito? O il fratello. Patriarcale, fascista, no? Nazista, anche nazista perché schifo. Fascista all'italiana, col manganello. No, gliel'ha detto, è un voto che hanno fatto con la sua. È un po' diverso. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone. Sono Ezio. Sì. Lei ha citato il caso della signora che è in Egitto.
0: Sì.
1: Dovrebbe scontare gli arresti eccetera, indicando il marito nordafricano come un errore, è stato un errore.
0: Egiziano.
1: Però se andiamo a vedere la generalità di quel signore che ha ucciso la bimba a bordiera.
0: Sì. Emanuele, italiano, certo, noi italiani facciamo strage di donne. Vi ho detto, ho anticipato prima che noi per primi facciamo, ci sono degli esemplari tra noi che fanno schifo. In questo non esiste la nazionalità, esiste l'uomo che fa schifo a se stesso e a noi stessi. Ma ci mancherebbe, se da questo si evince che l'egiziano è più cattivo del... Io dicevo che le ragazze, santo cielo, voi ragazze, siccome non è il primo caso, ci sono tanti personaggi... voi ragazze spesso con tanti bravi ragazzi che ci sono, italiani, maltesi, etiopi, egiziani, marocchini, kenioti, congolesi, tanti bravi, porca miseria, spesso mi mandate a cercare il millantatore, no? E dispiace. Io vi ho detto una cosa, la sostengo da diverso tempo. Ormai posso, ho l'età per cui posso, sulla quale nessuno ha mai detto nulla, nessuno, noterete quanto siano belle, ma belle, tanto belle, anzi più belle sono le ragazze che noi italiani per primi ammazziamo, fateci caso, perché, non sta a me dirlo, perché ci sono tanti psicologi, terapeuti, psichiatri che alle mie parole mi ucciderebbero, notate quante bellezze ci sono straziate da questi disgraziati, italiani, liguri, piemontesi, devo citare tutte le 20 cose italiane, poi capita il banglese che ti ammazza la ragazza a Parma, a Badilate, tu pensa, voi avete avuto degli zii? Sì, avete degli zii, no? Io ho avuto degli zii. Tu hai avuto degli zii, io ho avuto degli zii meravigliosi. Tu pensi a una ragazza.

ragazzina che si affida allo zio, come erano i miei zii, come pensi fossero i tuoi zii, e va per mano, lo zio la prende per mano e poi la porta in un angolo e a badilate l'ammazza lo zio. E prima di morire la bambina ha uno shock, dice: ma come, lo zio, il fratello di mio papà, il bene assoluto, no? Ma come, mi sta facendo del male, mi sta spaccando la testa con un badile perché vuole che io sposi, no, quello che a me non piace. E lo zio ti ha preso per mano, ti ha fatto un sorriso, ovviamente, dice: guarda, vieni con me Sara, che andiamo a parlare, c'è la luna, andiamo a raccogliere i grilli, a sentire il canto dei grilli. E la bambina non muore subito perché si accorge, dice: ma come, c'è un trambusto interiore, perché cambiano tutte quelle cose in cui aveva creduto, finché non arriva il titolo fine. Fine vita. Hai capito? Brevissima pausa, a tra poco.

0: Allora, signori, di prima che saluto con tanta stima, è sfuggito un particolare, la lettura di quello che avviene. Cioè, se io investo una signora, se io investo una donna, la investo sulle righe per fare la cosa ancora più drammatica, io non compio un femminicidio. Non ho compiuto un femminicidio. È stata una donna, poteva essere un uomo, poteva essere il non genovese, l'egiziano è egiziano, poteva essere torinese, poteva essere di Albisola. Donato Bilancia ha ammazzato, il serial killer italiano che ha ammazzato più persone di tutti, era un genovese, un belinone, un cretino genovese, ha ammazzato, dice, più del mostro di Firenze, se abbiamo un record, ma anche i genovesi siano dei tagliagole. Cioè, è diverso, se io prendo sotto, ripeto, una donna per strada con la macchina, non ho commesso un femminicidio, ho commesso un omicidio stradale. Se invece, allora sì che commetto, ma li commette l'italiano, il finlandese, il tedesco, il francese, eccetera, eccetera, eccetera. In misura uguale. Poi più sono belle, fateci caso, adesso non è il caso di esporre Rocchi, se vai a vedere le ultime ragazze sono tutte belle. Se andate a vedere che cosa, come le hanno massacrate, ma quella ragazza cui quel io dico deficiente, se no mi mandate in galera, a me ha tagliato la testa. Ma avete visto cos'era? Perché? Ditemelo voi. Pronto, buongiorno.
1: Sì, sono ancora detto, scusi.
0: Sì, sì, sì, buongiorno, buongiorno.
1: Una cosa. La Presidente Meloni non è che parla suoi, perché è la Presidente del Consiglio,
0: sì.
1: Quindi parla tutti, e fa le leggi. Sulla questione delle scuole ha pronunciato un decreto legge che poi è diventato un disegno di legge, quindi campo a cavallo. Quindi non è che me ne frego quando parla la Meloni, anche magari sono dall'altra parte, me ne frego. Non me ne frego perché è quella che ci governa. Quindi quando parla a tutti.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora la Meloni ha parlato, quando l'ha detta questa cosa, non l'ha detta alle Camere riunite, poi sarà un disegno di legge, l'ha detta a Phoenix all'Eur a Roma, davanti ai suoi fedeli, davanti ai ragazzi, all'associazione, ai ragazzi, credo siano 20.000, non che erano 20.000 lì, che raccoglie la sua, come si dice, cioè non sono dei loro, nel senso, non la sua associazione. L'ha detta loro, non l'ha detta in quel caso, poi la difenderà in altre sedi, ma in quel momento io mi riferivo a quello. L'ha detta domenica a mezzogiorno a Phoenix, Fenice,

che Fenice, però la Fenice è qualche cosa che prendi e non prendi, ai suoi accoliti, ai suoi deficienti che erano lì all'Eur, a Roma a sentirla, punto. Potrà parlare davanti ai suoi, in veste di sua, di mamma, di Chioccia, ai suoi, potrà farlo, non era un discorso alla nazione. Tutto qua, quando sarà un discorso d'azione vi dirò che voi mi direte doveva parlare A, ha parlato A. Oh, vi ricordo che il 25 aprile è una festa per tutti ma non di tutti. Vabbè, dicevi che c'entra, unite i puntini. Quello che mi preoccupa, l'incidente è andato, la persona è morta, ma la coda verso Savona. Perché? Perché? Se il collo bottiglia è verso la Francia, il cantiere inamovibile. Alcuni stremati hanno approfittato della rientranza, è l'unica che c'è su 100 chilometri, camion, si sono fermati lì perché sono morti, stramorti, nel senso non ne possono più, ma mi preoccupa la coda a venire in qua. Quindi, ripeto, Meloni ha parlato a Phoenix, io c'ero a Phoenix, mi interessava a Phoenix. Punto, ha parlato ai suoi, e allora non deve, non può, sarà libera di parlare a Phoenix, ai suoi? È che quando parla, sono i suoi, o parla con sua figlia, dice mamma, non è la Presidente del Consiglio, è la mamma che parla alla figlia, davanti ai suoi è la capo del partito che parla alla figlia, no, ma è la capa del partito? No, chi è la? Perché io non sono... E la segretaria lei stessa? È la segretaria di Fratelli d'Italia? Ah. E la sorella però, lei la sorella organizza, è l'organizzatrice direi di tutti gli eventi. E qui siamo bloccati, 11.40, ancora una volta a farvi vedere questo. C'è la telefonata, Mario? Sì, no, è caduta. Allora, Elivia, avete 3 minuti 4, In attesa del TG55, che è quello che poi ci porta a mezzogiorno. Situazione, cerchiamo di capire, la redazione è al lavoro pazzesco, perché non è normale, verso Savona non si viene qua in questo momento, è mezz'ora, direi 40 minuti che le macchine stentano per venire, non sono i curiosi che guardano, no? Ce lo siamo già detto quella cosa dei curiosi. È accaduto un incidente, purtroppo sembra che le cause si siano capite. Una persona, attacco cardiaco, muore in macchina, cerca di accostarsi, ma non può accostarsi perché non c'è la corsia di emergenza, un camion va addosso, probabilmente la persona è già morta, e il camion si ribalta. Cioè, l'incidente perfetto. Queste sono le immagini di qualche tempo fa. Okay? Allora, Mario, è che la linea... Allora, la Meloni avrà parlato anche ai suoi, ma ha detto quello che vuole fare... essendo capo del governo. E va bene, cosa deve dire ai suoi? Cioè, ma io non... Ma scusate, ma Conte a Open? Ma non ha parlato ai suoi? A chi parlava? A Piripicchio, a Piripacchio, agli interisti? Cioè, Conte non parlava ai suoi? Cioè, Schlein, quando è andata a Reggio Emilia, a chi parlava? A sua sorella? Cioè, non lo so. A Phoenix era un raduno di giovani in odore di fascismo... Con le borracce, non c'era l'acqua liscia, c'era, lo sapete, l'olio, liscia, e parlava ai suoi. Non è un discorso alla nazione. Io non vi capisco. Cioè, non lo so. Allora, Henry, messaggio personale. Allora, Fabrizio da Sestri, grazie. Buongiorno, per me c'è troppa violenza in TV, tutti i film violenti, Tina. Ma vedi, questi ragazzi vanno oltre la TV, vanno su certe messaggerie, certi siti dove si affiliano a qualche cosa, e addirittura quel cretinetto di 13 anni, italiano, ma se io dico italiano, gli italiani si vergognano di essere italiani? No, dice, ma mio figlio non è così. Figlio di genitori italiani, ma voi vi vergognate se l'accoltellatore era italiano? No, io mi vergogno se no, non mi vergogno, i miei non abbiamo mai accoltellato nessuno, cioè non è questione di la violenza, questi vanno sui siti, la TV non sa, i ragazzi, la televisione non sanno neanche cosa sia.

in un elettrodomestico inutile, non lo guardano neanche, non saprebbero neanche, forse sì col telecomando, ma non so neanche che cos'è, forse qualche partita la guardano, ma non stanno a vedere la TV, mi preoccuperebbe, no? Quando vanno a vedere, si affiliano a siti e poi trovano i maestri, i cattivi maestri, che gli dicono: guarda, è una cosa molto bella, compra due coltelli su internet, ti dico come, prendi la carta di credito di tua mamma, li paghi, e come si fa poi a fare questo da minorenni, non lo so, come sia possibile, non lo so, vai dalla maestra, ti filmi, metti il caschetto da ciclista, così diamo anche la colpa ai ciclisti, che hanno colpe, col caschetto, da quando c'è il caschetto hanno tutte le colpe del mondo, accoltelli la maestra e noi ti mandiamo i like, ti mandiamo i cuoricini, cioè neuropsichiatria, ragazzi, non è questione, ma uno bravo davvero. Sono le 11.55, andiamo col TG55, lo sentiamo insieme, la situazione è questa al momento, qui siamo al di qua di finale, no, tra Pietra e finale Ligure è prima di noi, Pietra Ligure davanti a noi, a tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesimo incidente in autostrada, l'ennesima tragedia sulla 10, dove poco prima delle 10 una persona è morta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua auto. Nel sinistro sarebbero coinvolti la macchina e un mezzo pesante che dopo lo schianto si è ribaltato al centro della carreggiata che corre verso la Francia tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto si sia improvvisamente fermata sulla corsia di destra e sia stata tamponata dal mezzo pesante che si è poi ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia stradale. Per l'uomo alla guida della macchina però non c'è stato nulla da fare, inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Lunghe code in questa giornata. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Genova. È definitiva la condanna per l'ergastolo, per Tito e Bob, i due uomini accusati dell'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso e mutilato nel luglio del 2023. Sentiamo.
1: Ora gli ergastoli sono definitivi. La Cassazione ha confermato le condanne per Tito e Bob per l'omicidio di Mahmoud Abdallah, il barbiere 19enne ucciso a Genova nel luglio 2023. Mahmoud voleva lasciare il negozio di Sestri Ponente e denunciare le condizioni di lavoro alle quali era sottoposto. Per i giudici, proprio nella volontà di impedirgli di esercitare liberamente i propri diritti, risiedono i motivi che portano al delitto. Respinta anche la tesi di un ruolo minore di Bob. Secondo la Suprema Corte partecipò attivamente alle diverse fasi dell'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Il corpo di Mahmoud, mutilato e decapitato, venne ritrovato in mare a Santa Margherita Ligure. La testa non è mai stata recuperata. Per Tito e Bob si chiude così definitivamente il processo. Entrambi dovranno scontare l'ergastolo.
0: E continuiamo con la cronaca, l'ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus AMT, questa volta è successo sulla linea 670 nel quartiere di Begato, dove una rissa è scoppiata tra tre giovanissimi. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
2: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne.

0: notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Cambiamo argomento, la corona di Miss Italia torna in Liguria e va a Sara Rizzea. L'incoronazione segna un momento storico per la regione, riportando un titolo che mancava ormai dal 1975. Alta 1,72 m, Sara ha genitori rumeni, ma è nata a Moncalieri in provincia di Torino, dove ha vissuto fino al 2019. Da quell'anno infatti è ligure d'adozione, attualmente risiede a Vado in provincia di Savona e studia psicologia alla Sapienza di Roma. Non solo una bellezza da podio, la nuova reginetta è infatti un'atleta di calibro internazionale, tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, vanta un curriculum sportivo ricchissimo. Nel suo palmarès figurano un centinaio di medaglie argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben 4 podi in Coppa del Mondo. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, possiamo, sì, siamo in perfetto orario, 12.1, linea libera, 800-680-771. La bimba di 2 anni morta, si faceva riferimento l'amico che ha chiamato prima a questo ennesimo disastro, questo ennesimo delitto, la povera Bea, Manuel lui, Manuela lei, lui un anno, lui Manuel un anno più di Manuela, è inutile ripercorrere l'agonia di questa creatura, di questo angelo, però c'è da dire che lui, quando è stato convocato dal giudice, per la prima, per sapere cosa, così, ma nel senso non è che uno vuole, però cosa gli passava per la mente, no? Come mai avesse, perché dovrebbe averla uccisa, insomma, le faceva fumare le canne, ridacchiava una bambina di 2 anni, però lui, Manuel, non se l'è sentita di rispondere, perché era scioccato, lui era scioccato, signor giudice, e lei davanti a un uomo, un avanzo di galera, per carità, ma è sempre un uomo, e dopo aver ucciso una bambina, non è che uno rimane così, se ne va al bar a vedere cosa ha fatto l'Inter o la Sanremese, no, è rimasto profondamente scioccato ed è una ferita che il mio cliente porterà per sempre nel suo cuore, insomma nel cuore, nella milza, nel fegato, hai capito? Non se l'è sentita di parlare e il giudice ha detto mi scusi, guardi venga quando vuole, non voglio, per carità, cioè lei capisco la sua sensibilità, perché insomma ammazzare una bambina deve anche avere delle cose sensibili, venga quando vuole, non voglio turbarla, quindi faccia con comodo, adesso esca, torni a casa, perché sembra che poi noi vogliamo discriminarla, faccia con comodo, quando poi se la sente, no, venga, io, la porta è sempre aperta, punto. Pronto, buongiorno.
1: Oh, sono Adriano.
0: Adriano, buongiorno Adriano. Allora.
1: Io volevo parlare con la signora che ha telefonato, che mi ha lasciato, sì, diciamo, colpito, sì, circa il suo problema. Io a dicembre fanno 3 anni che ho perso la vista.
0: Sì.
1: Volevo darle un suggerimento. Come tutti sappiamo,

0: noi abbiamo tutti un'indennità che si chiede l'accompagnamento e la cecità, che è un importo diciamo discreto. A questo va sommata naturalmente la pensione.
1: Sì.
0: Se uno, che le indennità non vanno nel 730, niente. Per quanto riguarda la pensione, è evidente che se uno ha una pensione minima non può permettersi determinati. Io non parlo di me, perché io sono in una situazione completamente diversa. Io ti sto per certezza, perché la persona che io vivo da solo, ma c'è una persona che viene da me tutti i giorni, 4 ore. Questa persona ha una nipote che opera in una cooperativa comunale che si occupa di persone disabili o con problematiche. Queste cooperative sono gestite dal comune, che danno la possibilità 1 ora, 2 ore al giorno di essere affiancate da queste persone senza pagare una lira.
1: Bene.
0: Quindi non possiamo, io ti dico che da questo punto di vista il comune e l'INPS ci aiuta. Ecco.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Sarebbe opportuno che questa signora, indipendentemente dalla sua, è chiaro, se ha una pensione di 2000 euro non le dà.
1: No, ma non penso che, da quello che racconta, non penso. Vabbè, comunque dimmi, Adriano.
0: Di questa situazione, che telefoni che ha i servizi sociali, che senz'altro le danno un aiuto. Lasciamo perdere i vicini, perché i vicini sono tutti
1: sporchi. Succede, sì.
0: Comunque esiste un'assistenza comunale che viene data, che si informi, perché esiste.
1: Okay.
0: Ma è chiaro che non le daranno 3 ore al giorno, 4 ore.
1: Va bene, si parla del sacchetto. Lei è una persona autonoma. Sapete, ha la figlia Verona, le sue origini sono di La Spezia, si muove, ogni tanto va a un concerto, mi sembra che l'anno scorso ha assistito più a concerti lei al Carlo Felice di me, per esempio, cioè con le amiche si muove. Però adesso a questo gli anni passano, questo problema che si trova a disagio per smaltire, mi trova a disagio, ieri è uscita, si è messa a piangere perché non trovava i suoi riferimenti. Vorrei vedere, li togliessero a me, a voi, hai voglia di prendersela con Meloni? Nel senso, va bene prendersela con Meloni, e la colpa è sua, è senz'altro sua, però uno si mette a piangere, capito? E quindi tu dici che comunque, come non vedente, lei ha diritto ad un accompagnamento, un buon accompagnamento con cui può pagare una persona che l'aiuti. Ok.
0: Allora, l'accompagnamento è indipendente dal reddito.
1: Me l'hai detto, ma io non li percepisce 2000 euro, stai tranquillo. No, non li percepisce. Va bene. Se avesse fatto magari 2 anni di Parlamento, 2 anni li avrebbe percepiti, ma per carità, quando ancora ieri parlano di noi, ma voi non vi indignate? Quando dicono l'italiano, guarda gli italiani, guarda, e voi non vi potete curare, sì, è vero, ci possiamo curare. Gli italiani però non arrivano poi al carrello della spesa, è sempre più caro, sì. Ditemi se c'è stato, io sapete gli anni che ho, questa cinquantina d'anni, ditemi se c'è stato un settembre in cui siete tornati dalle ferie e avete trovato il carrello della spesa più leggero dell'anno precedente. Mai. Però è caro, con Meloni è ancora più caro. Ok, e non ci possiamo curare, l'elettrocardiogramma, avete sentito la signora, neanche tra un mese, e non possiamo pagare, possiamo la sanità, rimandiamo il dentista, rimandiamo la collecisti, rimandiamo la visita, rimandiamo il dermatologo, rimandiamo l'ottorino, rimandiamo l'oculista. Ok, noi. E voi perché riuscite a farlo? I nostri stipendi sono i più bassi d'Europa. Sì, ma perché i vostri sono invece i più alti d'Europa? Cioè, perché? C'è una connessione? Ma perché non glielo dite? Perché non glielo diciamo? Pronto, buongiorno. Adriano? No, andiamo da Giorgia, sì. Giorgia è ancora consiglio regionale, direi. Abbiamo sentito un 5 Stelle, sentiamo con chi è Giorgia adesso.
2: Ben ritrovati, l'ex Ilva al centro di questo consiglio regionale, perché c'è da capire quale può essere il futuro. Incombe il 28 ottobre, chiusura delle alte forne di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano. Siamo in compagnia dell'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana, con cui cerchiamo di capire a che punto siamo. Intanto possiamo dire

0: c'è un'unità di intenti, la voglia anche di trovare un documento condiviso di tutta l'Aula, quindi questo secondo me è un passo importante. In che situazione siamo? Federacciai ieri ha visitato gli stabilimenti di Cornigliano, qual è la sua idea personale, la sua posizione?
1: Beh, intanto mi fa piacere che anche oggi l'occasione sia stata quella di un confronto e della volontà bipartisan di trovare una sintesi che rafforzi ulteriormente l'azione che stiamo portando avanti come governo regionale nei confronti del governo nazionale. Già il 4 agosto, all'esito di un documento che era stato approvato all'unanimità, abbiamo ricevuto un mandato forte che abbiamo esercitato in queste settimane, proprio anche in funzione di quello che di quelli che sono stati gli sviluppi della vicenda. Ricordava lei il tema giudiziario che non si è ancora concluso, che vede presentata un'ulteriore istanza di sospensiva alla Corte d'Appello e che vede fissato per il 20 ottobre la pronuncia della Cassazione, ma indipendentemente da questo, il mantenimento del sistema produttivo, la salvaguardia dei posti di lavoro e la strategicità della produzione siderurgica sono questioni che per noi sono centrali. Per questo mi auguro potremo ritornare a chiedere con forza al governo di prendere in considerazione anche una partecipazione pubblica che non è e non deve essere in contrapposizione con le iniziative private che sono in atto. Lei ne ricordava una, quella di Federacciai, che in questi giorni sta proprio visitando gli stabilimenti e che ha chiesto un ulteriore tempo da parte al governo per poter avanzare una proposta compiuta. C'è sempre l'interesse di Jindal. Gli sviluppi di queste due proposte, l'esito della definizione del bando, come dire, non sono dal nostro punto di vista in contrapposizione con un eventuale intervento pubblico più strutturato. Intervento pubblico che in questa fase si sta occupando principalmente anche degli eventuali strumenti necessari in termini di ammortizzazione sociale, qualora appunto l'esito delle pronunce della giustizia dovessero giungere in tempi rapidi ad un blocco, diciamo, della produzione.
0: Quindi potrebbe esserci, secondo lei, una sinergia tra lo Stato, quindi tra il ruolo del governo in questo frangente e una partita privata, pensiamo, lei già Jindal, Federacciai, sembra intenzionata, almeno la sensazione è questa. Potrebbe esserci oppure le due cose non possono andare insieme?
1: No, secondo me ci potrebbe essere ed è una delle strade che abbiamo il dovere di percorrere, così come tutte le altre che possano portare comunque ad una soluzione che traguardi, come dicevo, queste priorità: il mantenimento del sito produttivo nella nostra regione, la sinergia anche con il Piemonte, ed è in questo quadro, in questa direzione, che anche l'attivazione del tavolo permanente vorrà andare nelle prossime settimane e sostanzialmente quindi il fatto di mantenere la massima attenzione rispetto a qualsiasi soluzione che garantisca occupazione e continuità nella produzione.
0: Le chiedo un'ultima cosa, tema sindacati, se li sta sentendo, vi siete sentiti, avevano preannunciato un autunno caldo, il settembre si sta chiudendo, probabilmente ottobre sarà il mese delle risposte e delle loro controazioni.
1: È proprio così, lo penso anch'io, in funzione appunto delle scadenze che abbiamo enunciato, cioè l'out-out della Corte d'Appello, che attualmente appunto ha previsto per la fine di ottobre l'interruzione dei lavori l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre proprio per queste ragioni di urgenza, con la conseguente pronuncia che dipende appunto da che tipo di esiti avrà e che potrà essere sicuramente seguita dall'intensificarsi delle attività di mobilitazione sindacale.
0: Grazie Assessore, buon lavoro.
1: A voi, buon lavoro.
2: E grazie Giorgia, consigliere regionale. Pronto, buongiorno.
3: Ciao, sono sempre io.
2: Sì, volevo... Flaviana, dimmi.
3: Volevo ringraziare quei due signori, però io volevo soltanto dire una cosa. Io avendo lavorato la pensione ce l'ho, sì. Non vorrei che loro mi guardano l'ISEE, perché supero. Io che il mio accompagnamento ci vado sui taxi, diciamo sì. I volontari quando devo andare sì. A fare qualche visita.
2: E capisco, le cose sì, ma non è, sì, ma dice che l'accompagnamento ti è dovuto se tu sei non vedente al 100%, quindi ti è dovuto, non è che rubi nulla. Però tu dici che se dà accompagnamento ti aumenta la tua...
3: No, aspetta.
2: Sarai esentasse.
3: L'accompagnamento io

0: Lo ce l'ho, però io lo uso per andare.
1: Lo usi per quello? Ok.
0: Taxi, lo uso per andare a fare.
1: Però quindi volendo puoi pagare. Cosa dai a una che ti porta il sacchetto alla spazzatura? Dico 5 euro, che gli vuoi dare?
0: Beh, quello lì sì. Ma non li trovi, è quello lì la cosa.
1: Ah, ecco, non li trovi. Ma il maggiordomo di quartiere?
0: Mi avevano dato un numero, però mi dà sempre occupato.

0: però lo adoperi per i taxi. È una cifra uguale per tutti, penso, no? Possiamo sapere che cos'è, quant'è?
1: È 1.070.
0: Ah, beh, insomma, direi bene, no? Prima che Meloni lo tagli, prendeteveli tutti.
1: Capito, però se io me ne spendo per i taxi, per i volontari quando vanno dai medici, e per, hai capito?
0: Sì, sì, sì, vabbè, il signore era preoccupato, ma bene, ecco.
1: No, poi prendo la mia pensione perché...
0: Vabbè, a te serve solo una persona, poi la puoi pagare, però questa persona non si trova. Va bene, Flaviana, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie. Però la domanda, no, era un'altra, se prendo questi 1000 euro, sono 12.000 l'anno, mi influiscono, sono esentasse o influiscono poi sul mio reddito, per cui sale l'aliquota, passo di un gradino, di un'aliquota? Vabbè, ditevi voi. 12.15, il traffico è così, paradossalmente sembra quasi più veloce il traffico dove c'è il cantiere inamovibile, scandiamo le sillabe, fa parte della lingua italiana, lo dico anche per i bambini, i genitori dei bambini non italiani, noi avere sillabe, noi a scuola anche imparare a sillabare, no? Quindi è inamovibile, questa è facile, a parte la I, uno dice ina, no, inamovibile, ci sono delle regole della fonetica che parla questa. Non si muove, però non si muovono neanche, quasi si muovono meno coloro che non avevano ostacoli, cioè questi che accanto a me, no, qua, accanto a me vengono verso Savona. Non so, Aurelia, chiamatemi da Pietraligure, da Borghetto, chiamatemi, porca miseria, se è stata e come è stata invasa dai mezzi. Regia Rocchiccioli, giusto? Ah, c'è una telefonata, stanno chiamando anche all'altro numero. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottore. Sì. Sono il tuo amico, Regina.
0: Sì, Regina, sì. Buongiorno.
2: La colpa di sindacati è 20 anni. Che da quando Renzi ha comprato l'aereo, che devono sistemare l'Ilva, la colpa è di quei buttoni.
0: No, vabbè, no, ci mancherebbe altro, no? Poveri sindacati, dai. No, beh, insomma, è sparare un po' no, nel mucchio. L'Ilva, i problemi dell'Ilva. Allora, Meloni... C'entra un po' meno, c'entra nell'ultima parte, perché evidentemente che se non ci fosse lei l'Ilva lavorerebbe, però sono mali un po' antichi, no? Già quando c'era lui, la prima colpa è la sua, no? La sua di lui, che ha voluto la prima della guerra, il ferro, l'acciaio, i tank, i missili, i carri armati, qualcuno doveva farli, quindi la prima è lui. Regia, poi torniamo.
3: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
4: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, come sempre avete ragione, quando c'era Franco Nativo leggeva più messaggi di quanti ne legga io, ma mi state chiamando al telefono, poi i messaggi sono lì, rimangono. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Henry.
0: Ciao. Ciao.
1: Sono Gaviton.
0: Ah, beh, non l'abbiamo, Rocky non l'avresti riconosciuto. Sembra, no, tanto oggi, ora sembra lì. Vai, ciao Raffa, dimmi, dai.
1: Uno vuole scherzare, sono un po' incazzato, dico, dai.
0: Perché
1: ogni volta che accendo la televisione così da guardare un po' è un disastro, tra autostrada.
0: Ah, l'autostrada, hai visto?
1: Delinquenza che c'è in giro. Ti viene una tristezza, cioè non senti mai dalle notizie.
0: Sì.
1: Sì. Io guardavo così anche un canale che non è certo il vostro,
0: c'era
1: quella donna in India, di 57 anni, che è andata a fare una corsa per comprare i libri.

0: Andrea la figlia.
1: Sì.
0: Duramente magari poi lo vedrai anche te.
1: Sì.
0: E ha fatto questa gara per guadagnarsi, mi sembra, 50 euro dei nostri.
1: Orupia.
0: Per comprare il libro.
1: Sì, sì, sì, sì, c'è questo.
0: Ha fatto questa certo. gara calza, certo. per certo. dire, vedi le piccole cose per una figlia, cosa si fanno.
1: Certo, certo, l'istruzione.
0: Ehi, pensa... Però il problema più grosso è che io, secondo me, scoppierà qualche macello, specialmente con gli autobus. Vedrai che avrò ragione io, la gente esasperata. Prima o poi succederà qualche casino.
1: No, no, per carità, Garfa.
0: Ma io me l'aspetto, perché guarda, vedo della gente che non ne può più. Poi chi ci rimette è l'autista dell'auto.
1: No, è questo, intanto pensiamo che non c'entri, perché non c'entrano nulla questi poverini che sono. Devono fare un lavoro ormai che non è più loro, cioè gestire le risse dei Maranza, che siano italiani, che siano marocchini, che siano Zanza, sono sempre Maranza, e quindi non è più l'autista che guida il bus e ti porta in sicurezza a casa. Sono dei disgraziati. Poi tu dici il militare? Perché viene quella tentazione un po' fascista, Siete tutti passati, avete fatto il militare, no? Sotto il giogo fascista, viene un po' quella tentazione, dici, ma quel sergente cattivello che me li raddrizza, calci nel sedere, però non se ne può parlare, per carità di Dio, non si può dire, ma sai che 9 mesi non farebbero male a tanti, ma tanti, li raddrizzerebbero, parliamo di uomini che sono cretini, siamo per natura, lo rimaniamo, e nell'età più difficile, che poi è quella più bella, qualcuno ha bisogno di essere, di avere il tutore, no? Se no la pianticella se ne va, si disperde da tutte le parti. E ti viene voglia quella nostalgia del militare, no? Ti viene voglia, però guai a parlarne, pensa se ne parlasse adesso, pensa cosa succederebbe. Guai. Però come fare? Non lo so. Dici, per fortuna che non è capitato a me avere della gente così. Che devo fare? Gaviscon, grazie. Soprattutto non trasferiamo sugli autisti, sul personale di MT, le nostre, se ci sono, frustrazioni. No? 347, mi chiami all'800, abbiamo salutato Gaviscon. Rifiutata. Ah, eccola qua. È volata però stamattina, sai? Mi è sembrato così all'inizio. Poi certo il terribile incidente, la morte della persona. Però è volata, sono già le 12:20. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono il lupo del Fagliato.
1: Ah, sì, lupo, mi raccomando, lupo, eh.
2: No, stai tranquillo.
1: Guarda, sono tranquillissimo, guarda. Sono in una botte de ferro.
2: Dico solo una cosa,
1: ecco,
2: e vedrai anche se arriveremo.
1: Sì.
2: La violenza che fanno tutta sta gentaglia,
1: sì,
2: va combattuta con più violenza, non con Santino, vieni qua che San Francesco ti dice.
1: No, vabbè.
2: No.
1: Che bello.
2: Ci vuole più violenza.
1: Sì, vabbè. Più coercizione, più non violenza, autorità, autorevolezza, sono due cose un po' diverse, però... Un tempo, a mio avviso, male non farebbe. Dici militare che schifo, no, abbandoniamo l'idea. Dici farebbe bene, non lo so. Male non farebbe, no? Darebbe magari ognuno un po' una quadratura. Uomini, che ne so che cosa, farli giocare a calcio, non lo so, parliamo di uomini, di ragazzi, uomini, noi siamo uomini, no? Non lo so, però non guasterebbe. Anzi, tanti proprio te lo chiedono, te lo urlano, sfasciano il bus. Per dirti, guarda che abbiamo bisogno di un sergente di ferro, ti sfascio il bus, quel bus che è tuo, che è mio, io pago poi i danni, noi il vetro lo paghiamo noi, sì che lo pagano i genitori, se non hanno niente cosa pagano il vetro, no? Quello che saltava, avete sentito che c'era uno, ma probabilmente era anche italiano, probabilmente era uno, ragazzi non è che stai a vedere, che saltava sul cruscotto del bus, ma io non mi ci, cioè neanche a immaginare me... Esatto, avete mai saltato sul cruscotto del bus? Ma no, non, cioè, proprio non ci pensi ad altre cose quando hai... È stato sul cruscotto del bus? E che fai? Dai due ceffoni, cosa fai? Gli giro dalla testa dall'altra parte, ma non puoi. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Ciao, chi sei?
3: Sono Mario da Stenze, ma sarei Pietraligure di Stenze, va bene.
1: Mario?
3: Volevi una telefonata, volevi...

0: aveva telefonato dal ponente, da Pietra Ligure, l'ha fatta, vedi?
1: Ah, sì, sì, ma Pietra Ligure l'hai detto?
0: Sì, sì, sì.
1: Oh, finalmente. Dimmi.
0: Siamo ostaggi, ostaggi praticamente del traffico, come hai detto te, te lo sei immaginato, ma è così.
1: Registralo, sai, magari può servire. Cioè Pietra Ligure, ora oggi uscita, forse era neanche obbligatoria, consigliata, no? Finale Ligure, rientro a Pietra Ligure, ma come rientro? Migliaia di macchine sull'Aurelia.
0: No, no, non sono le macchine, sono i camion anche, il problema è il camion. Il problema sono i camion che praticamente metti degli autoarticolati sull'Aurelia, figurati te, cosa esce? Va bene.
1: La conosco bene, ma immagino poi i semafori, quelli ci sono sempre.
0: Sì, le rotonde strette, ovviamente le rotonde hanno pensato bene di fare strette che per far girare un pullman, un mezzo grande, un casino, e ci fosse anche, tu se facciamo i populisti, ci fosse un mezzo politico della provincia, della regione, sono in consiglio regionale a parlare del nulla, qualcuno che vede in diretta queste cose, niente, come al solito, va bene. Va bene così?
1: No, va bene, no, loro le vedono sui monitor perché monitorano, no? Monitorano, poi aprono un tavolo, poi aprono un dialogo, nel frattempo la coda aumenta, poi riprendono il dialogo perché sono le 12:20, non è che io ho fame, non è che... Quindi vediamo il pomeriggio, poi dobbiamo dialogare col territorio, con le strutture e con le infrastrutture, che sono le strutture che sono fra le strutture, e si chiamano infrastrutture. Poi con i sindaci del territorio, perché il sindaco, cioè non è ironia, il sindaco rappresenta i cittadini, le frazioni del territorio, la cultura del territorio, le caldarroste, i funghi, Bardineto, cioè hai capito? Cioè ci sono tante cose che rallentano un po' le attività, ma mi colpisce, amico di Pietra Ligure, perché ci sia la coda, lo ripeto, sono 6 volte, però verso Savona non è solo traffico, è traffico intenso. Oggi che cos'è? Martedì. Martedì di fine settembre, domani c'è l'equinozio, sarà per quello, non lo so. Ma è quasi più quello che c'è dove non c'è il cantiere di questo stramaledetto cantiere inamovibile. Hai capito? Grazie Pietra Ligure. Grazie. Amici, oggi è San Maurizio, quindi auguri a tutti. Forse sono superiori Maurizio delle Maurizia, no? Che è un bel nome, sfizioso Maurizia. Però Maurizio, so che siete tanti, noi ne abbiamo una a Varazze, una a Cogoleto, a Genova, poi ne abbiamo una a Genova particolare che sta su. E noi siamo oltre la venerazione, no? Cioè, oggi lo venera il martirologio. Non so che fine abbia fatto Maurizio, vado a vedere se è stato scarnificato, perché ai tempi andava così, no? Quando ti andava bene ti mettevano in una botte con i chiodi, ti facevano rotolare, se no ti bruciavano, ti saldavano, veniva l'inceneritore, ti mettevano nel vulcano, ti facevano a pezzi, eravamo, insomma, non so che fine abbia fatto. Noi il nostro Maurizio che è su, siamo oltre la venerazione che è ricambiata e quindi... giochiamo col martirologio alla pari, siamo tutti martiri. Io vi ringrazio per essere stati con voi, se Dio vuole, se vi va, poi, anche poi non andarvi, domani dovremo essere insieme in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 26 e 27 settembre

0: torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Un incidente mortale sulla A10, il Consiglio regionale, il Consiglio comunale con zona rossa dalle 14:30 e poi una settimana dalla partenza dell'orario invernale di AMT. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Cominciamo però con la cronaca, vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo un incidente mortale che è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 sulla A10 in una tratta di cui stiamo parlando ormai da settimane con il ritorno dei cantieri. L'incidente in questo caso è avvenuto lontano dalla zona, ma chiaramente ha aggravato una situazione già difficile per automobilisti e camionisti. Parliamo di un incidente avvenuto sul viadotto Giustenice, il chilometro 66+500 che ha visto coinvolta un'auto e un mezzo pesante. Dalle prime informazioni l'auto con alla guida la persona che purtroppo poi è deceduta si sarebbe fermata improvvisamente sulla corsia di destra, a quel punto sarebbe stata tamponata dal camion che poi si è ribaltato. Inutili soccorsi per l'uomo alla guida del veicolo, non c'è stato nulla da fare, è deceduto per probabilmente un arresto cardiaco e invece altre due persone sono state trasportate in cottage giallo al pronto soccorso. Come dicevamo, una tratta già martoriata dai cantieri, 10 chilometri di coda quelli che si sono registrati fino alla riapertura del tratto che è stato chiuso fino alle 12:15. Poi, come dicevamo, la riapertura, i chilometri sono scesi a 7, chiaramente però una giornata sicuramente in salita per chi si muove nella tratta del Savonese, perché appunto si aggiunge ai già tanti cantieri e al restringimento nella zona di Spotorno che continua a creare code. A te.
0: Grazie Aurora, oggi giornata di Consiglio regionale e allora andiamo a collegarci proprio con Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
2: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Siamo arrivati un po' lunghi questa mattina perché c'è stata la discussione sull'ex Ilva, sul ruolo dell'acciaieria in Italia dopo la presa di posizione della Corte d'Appello di Milano che ha fissato entro il 28 ottobre la deadline finale, la chiusura degli altiforni

0: a caldo di Taranto. Oggi se ne è parlato, si è discusso, alla fine si è trovato un documento condiviso firmato da tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza e opposizione. Questa è sicuramente una buona notizia. Si chiede l'impegno del governo a rendersi parte attiva, a interloquire della giunta regionale, ovviamente a interloquire con il governo per intervenire sulla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano, e si chiede anche ovviamente di seguire pari passo come andrà il rapporto, il ruolo con i privati, pensiamo a Jindal, pensiamo a Federacciai che ieri è stata nelle aree di Cornigliano. Quindi è andata bene in questo senso, perché c'è un'unità di intenti che chiede comunque al governo di non perdere la luce, il focus proprio sul futuro di Cornigliano, perché lo abbiamo sempre detto. La decisione su Taranto ricade ovviamente anche su Cornigliano e sugli oltre 1000 lavoratori dell'area del quartiere genovese. Quindi vedremo come andrà, questo è un passo comunque importante. Oggi è stato il fulcro del Consiglio regionale, poi ci saranno altri temi probabilmente che verranno discussi nel corso del primo pomeriggio, però era la notizia ovviamente del giorno. A te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, vado a salutare il direttore Matteo Angeli, perché oggi è giorno di consiglio comunale, quindi dalle 14.30 torna zona rossa. Partiamo da qua, di che cosa si parlerà oggi?
2: Sono tanti temi all'ordine del giorno, naturalmente sarà assente Silvia Sales, il sindaco, perché è impegnata a Roma nell'incontro con il ministro degli interni Matteo Piantedosi per parlare di sicurezza e quindi per chiedere aiuto al governo. Da questo punto di vista, insomma, c'è da registrare una sorta di passo indietro della sindaca su questo attacchi che aveva fatto diverse volte in passato proprio al governo, e poi abbiamo registrato questo appunto passo indietro, come è normale anche che sia. Il Genova ha bisogno, come tutte le città hanno bisogno del governo, e quindi è normale fare accordi proprio col governo. E oggi proprio Salis sarà nel pomeriggio a Roma proprio per parlare con Piantedosi, speriamo che appunto riesca a portare a casa qualcosa che serva proprio alla la sicurezza nel centro storico, tra l'altro la sicurezza del centro storico col presidio della Darsena, che sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno proprio nel Consiglio Comunale, che partirà alle 14.30 in diretta con gli articoli 54, e poi dalle 15 in poi, naturalmente, come impone il regolamento, inizia il Consiglio Comunale vero e proprio, che si parlerà di questo. Poi c'è anche attesa Tiziana per quella curiosità che abbiamo tirato fuori ieri di questa protesta, e questa è una sorta di flash mob delle consigliere comunale della maggioranza, quindi di centro-sinistra, contro il ministro degli esteri Tajani per la frase forse un po' infelice che ha pronunciato qualche giorno fa proprio sulle donne. Quindi c'era l'idea ieri di arrivare oggi in consiglio comunale proprio con la minigonna o comunque con qualche accessorio femminile particolare. Poi la notizia che abbiamo pubblicato ieri sul nostro sito ha un po' rovinato l'effetto a sorpresa che le consigliere volevano fare oggi in consiglio comunale, quindi stanno ancora discutendo se portare avanti questa sorta di protesta, chiamiamola così, comunque di questa spettacolare protesta che comunque avrebbe sicuramente fatto parlare molto, oppure se invece per colpa del nostro articolo insomma la festa è rovinata e quindi magari fanno un passo indietro. Vedremo anche se questo sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno, comunque una nota di colore all'interno proprio del Consiglio Comunale, che si parlerà proprio anche di riciclo, delle biciclette elettriche. Insomma, ci sono tanti temi oggi all'ordine del giorno, e poi naturalmente la sicurezza con l'attesa anche per quello che sarà l'esito dell'incontro tra Salis e Piantedosi.
1: Ieri sera invece al programma politico hai parlato di AMT, a una settimana dall'inizio del nuovo orario invernale. Prima di andare ad ascoltare insomma sia la voce dei sindacati che anche la voce diciamo così degli utenti, come è andata?
2: Sì, allora direi è emerso una prima settimana tutto sommato piuttosto positiva, anche se, come ha detto Edgardo Fano della Pfizer Cisal, non tutte le scuole hanno ancora l'orario delle 8, nel senso che molti istituti, molte scuole hanno ancora orario 9 e 10. Questo naturalmente ha un po' facilitato il tutto, nel senso che non c'è così l'assalto delle 8, se tutti dovessero entrare alle 8 naturalmente sarebbe diverso, se invece sono ancora scaglionati, quindi dovrebbe, non so poi esattamente quando, devo dire la verità, quando tutti arriveranno a partire alle 8, quindi quella sarà il vero banco di prova. Però sicuramente è migliorata la situazione rispetto al passato, è migliorata rispetto rispetto all'inverno scorso, non sono saltate turni orari del mattino, quindi i ragazzi sono arrivati a scuola più o meno

0: tutti in orario, ci sono ancora delle difficoltà soprattutto nell'entroterra per quanto riguarda invece le coincidenze, nel senso che non sono state sincronizzate molte corriere che appunto arrivano in certi punti dove poi c'è la coincidenza per altre località con le corriere che arrivano troppo presto o troppo tardi rispetto a quella di partenza, e quindi gli utenti restano a piedi, e sono state denunciate diverse situazioni da questo punto di vista. Ma da questo punto di vista c'è la volontà, speriamo anche qui, un cambio di passo anche dell'azienda stessa, perché dopo tutto il caos che ricorderai Tiziana, ricorderanno i nostri amici a casa, dei sindaci che hanno alzato la voce, sono stati costretti ad alzare la voce per non essere stati ascoltati, per essere stati invece per aver subito questo piano di tagli, e invece giovedì prossimo è stato convocato il primo dei tavoli con i vari rappresentanti delle varie macro aree della città metropolitana, e questo servirà a fare cosa? Uno, a capire dove si può ancora limare e migliorare il servizio che questi primi sette giorni, 8-10 quando sarà giovedì, non sono ancora andati a buon fine, quindi dove ci sono ancora dei disagi, dove c'è ancora qualcosa che i sindaci hanno registrato dagli utenti, quindi porteranno di nuovo a Città Metropolitana e all'azienda per provare a rimediare in corsa, e poi per programmare il futuro, sperando che, come si è detto, che da qui a dicembre, poi dopo dicembre, si possa tornare un po' a respirare. Vedremo. Sicuramente un cambio di passo dell'azienda, il presidente Berruti ha chiesto scusa, quindi questo gli fa onore, però obiettivamente le scuse di Berruti e tutti i disagi che sono stati registrati per un anno significa anche una cosa, che tutte le volte che Primo Canale ha fatto delle accuse all'azienda, quindi al Comune Città Metropolitana, per come era gestito il servizio, insomma non eravamo dei folli, Tiziana, quando dicevamo che appunto un conto sono i problemi economici, che per carità ci sono e nessuno li nega, e comunque è tutta una partita politica e economica, ma un altro conto è invece l'organizzazione del servizio, che se arrivano tre mezzi nel giro di un minuto, poi non arriva neppure uno nel giro di 20 minuti, qui non c'entrano i conti, non c'entrano il bucone, qui c'entra una mala organizzazione dell'azienda, e quindi quando l'abbiamo raccontato per un anno sembravamo i cattivi che volevano solo parlare male di AMT e di tutto quello che gli sta attorno, invece probabilmente non eravamo dei folli.
1: E allora andiamo ad ascoltare le parole, partiamo da Edgardo Fano, Faisa Cisal, e poi ascolteremo anche l'Associazione degli Utenti del Trasporto Pubblico con Fiorenzo Pampolini.
2: All'inizio sta abbastanza reggendo il servizio, c'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno del 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto, purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
0: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina, eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
2: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus, può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere, a quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina perché non va.
0: Ecco, infatti
2: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
0: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che desolato in qualche modo guarda il fumo uscire dalla ruota, e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice guarda cosa mi è capitato, e poi
2: è emblematica,
0: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
2: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista.
1: E come è andata dal fronte dell'utenza? Sentiamo Fiorenzo Pampolini dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblico.
3: Sembra che dal 14

0: 14 settembre con l'attivazione dell'orario invernale non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7 che già faceva fatica a smaltire il carico prima. E notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Poi ovviamente trovate tutta la trasmissione sul sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Grazie a Matteo, appuntamento quindi alle 14.30
2: per capire un po' quello che accade in Consiglio Comunale.
1: E noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
1: Che influenza sarà quella di quest'anno? Pensate che ci sono già stati 20 ricoveri per influenza al Policlinico San Martino di Genova in questa estate. La campagna vaccinale che partirà dopo i primi 10 giorni di ottobre, che anche quest'anno sarà gratuita per tutti in Liguria, dopo un primo mese diciamo dedicato, focalizzato alle persone fragili, alle categorie fragili. Ne abbiamo parlato questa mattina con il professor Giancarlo Icardi, sentiamo.
7: La sintesi è quella che, come sempre, in questo periodo, ieri è iniziato col 21 settembre da, diciamo così, astronomia tradizionale, l'autunno, con l'approcciarsi della stagione autunno-invernale arrivano purtroppo anche i mali di stagione e quindi, come in tutte le regioni, anche Liguria sta scaldando, come diciamo sempre, i motori per affrontare la campagna vaccinale. Al meglio, ricordo che la somministrazione in Liguria di oltre 420.000 dosi deve avvenire nell'arco praticamente diciamo del mese di ottobre, idealmente in quello di novembre. Quindi voi pensate in due mesi quanto lavoro c'è, quanta organizzazione ci deve essere. Quindi in questo momento si sta procedendo alla programmazione, all'organizzazione organizzazione per arrivare poi a prevenire il più possibile la vera influenza, che è il male di stagione che provoca, come dico sempre, più casi complicati, più ospedalizzazioni, più ricoveri in terapia intensiva e purtroppo anche un eccesso di mortalità. Quindi in questa

0: fase la macchina organizzativa con tutti gli operatori sanitari, con tutti gli attori, diciamo così, si sta preparando per essere appunto sulla linea di partenza nei primi giorni di ottobre per fornire il miglior servizio possibile alla nostra popolazione ligure. Io dico sempre che siamo la regione più anziana, però mi piace parafrasare dicendo da regione più anziana a regione più protetta. Il passo deve essere veramente breve per aumentare appunto la qualità della salute della nostra popolazione.
1: E anche per questo ci sarà una campagna universale come l'anno scorso, quindi gratuita per tutti.
0: Assolutamente sì, dopo il primo mese per le popolazioni a rischio ci sarà poi la possibilità che tutti possano vaccinarsi gratuitamente, e il mese che passerà non è che faccia perdere, diciamo così, efficacia alla vaccinazione.
1: E al Campasso, viabilità stravolta per 3 mesi per i lavori al Voltino, lavori di RFI, e allora siamo andati proprio a vedere com'è andata la prima mattina.
2: Il Voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, circa 4 mesi, per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per parlare dei cambiamenti a cui andrà incontro il Campasso per i mesi a seguire, a cui ha partecipato un centinaio di residenti, l'assessore alla mobilità Emilio Robotti e il presidente di municipio Michele Colnaghi. A loro il compito di rispondere alle tante domande dei cittadini che hanno chiesto rassicurazioni sugli autobus, sulla viabilità e sulle tempistiche, mentre le critiche sono state principalmente sulla fine dei lavori.
3: Dovevamo chiudere il 15 giugno con le scuole chiuse, le ferie di mezzo, quindi sicuramente meno disagio per noi cittadini. Invece è stato chiuso una settimana dopo l'inizio delle scuole. E abbiamo, come voleva, ci avevano promesso 2 navette da 14 posti, stamattina ne sono arrivate 2 da 8 posti, avevano garantito una frequenza di 10 minuti, non a 10 minuti ma al minimo mezz'ora 40 minuti. E le navette arrivano qua piene, perché ricordiamoci che noi qua abbiamo una scuola materna e un asilo nido, quindi vengono portati anche i bambini da fuori del quartiere. Come facciamo ad andare a lavorare? Come facciamo ad andare a mandare?
2: Non sarà possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso. L'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. E mentre è stato confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti, i problemi rimangono, così come la richiesta di utilizzare pulmini da 16 posti.
4: La navetta, il servizio che è pagato da MT per la parte integrativa, è pagata proprio da Cocci, l'esecutore dei lavori, non è evidentemente ancora una soluzione perfetta, quindi lo scopo era anche quello di venire qui, di sentire realmente con mano dalla bocca dei protagonisti che cosa possiamo riuscire a fare.
1: E adesso vado a salutare Elisa Ricci, perché Miss Italia arriva proprio dalla nostra regione. È così, Elisa? Buongiorno.
5: Esattamente, Tiziana, parliamo di Sara Rizzea, che è stata incoronata Miss Italia 2026 e, come dicevi tu, arriva proprio dalla Liguria. Infatti pensate, questo titolo è stato riportato dopo 51 anni, quindi ormai mancava dal 1975, ed è stata dichiarata vincitrice dalla presentatrice della finale, quindi Giulia Salemi, e dalla patronna del concorso, Patrizia Mirigliani, durante la serata che si è svolta proprio al castello di Santa Severa. E Sara nasce da genitori rumeni, ma è nata a Moncaglieri, in provincia di Torino, ha vissuto fino al 2019 lì e poi si è spostata, e attualmente abita proprio a Vado Ligure, in provincia di Savona, quindi nella nostra Liguria, mentre studia psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Si parla di una bellezza non solo da podio, perché la nuova reginetta è anche un'atleta di calibro internazionale, infatti è tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato proprio nel nuoto artistico, e vanta di un vasto curriculum sportivo. La sua carriera è iniziata all'Acquatica a Torino ed è poi proseguita nelle competizioni internazionali, e pensate, nel 2026 è stata convocata per i campionati europei di Parigi. Nella squadra azzurra è stata la prima riserva per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero.

0: parole di Sara sono che l'agonismo l'ha formata profondamente e le ha insegnato il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. E questa è la mentalità che ha voluto portare proprio a Miss Italia, perché ha cercato di dimostrare che la vera bellezza nasce proprio dalla forza di volontà e dalla passione. La ragazza, la giovane ragazza entusiasta e sensibile, adesso guarda un po' ai suoi obiettivi futuri, quindi sicuramente quello di completare il percorso accademico, ma poi anche quello di lanciarsi nel mondo televisivo e dello spettacolo. Quindi questa è la storia di Sara Rizzea, che ha riportato il titolo Miss Italia, come vi dicevo, proprio in Liguria dopo 51 anni. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo nella zona del waterfront di Levante per un importante evento, un fiocco azzurro potremmo dire. Nasce il polo della nautica nell'ambito appunto del waterfront di Levante. Si tratta di un nuovo insediamento produttivo dedicato alla manutenzione, alla ristrutturazione e al service per imbarcazioni da diporto e a vela motore fino a 30 metri di lunghezza, che arricchisce così appunto l'offerta nel comparto della nautica da diporto. La nuova società è frutto della collaborazione tra i cantieri genovesi Gatti, Genoa Sea Service, già operanti in ambito portuale da più generazioni, e la veleria North Sail, che ha deciso di localizzare a Genova proprio la propria sede italiana. Il polo dispone di 16.000 metri quadrati di area a terra, dove è stato realizzato un capannone all'interno del quale mi trovo su due piani. Al piano terra operano i due cantieri, il piano sopraelevato invece ospita la veleria. 1.000 metri quadrati di banchine attrezzate con una darsena di alaggio vario e un travel lift da 140 tonnellate, che appunto consente di operare su barche di 30 metri di lunghezza. Ci sono 5.300 metri quadrati di specchio acqua e 356 metri lineari di banchine tecniche. L'inaugurazione a tutti gli operatori avverrà il 2 ottobre in occasione del Salone Nautico di Genova e su Primo Canale. Linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Questa sera alle 21, appuntamento con Terrazza incontra la sanità. La riforma è partita, le sigle sono cambiate, l'organizzazione è stata ridisegnata, ma per chi aspetta una visita, per chi cerca un medico, per chi ha un paziente anziano non autosufficiente a casa, è cambiato qualcosa? Partiremo da qui questa sera alle 21. Non sarà solo una serata dedicata alla riforma, che ovviamente sarà il tema centrale del primo panel, come si dice ora, della prima tavola rotonda, insomma dei primi 45 minuti di racconto, ma sarà una serata sulla realtà quotidiana, cioè su quelle che sono le problematiche della sanità, la mancanza di medici, di infermieri, perché fare determinate specializzazioni ancora oggi non è così attrattivo, ma ancora le case della comunità funzionano oppure medici e infermieri che sono al loro interno ancora non si sono convinti del tutto ad andare a lavorare. E poi è vero che tutto è causato dai medici di famiglia, perché da una parte i medici di famiglia dicono noi siamo diventati dei burocrati che rimaniamo dietro ad uno schermo, dall'altra i cittadini dicono sì, ma io quando chiamo, ho difficoltà, mi dà l'appuntamento dopo una settimana, 10 giorni, 2 settimane, cosa devo fare? E allora si finisce tutti nell'imbuto del pronto soccorso, ma poi parleremo anche dell'aspetto positivo, cioè della medicina del futuro oggi, quella medicina, quei progetti di ricerca che già si stanno portando avanti a San Martino, al Galliera, al Gaslini, che utilizzano non solo l'intelligenza artificiale. Che cosa accadrà nel futuro? La medicina predittiva, riusciremo a capire quando stiamo bene che ci ammaleremo di una determinata patologia? Ne parleremo questa sera a partire dalle 21 con Terrazza incontra la sanità, in diretta su Primo Canale e in diretta streaming sul sito e sul nostro canale YouTube. Torno da Elisa Ricci per aprire la pagina dedicata ai social. Eccomi di nuovo da te, Elisa.
0: Eccoci Tiziana, esatto, riapriamo la nostra parte.

0: Pagina social e parliamo di calcio perché facciamo un passo indietro a domenica quando ha giocato il Genoa che ha giocato al Tardini contro il Parma, una sconfitta, un 2-1 che inizia a pesare, specialmente perché la squadra si ritrova penultima in classifica con un solo punto e quindi una situazione complessa di cui parliamo insieme a Graziano Cesari, proprio il video pubblicato sui nostri social, una situazione definita una crisi. Andiamo a vedere.
1: Crisi, ecco la parola che certifica il momento del Genoa. Sono 10 partite che il Genoa non so campionato. Le colpe e i colpevoli? Beh, i giocatori sono questi. Il mercato è stato fatto in piena sintonia da Diego Lopez e Daniele De Rossi e i nuovi innesti non funzionano. Il cambio modulo ipotizzato dall'allenatore non c'è stato e la difesa 3, impenetrabile lo scorso anno, è diventata di burro. Ma è solo dei tre dietro la colpa? E gli avversari che gli arrivano da tutte le parti? Se non ti aiutano, cioè sei sempre in difficoltà. De Rossi appare lontano parente dello scorso anno, da deciso, determinato, sicuro, adesso sembra confuso, disordinato. Ora c'è la sosta. Ma si ripeterà la storia di Gilardino e Vieira esonerati dopo le prime giornate di campionato? Basta aspettare. Chi vivrà, vedrà.
0: Quali sono quindi i problemi del Genoa e da dove bisogna ripartire? Diversi i commenti che hanno risposto proprio a questo quesito. Li trovate sotto il nostro post Instagram e Facebook, primocanale.it. Voi continuate a commentare e a darci naturalmente la vostra opinione e seguiteci sui social. A te, Tiziana.
2: Grazie, grazie a Elisa. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social dalle 14:30 zona rossa. Rimanete con noi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Il Consiglio Comunale e a che punto siamo con AMT, come sta andando questa prima settimana, come è andata la prima settimana di orari invernali, ma anche la decisione dell'Europa di vietare i social ai minori di 13 anni e le iniziative per la sensibilizzazione dei tumori infantili. Di questo e di molto altro parleremo oggi al centro, ma cominciamo con la politica che poi inevitabilmente si incrocia con la vita quotidiana delle persone. Buongiorno direttore Matteo Angeli. Allora,
1: pensa che ieri sera ho fatto un programma politico senza politici.
0: Quindi. Ma che meraviglia! Che meraviglia!
1: Quando tu farai un people senza persone che hanno avuto i problemi nella propria vita, sarà una notizia.
0: E quindi farò una trasmissione con persone che non avranno nulla da raccontare.
1: Esatto, mi stai dicendo
0: questo?
1: Esatto. No, allora. È una battuta naturalmente, però insomma fare una trasmissione politica senza politici è venuta bene, devo dire la verità, perché intanto nessuno ha litigato e già questo è un punto di vantaggio. E poi naturalmente, come dicevi giustamente tu e molto bene tu, la politica si è la vita, dice la parola stessa, no? È la vita dei cittadini, è la vita di tutti i giorni, e la vita di tutti i giorni sono i mezzi pubblici, è AMT, sono i problemi di AMT, sono i problemi che tutti i giorni i cittadini hanno nella propria vita. E allora ieri sera abbiamo fatto una puntata con dei tecnici, degli esperti, non si è parlato troppo di buco, buchetto, bucone del bilancio, anche se questo bilancio obiettivamente continua a non arrivare con tutte le conseguenze del caso, ma queste sono più politiche, cose politiche che non interessano più di tanto ai cittadini. I cittadini interessano se gli autobus arrivano oppure no.
0: E certo.
1: E questo è un dato di fatto. Abbiamo fatto anche un primo bilancio dopo la prima settimana di avvio dei nuovi orari invernali, un bilancio tutto sommato positivo, sta reggendo la macchina organizzata dall'azienda. Questa è la dimostrazione che l'anno scorso qualcosa non è stato fatto per il verso giusto, perché se ci sono riusciti adesso con ulteriori tagli, ovviamente ci sono dei tagli, zone collinari che sono state quasi abbandonate con tanti genovesi che non hanno la possibilità di scendere giù, quindi questo è un problema che rimane, l'entroterra, le corriere che non arrivano, c'è tutto un problema enorme, però parlo del centro cittadino, è stato organizzato almeno in questa settimana meglio dell'anno scorso con tutti i tagli che ci sono, quindi questo va sempre ribadito, non si è tornati di colpo nel paese del Bengodi, quindi comunque con tutte le difficoltà degli orari che ci sono degli orari migliori rispetto all'anno scorso, o comunque le corse arrivano abbastanza puntuali, insomma la gente si lamenta un po' meno. È la dimostrazione che quando tu fai un lavoro anche a tavolino, proprio con gli orari, insieme agli autisti, insieme alle persone, a tutte le persone che ovviamente sono dentro l'azienda, fatto con criterio si può arrivare a una soluzione che possa accontentare più o meno tutti. Quindi lo scorso anno non è stato fatto questo, perché abbiamo raccontato, Tiziana, sai quante volte, di tutte le problematiche che i genovesi hanno dovuto sopportare.
0: Questo non significa, ovviamente, come anche riceviamo in redazione, che non ci siano dei mezzi,
1: certo,
0: che saltano,
1: certo,
0: le corse, che un giorno ci sono e l'altro giorno non si sa, e sappiamo quanto sia difficoltoso soprattutto per le persone che non solo vivono nell'entroterra, ma anche insomma per quelle città. Ma lo dico per esperienza personale, è evidente che quando io partivo da Casella, se mi fosse saltata quella corsa, che era quella con la quale io andavo a scuola, non è che c'erano tante altre opzioni. Qui è vero, magari ti salta quel 17 di quell'orario, però puoi prendere quello che arriva dopo, arrivi magari 5 minuti in ritardo a scuola, ma ci arrivi. Poi insomma vedremo con questi tavoli che cosa emergerà.
1: Sì, ecco, effettivamente... giovedì c'è il primo che riguarda naturalmente i sindaci delle città, della città metropolitana, quindi tutta la zona naturalmente attorno al capoluogo, e anche questo è un passo avanti, un'inversione di rotta da parte dell'azienda, che è stata criticata tantissimo dai stessi sindaci per aver imposto dei tagli senza averli mai presi in considerazione, senza aver mai avuto i loro pareri, quindi si sono visti questi tagli, questi nuovi orari calati dall'alto. Ti ricorderai, si ricorderanno tutti a casa le varie lettere molto,
0: certo,
1: con toni accesissimi dei sindaci, arrabbiatissimi contro il comune, contro città metropolitana, contro l'azienda, proprio per queste, per non essere stati mai coinvolti in cose.

0: cosa che invece loro, chi meglio di loro conoscono, e invece adesso insomma l'azienda, dopo le scuse di Berruti, ha cambiato un po' passo, ha cambiato che modo di lavorare. Ora giovedì c'è il primo tavolo con alcuni rappresentanti delle varie aree della città metropolitana, che si siederanno attorno a un tavolo per capire dove possono ancora limare gli errori fatti nell'ultimo orario e dove si potrà migliorare anche in futuro. Quindi insomma speriamo che sia davvero una svolta, se non altro dal punto di vista proprio delle corse e quindi dei problemi degli utenti che continuiamo, come dici tu, comunque a registrare ogni giorno.
1: Volevo far vedere ai nostri telespettatori un estratto della trasmissione di ieri sera, diciamo di un acceso confronto.
0: Sì, perché se è acceso, esatto. Perché tiene comunque banco anche l'idea della privatizzazione, che naturalmente il comune continua a negare questa possibilità, però aleggia un po' sullo sfondo sempre, e ci sono due visioni distinte. Una è quella di Edgardo Fano, che è segretario di Faes Acisar, che assolutamente lui è contrario a ogni forma di privatizzazione, naturalmente, e come anche comprensibile dal suo punto di vista. Invece c'è l'ex assessore alla mobilità e al traffico del comune di Genova, Arcangelo Merella, che è poi anche mobility manager, insomma un uomo che dopo la sua esperienza in comune comunque ha prestato la sua opera in anche diversi comuni, ha lavorato a Parma, ha lavorato anche per Genova, insomma per prestare le sue conoscenze, che ne ha tante. Lui dice, è un'idea che ha messo sul tavolo, dice si potrebbe anche andare sul privato con mettere a gara le tratte, le linee che possono anche fruttare un privato, perché naturalmente se un privato arriva è ovvio che voglia guadagnare qualcosa, quindi lui dice le linee principali, quelle invece secondarie, quelle periferiche che naturalmente sarebbero in perdita per un privato, potrebbero essere invece sovvenzionate invece dal comune. E questa è un'idea che Merella ha messo sul piatto, e da lì è nato un po' un dialogo non acceso, però un bel dialogo.
1: E allora andiamo ad ascoltarlo insieme.
2: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Riccardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura, però, dei privati, dico, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco, perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, che c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, metti a tutti i dubbi per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio, sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
4: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
3: Diventa un obbligo dimostri.
4: No, che l'Europa dice allora, che non è un obbligo.
3: Se sei tutto te, non so che
2: posso?
3: Dire.
4: Ma non è vera questa cosa.
2: Una piccola
4: cosa.
2: Precisazione. Regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento. Affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io... Se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare e andiamo avanti.
3: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di forse.
2: Perfetto,
3: compagnie
2: infatti,
3: diverse.
2: Infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta.
3: Funziona benissimo.
2: Non c'è, sì, sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
3: Non vuol dire, capito?
2: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento.
3: Esatto.
2: Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, 17, 16, infatti, l'1, le linee di grande carico le prendo io.
3: Infatti,
2: e poi a qualche un altro lo

0: facciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio, dovresti,
0: un bel sistema quello.
1: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
1: Ma perché
0: indietro,
1: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio.

0: la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora.
0: Eh?
1: Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: L'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea dell'UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
2: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni. Nessun profilo personale prima dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori con funzionalità.

0: funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual è la situazione oggi?
2: Sì, allora, dal mio punto di vista sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualcosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia. Da questo punto di vista direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone, che fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la baglia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
1: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
2: Allora, i bambini sono naturalmente delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e in questo modo il bambino rimane proprio, ecco, come si vede anche proprio nell'immagine, chiuso in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone. Quindi va

0: a discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico. Il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono ad elaborare, a capire, a comprendere. Quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi ovviamente in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di...
1: questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza la tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi e vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficientemente alla moda, sufficientemente il bambino, dico, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole.
1: Sì.
0: Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché come dicevo prima sono delle spugne, sì, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi
1: comportiamo.
0: Esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere diciamo dal limite,
0: sì,
1: che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma...
0: Certo, allora io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali, tende a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive, il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche

0: di umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa, quindi dobbiamo quindi pensare anche che se noi mettiamo dei divieti dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo.
2: Che oggi è così difficile. Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
2: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla Città Metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per la nostra finestra sul mondo sono contenta di ospitare nuovamente Aurora Ricotti Otman da un altro paese, insomma un po' ancora più distante. Ciao Aurora, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Io sto molto bene, tu?
1: Ups and downs.
0: Insomma, un po' come tutti. Allora, da Imperia sei andata a Londra, dove hai veramente spopolato sui social con la tua scuola di lingue che hai creato appunto a Londra, e poi qualche mese fa hai deciso insieme a tuo marito e i tuoi figli di cambiare vita. E dove ti trovi?
1: A Bangkok.

0: in Thailandia da un anno in realtà, quindi più di qualche mese.
1: E allora, come sta andando questa esperienza?
0: Allora, il primo anno è stato veramente duro, soprattutto perché Sam lavora a scuola, in questa scuola internazionale prestigiosissima, ce la farò, e io invece lavoro da casa, continuo a gestire la scuola online con mia sorella da remoto, però abbiamo dalle 5 alle 7 ore di differenza, a dipendere se è in Italia o è in Inghilterra. E le mie lezioni faccio anche fatica a farle per via del fuso orario, ovviamente ho i bambini da prendere ogni pomeriggio e come li devo andare a prendere inizia la giornata lavorativa in Europa, quindi gestire, diciamo, un business da remoto che comunque ha bisogno della tua presenza è particolarmente difficile. In più, siccome io continuo a creare contenuti per i miei social online, dove abbiamo i vari personaggi che si trovano in UK, e io devo stare con la testa ancora in UK, col corpo sono di qua e mi sento un attimo in una crisi esistenziale di chi sono, dove sono, cosa faccio, insomma, quindi abbastanza complicato.
1: Allora, adesso arriviamo anche ai personaggi e alle tue pagine, al tuo profilo social, ma prima volevo sapere se ci potevi un po' raccontare come si vive in una metropoli come Bangkok, quali sono, insomma, anche le differenze che hai trovato, che immagino non siano poche.
0: No, decisamente. Allora, parliamo degli aspetti positivi. Bangkok è una città veramente lively, quindi piena di gente, di opportunità, di vita a ogni ora del giorno e della notte. È accessibile, quindi per noi europei costa veramente poco e tu ti puoi permettere di fare più o meno quello che vuoi. Ti vuoi andare a fare un massaggio? Con 8 euro te lo fai. Vuoi andare a mangiare fuori in un ristorante particolarmente bello, con 40 euro mangi in un ristorante Michelin, con 1 euro mangi nella bancarella per strada, quindi tu hai la possibilità veramente di fare la bella vita, insomma, detto proprio in parole povere. Quindi costa poco e c'è tanto, sia dal punto di vista dello svago, sia dal punto di vista comunque culturale, perché c'è la vecchia Bangkok, la nuova Bangkok, sono molto avanti per quanto riguarda le tecnologie, gli spazi, l'architettura, quindi se si pensa che sia il terzo mondo, in realtà, ragazzi, venire per credere, sono davanti a noi anni luce per molte molte cose.
1: E dal punto di vista umano è facile fare amicizia? Credo che tu abbia poco tempo fra i bambini, il lavoro, i fusi orari, però è facile entrare in contatto con le persone?
0: Allora, se vivessi in centro, io so, perché sono riuscita a costruirmi delle amicizie attraverso la comunità italiana di Bangkok, che ci sono tantissimi expat, quindi si possono formare amicizie. Io purtroppo vivo leggermente fuori, in periferia, quindi non vivo nel caos della città vera e propria, vivo in un paesino con dei laghetti, i loro ristorantini, i loro caffè, molto wealthy, quindi stanno bene, hanno delle belle ville, una bella zona, ma è super Thai, nel senso che i locals non parlano niente di inglese, tanto che sto prendendo lezioni di Thai per imparare il Thai, che non è semplice, e io, anche da linguista, sto cercando di imparare i vari toni, perché la stessa parola in Thai con diverse intonazioni, tipo ma vuol dire 5 cose diverse, quindi non è facile.
1: Oh, mamma mia.
0: L'intonazione cambia la parola, capito? Che è una cosa super affascinante dal punto di vista linguistico, però ovviamente quando vuoi ordinare un bicchiere d'acqua non è semplice. Quindi la zona in cui sono è super Thai, nessuno parla inglese, ho fatto molta fatica. Quindi il mio segreto è stato avvicinarmi a dei gruppi di expat,
1: certo,
0: tra cui ho scoperto questo gruppo, questa associazione benefica che si chiama Bimbi Italiani, che riunisce le famiglie italiane a Bangkok, cercando di creare delle situazioni in cui i bambini, figli di expat, possono giocare insieme parlando italiano e

0: esportando la cultura e la lingua italiana, diciamo, continuando, cercando di farla sopravvivere tra queste famiglie.
1: Certo, perché non deve essere facile, perché i tuoi figli sono nati a Londra, adesso vivono in Thailandia, però tu parli loro in italiano, no?
0: Immagino. Sì, allora, i miei figli sono nati a Londra, papà è inglese, vanno alla scuola internazionale britannica qua a Bangkok, come tutti i figli degli expat, perché qua ci sono tantissime scuole internazionali di qualsiasi livello, nel senso da quelle più costose a quelle meno. E, io parlo solo italiano ai bambini, quindi continuo a, diciamo, lavorare su portare la cultura e la lingua italiana nella famiglia. Abbiamo passato quest'estate in Liguria, li ho mandati a un campo estivo in campagna, in una fattoria didattica in mezzo ai bambini liguri della Valle del Merula, e si sono divertiti come dei matti per un mese e mezzo. Sono tornati che parlavano, anzi avevano la cadenza dialettale della Valle del Merula. te lo giuro, avevano preso proprio la cantilena tipica di Andorra.
1: Senti, Aurora, dicevi la difficoltà anche di gestire, diciamo, la mia attività con il fuso orario. Allora, partiamo, diciamo, dai social e da alcuni tuoi personaggi, insomma, adesso poi li vediamo. Karen è rimasta sempre Karen o si è un po' modificata, diciamo, è diventata un po' Thai anche lei o no?
0: No, allora non mi permetto assolutamente di imitare i Thai o l'accento Thai, perché non è il mio. Io imito l'accento inglese perché lo, diciamo, mi sembra di averlo, si dice master it, quindi riesco, però non mi permetterei mai di imitare i Thai. Continuo a dare quel tocco inglese ai miei video, della differenza tra l'italiano, la cultura italiana e quella inglese, anche perché comunque alla fine questa esperienza sarà limitata nel tempo, cioè abbiamo intenzione comunque di tornare o a Londra o in Italia, ancora non riusciamo a capirlo, non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora decidere, però essendo limitata non voglio poi legare la pagina a contenuti che poi non saranno rilevanti, anche perché la mia pagina è collegata alla mia scuola di inglese.
1: Esatto. Esatto, Aurora, senti, per chi non dovesse ancora conoscere la tua pagina collegata appunto con la scuola, come hai deciso di raccontare e di insegnare l'inglese in modo diverso?
0: Io ho studiato teatro e lingue all'università qua in Inghilterra e mi ero fatta il cruccio di avere un accento italiano e sapevo che qualsiasi audizione, a qualsiasi drama schools avrei voluto iscrivermi, mi avrebbero sempre dato il personaggio dell'italiana. Quindi mi sono messa proprio a lavorare in maniera seria sulla mia pronuncia e la mia recitazione in inglese, che poi veramente sono riuscita a mettere in pratica subito vivendo nel campo. Sono diventata insegnante di lingue nelle scuole secondarie inglesi, e avere a che fare con i teenagers inglesi, vi assicuro che è la scuola più potente di questo mondo, per cercare di capire lo slang e anche tutte le varie lune dei teenagers. E quella è stata una scuola seria. E niente, diciamo che attraverso i social mi sono sentita molto libera di esprimermi esattamente per quella che ero, unendo le varie passioni che avevo, che erano il teatro, la mia vita da italiana in UK, che ne ha passate di ogni per arrivare dove sono oggi e continua comunque a essere così, e poi la mia passione per le lingue.
1: Ovviamente poi c'è collegato una scuola, ci sono i corsi anche durante questa estate, e allora ti faccio dare un paio di consigli ai nostri telespettatori per non arrivare, diciamo così, in un supermercato o a chiedere qualche informazione con quella pronuncia un po' scolastica che tanti di noi hanno. A che cosa bisogna stare attenti? Qual è il tuo consiglio?
0: Allora, io in realtà posso parlare del corso che ho sviluppato io, perché viene al 100% dalla mia esperienza, sia dal punto di vista di italiana in UK, sia dal punto di vista didattico, di insegnante che vive la

0: ora insegna UK Lingue, e io ho iniziato a lavorare sui suoni vocalici, si parte da quello, infatti il mio level 1 di pronuncia copre i suoni vocalici, quindi cercare di capire prima di tutto quali sono i suoni vocalici italiani, cosa fa la nostra bocca per pronunciarli. Per esempio parliamo della A, ok? La nostra A italiana ha questo suono qua, A, A, ha la lingua rilassata al centro della nostra bocca, A. In inglese questo suono non esiste, quindi tutte le volte che voi pensate di dire I'm going back e usate il suono della A italiana, è sbagliato, possono interpretare male. Se dite la parola cat con la A italiana, potrebbe essere cat, gatto, potrebbe essere cut, tagliare, o potrebbe essere cut, che vuol dire carrello della spesa. Quindi la posizione della bocca è fondamentale. Guardate la A italiana rispetto alla A di gatto. A italiana, A, A, cat, e la A giusta, ha la lingua in avanti, è A, A, cat. Guardate, A, cat, cat. Quindi attraverso queste tecniche veramente di presa di coscienza, dico, ti vuoi scrivere, dillo.
1: Sì, è la regia, hai visto? Se no dai tracciare,
0: però. Ti ho già visto, la maggior parte delle persone rimangono così, vuol dire ma com'è possibile che in 20 anni che studi inglese queste cose non mi siano mai state spiegate, cioè veramente, vero. È veramente una questione di
1: ho fatto anche il liceo linguistico, penso un po'.
0: Ma non lo studia nessuno, neanche io l'ho studiato ai miei tempi, questa è stata tutta poi una ricerca personale.
1: Certo.
0: E niente, quindi prendere coscienza dei movimenti che facciamo con la nostra bocca per capire come avvicinarsi, insomma, a quelli poi di qualsiasi lingua, perché una volta che si studia fonetica sono delle skills che si possono applicare a tutte le lingue che impariamo.
1: E adesso
0: come io adesso
1: stai facendo con il Thai?
0: Assolutamente.
1: Mi sembra molto
0: sì.
1: complicato, però molto.
0: Ci sono, potrei iniziare a parlartene, però non vorrei.
1: La prossima volta facciamo così. Senti, Aurora, tu dicevi che non sai se nel vostro futuro, insomma, tornerete a Londra oppure in Italia. L'ultima volta mi avevi parlato di un tuo sogno, di una scuola internazionale nella tua cittadina a Empera. Ce l'hai ancora questo sogno o ne hai un altro?
0: Il sogno c'è. Ho cercato anche di raccogliere persone interessate e in realtà il riscontro è stato altissimo nella zona di Imperia e provincia, proprio c'è questo sentimento di avere la necessità, il desiderio di educare i propri figli attraverso il bilinguismo, solo che purtroppo è un progetto privato e ha bisogno di fondi che io al momento non ho, quindi aspettiamo, cioè mi dovrei
1: per
0: dedicare
1: un
0: full
1: attimo
0: time
1: lì.
0: Alla creazione per mi dovrei dedicare attimo. Full time alla creazione di questa cosa comunque.
1: Grazie mille Aurora. Senti, di solito faccio salutare nella lingua del paese che ospita.
0: Posso farlo.
1: Ok, allora aspetta, perché in thailandese non ce l'ho ancora salutato nessuno, quindi ci mettiamo in religioso silenzio.
0: Ok. Khop phun kha, sawadee kha.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Grazie, ciao.
1: Ok, va bene. Ciao Aurora, grazie come sempre per la tua pagina Instagram.
0: Auroras.online language lessons.
1: Eccola qui, l'abbiamo vista, grazie anche alla nostra regia. Grazie Aurora, alla prossima, chissà in quale parte
0: ciao,
1: del
0: ciao.
1: Mondo, ciao.
0: Ciao, ciao, bye bye.

decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapalla ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8% superiore al

più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo piano del padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Anche quest'anno Abio Liguria aderisce alla campagna nazionale Fiago Accendi d'Oro, Accendi la Speranza. Ne parliamo con Simona Traspedini, volontaria Abio Liguria Fiagop. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, che significato ha questa campagna in questo settembre di sensibilizzazione?
1: La campagna Accendi d'Oro vuole proprio accendere un po' i riflettori su quelli che sono i temi dell'oncoematologia pediatrica che alle associazioni federate FIAGO come Abio Liguria sta molto a cuore. È un'iniziativa che si sviluppa a livello mondiale. La CCI, la Childhood Cancer International, che è l'organizzazione, diciamo, ombrello sotto quale sono raggruppate tutte le associazioni dell'oncoematologia pediatrica, da anni lancia questa iniziativa proprio per lanciare il messaggio sui temi anche difficili dell'oncoematologia pediatrica. Abeo, come tutti gli anni, anche a Genova, vuole portare questo messaggio tramite l'illuminazione della fontana di Piazza Ferrari, che è stata illuminata ieri sera e che sarà illuminata anche il 26 settembre. Quindi vogliamo proprio spiegare ai cittadini che magari passano davanti ai nostri monumenti e li vedono illuminati di giallo il significato, perché ormai ogni giorno c'è un monumento che è illuminato d'un colore. Per noi il giallo oro è il simbolo della resistenza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che ogni giorno si trovano a combattere contro la malattia. E il messaggio legato alla campagna di quest'anno è proprio un messaggio rivolto soprattutto alle istituzioni che si possano fare carico anche di tutti i costi che ci sono dietro alle cure dell'oncoematologia pediatriche. Innanzitutto quello che viene chiesto dalle associazioni federate alla FIAGOP è che le istituzioni possano pensare anche a istituire un fondo per la ricerca proprio specifica sull'oncoematologia pediatrica, perché in questo campo c'è veramente ancora molto da fare. Come diceva uno storico presidente anche di Abio, i bambini non sono degli adulti in miniatura, quindi non è detto che sempre le cure che sono adeguate per gli adulti possano andare bene anche per i nostri bambini. Inoltre dobbiamo tenere conto che le famiglie che affrontano il percorso della cura del proprio figlio si trovano di colpo a dover affrontare delle spese non previste, quindi se bisogna cambiare città per andare nel centro che garantisca la miglior cura possibile, ci sono tutti i costi relativi alla casa, al trasferimento e al viaggio, e in queste occasioni ad oggi sono soprattutto le

0: associazioni, come nel nostro caso Abeo Liguria, che si fanno carico di tutti questi costi. Quindi dietro a una malattia, a una singola parola che è tumore, leucemia, dietro c'è un mondo, una famiglia che si muove e che ha bisogno di supporto. Quindi questa campagna vuole proprio spingerci a fermarci un attimo e a riflettere su questi temi, che sono temi importanti, anche se i nostri numeri, i numeri dell'oncoematologia pediatrica, non sono numeri enormi, per fortuna. Ogni anno più o meno ci sono 2.400 esordi, sia nell'età pediatrica che nei giovani adulti, quindi negli adolescenti, però dietro a questi numeri ci sono famiglie, genitori, fratelli, comunità intere che si trovano ad affrontare questo percorso.
1: E tra l'altro, insomma, ne abbiamo parlato anche a People, non è mai facile affrontare questo tema perché si rifugge, no? Dal dolore, dalla morte, dalla malattia, ma quando colpisce un bambino ancora di più. Invece è proprio fondamentale, per questo che questo settembre di sensibilizzazione è così importante. Tra l'altro c'è poi anche un appello molto concreto alla donazione del sangue quest'anno.
0: Sì, sempre in occasione del settembre d'oro c'è legata la campagna Ti voglio una sacca di bene, per cui invitiamo sempre, ma soprattutto in questi periodi, ricordiamo di quanto sia fondamentale per chi può andare a donare. Quindi noi invitiamo a prendere contatto con i centri trasfusionali di riferimento e andare a donare, perché per i nostri piccoli pazienti

0: riguarda Hormuz, dove il numero di navi che passano è sempre estremamente basso. Ma diciamo i mercati Hormuz hanno incominciato un pochino ad assorbirlo per certi versi, l'impatto è più localizzato in questo momento. Hormuz ha un effetto significativo sull'economia del Golfo, ma un po' quei prodotti che arrivavano da noi dal Golfo, petrolio e gas escluso, hanno trovato delle strade,
1: degli altri,
0: strade
1: diciamo così via.
0: Per quanto riguarda invece il transito del Mar Rosso, in realtà la nostra situazione sta vivendo una situazione di miglioramento, perché le grandi compagnie porta container hanno ricominciato a far transitare le navi più grandi appunto da quest'area, quindi accorciando i tempi di trasporto delle merci dall'Asia al Mediterraneo, e quindi questo dovrebbe darci un piccolo sollievo da un punto di vista dei prezzi, perché le merci dovrebbero poter arrivare da noi in maniera più veloce e più economica. Questo perché avviene? Perché gli UTI hanno detto: noi abbiamo occupato quest'area di Bab el Mandeb, ma non faremo passare le navi che sono di interesse saudita. Quindi localizzano in maniera stabile, dicendo: voi europei non preoccupatevi, problemi non ne avete. E in qualche modo il mercato sembra star dando fiducia a questa affermazione, e quindi le più grandi compagnie portacontenitori in questi giorni stanno transitando dal Mar Rosso. È chiaro che è una situazione appesa a un filo, basterebbe un incidente per bloccare nuovamente questo transito, ma al momento stiamo, da questo punto di vista, incominciando a vedere qualche segnale positivo. E questo, diciamo, compensa solo parzialmente quello che stiamo vivendo sul settore energetico, ma in qualche modo è una micro compensazione che stiamo portando a casa.
1: Ma Luci, senta, si può andare avanti, cioè l'economia può andare avanti così a vista, guardando un po', ma si vediamo un paio di mesi, anche perché mi sembra che già un po' di scorte per quanto riguarda l'energia ce la siamo già un po' consumata, cioè perché qui ormai stiamo andando avanti da mesi e mesi, una crisi dietro l'altra, una guerra dietro l'altra.
0: Allora, per quanto il mercato dell'energia abbia dimostrato di essere capace di riadattarsi parzialmente a questa crisi, è chiaro che un perdurare di questa situazione rischia di avere quegli effetti monster che ci aspettavamo già con l'autunno, e che invece forse potrebbero essere leggermente posticipati, ma ci stiamo abituando a delle cose che normali non sono, perché comunque il prezzo della benzina a questo livello insomma non lo vedevamo da anni, e le aspettative sono che da qui a fine anno debba ancora salire. Il tema degli approvvigionamenti, abbiamo un ulteriore tema a livello globale, abbiamo il problema del Niño che sta mettendo in crisi un altro dei colli di bottiglia dei traffici marittimi internazionali, che è Panama, e che mette a rischio anche alcune coltivazioni con prodotti che vengono trasportati via mare e da altri continenti verso l'Europa. Tant'è che, in maniera forse secondo me eccessivamente allarmistica, in Inghilterra il governo ha detto: fate scorta di alimenti a lunga conservazione, perché non sappiamo quanto i mercati del fresco saranno in grado di rifornirvi nei prossimi periodi. Però diciamo che al netto di questa situazione, noi da questo punto di vista siamo un po' più autosufficienti, dipendiamo meno per certi versi da altri continenti così distanti da questo punto di vista, però è evidente che la pressione sul portafoglio e sui prezzi continua a farci vedere. Avevamo pensato a giugno di avere una finestra di margine, perché l'accordo che avevano firmato Iran e Stati Uniti sembrava aprire alla possibilità di un ritorno alla normalità. Questo ritorno non c'è stato. È evidente che l'Iran stesso ha interesse a riaprire i traffici, e quindi in qualche modo questo dialogo, che dichiarano non esserci in questo momento, in realtà più fonti dicono che continua ad esserci in sottofondo tra Iran e Stati Uniti, ma è evidente che noi al momento stiamo vedendo solo quello che sta succedendo sui mercati in questo momento, è l'incremento dell'energia tra il 10 e il 20%, che è il prezzo che stiamo subendo in questo momento, è pesante ed è significativo.
1: E sicuramente, insomma, continua.

0: Continueranno ad esserci delle conseguenze economiche quando andremo a fare la spesa, quando andremo a fare il pieno, perché, come lei insomma ci ha insegnato in questi mesi, anche se si risolvesse con la bacchetta magica oggi tutto, prima che tutto il sistema, diciamo, rientri e ritorni nella normalità, semmai una normalità ritornerà, ce ne vuole.
1: Ce ne vuole, poi facciamo i conti, perché poi non vogliamo neanche, insomma, non è neanche giusto creare allarmismo.
0: Allora,
1: diciamo quanto è costata finora. Sono state fatte delle prime stime, poi sono abbastanza relative, che oggi ad esempio l'incremento del prezzo della benzina ad agosto ha portato su base annua per una famiglia media di 4 persone aumenti di costo di spesa su base annuale dai 300 ai 1000 euro. L'impatto dell'ulteriore incremento che stiamo vivendo adesso potrebbe avere un impatto nell'ordine del paio di centinaia di euro addizionali. Quindi stiamo parlando di cifre che su un bilancio di una famiglia su base annuale incominciano ad essere significative, non mettono nessuno in ginocchio, ma sono sicuramente significative e comportano una qualche forma di attenzione. Al momento non abbiamo rischi di mancanza di beni, perché comunque siamo stati capaci nel tempo di trovare delle soluzioni alternative, però gli allarmi che in alcune parti del mondo, dove invece la mancanza di determinati beni si sta incominciando a vedere, in Asia, in parte in Africa, e l'allarme ad esempio di un governo come quello inglese, che di solito non è così diciamo estremista nel sollevare queste tematiche, un po' di preoccupazione ce la crea, ce la genera. Certo, da questo punto di vista c'è un elemento positivo. Diciamo, il Mediterraneo si sta dimostrando un ecosistema capace di trovare soluzioni al suo interno. Quindi in qualche modo noi italiani dovremo cercare di essere un pochino più attenti ai nostri mercati vicini e forse trovare lì delle soluzioni. Che invece il contesto internazionale su base globale oggi non ci consente di governare. Nel Mediterraneo forse potremmo essere un po' più capaci di trovarli questi partner per sopperire a ciò che non ci arriva da più distante.
0: Speriamo, insomma, ci lasciamo con un pochino, un lieve ottimismo, diciamo così, se non altro nell'immediato. Grazie a Gianenzo Duci, ci rivediamo poi, insomma, ci aggiorniamo, speriamo sempre per dare qualche cosa di positivo.
1: Meglio, non ne...
0: insomma, no. Grazie
1: mille
0: a lei.
1: Buona serata.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Secondo i dati Istat, una donna su

0: 3 ha subito violenza fisica o sessuale, ne parliamo oggi con Manuela Caccioni, responsabile del centro antiviolenza Mascherona. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
0: E lo facciamo il giorno dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è proprio intervenuto a Grosseto visitando la stanza rossa del pronto soccorso dell'ospedale. Il Capo dello Stato che ha detto la violenza

0: Riflettiamo.
1: fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque. E quindi questo richiama, come è stato sottolineato, l'esigenza della prevenzione, dell'individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nell'università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo, quello di riaffermare l'allarme e l'impegno della Repubblica su questo fronte. Il secondo è la riconoscenza.
0: Un'emergenza di primaria importanza e l'importanza di partire proprio, scusate la ripetizione, dalle scuole. Caccioni, dal vostro osservatorio, che cosa significa concretamente prevenire la violenza contro le donne?
2: Beh, la prevenzione è sempre quello che poi i 5 antiviolenza si sono battuti negli anni, andare nelle scuole e parlare di questo fenomeno. Noi, è da anni, da quando è uscita la Convenzione di Istanbul, che comunque lo Stato dovrebbe impegnarsi sulle 4 P, prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Quindi è ovvio che negli anni si sta attivando sempre di più la rete. C'è una rete che funziona nella nostra città, funziona molto bene perché ci sono le politiche integrate con tutti gli attori della rete, quindi dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dai servizi sociosanitari, i servizi sociali, quindi c'è un buon lavoro. Ovviamente i dati a livello nazionale, ma che poi sono dati che all'interno del centro antiviolenza sono sempre emersi, è che la violenza inizia da giovani, da giovanissime. Comunque le donne vittime di violenza che accedono al centro antiviolenza a loro volta hanno avuto delle esperienze sfavorevoli infantili. Questo significa che bisogna fare una prevenzione nelle scuole, lavorare con i giovani e le giovani, cioè inglobando sia il maschile che il femminile, perché se noi vogliamo far sì che il fenomeno della violenza contro le donne non esista più, dobbiamo fare un lavoro culturale. Noi sappiamo che la violenza contro le donne è un problema culturale, la cultura si fa a scuola e bisogna iniziare da bambini piccolissimi e lavorare appunto sugli stereotipi di genere e sull'educazione all'affettività, un'affettività sana.
0: Caccioni, i numeri dell'Istat tra gli altri, insomma, dicono che tra i 16 e i 75 anni quasi una donna su tre ha subito una violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. Perché è ancora così difficile, o meglio, è ancora effettivamente così difficile andare a individuare la violenza quando inizia? Quali sono i vostri dati e l'esperienza, insomma, degli ultimi anni del centro?
2: Beh, sicuramente quando vengono adesso nell'ultimo anno stanno venendo maggiormente le ragazze giovani, quindi le sedicenni. Ora abbiamo la legge che consente anche alle ragazze dai 14 anni in su di accedere ai centri antiviolenza. Quello che emerge dalle storie è comunque un senso di vergogna, un senso anche di bisogno di capire se realmente la relazione è violenta. Quindi noi ricordiamoci che la violenza contro le donne, comunque in una relazione, non è che inizia subito a livello fisico, ma inizia a livello psicologico. Quindi l'avere un luogo come un centro antiviolenza dove poter portare capire e darsi delle spiegazioni sulla relazione, se sana o non è sana, cos'è che non è funzionale perché comunque abbiamo un fidanzato geloso.

0: coso, un fidanzato che non consente magari di uscire, di frequentare le amiche liberamente, ma anche di vestirsi liberamente. Questa, cioè, parliamo di violenza, è una violenza ovviamente non fisica, ma è una violenza psicologica che va a minare comunque una relazione che poi porterà quasi tendenzialmente, probabilmente, ad una violenza fisica. Questo un po' è dal racconto delle storie di 600 donne che vengono al centro antiviolenza e raccontano appunto, cioè, l'evoluzione della violenza. Quindi il dire che una donna su tre subisce violenza significa che comunque, cioè, noi etichettiamo molto spesso violenza uguale occhio nero, ma, cioè, la violenza non è solo l'occhio nero, è anche la limitazione della libertà della persona, la limitazione, certo, della, a lavorare, la limitazione di una donna che non ha un proprio conto corrente in banca o non può gestire i propri soldi o la propria eredità o la proprio o andare liberamente a lavorare. Quindi nella totalità poi dei casi, no, dei dati ISTAT, ma così come nei casi, no, della nostra regione o dello Stato, quindi a livello nazionale, della violenza contro le donne, emergono questi tipi di violenza.
1: Caccioli, senta, lei parlava di un'età che si abbassa e anche di ragazze molto giovani che arrivano da voi. Un trend che è in aumento, da una parte può, diciamo, essere letto come un dato positivo, perché vuol dire che c'è forse una maggiore consapevolezza, dall'altra però è un dato sicuramente molto negativo. Quali sono i numeri di queste giovanissime che una volta non vedevate?
0: Beh, i dati sono riferiti all'anno scorso, comunque abbiamo avuto un 17% di ragazze giovani, quindi dai 16 ai 19 anni. Questo è un dato importante, che sui 530 donne che hanno chiamato, comunque hanno iniziato un percorso al centro antiviolenza, il 17% è un dato importante. Questo perché sicuramente perché c'è più consapevolezza, ma perché se ne parla di più, un po' come ha detto il presidente Mattarella, cioè prima non se ne parlava, adesso se ne parla, per fortuna inizia una cultura, un'informativa su questo tipo di problematiche e ovviamente intelligentemente ci si fa delle domande e si inizia ad essere consapevoli di questo problema.
1: Proprio perché anche in questo momento stiamo facendo informazione, Caccioni, le chiedo di dare alle nostre telespettatrici quei campanelli d'allarme, a che cosa bisogna stare attenti e se si vive determinate situazioni, che cosa si può fare, come si può venire in contatto con voi.
0: Allora, il centro antiviolenza è in piazza Colombo, quindi è al centro della città, siamo sempre aperti.
1: Avete anche un'app, tra l'altro?
0: Abbiamo un'app che si può accedere gratuitamente in qualunque lingua, quindi non solo l'italiano, anche l'arabo, il francese, l'inglese, lo spagnolo, l'albanese, quindi è un'app molto fruibile. I segnali d'allarme sono quando una donna non si sente libera, quando inizia a dire: ma io in questa relazione comunque sono felice al 100%, perché perché mi devo modificare io nel vestire, nel frequentare, nel chiamare mia mamma, perché lui mi recrimina questi determinati comportamenti. Nel momento in cui una donna inizia ad avere comunque questi segnali in cui la propria libertà, le proprie azioni vengono limitate da un altro e lei deve modificarsi per far felice l'altro, ma che non lo rende poi felice perché c'è sempre qualcosa che non va, e allora è il momento di rivolgersi a un centro antiviolenza. D'altra parte, quando stiamo male noi andiamo da un dottore, quando abbiamo un problema al braccio andiamo da un ortopedico. Beh, se noi ci facciamo questi tipi di domande andiamo in un centro antiviolenza, cioè il centro antiviolenza non fa altro che ascoltare la storia delle donne, dare delle strategie, e poi è la donna stessa che decide. Noi non facciamo niente che una donna non vuole.

0: non obblighiamo nessuno a lasciare il proprio compagno, ma lavoriamo insieme a lei a riflettere su dei campanelli d'allarme che la potrebbero portare ad una situazione di pericolo.
1: E quando poi una donna, per esempio, decide di lasciare, di intraprendere il percorso, che cosa si fa? Cioè, immagino, no, glielo faccio ripetere perché molto spesso ne abbiamo parlato anche insieme, il timore, la paura, no, per i figli, per la custodia dei figli, questo spesso frena.
0: Beh, intanto è un po' quello che ho detto all'inizio un po' di questa, dell'intervista. Noi lavoriamo in modo coeso e compatto con tutti gli attori della rete, quindi se una donna è in pericolo ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura, ci sono i servizi sociali che comunque tutelano la donna vittima di violenza, che può in casi, diciamo, di situazione in cui la donna ha la propria autonomia anche economica o familiare che la sostenga nella fuoriuscita di violenza, ovviamente c'è un percorso di un certo tipo. Se una donna invece è in una situazione di pericolo e necessita poi di attivare una rete di protezione, allora ci attiviamo tutti insieme, non solo il centro antiviolenza, ma i servizi sociali, il tribunale dei minori se ci sono minori, le forze dell'ordine, per mettere in protezione la donna con o senza figli, cioè ovviamente se la donna ha i figli con i figli, se la donna è sola accogliamo le persone.
1: Grazie, grazie a Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo, voleremo con la nostra finestra sul mondo in Germania.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Bentrovati amici di Primo Canale.

Dai Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino. Il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Come ogni martedì, pronti a entrare dentro la zona rossa, dentro il Consiglio Comunale di Genova, che insomma anche oggi all'ordine del giorno ha particolari temi che affronteremo nel corso del pomeriggio. E allora intanto andiamo proprio dentro la sala rossa per sentire gli articoli 54 che precedono proprio l'inizio del Consiglio Comunale vero e proprio.
1: La situazione delle caditoie inizialmente previste in dettaglio è stata posticipata di comune accordo con AMT alla fase 2 del progetto, quindi è AMT che deve eseguire la fase 2, perché la fase 1 è stata sempre con questi finanziamenti e invece è prevista e in carico ad AMT. Il parziale allagamento occorso il 21 agosto potrebbe essere stato amplificato da un malfunzionamento, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, delle pompe della stazione di sollevamento, impianto che lancia in pressione le acque meteoriche convogliate verso la zona sud del piazzale, alla vasca di laminazione posizionata a nord. Quindi non c'è un errore nell'aver posizionato le griglie, quasi sicuramente il problema è meccanico, nel fatto che sicuramente l'impianto di sollevamento, la stazione di sollevamento, non ha funzionato. Teniamo conto che parliamo di un'auto rimessa nuova, parliamo di un lavoro che ancora deve essere completato nella fase 2 e sappiamo perfettamente che c'è stata l'urgenza di intervenire e mettere a dimora già la rimessa di Guglielmetti per poter dar corso ai lavori nelle altre rimesse, anche perché, come dire, abbiamo dei tempi molto stretti da mantenere. Le centraline meteo, ricordo che installate a Genova, anche in aree prossime a Longobisogno e Amazia, la mattina del giovedì 20 agosto hanno registrato valori fino a 105 mm d'acqua. Quindi, come dire, il 20 agosto in quella zona è venuta una fortissima quantità d'acqua, non un temporale, una pioggia normale. Concentrati in un tempo molto ristretto, condizioni quindi di evento meteorologico anomalo intenso che immaginiamo possa aver messo rapidamente in crisi la capacità idraulica della rete di collettamento e dei relativi impianti realizzati secondo le indicazioni progettuali. Il collettamento delle acque tramite la rete bianche è comunque sostanzialmente avvenuto appena terminato il picco dell'evento. In poche parole, alle 10:30, appena terminato il picco, nel giro di pochi minuti l'acqua presente è defluita. Una soluzione su cui la struttura a quattro assi insieme ad AMT sta lavorando in maniera provvisoria nel frattempo che si attuerà la fase 2 consiste nel posizionare una canaletta con griglia di raccolta dell'acqua nell'area interessata dall'allagamento, antistante la tensostruttura a manutenzioni, le cui acque sarebbero quindi convogliate

0: una rete già eseguita.
1: Assessore,
0: sono in corso interlocuzioni con la MT. Avremo presto un incontro e chiaramente è da verificare a quel punto se il problema è legato alla stazione di sollevamento che non ha funzionato, ma in ogni caso la fase 2 deve essere ancora completata.
1: Bene. Prego, allora, consigliere Falcone ha diritto di replica. Prego.
2: Grazie Presidente. Assessore, io la ringrazio per questa sua risposta, perché mette in evidenza la non ignoranza del problema. Quindi il fatto che lei dice e parla di soluzione provvisoria mi tranquillizza un attimino. Ha chiarito anche che i lavori non sono ancora terminati e che probabilmente non ha funzionato appieno l'impianto di sollevamento delle acque piovane. Però queste io le prendo come rassicurazioni. Evidenziano che l'amministrazione è stata tempestiva, anche se le date, tra l'evento e la riunione c'è passato un mese, però comunque, ripeto, per quanto mi concerne, ritengo l'intervento tempestivo. E mi auguro che nell'incontro che avrete con AMT si possa definire al più presto la data di inizio di questa fase 2, in maniera da rassicurare tutti i lavoratori del circuito di poter operare in tranquillità, serenità e meno pericolosità rispetto a quello che può succedere. Grazie.
1: Bene, grazie consigliere. Adesso allora riprendiamo l'interrogazione numero 3. Ringrazio ancora da parte mia la consigliera Centofanti. L'interrogazione infatti presentata da Riformiamo Genova con oggetto limitazioni alla circolazione veicoli diesel Euro 5. Prego consigliera, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Dunque, intervengo per porre alcune questioni relative alle limitazioni alla circolazione dei veicoli che riguarderanno la nostra città nei prossimi mesi. Faccio un pochino di storia e quindi ricordo che la Regione Liguria ha fissato al 1 di ottobre 2026, ovviamente, l'entrata in vigore del divieto per i veicoli diesel Euro 5 nel Comune di Genova. Ricordo anche che già a luglio 2025 il Comune aveva adottato un'ordinanza che vietava la circolazione dei veicoli più inquinanti, quindi i diesel Euro 4 e i benzina Euro 1. Queste misure si inseriscono nel percorso di adeguamento agli obiettivi europei sulla qualità dell'aria, che al 2030 prevedono limiti molto più stringenti per gli NO2, cioè biossido di azoto, e per le polveri sottili. A questo punto volevo appunto chiarire, avere informazioni dalla Giunta su qual è ad oggi l'andamento dei dati sulla qualità dell'aria e in particolare se ci sono stati degli sforamenti registrati e come ci stiamo posizionando verso gli obiettivi, ma nel contempo anche quali sono le misure di mitigazione o compensazione in corso. Ma soprattutto chiedo conferma della volontà di introdurre, come previsto dalla Regione, il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 dal 1 di ottobre. E chiedo se è possibile, se sono previste delle deroghe o delle fasi transitorie. Dato che l'introduzione di queste limitazioni alla circolazione comporta in effetti degli effetti rilevanti sulla mobilità urbana, sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini, si rende quindi necessario avere un quadro chiaro delle misure di accompagnamento e delle strategie di mitigazione. Credo che sia fondamentale avere i dati aggiornati sull'andamento della qualità dell'aria, anche per valutare l'efficacia delle misure. La città infatti deve essere messa nelle condizioni di comprendere con chiarezza il percorso che ci attende e che le misure ambientali siano accompagnate da strumenti adeguati per non lasciare indietro nessuno. Da qui la mia domanda. Grazie.
1: Grazie consigliera, le risponde l'assessore Robotti. Prego assessore, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, grazie consigliera Centofanti, perché effettivamente c'è stata richiesta dalla stampa alla collega Pericu e a me proprio su questa vicenda, però è anche importante riferirne in questa sede. sostanzialmente

0: Sostanzialmente gli uffici, sia dell'ambiente sia mobilità, stanno lavorando da tempo, sia in collaborazione con ARPAL e con gli uffici della regione per verificare quello che è l'andamento dei dati sulle centraline. Abbiamo anche peraltro un'interlocuzione anche con associazioni e comitati che a loro volta hanno delle centraline autoprodotte che hanno, diciamo che non sono validate scientificamente, ma hanno anche secondo ARPAL un valore comunque integrativo non trascurabile. Riassumendo, con gli uffici della Regione stiamo facendo un lavoro per cui presenteremo tutta una serie di misure di compensazione, come si dice, per andare a migliorare ulteriormente la situazione, perché attualmente la situazione è decisamente migliore di molte altre città del nord. Abbiamo due valori, due centraline storicamente che sforano insomma, in modo significativo quelli che sono i valori di diossido e di azoto, mentre non abbiamo, a differenza di altre città, problematiche particolari su particolato. E su questa base abbiamo visto che Corso Europa, ad esempio, è in miglioramento e peraltro abbiamo altri interventi in cantiere, mentre Via Buozzi continua a mantenere una criticità, ma nello stesso tempo ci sono tutta una serie di concause che non sono sicuramente collegate al traffico, nel senso che il traffico è evidente che abbia una sua incidenza, ma c'è una quantità molto elevata di cantieri, ci sono stati, ci sono c'è il nodo di San Benigno, c'è ovviamente i fumi delle navi perché il cold ironing è decisamente ancora di là da venire. E insomma, l'intenzione, in questo diciamo condivisa dalla Regione, è intanto di andare a presentare un piano con le misure di compensazione che sono veramente a tutto tondo, compreso anche poi l'entrata in esercizio degli assi e quindi di ulteriori mezzi elettrici, per intanto non introdurre il divieto di circolazione per Euro 5 al 1° di ottobre, spostare per verificare ancora a fine anno, ma devo dire che come giunta, sulla base dei risultati raggiunti e soprattutto del lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare, di non introdurlo, non è nel nostro, diciamo, desiderio né orizzonte quello di introdurre questo limite neanche a fine anno. Questo perché tra le altre cose sarebbe anche particolarmente afflittivo in un momento in cui il trasporto pubblico locale, seppure lo stiamo risollevando, è ancora in difficoltà. Peraltro bisogna anche dire, Assessore, che il Ministro dei Trasporti, e concludo qui, grazie Presidente, grazie, mi scuso, ha annunciato pubblicamente che a breve insomma, il Governo introdurrà una deroga comunque a questo limite Euro 5. Questo è un dato di fatto che vedremo se si risolverà, se verrà, diventerà realtà.
1: Bene, grazie Assessore. Allora, consigliera Centofanti, a lei la parola per il diritto di replica. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, grazie Assessore, questa notizia penso che diciamo così rilassi un po' le persone preoccupate sulla data di scadenza. Devo dire che apprezzo molto il metodo di lavoro che finalmente parte da dei dati oggettivi, esamina le zone e poi prende delle decisioni. Questa è una cosa che mi piace più che le decisioni creative, quindi grazie.
3: Allora ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo dentro la sala rossa.
4: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo.

0: e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ancora appuntamento in diretta, sono le 14.46 con Zona Rossa, andiamo a sentire ancora dentro l'aula del Consiglio di cosa si sta parlando e quali articoli 54 che sono insomma le domande a risposta immediata da parte degli assessori su vari temi, sentiamo.
1: Che è anche sede del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, quindi una tradizione importante per Genova, per le nostre società del territorio, per tutti coloro che portano avanti, quindi dagli atleti ai tecnici, ai volontari che portano avanti la diffusione di questa disciplina che tra l'altro rappresenta Genova a livello territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, grandi livelli come hanno raggiunto gli atleti che hanno beneficiato e hanno potuto accedere ai benefici di Villa De Mari all'interno di questa sinergia e rete molto importante, perché abbiamo di risultati a livello mondiale non trascurabili. Ecco, quindi vorrei un aggiornamento e mi riservo poi eventuali ulteriori approfondimenti, richieste di documentazione e di replica. Grazie.
2: Grazie a lei consigliera, le risponde l'assessore Patrone. Prego assessore, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, buongiorno consigliera Bianchi. Anche qua preme un po' di storia e un po' di chiarezza. Nel 2021, come diceva correttamente, l'amministrazione aveva costruito un progetto unitario. Con una deliberazione di giunta, sono un po' influenzato, erano state destinate gratuitamente alla Federazione Italiana Canottaggio alcune porzioni di Villa De Mari da utilizzarsi come foresteria per gli studenti atleti ammessi al College Remiro dell'Università. Contestualmente, proprio per sostenere economicamente la nascita di quel progetto, era stata accolta la richiesta della Federazione di una fortissima riduzione del canone relativo al centro Remiro e al campo di regata della fascia di rispetto di Pra. Con un successivo addendum, il canone venne abbattuto nella misura del 95%. Quindi le due questioni, Villa De Mari e Centro Remiro, erano strettamente connesse. La gratuità di Villa De Mari e la fortissima agevolazione sul Centro Remiro erano giustificate dalla costruzione del Centro Federale Universitario. Negli anni successivi però Villa De Mari è stata utilizzata molto meno di quanto previsto, questo anche a dire della Federazione, e nell'ultimo periodo è risultata sostanzialmente non utilizzata. A questo si è aggiunta la difficoltà della Federazione a realizzare gli interventi di riqualificazione dell'immobile previsti dalla concessione. La nuova governance della Federazione, dopo costanti interlocuzioni con il Comune, ha quindi scelto di non rinnovare la concessione e di restituire gli spazi, che sono rientrati nella disponibilità dell'amministrazione il 17 agosto di quest'anno. Mi fa piacere dire che su questo immobile, su Villa De Mari, stiamo lavorando a una prospettiva di valorizzazione di grandissimo rilievo. In questa fase devo mantenere un certo riserbo, ma posso dire che si tratta di una prospettiva potenzialmente molto importante per il ponente genovese, capace di mettere insieme formazione di altissimo livello, residenzialità, opportunità di lavoro, sport e rigenerazione urbana. Questione diversa, ma connessa, come dicevo, è il centro Remiro. Per noi la permanenza a Genova di un presidio federale di questa importanza resta un obiettivo importante, ma è altrettanto evidente che, venuta meno la configurazione complessiva che nel 2021 aveva giustificato le condizioni economiche così eccezionali, anche il rapporto concessorio relativo al centro Remiro deve essere riesaminato. La direzione sport sta infatti portando avanti interlocuzioni con la federazione. Il punto politico per noi è molto semplice: il centro Remiro deve poter continuare a essere un'eccellenza sportiva per Genova, ma deve farlo all'interno di una cornice trasparente, sostenibile e coerente con il principio di parità di trattamento. Non sarebbe comprensibile chiedere ad alcune società sportive che utilizzano beni comunali di sostenere canoni, utenze e manutenzioni secondo determinate regole e mantenere indefinitamente per altri

0: soggetti condizioni radicalmente differenti, una volta venute meno le ragioni che le avevano originate. Quindi non c'è alcuna volontà di indebolire il presidio federale, al contrario, vogliamo creare le condizioni perché possa permanere e svilupparsi nel tempo, ma questa permanenza per noi, consigliera e dico ex assessora allo sport, deve avvenire riportando le concessioni dell'area dentro una cornice chiara di uguaglianza, trasparenza e parità di trattamento tra tutti i soggetti sportivi.
1: Grazie assessora, la prego consigliera Bianchi, ha diritto di replica, ne ha facoltà.
2: Non avevo dubbi che avreste dato la colpa a quelli di prima e che avreste tirato in ballo la trasparenza. Trasparenza che voi non avete, perché una parola l'ho compresa, cioè avete eliminato Villa De Mari e l'intesa tra Comune, Università di Genova e Federazione. Seconda cosa, trasparenza che non avete. Avete detto che non c'erano più gli occupanti. Abbiamo raddoppiato il numero degli studenti all'interno di Villa De Mari negli anni e quando ve l'abbiamo lasciata era più che occupata con degli investimenti da parte del Comune e della Federazione in termini di arredamento e di servizi anche da parte dell'Università, una su tutti la rete. Per potersi collegare ed effettuare anche lezioni in videoconferenza. Il collegamento col centro Remiero lo utilizzate anche qui senza trasparenza, perché allora doveva dire, caro assessore, mi dispiace che risponde sempre lei, nessuno viene mai qui a parlare di sport, nonostante lei sia competente in quanto assessore al patrimonio, però è un canone che deriva da autorità di sistema portuale, perché non stiamo parlando di un bene del Comune di Genova per quanto riguarda il centro Remiero. Pertanto la parametrazione del canone, così come gli abbattimenti, passa per il vaglio di autorità di sistema. Quindi il discorso politico che lei fa è un altro rispetto a quello che ha esternato, ma di fondo è confermato dagli elementi oggettivi. Dite una cosa, perché il sindaco Salis, ma anche l'assessore Bruzzone, seduto a fianco a lei, in un articolo dell'8 di settembre, diceva: abbiamo rinnovato fondamentalmente la convenzione per altri 3 anni, a partire dal 2025-2026, abbiamo dato gratuitamente alla federazione la disponibilità di Villa De Mari, ma poi non avete portato avanti niente. Salis dice in questo articolo: credo fortemente nella connessione fra sport e università e nell'importanza di dare agli atleti la possibilità di proseguire le carriere in contemporanea, perché studi e sport danno il valore dell'uno all'altro e viceversa. Su questo ci impegneremo al massimo. Bene, l'impegno massimo è stato quello di cancellare un'eccellenza del nostro territorio, peraltro in uno sport del mare, andando a privare, a danneggiare tanto gli atleti quanto le società del nostro territorio. Questa è la vostra scelta politica e non venite a parlarci, basta con questa morale di trasparenza, e quelli che c'erano prima hanno fatto male.
1: Grazie, grazie consigliera. Assessori, chiedo un attimo di ordine per poter continuare con lo svolgimento delle interrogazioni. Allora, passiamo all'interrogazione numero 7, presentata dalla lista civica Silvia Salis e dalla consigliera Venturini. Prego, consigliera, oggetto dell'interrogazione, monitoraggio ambientale, cantiere scolmatore Bisagno. Prego, consigliera, a lei la parola, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Ma allora, con questa interrogazione voglio tornare su una questione che riguarda uno dei cantieri più importanti presenti oggi sul territorio della nostra città, e cioè quello del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno. Parto da una premessa molto chiara che ho già fatto più volte in passato, ma diciamo che nessuno mette in discussione l'importanza di quest'opera. Dal motivo per cui negli anni abbiamo sempre criticato i ritardi che contraddistinguono questo cantiere, che ormai quantifichiamo, ahimè, in anni. Ma proprio perché parliamo di un'opera così fondamentale, non possiamo pensare che la sua realizzazione debba avvenire senza una costante attenzione verso gli effetti che questo cantiere produce sul territorio della Val Bisagno. Infatti in questi ultimi mesi sono arrivate parecchie segnalazioni dei cittadini che vivono in Val Bisagno, soprattutto dalle zone di Via Terpi, di San Gottardo e di Molassana, per quanto riguarda le polveri, la qualità dell'aria, la movimentazione del materiale di cantiere e anche il traffico dei mezzi pesanti. So bene che questo cantiere non è di nostra competenza e non sia una nostra responsabilità, però non possiamo di certo

0: ignorare i disagi che questo cantiere produce sulla vita dei nostri cittadini, disagi che ormai sono quotidiani. Chi ha la responsabilità di questo cantiere, quindi Regione Liguria, ha anche, a mio avviso, la responsabilità di garantire un sistema di monitoraggio ambientale adeguato, costante, ma soprattutto trasparente. E proprio per questo, visto che ritengo che ad oggi queste caratteristiche non siano presenti, ma magari posso anche sbagliarmi, chiedo a lei, assessora, quali siano i dati a sua disposizione oggi per quanto riguarda la parte ambientale di questo cantiere, quindi quali dati ambientali ha questa amministrazione a disposizione. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera. Le risponde l'assessore Pericu. Prego, assessore, ne ha facoltà.
2: Grazie, ringrazio innanzitutto la consigliera Venturini per aver fatto questo quesito, perché ci porta alla considerazione di alcuni fatti e soprattutto del lavoro di pressing che è stato fatto dal municipio e dalla direzione ambiente dal comune di Genova rispetto a questo piano di monitoraggio ambientale del cantiere dello scolmatore. Quindi è partito tutto dalle criticità segnalate dal municipio Media Val Bisagno. La nostra direzione ambiente ha richiesto a maggio del 2026 a Regione Liguria la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del provvedimento di via del progetto della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, e soprattutto ci interessavano gli esiti dei monitoraggi previsti nel piano di monitoraggio ambientale, che come tutte le grandi opere, chi realizza i lavori deve fare e deve comunque garantire il rispetto di quello che viene previsto nella progettazione. Non abbiamo avuto una risposta ufficiale, ma un incontro a cui hanno partecipato il municipio, la nostra direzione e i consiglieri con visita all'area del lavoro, che quindi consideriamo una apertura. In tale incontro è stato di nuovo richiesto di avere i dati del monitoraggio, sono state fatte delle assemblee sul territorio, in particolare una in cui si condividevano i monitoraggi del comune, che il comune di Genova aveva fatto sull'area di Cava Cavalletti, e alla fine, per vie brevi, il rapporto di monitoraggio del primo e del secondo semestre del 2025 è arrivato sulle nostre scrivanie ed è quindi sono state fatte alcune valutazioni che adesso le riporto. Per l'area le stazioni di monitoraggio sono 5, 2 presso l'area ex canile, 2 presso lo sbocco a mare e una presso il cantiere di Via Emilia. Le postazioni di misura del rumore invece sono in numero variabile, circa 7 dislocate in diverse aree. Sulla parte relativa alla qualità dell'aria, in particolare sul monitoraggio del PM10, considerato che la polverosità è uno degli aspetti più critici segnalati dai cittadini, sono stati richiesti chiarimenti attraverso una nota, perché si sono verificati dei superi dei limiti di riferimento, in particolare nel primo semestre 2016, mentre per i parametri del biossido di azoto e rumore i monitoraggi non hanno fatto emergere particolari criticità a parte uno sforamento rispetto al rumore. Quindi il Comune di Genova ha richiesto a Regione Liguria l'apertura di un confronto tecnico per la revisione del piano di monitoraggio ambientale a seguito della modifica delle aree di lavoro e l'aumento della frequenza delle campagne, e in particolar modo chiederemo l'aggiunta di un punto di monitoraggio presso l'area dell'ex cava Montanasco. È una buona notizia, abbiamo un tavolo, il tavolo tecnico è stato aperto e dialogheremo con la Regione in tale direzione.
3: Grazie assessora, c'è replica? Prego.
0: Sì, grazie assessora, ma allora, come immaginavo, visto che ad oggi i dati a nostra disposizione, da come ho preso, risultano abbastanza carenti e forse anche poco chiari, nel senso che se sono arrivati a brevi mano, Regione non ha messo in atto un sistema di comunicazione trasparente con questa amministrazione, quindi bene che ci sia l'apertura di un tavolo, anche se poi credo che questo piano di monitoraggio

0: ambientale che riguarda il cantiere dello scolmatore sia abbastanza datato e che quindi l'area di Cava Montanasco appunto non sia inserita in questo piano, e lo trovo una cosa abbastanza grave, in quanto su Cava Montanasco vi è tutto il materiale stoccato dal cantiere, crea parecchi disagi alla cittadinanza, soprattutto di Molassana. Sul superamento dei limiti, anche questo spero di avere poi delle delucidazioni in più a seguito anche del confronto che avrete, e quindi poi eventualmente mi riservo di ritornare sull'argomento, fermo restando che sia su Cava Montanasco e anche sul cantiere, per quanto non di nostra competenza, avevo già depositato delle richieste di commissione, perché dopo tutto riguarda anche la nostra città e i nostri cittadini. Grazie.
1: Va bene, allora eccoci ancora in diretta, sono le 15 in punto, ci fermiamo solo pochissimi istanti, poi torniamo, dovrebbe iniziare il Consiglio Comunale, ci collegheremo anche con Giorgia Fabiocchi che ci farà proprio il quadro di quello che ci aspetta in questa seduta.

0: Ancora dentro la zona rossa in diretta, allora ci colleghiamo subito con Palazzo Tursi, con Giorgia Fabiocchi, che, al quale do ovviamente il mio buongiorno. Giorgia, insomma, oggi è una giornata di che tipo? Si è sentito solo durante l'articolo 54 una Alessandra Bianchi subito piuttosto animata in una risposta all'assessore Patrone, poi però che clima, insomma, si respira, è ancora presto per capirlo, e poi c'era anche l'annunciato da un pezzo di Primo Canale, una sorta di flash mob o comunque di protesta simbolica delle donne della maggioranza contro le frasi che ha pronunciato il ministro degli esteri italiani nei giorni scorsi. L'articolo di Primo Canale avrebbe rovinato un po' l'effetto sorpresa, e oggi ancora lo chiedo a te che sei lì, se le donne della maggioranza hanno confermato o no il fatto di andare in aula con una minigonna. Giorgia, buongiorno intanto.
1: Sì, buongiorno, buongiorno direttore, ben ritrovati, buon pomeriggio dal Consiglio Comunale di Genova. Hai detto bene, oggetto della cosiddetta crisi della flash mob potrebbe essere stato proprio l'articolo, anzi sembrerebbe esserlo stato. Queste sono indiscrezioni ovviamente che si rincorrono in questi minuti, però potrebbe essere proprio stato l'articolo di Primo Canale. Perché? Perché in realtà doveva essere una cosa quasi improvvisata o comunque d'impatto, proprio perché non aveva una fase precedente, scusami, di anticipazione. Quindi sembrerebbe che questo abbia un po' alterato gli equilibri, credo anche tra le donne della maggioranza, perché da quello che ho carpito, però sono informazioni diciamo abbastanza riservate, come si dice, no? Le cosiddette fonti giornalistiche, per cui si cerca di capire un po' che aria si respira, non è stato condiviso, quindi questo non è piaciuto molto. Io ti posso dire che persone con donne, in questo caso con minigonna, non ne ho viste in questo momento, non ce ne sono. L'unica persona che ho visto con un vestitino abbastanza corto è proprio Francesca Ghio, che è lei che avrebbe dato il via a questo flash mob, contro le parole del vice premier e ministro agli esteri Tajani. Quindi

0: le altre donne sono vestite, alcune con i pantaloni, altre con le gonne, anzi medio lunghe sul ginocchio, quindi io non credo che sarà qualcosa di organizzato. C'è una maglia, possiamo già svelarla, non so se forse si è già vista durante gli articoli 54, che indossa proprio Ghio, con scritto seria e affidabile, una maglietta nera con la scritta bianca e questo vestitino abbastanza corto. Vedremo cosa faranno, credo che se qualcosa verrà mostrato, avverrà subito dopo l'appello, il cosiddetto appello delle 15, quindi lo scopriremo tra poco. Però l'atmosfera, quello che mi viene da raccontarti, è che non sia un'atmosfera da sicuramente da pre-flash mob, anzi direi proprio di no, poi magari verrò smentita e vedremo, però non credo che ci sarà molto su questo fronte. Sul resto il clima, per vari motivi appunto mancavo da qualche settimana in consiglio comunale, devo dire che è sempre abbastanza effervescente e la sensazione che ci siano dei temi su cui ci si confronterà. Primo tra tutti è quello che rimane e fa da contorno quest'oggi, che è il tema della sicurezza, perché proprio in questi minuti o comunque primissimo pomeriggio la sindaca di Genova Silvia Salis è a Roma, quindi oggi non è in consiglio comunale, non è in aula rossa, per parlare con l'ufficio del Ministero degli Interni di sicurezza, quindi è stato un po' il cavallo di battaglia del centrodestra, molti scontri in questo anno abbondante sono stati proprio sulla sicurezza, quindi vedremo se emergerà in modo comunque evidente durante i lavori dell'Aula. Poi si parlerà anche di Darsena, perché verrà portato alla luce anche un confronto sul presidio fisso in Darsena, e poi quello che ti posso dire è che probabilmente accadrà quello che già era nell'aria, perché a luglio era stato presentato un ordine del giorno da parte della minoranza, dell'opposizione, su quegli scontri che si erano stati a Sestri Ponente, quegli scontri durante una manifestazione per chiedere la sicurezza, anche quel gesto non proprio nobile di una consigliera del centrosinistra, Sarata Sara, verso comunque chi manifestava, i cittadini che manifestavano per chiedere sicurezza, accompagnati e scortati da alcuni consiglieri di opposizione, quindi del centrodestra. Si tornerà a parlare di questo, viene presentato e oggi arriva in aula. Vedremo, e poi sarà da approfondire, capire quale tema verrà affrontato sul fronte del femminicidio, perché ci sono state le parole di oggi di Vannacci che hanno fatto molto discutere rispetto alle donne che preferisce che non abbiano né le gonne corte né lunghe, ma le preferisce senza, e quindi si parlerà di questo, vedremo anche come si voterà su questo. E poi c'è questo flash mob con le minigonne per rispondere alle parole di Antonio Tajani proprio nei giorni scorsi. Vedremo, questo per farti un'introduzione di quello che dovrebbe essere un pomeriggio comunque sempre abbastanza caldo, anche se temi davvero importanti, come abbiamo imparato in questi mesi da MT ad altri, non ce ne sono sul piatto, però comunque ci sono sempre tematiche importanti da affrontare, vedremo come verranno affrontate. Ci risentiamo tra poco, anche perché so che per esempio il consigliere di Forza Italia, capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, voleva proprio commentare questo aspetto del flash mob. Comunque il segretario del suo partito ha fatto questa uscita che è stata molto criticata, e poi ovviamente vedremo cosa accadrà nel corso del pomeriggio. A te.
1: Grazie Giorgio Fabiocchi per questo preciso quadro della situazione all'inizio del Consiglio Comunale. Torniamo un attimo dentro a vedere se sono stati terminati gli articoli 54 e se c'è già stato l'appello oppure no, l'appello che, come ormai avete imparato, dà ovviamente il via al Consiglio Comunale vero e proprio.
2: Di tifare per questa città. Il problema è che voi dovete fare i conti con i vostri annunci. Perché voi all'inizio di questo mandato, poi quando siete andati a quarto, avete detto chiaramente alla gente che lì si sarebbe realizzato uno studentato. Oggi lei dà una notizia che non avevate dato, io la ringrazio per la sua onestà, consueta peraltro. Vale a dire che CDB ha concluso, evidentemente farò poi l'istanza di accesso agli atti per verificare se c'è documentazione, che è diseconomico realizzare uno studentato a quarto. Allora magari prima di formulare determinate dichiarazioni, prima di creare determinate illusioni, vi consiglierei maggiore prudenza, perché poi capisco la rincorsa della visibilità e dell'effetto annuncio nella speranza che magari i consiglieri comunali si dimentichino le cose che dite, ma se andate a quarto, se fate una giunta itinerante, se conviene...

0: coinvolgete il municipio e dite determinate cose, poi vi dovete assumere fino in fondo la responsabilità. Adesso lei dice che farete un tavolo, peraltro guardavo le dichiarazioni, avevate annunciato un tavolo a marzo, avevate detto che a marzo sarebbe iniziato un tavolo. Ho un po' la sensazione che sia esattamente come l'epilogo del centro remiero di Pra, cioè tante parole, nulla di fatto, e quando non sapete cosa dire buttate la palla in tribuna, faremo un tavolo, e intanto le promesse restano tali, fatti zero. Dopodiché, se si vuole affrontare un ragionamento sull'ospedale psichiatrico ex su una base scientifica, un confronto sereno, siamo assolutamente disponibili. Il fatto che sia opportuno un mix funzionale, ecco, io credo che abbiate scoperto l'acqua calda, perché già lo strumento di governo di Quarto, il piano di zona di Quarto prevede esattamente questo tipo di mix funzionale, quindi purtroppo devo prendere atto che non c'è stato nessun avanzamento, o meglio, ho finito Presidente, c'è stato un avanzamento in negativo, perché quello studentato che avevate promesso non si potrà realizzare, e questo ci dispiace molto. Grazie.
1: Grazie consigliere, procedo a nominare gli scrutatori che mi assisteranno durante questa seduta di Consiglio Comunale, i consiglieri Caraffini, Marangoni e Maresca, che ringrazio. Comunico ai signori e alle signore consiglieri che nella seduta odierna la Conferenza Capigruppo ha deciso la trattazione in aula di due ordini del giorno straordinario. Do lettura del primo, avente ad oggetto manifestazione Sestri Ponente. Ordine del giorno straordinario. Oggetto manifestazione Sestri Ponente. Premesso che nella serata di lunedì 6 luglio ultimo scorso si è svolta a Sestri Ponente una fiaccolata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi, il gruppo di Facebook Genova Insicura, un'iniziativa senza alcuna valutazione politica, tanto che fin da subito è stata definita dagli organizzatori inclusiva, civica e apartitica, e a cui sono stati invitati a partecipare semplici cittadini, famiglie, lavoratori e commercianti. Detta iniziativa è nata per dar voce a tutti i cittadini che vogliono esprimere il proprio senso civico e farsi interprete del crescente bisogno di sicurezza, vivibilità e tutela del territorio, e per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni sul diffuso senso di insicurezza e di paura alimentato dai numerosi episodi di modalità che purtroppo si stanno verificando con sempre maggiore frequenza sul nostro territorio. Evidenziato che la presenza di esponenti politici, al pari di qualsiasi altro cittadino, non cambia la natura di una manifestazione organizzata per garantire il diritto alla sicurezza dei residenti e risposte concrete alle loro paure e preoccupazioni, ritenuto inopportuno che invece di assicurare un confronto civico e pacifico sulle problematiche legate alla sicurezza si sia dato vita in contemporanea ad una iniziativa in contrapposizione alla manifestazione in parola. Rilevato che in un clima di tensione sono avvenuti purtroppo episodi deplorevoli di aggressioni ai danni di giornalisti e fotografi, sottolineato altresì che il diritto di cronaca e di libertà di stampa sono uno dei fondamenti della democrazia e che i giornalisti e i fotografi aggrediti stavano svolgendo il loro lavoro garantendo il diritto di informazione a tutti i cittadini. Il Consiglio Comunale ribadisce solidarietà e vicinanza ai giornalisti e fotografi spintonati durante la manifestazione sulla sicurezza svoltasi a Sestri Ponente. Altresì il Consiglio Comunale, assieme a tutta la Giunta e al Sindaco, esprime solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini che in piena libertà e senza alcun fondamento politico partitico hanno partecipato alla manifestazione e si sono detti tacciati di fascismo. Impegna altresì il Sindaco e la Giunta a condannare con fermezza e assoluto rigore ogni forma di violenza, sia essa sia fisica, verbale, social o espressa attraverso gesti intimidatori e o denigratori che hanno come unico scopo la provocazione e lo scontro, promuovendo la cultura del rispetto del dialogo civile e della legalità all'interno del territorio comunale ed assicurando ai cittadini il pieno diritto di manifestare le proprie preoccupazioni. I gruppi che hanno firmato sono Lega e Fratelli d'Italia, Paola Bordilli e Alessandra Bianchi. Do ora parola all'Aula per la dichiarazione di voto, un consigliere e una consigliera per gruppo, per un massimo di 3 minuti. Prego.

0: Consigliere, bevi l'acqua.
1: Grazie Presidente. Tanto per prima cosa, a nome del nostro gruppo, ci teniamo nuovamente ad esprimere la piena solidarietà e vicinanza ai giornalisti e ai fotografi che quel giorno sono stati vittime di atti che condanniamo fermamente. Ma quel giorno

Che cosa si è svolto? Perché è passato tanto tempo e quindi è giusto anche fare un passo indietro. I cittadini in modo spontaneo hanno scelto di poter far ascoltare il proprio pensiero, la propria voce, organizzando una manifestazione, una camminata, una passeggiata per le vie di Sestri Ponente. E quel giorno, ricordo a tutti,

0: Colleghi e colleghe che siedono oggi all'interno di questa sala, tanti consiglieri del municipio, vi ricordo anche la presenza del presidente del municipio, e in una camminata che aveva tutta l'intenzione di lanciare un messaggio nei confronti delle istituzioni, a un certo punto abbiamo incontrato tutti noi che abbiamo partecipato a quella camminata, un gruppo di persone che non voleva far proseguire quella manifestazione e con un atteggiamento anch'esso che condanniamo fortemente, perché nel momento in cui non si vuole far proseguire una manifestazione autorizzata, non si vuole far andare avanti lungo le vie di Sestri donne, bambini, con un atteggiamento a dir poco totalitarista, abbiamo avuto anche noi difficoltà, perché comunque l'ultima cosa che chi ha partecipato a quella manifestazione voleva era in qualche modo che gli animi si esasperassero. Ebbene, Presidente, abbiamo letto tutti quello che è successo, abbiamo letto tutti e visto tutti quello che alcuni colleghi e colleghe hanno fatto, condannando anche quel gesto. È giusto ricordare che però gli onesti contribuenti della città di Genova chiedono maggiore sicurezza e chiedono alle istituzioni di essere ascoltati. Quel giorno il Comune di Genova non ha preso le distanze da certi gesti.
1: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Gandolfo, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Come Fratelli d'Italia riprendiamo anche le parole del collega che mi ha preceduto, ma facciamo intanto notare che effettivamente questo documento, penso che chiunque ci sta ascoltando anche al di fuori, diciamo, del Consiglio Comunale si domanderà come mai un, diciamo, fatto avvenuto così mesi addietro ne discutiamo solo oggi. Questo un po' è il rammarico più grande che abbiamo, perché quando dobbiamo cercare di dare delle risposte alla cittadinanza, quando dobbiamo cercare di dare ovviamente anche una solidarietà, che ovviamente ci lega anche noi di Fratelli d'Italia, a chi quella sera ha subito delle aggressioni, in questo caso ai giornalisti, e quindi anche poter denunciare all'interno del Consiglio Comunale determinate situazioni o fatti, si vorrebbe fare con un tempismo più congruo. Però purtroppo avviene spesso, e questo va anche sottolineato, che per motivi, o come ho sentito ieri durante una trasmissione, quando si cerca di sussurrare ai cavilli, purtroppo succede che si rinviano questi documenti, si trova ogni tipo di motivazione, perché non si vuole da parte di questa maggioranza, coadiuvata purtroppo viene anche da dire dal Presidente del Consiglio Comunale, far sì che si abbiano degli interventi o delle risposte, o quantomeno che si possa discutere di queste situazioni. Perché quella sera molti di noi erano presenti, molti cittadini erano presenti, e si è voluto essere ovviamente presenti come parti politiche di ogni colore che erano presenti in quella via e in quella manifestazione, ma i cittadini hanno voluto manifestare una situazione che purtroppo è, secondo me, il nodo di questa anche discussione. Il voler testimoniare con una camminata la situazione di degrado e insicurezza che stanno vivendo i cittadini, e che ancora oggi, e quindi questo documento all'improvviso è sempre attuale, la testimoniano, l'annunciano, ne abbiamo sentite altre, ci saranno altre manifestazioni da parte dei cittadini, e credo che sia doveroso per un cittadino poter dire a qualunque amministrazione di qualunque colore politico quando una situazione purtroppo sta diventando invivibile, perché i cittadini, è questo quello che ci dicono. E condanniamo fortemente qualunque tipo di gesto possa limitare la libertà.

0: libertà di ogni cittadino a manifestare. Quindi, pertanto, come Fratelli d'Italia voteremo favorevolmente a questo documento, anche proprio in virtù del fatto che viva la democrazia, viva questo paese, viva anche il diritto di manifestare nella legalità del diritto stesso e della nostra Costituzione. Grazie.
1: Consigliere Gambino.
2: Presidente, mi unisco agli interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto, che hanno sottolineato come il ritardo della discussione di questo documento dopo più di due mesi abbia la stessa matrice che ha portato anche ad alcuni soggetti a cercare di impedire una pacifica manifestazione di dissenso verso questa amministrazione che si svolgeva a Sestri a luglio. Il dissenso nasceva dal fatto che c'erano dei cittadini che chiedevano, continuano a chiedere, maggiore sicurezza nei territori, e tra altre cose nell'organizzazione di quell'evento si chiedeva la partecipazione massima di tutti, tant'è vero che la manifestazione non aveva finalità politiche, o quantomeno inizialmente non aveva una connotazione politica, forse poi è stata data una connotazione politica nel momento in cui c'è stata una contrapposizione politica nel far avanzare queste persone nella loro marcia di protesta lungo la via di Sestri. Io racconto questi fatti non perché li ho letti sui giornali, ma perché ero presente senza veste di partito. Io in questo momento faccio parte del gruppo misto, ma in qualità di cittadino eletto. Devo dire che nella manifestazione c'erano anche dei cittadini eletti della coalizione di centrosinistra che si sono adunati in piazza Micone e in parte hanno partecipato a questa manifestazione. E devo dire che quando a un certo punto ci sono state delle situazioni di criticità legate a alcune aggressioni vergognose nei confronti di alcuni giornalisti, e qui voglio assolutamente denunciare anch'io, c'è stato chi ha fatto il segno della pace per cercare di mettere ordine tra le persone, soltanto che nel fare il segno della pace ha dimenticato di alzare anche il dito indice e quindi gli è rimasto il segno della pace a metà. Ecco, e quindi non ha tirato su il dito indice, gli è rimasto su soltanto il dito medio. È sempre un segno della pace, però forse è un segno della pace fatto a metà. E io da questo punto di vista, come diceva collega, voglio premiare la buona volontà di chi in quel momento in cui c'erano delle tensioni, delle forti tensioni tra gruppi di manifestanti contrapposti, ha cercato in qualche maniera di abbassare i toni a metà.
1: Grazie consigliere Gambino, prego consigliere Orlando.
3: Grazie Presidente, intanto anticipo la posizione del nostro gruppo rispetto a questo documento, che pur non avendolo firmato ovviamente sosteniamo, anche perché quindi voteremo a favore. Il documento a nostro avviso tocca due aspetti: uno che riguarda i contenuti specifici della manifestazione, quindi il tema della sicurezza, e da questa parte dell'aula non possiamo smettere di monitorare in continuazione e di avere davvero come una priorità importante quella di portare in quest'aula e all'attenzione della sindaca, della giunta, con tutti i nostri strumenti ovviamente istituzionali, dal consiglio alle commissioni, di mettere davvero un focus prioritario rispetto a questo tema. Quindi però questo documento non contiene solo questo, contiene anche delle riflessioni, degli impegni su alcuni aspetti che riguardano anche le modalità. E allora sulle modalità di come si è svolta questa manifestazione e soprattutto quello che è successo, noi dobbiamo ribadirlo. Purtroppo lo facciamo con mesi di ritardo, non per nostra volontà, ma perché qui c'è un po' questa tendenza a rimandare in continuazione, a sperare che ci si dimentichi, che le cose gravi in realtà poi passino inosservate, noi non ci dimentichiamo. Quindi noi nella fattispecie, una consigliera lo

0: Sapete, qui abbiamo fatto qualche battuta, ma insomma in sostanza una consigliera della maggioranza ha fatto un gesto di grande, come posso dire, del tutto inopportuno, sgradevole, ed è stata l'ennesima volta in cui la maggioranza non ha preso nessuna posizione ufficiale di presa di distanza da questo. Lo abbiamo visto con gli insulti della sindaca, noi non ce li dimentichiamo. E non c'è stata nessuna richiesta di scuse. È stato l'avvocato Gibelli, un consulente del comune, che ha pesantemente offeso, e noi siamo ancora qui che aspettiamo le scuse. Abbiamo dovuto attendere 3 mesi perché la giunta prendesse distanza da quando il rettore è stato messo nel mirino, cose di una gravità. Ecco, il fatto che si facciano tutti i tentativi per annacquare queste situazioni, far passare il tempo, per noi è molto grave, e il nostro ruolo è quello, chiaramente la minoranza ha il ruolo di monitorare, ebbene noi monitoriamo e non smetteremo di denunciare non solo quello che è stato fatto, il dito medio a Sestri Ponente,
1: a proposito di tempo,
0: ma anche il fatto che non vengano mai prese le distanze.
1: Grazie. Consigliera Cavo, prego.
2: Grazie.
1: Fa il tecnico, non deve schiacciare lei.
2: Ok. La ringrazio Presidente, sarò brevissima per esprimere il voto del mio gruppo, del gruppo di Orgoglio Genova e Non Moderati, e lo faccio andando e seguendo la linea che ha tracciato la collega Orlando, perché la condivido. Questo ordine del giorno sicuramente non ha tempestività rispetto ai fatti accaduti, però diciamo si divide in due parti, quello che è successo e i principi che invece sostiene e per i quali impegna. Quello che è successo risale nel tempo, risale a luglio, e risale a una manifestazione dove, lo dico con grande chiarezza, non ho partecipato in maniera personale, non ha partecipato nessuno del mio gruppo, ma riconosco la importanza, il diritto chiaramente di quei cittadini che hanno portato a questa manifestazione di attirare l'attenzione sul tema della sicurezza, e anche di consiglieri che hanno inteso partecipare in quello che doveva essere sicuramente un evento non politico, non da politicizzare, che però poi ha avuto una dinamica di fatti che siamo qui ad analizzare con questo ordine del giorno, che però poi tocca appunto, come dicevo, dei principi. Allora è evidente che non posso non sottolineare uno dei principi che vengono sanciti nelle premesse, che però è il cuore anche di quello del ragionamento che stiamo facendo oggi: il diritto di cronaca, la libertà di stampa. Ovviamente per la mia storia non posso non sottolinearlo e non posso che sostenerlo, e quindi qui vado ad anticipare chiaramente un voto favorevole da parte del mio gruppo a questo ordine del giorno, che non abbiamo firmato ma che andiamo a sostenere ovviamente insieme ai proponenti. Quello che è accaduto, giornalisti, fotografi aggrediti, una dinamica che ovviamente non riteniamo di accettare e che riteniamo di condannare sostenendo questo ordine del giorno, che però ha un obiettivo credo molto semplice e credo molto condivisibile, perché l'impegnativa che non è di luglio, non è di agosto, non è di settembre, non è di ottobre, un'impegnativa ampia, generica, per quello che è stato, per quello che potrebbe accadere in prossime manifestazioni, ci auguriamo di no, per quello che ci impegna a fare o a essere. L'impegnativa è di condanna con rigore e con fermezza di ogni gesto verbale, social, attraverso anche i social, fisico, di gesti intimidatori o denigratori. Alcuni colleghi hanno fatto esempio di gesti che si sono verificati allora e che sicuramente non erano gesti di rispetto, e chiediamo che si promuova la cultura del rispetto. Io credo che questa impegnativa non sia non sostenibile, e mi auguro che anche da parte della maggioranza ci sia il sostegno di quello che non può essere che una strada da tracciare per affrontare altri momenti in cui i cittadini riterranno di porsi e porre l'attenzione su tematiche che sono peraltro in evoluzione. Sul tema della sicurezza attendiamo un esito di incontri romani, il nostro gruppo ha fatto proposte di presidi fissi che poi abbiamo visto diventare anche proposte della maggioranza, in un tema di monitoraggio e anche di dialogo, però sicuramente di rispetto, e quindi mi auguro che ci sia il sostegno non solo di

0: questa minoranza, ma anche della maggioranza, altrimenti qualcosa non tornerebbe. Grazie.
1: Grazie consigliera, prego consigliera Caputo.
2: Sì, cercherò di fare veloce perché in realtà le ragioni del nostro voto contrario le hanno ben esplicitate già gli interventi che mi hanno preceduto. È passato tanto tempo, questo documento non ha tempestività, ecco queste sono le ragioni per cui come Partito Democratico voteremo contro a questo documento, perché il documento, la discussione a tratti pare un po' surreale perché stiamo parlando di una manifestazione del 6 luglio che non è stata discussa nei tempi per un motivo molto semplice, perché la destra non si riesce a mettere d'accordo su quelle che sono le urgenze e le priorità del centrodestra, presentando 4-5 documenti alla volta perché ahimè non si riescono a mettere d'accordo, per cui mi verrebbe da dire che a causa del suo mal pianga se stesso. Per cui se oggi ci ritroviamo a fare questa discussione, la motivazione va solo ricercata in questo. Però è chiaro che oggi questo documento non ha nessun tipo di attualità, ma arrivo a dire che l'attualità non c'era neanche quando questo documento è stato presentato, perché nelle impegnative si chiede la solidarietà ai giornalisti e fotografi. Ora io credo che dal secondo dopo il fatto ci siano state i comunicati stampa di ogni partito, probabilmente di tutto il Consiglio Comunale, compresa anche il comunicato stampa dell'amministrazione, che esprimeva appunto solidarietà per quello che hanno subito i giornalisti in quel contesto. L'altra impegnativa su cui rifletterei un secondo, che mi porta di nuovo a dire di no a questo ordine del giorno, è che mi sembra assurdo doversi impegnare a condannare ogni forma di violenza. Ecco, io vorrei dire che esistono anche delle fattispecie di reato già legate al tema della violenza fisica, alla violenza via social, tutto quello che state dicendo, ma io mi chiedo, bisogna impegnare per un'ora il Consiglio Comunale a dire no alla violenza? Io trovo questo documento assolutamente inutile, motivo per il quale voteremo no. Peraltro, posso continuare? Grazie.
3: Non faccio da violenza.
2: Peraltro l'unico motivo che mi porterebbe un attimo a riflettere su questo ordine del giorno è che loro assicurano il pieno diritto di manifestare dei cittadini, che possiamo dirci gli unici che tentano di limitare il diritto di manifestazione è proprio il loro governo.
3: Grazie.
1: Grazie consigliere Caputo. Consigliere Mascia, prego.
4: Grazie Presidente. Io credo che ovviamente questa sia la motivazione formale, ma ovviamente non ci crede nessuno che siamo fuori tempo massimo per parlare di un argomento come la sicurezza, che è sempre molto attuale, quindi il passato alla festa Gabbatolo Santo non mi sembra francamente un modo di liquidare frettolosamente questa questione, che è anche piuttosto importante. La verità è che il tempo è passato non per volontà dell'opposizione di centrodestra, ma perché così è stato e sicuramente non per colpa nostra. Capisco che la parola di sicurezza possa far venire l'orticaria a certi settori della sinistra che continuano a assimilare la sicurezza alla polizia, allo Stato fascista. Quello che abbiamo visto messo in scena a Sestri Ponente è esattamente stato questo, cioè il colossale errore di scambiare dei cittadini che manifestavano per la sicurezza per strada per dei novelli fascisti. Io credo che se usciamo fuori da questa pregiudiziale ideologica che impedisce oltretutto di analizzare il problema, oggi la sindaca è a Roma proprio per la sicurezza, proprio per parlare col governo di questo tema e anche dei presidi da parte delle forze dell'ordine. Non violiamo un tabù se parliamo di sicurezza anche qui. Noi tra il dito e la luna continuiamo a scegliere la luna, anche perché il dito evidentemente spesso e volentieri viene utilizzato in maniera impropria, ma non chiediamo la luna se chiediamo più sicurezza insieme ai cittadini di Sestri, insieme ai cittadini del centro storico che di qui a pochi giorni sfileranno per strada e non sono sicuramente organizzati dalle forze di centrodestra. Quindi credo che in questa manifestazione di Sestri Ponente ci sia qualcuno che abbia toppato, come dicevano un tempo al drive-in il D'Angelo, che non era appunto il capogruppo del PD ma era un comico, hai toppato, ecco, in questo caso credo che sia stato un grosso autogol scambiare i cittadini per fascisti.

0: visti la richiesta di sicurezza come una manifestazione appunto di neofascisti. Dobbiamo ritornare un attimino a ragionare tutti insieme, come credo che stia facendo l'amministrazione comunale, sul significato di un presidio del territorio che sia percepibile dai cittadini, perché la situazione evidentemente rischia di sfuggire di mano. Grazie Presidente.
1: Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi. Bruzzone, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Noi voteremo in maniera contraria a questo ordine del giorno, sia per una ragione di merito, sia per una ragione di metodo. Parto dal metodo. L'ho ricordato qualche ora fa, lei Presidente presiedeva la conferenza dei capigruppo. Ogni volta che noi proviamo a trovare un punto di sintesi con l'opposizione va sull'Aventino. Io ho espresso tutte le mie preoccupazioni su l'impossibilità di quest'Aula di andare ad esaurire gli arretrati. Non c'è, come dire, un utilizzo giusto o sbagliato degli strumenti che voglia porre in essere l'opposizione, l'ho ricordato anche questa mattina. Ovvio che se ogni gruppo di opposizione decide legittimamente di depositare un documento straordinario, siete in 5 gruppi, è presto detto, come dire, il cortocircuito a cui faceva riferimento la collega Caputo, cioè un intasamento dei lavori. Se poi alla minima proposta del uscirne voi dite di no, anzi proponete di convocare consigli straordinari e altre cose per far discutere i vostri stessi ordini del giorno straordinari sui quali non vi mettete d'accordo, ecco che qui ci ritroviamo a discutere un qualcosa che non ha più un'attualità, e quindi questo è il motivo di merito. Ma c'è anche una questione, come dire, di scusate, questo è il metodo, ma poi c'è anche una questione di merito, perché guardate, nessuno, penso, da questa parte dell'aula, in nessuna dichiarazione abbia dato dei fascisti alla cittadinanza che legittimamente scende in piazza per ricordare all'amministrazione la sua priorità. Non penso che ci sia mezza parola su questo aspetto. Altro discorso, Presidente, è strumentalizzare politicamente un argomento sentito dalla comunità. E allora a questo punto oneri e onori. Perché in quelle immagini, Presidente, qualcuno faceva dell'ironia e l'ho anche apprezzata, ma c'erano anche dei bracci tesi. È così. Vi è stata, come dire, una presa di posizione da parte del centrodestra nel non riconoscersi su quel braccio teso che abbiamo visto a Sestri Ponente? Se sì, io non l'ho letto e chiedo scusa, ma io non l'ho letto. E allora c'è una grave mancanza, Presidente, nell'impegnativa di questo ordine del giorno, perché voi giustamente chiedete di prendere distanze dalla violenza fisica, verbale, social, espressa attraverso gesti intimidatori o denigratori. Manca un punto, ovvero sia quei gesti che sono nostalgici del regime fascista e che non trovano casa nella Repubblica democratica e fondata sui valori della resistenza. Ecco perché noi voteremo no.
1: Grazie consigliere Bruzzone, se non ci sono altri interventi da parte dell'Aula, Romeo, prego.
3: Io intervengo perché quella sera io non ero a Sestri e me ne sono anche un po' dispiaciuto, perché fossi stato a Sestri sarei stato a fianco di Ampi, sarei stato a fianco della collega Tassara rispetto a una manifestazione che nella sua genesi poteva avere, come dire, un senso, perché le parole del collega che mi ha preceduto sono parole giuste, cioè nel senso che ogni cittadino, anche, come dire, organizzandosi, può certamente, come dire, manifestare dissenso rispetto a una priorità che si evidenzia in quel territorio. Quindi, come dire, la genesi di quella manifestazione ha un senso, ha un po' meno, tant'è vero che, come dire, era presente anche il presidente di quel municipio che, come dire, rappresentando l'istituzione municipale, evidenziava che, cioè, su quel territorio c'è la necessità di intervenire maggiormente per garantire sicurezza. Si può fare in tanti modi, si può raccontare, si può affrontare quel ragionamento all'interno delle stanze, nelle associazioni, e si può anche manifestare. Però qui avete raccontato solamente una parte. Perché poi voi a un certo punto, quando dico voi, dico il centrodestra che rappresenta quella manifestazione, avete voluto metterci il cappello politico su quella manifestazione. Avete voluto metterci il cappello politico, e quindi, come dire, se io devo scegliere tra il dito medio della collega

0: Baltasara e il braccio tesa di quelli che erano lì. Io tifo per il dito medio della collega Tassara, senza prendere le distanze da nulla, perché voi avete visto e avete raccontato qui oggi solo quello che avete voluto vedere e avete voluto raccontare. Questo è. E quando parlate in difesa dei giornalisti,
1: lasciate
0: ricordatevi che i giornalisti li hanno aggrediti, quelli che avevano il braccio teso, non la Sara Tassara che aveva il dito medio. Questo non l'avete detto, avete raccontato solo una parte. Io vi chiedo, dove eravate quando in piazza Limonda manifestava Casa Pound? Dove eravate? Avete mai preso le distanze da quelle iniziative? Non l'avete mai preso. Quindi per tornare a fare, noi voteremo convintamente come gruppo AVS, convintamente contro, per le ragioni che ho appena espresso. Grazie.
1: Grazie consigliere Romeo, se non ci sono altri interventi do la parola all'assessore vice sindaco Terrile per la replica della giunta, prego.
2: Grazie Presidente, non c'è dubbio, noi condanniamo ogni forma di violenza, l'abbiamo sempre fatta, fisica, verbale, esprimiamo grande solidarietà e vicinanza ai giornalisti e ai fotografi che in quella vicenda furono spintonati o aggrediti e anzi, come dire, esprimiamo la solidarietà a tutti i professionisti della comunicazione che, come dire, non è la prima volta in questa città che hanno dovuto subire aggressioni e non solo dai manifestanti. Tuttavia esprimiamo parere contrario a questo documento, perché questo documento non è un documento che ha l'obiettivo di superare quelle tensioni per magari consentire al Consiglio Comunale di occuparsi del tema della sicurezza, del tema della vivibilità a Sestri Ponente, del tema dell'equilibrio tra lavoro, integrazione. No, questo documento vuole rinfocolare quelle divisioni, vuole fare una sorta di pagella tra i buoni e i cattivi, facendo anche un po' di confusione, perché i giornalisti non sono stati aggrediti dalla tensione, la tensione non aggredisce, i giornalisti sono stati aggrediti dai manifestanti, da una parte di quei manifestanti che chiedevano sicurezza, con ciò io l'ho detto anche pubblicamente, sono convinto che non è che tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione del 7 di luglio avessero l'intento di aggredire qualcuno, ci mancherebbe altro. Penso che serva abbassare la tensione e occuparsi in modo laico e concreto di un tema che è quello della sicurezza, che interpella la responsabilità del comune, ma soprattutto la responsabilità delle forze dell'ordine e delle autorità costituite. E la ragione per cui oggi la nostra sindaca non c'è, ma è al Ministero dell'Interno, è proprio per fare dei passi avanti nella gestione complessiva del fenomeno sicurezza. Sul tema di Sestri Ponente invece, visto che la manifestazione è avvenuta lì, l'operato di questa giunta va nel senso di proseguire un'intesa con Fincantieri, quindi con il Cantiere di Sestri Ponente, per ragionare insieme di quali possono essere dei passi concreti che aiutino l'integrazione, la mediazione culturale e tutte quelle forme di attività ricreative e sociali che riescano a restituire e a aumentare la vivibilità nei quartieri di Sestri Ponente. Ripeto, il parere della Giunta è contrario.
1: Grazie Vice Sindaco, grazie. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno straordinario, manifestazione Sestri Ponente. Si vota.

0: I'm back with him too. E insomma, stavamo guardando naturalmente come sarebbe finito, ma era facile immaginare, ovviamente avendo il no della maggioranza, questo ordine del giorno. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree esposizioni,

0: positive incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 15.48, rigorosamente in diretta, sempre dal Consiglio Comunale. Giorgia Fabiocchi è pronta con Mario Mascia. Giorgia.
1: Siamo in compagnia del capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia. Mascia, partiamo da Sestri Ponente, c'è la discussione, è stata la discussione in aula, si tratta di un ordine del giorno che era stato presentato a luglio, quindi dobbiamo andare un po' indietro, ancora prima di questa estate 2026, al centro c'era questo scontro, c'è stata l'aggressione ai giornalisti, c'è stato poi anche questo gesto della consigliera Tassara, insomma è stata una serata impegnativa da tutti i fronti, da tutti i punti di vista. Qual è la sua posizione rispetto a quello che è accaduto, alla motivazione per cui si è arrivati poi a quello scontro?
2: Beh, innanzitutto è significativo che si approdi solo oggi, a settembre inoltrato, alla discussione di un ordine del giorno presentato appunto dall'opposizione di centrodestra già a luglio e anche abbastanza tempestivamente. Significativo perché evidentemente l'argomento sicurezza è fonte di qualche imbarazzo anche a sinistra, perché lo sappiamo, molta parte della sinistra l'orticaria nei confronti della sicurezza, cioè l'equiparazione tra mentale tra la sicurezza, la polizia, lo Stato fascista, e non a caso quello che è successo a Sestri Ponente è che i cittadini che legittimamente sono scesi in strada per manifestare reclamando più sicurezza sono stati scambiati per fascisti e fatti anche segno di gesti poco sicuramente convenienti anche per chi rappresenta le istituzioni. Ritengo che quanto accaduto ai giornalisti sia stato uno degli episodi meno onorevoli anche per chi ha partecipato alla manifestazione, però ritengo anche che quando si scende in piazza e si va a provocare chi ha già la rabbia in corpo perché sottolinea e rimarca un problema grave come quello della sicurezza a Sestri Ponente e anche nella città di Genova, si deve avere anche il rispetto nei confronti di chi lo fa. Il rispetto viene a mancare nel momento in cui si provoca, non si comprende che dietro queste legittime manifestazioni non ci sono i partiti di centrodestra, ci sono dei cittadini che reclamano sicurezza, come faranno peraltro a breve anche di nuovo quelli del centro storico. Io non partecipo, non sono organizzatore e credo nessun altro dei miei colleghi di centrodestra compaia tra l'elenco dei organizzatori, è un'iniziativa che parte dalla base e bisognerebbe piuttosto chiedersi perché i cittadini decidono, anziché di rivolgersi alla politica, di auto-organizzarsi e manifestare per strada.
1: Insomma, magari oggi qualcosa in più si potrà scoprire, magari non proprio oggi, però dalle giornate successive, per capire anche cosa sta accadendo, come è andato questo incontro romano.

0: umano. Chiaro è che la sicurezza è al centro, poi quando si supera il limite è un problema. Cosa si aspetta da questo incontro romano?
1: Beh, mi aspetto innanzitutto che l'amministrazione comunale si metta in asse col governo. È inutile gridare al lupo al lupo e poi chiedere risorse al governo come se fosse solo ed esclusivamente un erogatore di soldi, una specie di bancomat a uso e consumo delle amministrazioni di sinistra. Bisogna che sulla sicurezza ci mettiamo tutti dalla stessa parte, si riconosca che i presidi in Darsena non sono una lesa maestà nei confronti di chi vive il territorio e evidentemente anche con le associazioni, con quel mondo che comunque orbita intorno alle sinistre, evidentemente si tratta semplicemente di mettere, puntellare il territorio con una maggiore presenza fisica percepibile anche delle forze di sicurezza.
0: E le chiedo un'ultima cosa che riguarda invece le parole di Antonio Tajani, che lei conosce molto bene, vice premier, ministro agli esteri, questa uscita sulla donna più affidabile e seria, con la gonna più lunga rispetto alla gonna più corta. C'è stato, doveva esserci anche questa flash mob, forse Primo Canale ha un po' rovinato, rotto le uova nel paniere rispetto a questo flash mob voluto dalla consigliera Ghio con le minigonne come provocazione. Personalmente, cosa pensa Mario Mascia di quell'affermazione di Tajani?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo essere tutti grati all'onorevole Tajani, che è il segretario di Forza Italia, perché in questi 3 giorni abbiamo assistito a un'esibizione di minigonne sui social e per strada, e anche purtroppo anche quella mancata in Consiglio Comunale oggi, che la dice lunga anche su
2: Allora,
1: quella
2: interrompo un
1: che
2: attimo Mario Mascia, che proprio in questo momento, da quello che insomma ci raccontano proprio da Palazzo Tursi, sembra che sia questo l'argomento del momento. Andiamo a vedere, a verificare se è proprio così.
3: Anche nel testo di quest'ordine del giorno e che è avvenuto nei giorni scorsi, perché aiuta a comprendere, secondo me, quale sia poi la condizione dei nostri consultori. Una ragazza minorenne si è rivolta al centro giovani della Fiumara per avviare il percorso di interruzione volontaria di gravidanza e da lì è stata poi indirizzata a Pegli perché in quella sede non era disponibile la ginecologa. Una minorenne, in una situazione estremamente delicata, ha cercato aiuto in un servizio pubblico e si è trovata costretta ad attraversare la città a causa della mancanza di personale. Come già riportato, queste difficoltà vengono evidenziate da luglio e quindi non possiamo liquidare quanto accaduto, come un disservizio occasionale. La carenza di personale formato e specializzato sta compromettendo l'attività degli unici 2 centri giovani che sono presenti sul territorio genovese e parliamo di servizi fondamentali per le adolescenti e gli adolescenti del nostro territorio perché sono luoghi nei quali è possibile ricevere informazioni sulla contraccezione, sulla sessualità, avere sostegno psicologico e sociale e assistenza in condizioni di ascolto e riservatezza. Ma sono anche luoghi nei quali una ragazza minorenne può essere accompagnata nell'attivazione del percorso di IVG secondo le procedure e le garanzie previste dalla legge, anche quando non sia possibile coinvolgere la propria famiglia. Lasciare scoperta quindi una figura professionale essenziale o indebolire un'equipe specializzata come quella dei centri giovani non significa semplicemente ridurre un servizio, ma significa restringere una delle poche possibilità attraverso le quali le ragazze e i ragazzi possono esercitare concretamente i propri diritti senza giudizio e in un momento particolarmente delicato della loro vita. Allora io mi chiedo, mi faccio una domanda, che valore ha un diritto riconosciuto sulla carta se poi nel momento del bisogno una ragazza è costretta ad attraversare la città perché nel momento in cui arriva in un consultorio non trova la ginecologa, non trova il medico di riferimento? A Genova poi il problema è ancora più evidente perché viviamo in una città lunga, complessa, con delle differenze territoriali notevoli. E affermare che una ragazza possa semplicemente spostarsi da un quartiere all'altro significa non comprendere, a mio avviso, che l'accessibilità è parte integrante del servizio e dell'effettività del diritto. Questo ordine del giorno non pretende di risolvere direttamente i problemi che dipendono, cioè i problemi dei consultori perché non dipendono da quest'Aula, ahimè. Però chiediamo appunto a questa amministrazione, quindi al Comune, di assumere una posizione chiara e di sollecitare Regione affinché garantiscano del personale stabile e qualificato, ma soprattutto una continuità operativa e piena accessibilità.

0: nei due centri giovani che andrebbero anche poi potenziati. Aggiungo inoltre che la sanità territoriale non può essere considerata come una voce sempre da comprimere, ma in realtà è un investimento nella salute, nella libertà e nella dignità delle persone. In questo caso è una condizione essenziale affinché il diritto all'autodeterminazione degli adolescenti non rimanga soltanto scritto, ma sia effettivamente concreto. Per questi motivi noi voteremo a favore.
1: Grazie consigliera, ci sono altri...
2: Allora, torniamo tra pochissimo dentro il Consiglio Comunale, ma facciamo un passo indietro, andiamo alla puntata di ieri sera del programma politico. Si è parlato tantissimo di AMT, si è parlato anche del taglio annunciato dall'amministrazione del 10%, che poi insomma non è poi risultato essere proprio di queste dimensioni. Sentiamo.
3: Balletto di numeri su quanti sono i tagli eccetera, io credo, cioè i numeri sono, possono essere una, è la statistica, una scienza che aiuta, però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non sull'orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
2: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
4: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è detto, si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
2: Poi Marena, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo discorso qua che si è ballato tanto.
5: Appunto, per questa
2: incertezza
5: mi può capire bene Edgar Lufano. Prima del Covid l'azienda forniva, effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30, nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie.
2: E allora, queste le parole dell'ex assessore alla mobilità Arcangelo Merella, esperto anche proprio di trasporti e mobilità, ospite ieri sera del programma politico. Noi ci fermiamo ancora qualche istante e torniamo subito.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Bio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Allora, eccoci qui, le 16.02, torniamo in Consiglio Comunale, tra poco ancora Giorgia Fabiocchi.
1: Giorno poi non finisca solo con un voto in aula, ma possa portare al tavolo che ha richiesto, al monitoraggio, all'attenzione e quindi il personale dedicato che oggi manca e che fa attraversare, come diceva prima la consigliera Venturini, a una giovane donna, una ragazza in difficoltà, tutta la città, perché il pubblico non è in grado di dare un servizio richiesto. Volevo solo aggiungere e accodarmi a quanto già detto dalle colleghe, ma aggiungere che come delegata alle politiche giovanili raccoglierò in prima persona questa sollecitazione, per quanto nei poteri di una delega comunale sappiamo che non è responsabilità del comune se non quello di farsi portavoce, ma che sarà tra le priorità. Ci stiamo muovendo come politiche giovanili insieme agli uffici per raccogliere su tutto il territorio quelli che sono i bisogni e i servizi da implementare nei singoli municipi, nei singoli territori, e questo è uno di quei servizi che non può assolutamente mancare se vogliamo parlare di prevenzione e se vogliamo parlare anche di sicurezza. Grazie. Il voto sarà favorevole da parte di AWS.
2: Bene, grazie consigliera. La vedo prenotata la consigliera Bianchi per il gruppo Fratelli d'Italia. Prego consigliera, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, mi permetta una premessa per quanto riguarda la tempestività nel trattare questo documento, visto che prima il centro-sinistra ha detto che il centro-destra porta dei documenti che non sono più attuali. Bene, quello del centro-destra era stato presentato a luglio e la Presidenza, non lei, ci ha permesso di parlarne oggi a settembre. Questo documento invece è stato presentato dal centro-sinistra questa mattina e il centro-destra non si è opposto a trattare un tema importante e quindi oggi è andato in aula. Quindi nel poco più di un anno dalla sua morte mi verrebbe nel suo ricordo di richiamare Charles Kirk dicendo "prove me wrong", relativamente al fatto che il centrodestra è concreto e porta avanti nell'interesse della città i lavori di questo consiglio comunale, a differenza della sinistra. Passiamo al documento. Sinceramente occorre anche una precisazione, perché Regione, a partire dall'assessore alla sanità Nicolò, ha sempre chiaramente manifestato la volontà di rafforzare la rete consultoriale nell'ambito della grande riorganizzazione derivante dalla riforma della sanità, e non è una volontà che, a differenza di questa amministrazione, viene manifestata a parole e poi non trova tracce concrete nell'attività dell'amministrazione stessa, ma è un contenuto dello PSIR, del piano sociosanitario integrato regionale, che abbiamo avuto anche modo di approfondire nelle commissioni.
0: Tra poco torneremo in Sala Rossa, ora invece vado da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
4: Sì, siamo in compagnia della capogruppo del Partito Democratico Martina Caputo. Caputo, partiamo dall'ordine del giorno straordinario, quello su Sestri Ponente. Il vostro no è stato molto deciso, tra l'altro unanime per tutta la maggioranza. Che cosa non vi ha convinto di quello che aveva presentato il centrodestra?
5: Ma a me non convince nel metodo né nel merito, l'abbiamo detto chiaramente in aula. Il metodo, cioè oggi ci troviamo a discutere un ordine del giorno straordinario che ha come unico

0: caratteristica sostanzialmente all'attualità, ci troviamo a discutere un tema relativo ai primi, alla manifestazione dei primi di luglio. Ecco. Ora la destra ci dice che il motivo per cui abbiamo discusso solo oggi è perché sostanzialmente le avremmo impedito di discutere questo testo, ma gli ordini del giorno straordinari se ne discutono uno o due a consiglio, per cui il fatto che uno ne presenti 4 o 5 alla volta è chiaro che rende molto complicata la discussione di tutti gli argomenti. Ecco, io auspicherei e inviterei la destra a trovare una convergenza su quello che ritengo un attuale urgente da affrontare. Ecco, io credo che allora sì che potremmo discutere dei fatti che avvengono, delle questioni che vengono ritenute attuali, però in tempi, diciamo, più ravvicinati all'evento stesso. Sul tema del merito, io penso che questo sia uno dei classici esempi di ordini del giorno pretestuosi, perché non mi si può dire che non sia stata data solidarietà ai giornalisti, tutti i partiti politici, da destra a sinistra, di tutta l'aula, l'amministrazione fin da subito si sono espressi con forti toni di condanna rispetto alle azioni contro i giornalisti, e quindi in solidarietà, e un'impegnativa che si riferisce alla condanna degli atti di violenza. Ecco, ora non prendiamoci in giro, non serve un ordine del giorno per dire che la violenza deve essere condannata, l'abbiamo già fatto anche in altri documenti. Io ritengo che quest'atto fosse pretestuoso e credo che portarlo in aula addirittura a settembre sia ancora più pretestuoso.
1: A proposito di sicurezza, oggi c'è stato questo incontro a Roma al Ministero degli Interni, stiamo parlando del tema della sicurezza, e c'è stato questo dialogo riaperto tra Salis e Piantedosi, con cosa dal suo punto di vista, glielo chiedo anche come capogruppo del Partito Democratico, quindi del partito che ha la maggiore rappresentanza, con cosa si deve ripartire da Genova, con cosa deve tornare la prima cittadina?
0: Ma allora, io credo che su Genova il tema della sicurezza sia uno dei temi che stiamo vivendo molto sul territorio, che si allaccia a un tema di sicurezza e a un tema di disagio sociale, nel senso che il tema delle droghe, che innesta sia profili di disagio sociale che quindi attengono di più al tema del sociosanitario, e però il tema conseguente relativo allo spaccio soprattutto, rendono oggi Genova un mix abbastanza esplosivo, soprattutto nel mondo del centro storico. È chiaro che il lavoro che si sta facendo come Comune di Genova non è sufficiente, la nostra sindaca l'ha già detto e lo dice spesso giustamente, e l'incontro di oggi va proprio in questa direzione. Il tema della sicurezza non è e non deve essere appannaggio solo delle amministrazioni comunali, che hanno risorse assolutamente ridotte per poter affrontare questo tema. È chiaro che quella che è la visione politica e quello che abbiamo cercato di mettere in campo e che stiamo cercando di mettere in atto, che ha chiaramente dei tempi più lunghi, una vision più lunga, quella della sicurezza integrata, non può dimenticare i temi invece della sicurezza, quindi della forza, proprio della forza dell'ordine, che però non possiamo dire che non ha una matrice anche statale rispetto alle risorse.
1: Questo è stato sicuramente un passo avanti. Io chiuderei, Caputo, invece con questo flash mob minigonna di cui si è parlato. Mi sembra che lei, ecco, non sia in minigonna, anzi sposi forse di più il pensiero di Antonio Tajani. Cosa se ci vuole raccontare? Cosa di Francesca Ghio? Questo flash mob non c'è stato, però c'è stata forte condanna un po' da parte di tutti, hanno fatto polemica le parole di Tajani, oggi sono aggiunte quelle di Vannacci, che ha detto: io preferisco le donne senza gonna, sia corta che lunga.
0: Ma allora, sul tema del flash mob non so dire bene quale sia la genesi che ha portato ho visto anch'io la notizia sul giornale del flash mob. Ritengo che il tema del flash mob sì o flash mob no abbia una rilevanza abbastanza residuale, ma il tema che mi pongo è il tema: oggi abbiamo vissuto due giorni in cui abbiamo da Pontida la condanna al velo, si stracciano le vesti sul velo, e poi abbiamo un Tajani che invece propone uno stile di vestiario più coprente rispetto alla minigonna. Ecco, è chiaro che il tema è sempre l'autodeterminazione, capisco che sia un tema un po' più alto della lunghezza della gonna o del velo sì o velo no, detto però che si mettano d'accordo, nel senso che se il tema è l'autodeterminazione non mi posso sentire dire da Tajani qual è la lunghezza della gonna che devo adottare, ma dall'altra parte, un po' più a nord, sentirmi dire che invece il velo allora non va bene. Ecco, allora delle due l'una: o si sceglie e si propone l'autodeterminazione della donna, oppure no. Ecco, io credo che su questo la destra si debba mettere d'accordo.
1: Ma c'è i nostri microfoni, ha detto, ma Tajani d'altronde era una risposta alle parole, all'atteggiamento inopportuno per il centrodestra di Vannacci.
0: Ma io credo che sia chiaro che Tajani, che credo che poi l'abbia detto, che credo che abbia

0: ha chiesto anche scusa, Vannacci no, credo che questo sia il classico sintomo di una cultura machista che noi continuiamo a condannare, che loro continuano a non riconoscersi, perché pensare che delle figure apicali del governo passino il loro tempo a parlare della lunghezza della gonna, gonna sì o gonna no, io credo che non sia particolarmente dirimente, soprattutto in un momento in cui il governo ci sta dicendo mettiamo le classi separate per i figli, per gli studenti stranieri, senza minimamente sapere le normative che erano già vigenti, senza sapere quale sia il dato nazionale su cui questa norma si inserisce. Ecco, onestamente a me poco rileva, secondo me, del tema del flash mob, poco rileva le frasi di Tajani, ancor meno quelle di Vannacci. Credo che ci siano dei problemi molto più grandi su cui la destra sta costruendo la prossima campagna elettorale, e mi viene da dire che mi preoccupano molto di più della lunghezza della gonna.
1: Grazie a Martina Caputo, so che deve scappare, deve andare a votare, grazie alla capogruppo del PD, ci risentiamo tra poco perché dovrebbe chiudersi anche il secondo ordine del giorno straordinario sui consultori, torniamo tra pochissimo con il centro-sinistra e poi il centro-destra, abbiamo forse un po' di ospiti in coda tra poco.
2: Bene, grazie Giorgia Fabiocchi, noi torniamo subito quindi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Zona rossa ancora in diretta alle 16.14, prima di andare da Giorgia Fabiocchi con altri ospiti. Torniamo dentro il Consiglio Comunale, si è votato con 22 voti favorevoli contro, ancora 0 contrari, ma tra poco naturalmente arriveranno anche quelli dei contrari, anche se sono gli 11 gli astenuti. Se c'è Giorgia Fabiocchi chiediamo, ovviamente non abbiamo sentito di cosa stavano parlando, quindi non sappiamo bene esattamente di che cosa si stesse parlando all'interno, se non quei centri, quei consultori di cui si parlava prima, immagino. Allora, vediamo, proviamo ad andare un attimo dentro il consiglio, se c'è l'audio oppure se è ancora il momento della votazione, quindi silenzio, addirittura forse sospesa
1: ora
0: la seduta.
1: Ora alla mozione, no, che è il primo punto dell'ordine del giorno, è una mozione che è stata rinviata da settimana scorsa, firma... Vi dividete il tempo per discuterla. È stata rimandata da settimana scorsa dal gruppo consigliare della Lega, firmatari Bordilli, Bevilacqua. Faccio a beneficio dell'Aula e di chi ci segue un attimo di cronostoria su quello che è successo a questa mozione, perché il testo iniziale depositato dal gruppo consigliare è stato autoemendato e quel testo ora è già comprensivo degli emendamenti che erano stati proposti appunto dai firmatari della mozione, e sono gli emendamenti che andavano dal numero 5 al numero 10, dal numero 4 al numero 10, scusate. Motivo per il quale oggi gli emendamenti che trovate in cartella sono l'emendamento 1, 2, 3 e l'emendamento numero 11.

a firma della, di tutta la maggioranza, e poi è arrivato anche un ordine del giorno sempre a firma dei proponenti della mozione, quindi Bordilli Bevilacqua, e l'ordine in cui verranno presentati questi documenti sono la mozione, poi verrà presentato l'ordine del giorno e poi gli emendamenti. Su gli emendamenti rispondono i proponenti, mentre sull'ordine del giorno rispondono

0: 5 minuti e 5 minuti. Prego.
1: Grazie Presidente. Ci tengo a iniziare l'illustrazione di questa mozione con un concetto attraverso cui abbiamo scritto questo testo che portiamo oggi in discussione, perché il lavoro in questi 16 mesi come consiglieri comunali ci ha visto impegnati sul territorio a ascoltare le persone, a confrontarci con i commercianti, a confrontarci con lavoratori, studenti, cittadini. E pertanto questa mozione nasce con la sicurezza che l'idea di sicurezza non deve essere un argomento di promessa di campagna elettorale, ma deve essere un'emergenza che deve essere affrontata nel quotidiano. Pertanto la sicurezza si misura appunto ogni giorno nella vita quotidiana e si basa su come i cittadini genovesi vivono la nostra città, vivono i quartieri dove lavorano, dove risiedono. Perché quando un commerciante apre un negozio, quando una famiglia ha intenzione di attraversare una strada davanti alla propria abitazione, quando una ragazza torna a casa la sera, un anziano vuol prendere un mezzo pubblico in determinate zone della città, è lì che nasce la nostra idea e la nostra intenzione di portare il tema della sicurezza all'interno di quest'aula. Partiamo da episodi di cui abbiamo già avuto occasione di discutere, partendo dalla Darsena, dalle zone di Calata Vignoso, delle vie di limitrofe come via Rubattino e altre, per cui dall'inizio del mandato abbiamo voluto portare determinati documenti e portare le testimonianze di quei cittadini che ogni giorno, ancora adesso, comunque per temi piccoli o grandi che siano, si confrontano con noi e chiedono il nostro intervento e il nostro contributo. Ma non solo la Darsena, abbiamo avuto occasione di parlare di altre zone della città, esempio Corso Italia, esempio Levante. Personalmente ho anche portato le situazioni che vedono diverse zone delle vallate, mi viene in mente Bolzaneto, Teglia, Certosa, ma anche in Val Bisagno abbiamo voluto portare istanze legate alle esigenze di quel territorio. Pertanto in questa premessa generale voglio continuare con quello spirito nel dire che noi vogliamo in questo essere una voce che contribuisce a portare delle istanze e delle esigenze. Ma per portare quelle istanze e quelle esigenze serve poter avere dall'altra parte un'amministrazione pronta a raccoglierle. L'abbiamo fatto attraverso interrogazioni, l'abbiamo fatto attraverso interpellanze. Non sempre sono state raccolte le nostre istanze, che però abbiamo continuato imperterriti a portare all'interno di quest'aula e nelle sedi opportune. Quindi su questa mozione ci tengo a ripercorrere quel lavoro che è stato fatto e lascio la mia collega e capogruppo Paola Bordilli poter entrare all'interno più nello specifico rispetto ai temi della mozione stessa.
2: Sì, grazie consigliere. Prima di dare la parola alla consigliera Bordilli, chiedo a tutta l'Aula un po' di collaborazione, la possibilità eventualmente di parlare al di fuori dell'Aula, perché se no non riesco a sentire i consiglieri che illustrano la mozione. Scusatemi, ve lo chiedo proprio in collaborazione da parte di tutti e penso che sia di aiuto per l'Aula stessa e per chi ci ascolta. Quindi prego consigliera Bordilli, a lei la parola, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, beh sì, come la vicepresidente Ghio diceva, questa mozione nasce a giugno scorso, riprendendo già delle impegnative che come Lega ho insomma l'orgoglio di dire che sin dal luglio 25 abbiamo sottoposto all'amministrazione.

0: Interrompiamo Paola Bordilli perché Giorgia Fabiocchi ha un ospite, quindi è come sempre in esterna la precedenza. Giorgia.
1: Sì, ecco, ci siamo in compagnia del capogruppo della lista Salis, Filippo Bruzzone. Bruzzone, io partirei, anzi lo leggiamo così, partirei da quello che è emerso proprio in questi minuti, perché è arrivata una nota da parte della delegazione del Comune di Genova che era in missione a Roma. C'è stato questo incontro, un incontro sembra positivo, le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. È stato elencato quello che il Comune sta facendo, quali sono le richieste, quindi un numero maggiore di presenze, più illuminazione, decoro, quello su cui si sta lavorando, e poi anche comunque un incremento sicuramente delle forze dell'ordine di aiuto statale. Cosa pensa di tutta questa vicenda, che ha trovato in realtà un percorso poi che si è rimesso in carreggiata nelle ultime settimane ed è poi si è concluso proprio con questo incontro di oggi? Nel comunicato si evince che a breve si terrà proprio un incontro tra Salis e Piantedosi.
2: Beh, intanto buongiorno a tutte e tutti e ben ritrovati, saluto anche il direttore che è un po' che non ci sentivamo e quindi grazie per questo spazio. Ma allora, diciamo, il comunicato che ha letto lei non mi sorprende, nel senso che uno degli obiettivi di questa amministrazione, non ha mai fatto mistero, era quello di riprendere un percorso che in realtà il Comune di Genova non aveva attuato, cioè quello dei patti sulla sicurezza, che è una norma che esiste nel nostro ordinamento da circa 10 anni e che prevede appunto un dialogo che talvolta può essere un po' più conflittuale, invece come oggi per fortuna più collaborativo, tra l'amministrazione centrale, quindi il Ministero dell'Interno, e appunto gli enti locali, nel nostro caso il Comune di Genova. Quindi positivo se si riescono a trovare degli accordi, positivo anche il fatto di tenere fede, diciamo così, a quello che noi abbiamo messo nel programma, ovvero sia un concetto di sicurezza che non può essere solo ed esclusivamente un concetto securitario, quindi con le prove di forza, ma che la sicurezza in realtà è un tema trasversale, tant'è vero che lei citava nel leggere il comunicato il tema dell'illuminazione, quindi i presidi territoriali che possono essere presidi sociali, il presidio commerciale, ma anche ovviamente la presenza di forze dell'ordine sul nostro territorio. Cito non a caso le forze dell'ordine perché la polizia locale non si occupa di ordine pubblico, nel senso che gli enti locali arrivano fino a un certo punto, poi serve la sinergia con le altre istituzioni. Se questo percorso si è avviato è perché noi ci abbiamo creduto, se questo percorso si è avviato e si trovano dei punti, diciamo così, di dialogo con l'amministrazione centrale, anche se di un colore diverso, e questa è cosa risaputa rispetto a questo comune, è ancora più positivo perché significa che stiamo lavorando tutti assieme per dare delle risposte a Genova e alla sua comunità.
1: Questo credo che sia necessario. A proposito di sicurezza, oggi si è tornato a parlare di quello che è accaduto a inizio estate a Sessari. Ponente c'era questa delegazione di cittadini, c'era una parte, c'erano la manifestazione dei cittadini, pardon, con una delegazione del centrodestra. I fatti ce li ricordiamo, avete votato contro questo ordine del giorno. Qual è la spiegazione dal vostro punto di vista, e soprattutto chiaro è che quello è stato un episodio che ha segnato un po' anche la necessità, la richiesta di più sicurezza, che credo possa essere anche, voglio dire, anzi è necessaria per i cittadini, ed è necessario dare una risposta, poi però con scene che non erano sicuramente adeguate al contesto.
2: Ma allora, guardi, il tema della sicurezza va amministrata, non va cavalcata, e sta proprio qui la differenza, che ho detto anche in aula. Noi siamo partiti, insomma, da questo scambio piacevole tra noi due sul fatto che oggi la sindaca a Roma, per trovare un punto di accordo e di sintesi per dare delle risposte a Genova col ministro competente. Questo si chiama amministrare e questo significa gestire un argomento che ha tutta una serie di complessità. Io questa mattina in conferenza capigruppo, poi immagino che dopo di me ci saranno anche altri colleghi di opposizione, ho fatto una proposta proprio per superare diciamo così l'ingorgo che si è creato di documenti straordinari. Nel momento in cui però l'opposizione sa solo dire no, no, no, no, rischiamo che ci ritroviamo a fine settembre a parlare di un argomento che è successo a luglio e quindi non facciamo un buon servizio nei confronti della cittadinanza. Quindi il motivo negativo, o meglio contrario, è di due ragioni. La prima è una questione di metodo: non si può pensare di intasare il Consiglio Comunale con argomenti che ormai sono passati. Secondo, è di merito, nel senso che se noi vogliamo gestire la sicurezza senza fare propaganda, la storia bisogna raccontarla tutta, e in quel documento c'era solo una parte di chi ha legittimamente voluto cavalcare da un punto di vista politico un tema che invece è molto sentito dalla

0: cittadinanza, ed essendo un tema molto delicato non va cavalcato ma va appunto governato. Sono due concetti decisamente diversi.
1: Allora, per chiudere, Bruzzone, riparte la stagione che è non annuale ovviamente, perché siamo a settembre, quindi arriveremo poi a dicembre del 2027, sarà un anno caldo anche perché ci sono molte partite in ballo, tra cui le elezioni delle politiche. Quali sono i due o tre aspetti dal suo punto di vista su cui questa amministrazione si deve concentrare di più e su cui magari deve anche lavorare meglio, se secondo lei si può migliorare qualcosa?
0: Ringrazio per questa domanda, perché senza nulla togliere le colleghe e i colleghi dei partiti, facendo parte di una lista civica, diciamo che noi sentiamo un po' meno l'esigenza di entrare in una competizione elettorale che riguarda le politiche. Le sottopongo, diciamo, due temi. La prima è la gestione complicata delle partecipate. Secondo me questa amministrazione sta prendendo delle scelte che sono anche impopolari, che voi raccontate quotidianamente, ma che sono scelte obbligate, perché sennò, cito MT, l'alternativa è far fallire l'azienda, e questa non può essere un'alternativa. E la seconda questione è il bilancio. Siamo a Genova, io di cognome faccio Bruzzone, quindi quando parliamo di palanche andiamo un po' tutti in fibrillazione, e quindi questa amministrazione sarà valutata sulla sua capacità di spesa. Noi inizieremo a parlare di bilancio nel mese di novembre, quindi in realtà tra un mese e mezzo, manca poco, e io penso che la cittadinanza debba valutare come questa amministrazione spenderà in maniera efficace i soldi che sono in cassa o che arrivano, insomma, da altre fonti di finanziamento. Direi che questi due sono i due aspetti principali, sempre nell'ottica di amministrare e non dover fare per forza propaganda fine a se stessa.
1: Grazie a Filippo Bruzzone, buon lavoro. Grazie, a presto. Direttore, se sei d'accordo, ti restituisco la linea. Tra un paio di minuti dovremmo avere Alessandra Bianchi, Fratelli d'Italia.
2: Bene, grazie Giorgia. Allora facciamo così, ci fermiamo pochissimi minuti e poi torniamo da Giorgia.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Eccoci qui ancora in diretta alle 16.31, torniamo a Palazzo Tursi dove c'è Giorgia Fabiocchi in compagnia, anzi aspettiamo un attimo perché non è ancora pronta, sta per arrivare con Alessandro.

0: Sandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia. Allora noi nel frattempo ne approfittiamo per tornare qualche istante dentro la Sala Rossa.
1: Sostanzialmente l'impostazione per cui il presidio fisso non è l'unico, il solo presidio, tipo di presidio, tipo di strumento che si può dare sul territorio, ma appunto espandendo il tema rispetto anche, diciamo, una più ampia gamma di strumenti che si possono mettere in atto. Nello stesso solco va il terzo emendamento. Che però, su cui devo fare una correzione, perché prevedeva il punto 2 dell'impegnativa, che però nella mozione emendata è diventato il punto 3 dell'impegnativa. Quindi la modifica che si propone è quella della terza impegnativa, sempre in una logica di prosecuzione del monitoraggio e quindi di una valutazione volta per volta di quelli che sono sostanzialmente gli strumenti ritenuti più adeguati da agire sul territorio. Io in realtà ho finito qua, poi appunto ribadisco la volontà di chiedere una sospensiva, in modo da una sospensione.
0: Bene, allora ne approfittiamo proprio per andare da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia di Alessandra Bianchi. Giorgia.
2: Sì, ben ritrovati, ben ritrovato direttore, siamo in compagnia della capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi. Bianchi, parto con lei come fatto in precedenza con Filippo Bruzzone, perché è arrivata da poco la notizia, una comunicato stampa del Comune di Genova, di questo incontro positivo al Viminale con la delegazione del Ministero di competenza degli interni. È stato espresso quello di cui c'è bisogno, il Comune ha spiegato su cosa sta investendo, con la promessa di un incontro a breve, nelle prossime settimane, proprio tra Salis e Piantedosi. Siete soddisfatti voi dal vostro punto di vista? È stata un po' la vostra battaglia, una delle battaglie più sentite di questo anno e mezzo, quasi anno e mezzo di giunta Salis?
3: Saremo soddisfatti quando vedremo sul territorio dei risultati concreti, perché è un anno e mezzo, quindi è già in ritardo questo comune nell'affrontare la questione. Ha passato un anno e mezzo a cercare di fare solo lo scaricabarile, prima era colpa di quelli di prima, quindi della giunta Bucci, poi addirittura anche colpa dello stesso governo a cui è data adesso a richiedere un incontro. Invece poteva attivarsi prima, ascoltare le richieste del territorio e anche i suggerimenti che come centrodestra, in particolare come Fratelli d'Italia, abbiamo sempre portato avanti. Il governo ha sempre fatto la sua parte, perché dal punto di vista delle sue competenze di assunzione di nuovi agenti, addirittura di destinazione a Genova di un numero importante di agenti, l'aveva già fatto anche nei mesi precedenti. Invece questa amministrazione ha sempre negato il problema, con un assessore alla sicurezza, il sindaco ovviamente in linea, che ha sempre detto che stava andando tutto bene, che Genova non aveva grossi problemi, che comunque erano di competenza del governo. Ecco, quindi io mi auguro che questo incontro, seppur sia stato definito positivo dal sindaco, poi porti a un qualcosa, ma dal parte del comune, di un'attivazione, di un approccio concreto sul territorio, perché oggi ancora Genova soffre, ovviamente non è cambiato assolutamente niente, prova neanche la camminata che è stata riorganizzata nel centro storico per giovedì sera, dove tutti i residenti cittadini lamentano una situazione invivibile.
2: Su questo invece c'è stato questo ordine del giorno straordinario che non è stato votato come avreste voluto voi, proprio sui fatti di Sestri Ponente. Criticano più che altro il metodo, il modo, la maggioranza rispetto a come è stato presentato, il fatto che non ci fosse nulla di così eclatante da votare, perché era qualcosa di ovviamente dal loro punto di vista scontato e banale, quindi l'hanno trovato fuori luogo. Dal suo punto di vista invece?
3: Beh, sicuramente questo anno e mezzo ha dato la conferma che condannare la violenza in ogni sua forma per il centro-sinistra sia qualcosa di banale, irrilevante, non da prendere posizione. Tra l'altro, in maniera molto preoccupante, alcuni interventi del centro-sinistra, di AVS, hanno confermato e hanno giustificato il dito medio fatto da un consigliere comunale ai cittadini, quindi non hanno condannato il gesto, quindi mi chiedo veramente che direzione sta prendendo una parte di questa di questa città. Il documento tra l'altro è arrivato in aula solo oggi per scelta politica, di opportunità politica della presidenza, del presidente Villa, ma di tutta la maggioranza e del sindaco, di non volerlo trattare tempestivamente, perché l'abbiamo presentato a luglio, capisce bene che arriva in aula a settembre. Per certi aspetti, dal punto di vista

0: di andare a commentare l'evento di per sé, concordo anch'io che non sia attuale, ma condannare un gesto violento di incitamento all'odio, invece questo ha un'attualità sempre indiscussa, quindi ritengo che siano strumentali le motivazioni addotte per votare in maniera contraria al nostro documento e soprattutto dimostra di come si voglia negare anche in quell'occasione lì, per attualizzarlo avevano spinto un po' al mittente o strumentalizzato la cosa, sminuendo di quello che significava quella camminata a Sestri Ponente. C'è una lamentela forte dei cittadini, non solo di Sestri Ponente, ma di tutto il territorio genovese, su una situazione di insicurezza percepita e reale davvero esponenzialmente salita negli ultimi mesi e sotto questa amministrazione Salis.
1: Prima di arrivare a un fatto più nazionale e chiudere con quello, le volevo chiedere invece il suo articolo 54 che ha presentato su Villa De Mari. Stiamo parlando di sport, quindi è una materia che lei conosce molto bene perché è stato assessore allo sport della precedente amministrazione. Che cosa sta succedendo rispetto a un presidio per lei importante per lo sport, gli sportivi e coloro che lo fanno in modo agonistico?
0: Guardi, ho appreso dalla mia interrogazione che ho formulato, perché dal territorio mi sono arrivate diverse segnalazioni che sembrava confermare quello che purtroppo mi ha confermato anche l'assessore Patrone oggi, ossia che il polo universitario in sinergia derivante dall'accordo tra Comune di Genova, Università di Genova, Federazione Italiana Canottaggio sia stato smantellato da Villa De Mari. Dava ospitalità grazie a questa sinergia tra enti a studenti universitari genovesi, ma tanti anche fuori sede, che venivano a studiare a Genova, potevano alloggiare a Villa De Mari, messa gratuitamente a disposizione da parte del comune, e allenarsi al centro Remiero Federale di Pra, un centro di eccellenza, tra l'altro di una disciplina identitaria e storica per la nostra città, dove questa amministrazione si era presa un impegno di portarla avanti, addirittura l'aveva fatto suo il grande risultato di questo centro federale, addirittura con un articolo del 8 settembre del 2025, Salis e l'assessore Bruzzone sbandieravano il grande risultato, quindi la conferma della convenzione triennale dall'anno 2025-2026, un campus universitario per permettere agli studenti di non dover scegliere tra studio e sport, anticoniugare questi due elementi essenziali per la crescita e la formazione dei giovani, e invece oggi apprendiamo che non sia stato fatto niente, si è bloccato tutto, e quindi con un danno importante per la disciplina, per lo sport, per il territorio, ma anche per questa grande lavoro che si era portato avanti in sinergia tra enti, perché comunque era un accordo che derivava da grande dialogo tra Federazione Canottaggio, Comune e Università, che poi ha portato anche all'organizzazione di grandi eventi internazionali, ricordo i mondiali del coastal rowing, quindi un grande sistema dietro a un punto fondamentale, quindi diciamo che lo step successivo era quello di creare un campus che invece è stato smantellato, e in più abbiamo la conferma di come vengano dette certe cose in dichiarazioni, fatti annunci eclatanti sulla stampa che poi non vengono portati avanti.
1: Chiudo proprio un flash, le parole di Tajani da una parte, quelle di Vannacci dall'altra, che ha detto le donne preferisco senza gonna in assoluto, questo flash mob che doveva esserci poi non c'è stato in minigonna, qual è un suo commento qua da donna, glielo chiedo, oltre che da capogruppo di Fratelli d'Italia?
0: Beh, sicuramente un'esternazione non condivisibile, che sicuramente va letta anche in un contesto, in quello che ha esposto Tajani, però che comunque nel suo contenuto non può essere condiviso, però ritengo che comunque sia sempre un elemento fondamentale che come Fratelli d'Italia direi che ci contraddistingue, che sia quello della coerenza, della credibilità e quindi anche il riconoscimento poi degli errori, cosa che mi sembra che Tajani abbia fatto, ha chiesto scusa, e quindi sarebbe un po' poco coerente accettare le scuse per determinate cose e non accettarle per altre, cose che questa sinistra ci ha ormai abituato, dipende da chi arriva, dipende da chi sono dirette, invece noi manteniamo comunque una coerenza, quando ci sono degli errori li riconosciamo senza se e senza ma, e ovviamente da qualsiasi parte provengano.
1: Grazie ad Alessandra Bianchi, buon lavoro. Tra poco arriva l'onorevole Ilaria Cavo, facciamo un po' il punto anche delle ultime vicende nazionali, a tra poco.
2: E non ti lascio andare Giorgia, no, è andata Giorgia, ci sei? Ci sei. Allora, intanto

0: questo momento la seduta è sospesa e quindi insomma anche dentro non riusciamo ad andare se non vedendo il nulla. Ecco, è arrivata Giorgia, è arrivata anche Ilaria Cavo, quindi se vuoi già andare in diretta, meglio così.
1: Cosa mi chiedi?
2: 30 secondi e così poi siamo in diretta con Ilaria Cavo.
0: Va bene, grazie. Allora facciamo così, allora ci fermiamo qualche istante così poi andiamo fino alla fine.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci qui ancora in diretta. Allora torniamo, l'avete intravista prima, Giorgia Fabiocchi con Ilaria Cavo, entrambe sono pronte per la chiacchierata. Giorgia.
1: Sì, eccoci, siamo pronti con l'onorevole Ilaria Cavo, noi moderati, capogruppo di Orgoglio Genova, noi moderati in comune a Genova. Io partirei da quello su cui so che è rimasta abbastanza delusa, perché non è stato votato l'ordine del giorno che era stato presentato. Torniamo indietro ai fatti di Sestri Ponente dei primi di luglio. Lei dice: com'è possibile? È arrivata qui e metto: com'è possibile che non abbiano votato un ordine del genere?
2: Ma sì, io devo dire, era un po', diciamo, datato come ordine del giorno, si riferiva a luglio, ce l'hanno fatto discutere oggi. Peraltro non l'ho presentato io come gruppo, semplicemente l'ho sostenuto nei principi che portava, perché l'episodio è quello della manifestazione di piazza, i cittadini che sono scesi in piazza, lo ricordiamo, in maniera apolitica, per chiedere più sicurezza a Sestri Ponente, e secondo me bene hanno fatto, perché di sicurezza ce n'è bisogno. Poi è degenerata quella manifestazione, ma l'impegnativa di quest'ordine del giorno è attuale, perché si basa su dei principi che non sono di luglio, di agosto, di settembre o di ottobre, sono principi. E il principio in cui si chiedeva, no, su cui si credeva di impegnarsi, era di condannare con fermezza ogni violenza fisica, verbale, social o espressa attraverso gesti intimidatori o denigratori. Lì c'era stato un episodio che riguardava poi una consigliera del centro-sinistra che aveva, diciamo, alzato un dito medio, tanto per essere, nei confronti non nostri, ma nei confronti dei cittadini che avevano promosso questo evento, questa manifestazione. Quindi noi chiedevamo sostanzialmente di condividere l'impegno a non attuare forme di violenza e di promuovere la cultura del rispetto. Questo è scritto nell'impegnativa che noi abbiamo sostenuto come centrodestra, ma che la maggioranza qui, quindi il centrosinistra, ha su cui ha votato contro. Quindi vuol dire che noi ci troviamo un centrosinistra che non vuole la cultura del rispetto. Quindi non è anacronistico rispetto.

0: rispetto alla cronologia è datato. Qui è, diciamo, contro ogni senso e contro ogni logica avere un centro-sinistra che dice no, non vogliamo rispetto. Poi si sono arrampicati sugli specchi perché è datato, perché hanno visto gesti di, diciamo, no, qualche gesto nostalgico, io non lo so, non l'ho visto, non lo ricordo. Non
1: dicono saluto
0: ma noi quei gesti li abbiamo sempre condannati, senza se e senza ma non era questo il punto. Qui il punto era di condannare quello che è stato conclamato, quello che si è visto, quello che è stato chiaro, e non l'hanno fatto per difendere piccoli gesti brutti di qualcuno, sono andati contro i cittadini, perché noi chiedevamo rispetto sostanzialmente dei cittadini.
1: Onorevole, a proposito di sicurezza, c'è stato questo incontro a Roma tra la delegazione genovese del Comune e il Ministero degli Interni. Pare che sia andato comunque bene, il Comune ha riportato le attività su cui si sta lavorando, la richiesta di sostegno e di aiuto, sembra un incontro positivo, ci sarà poi invece un incontro proprio Salis-Piantedose nelle prossime settimane. Come lo valuta lei? Un passo avanti, un avvicinamento verso quel tema della sicurezza che è stato vostro cavallo di battaglia e che devo dire, avendo seguito tutti i martedì con Zona Rossa i consigli, è stato un terreno di scontro importante. Lo valuta positivamente, a pochi mesi anche dal voto.
0: Consiglio monotematico, ho seguito tutti i dibattiti, le commissioni o direttamente, l'hanno fatto i nostri consiglieri, penso a Pellerano che è andato a fare il presidio, quello della commissione in Darsena, che è anche argomento di un ordine del giorno, di una mozione di oggi. Quindi è un tema che abbiamo seguito tanto. Io credo che il dialogo tra le istituzioni su questa tematica sia fondamentale e dobbiamo augurarcelo. Non è stato così semplice, perché c'è stato una sorta di, diciamo, quasi scontro istituzionale tra il ministero e la sindaca, che poi si è tentato di ricucire, viva Dio, adesso ci sono un po' di step, mi sembra di capire, di avvicinamento, di incontro con gli uffici, per arrivare poi a un incontro di nuovo col ministro, probabilmente per mettere a punto risorse, uomini e piano per la nostra città. Vediamo, aspettiamo, lo dico in maniera costruttiva, perché avere, diciamo, più risorse in termini di personale o avere più risorse finanziarie, io credo che sia positivo e noi dobbiamo essere per Genova e non c'è schieramento politico da questo punto di vista. Però io qualche cosa la voglio dire, perché il nostro gruppo, noi moderati, è stato uno dei gruppi che più ha insistito, ad esempio, per avere dei presidi fissi. Lo abbiamo fatto indiscutibilmente, io qui ho recuperato l'ordine del giorno che avevamo portato quando c'era stato il consiglio monotematico, e noi chiedevamo proprio che passasse la logica del presidio fisso, partendo dalla Darsena, passando per Via Pre, e questo non ce l'avevano approvato. Adesso che il tema della sicurezza è diventato attenzione e si è capito che la cittadinanza chiede questo e chiede sicurezza, diventa la scelta comune. Benissimo, però vorrei ricordare che siamo stati tra i primi a chiederle. Sembra che il presidio fisso, quello della Darsena, stia funzionando. Non a caso oggi anche la mozione che viene presentata non chiede il presidio, perché nel frattempo è arrivato, chiede il mantenimento del presidio, e noi siamo assolutamente d'accordo. Dico che ogni tanto da questa opposizione, ovvero, diciamo, coalizione di centrodestra, possono arrivare delle idee, degli spunti, dei suggerimenti, magari non sempre da cestinare, perché se ci avessero ascoltato, la data era del 7 novembre scorso, avremmo risparmiato un anno, è tutto scritto e documentato. Avevamo anche chiesto, ad esempio, di estendere il DASPO urbano dalla zona del centro storico a quella di Corso Italia, perché è una misura anche quella importante, in una zona che ha una problematica soprattutto nella zona di Punta Vagno, quindi non tutta Corso Italia, Punta Vagno soprattutto, dove il DASPO potrebbe risolvere quei problemi che ci sono. Anche lì c'è stato detto, io credo pregiudizialmente, di no, eppure riteniamo che sia una soluzione, lo dico e lo ribadisco, perché lo spunto era arrivato dal vicepresidente del municipio, che è Luca Rinaldi, di Noi Moderati e Orgoglio Genova, che non è che l'ha detto a caso, l'ha detto conoscendo molto bene la zona. Oggi non a caso stiamo a dibattere di misure necessarie non soltanto per il centro storico, ma anche proprio per la zona di Corso Italia. Questo per dire, ascoltate un po' di più, perché magari arrivano degli spunti importanti, noi continueremo a proporli, a esserci in maniera costruttiva, diciamo con un po' di tenacia, di presenza anche in aula. Sicuramente voteremo a favore di questa mozione, perché non può che essere condivisibile, dice quello che noi dicevamo sostanzialmente un anno fa.
1: Per chiudere, onorevole, le chiedo invece un commento più nazionale.

0: Avrà seguito ovviamente bene la polemica sulle parole di Tajani. Oggi Vannacci ha detto: io le donne le preferisco senza gonna, né corta né lunga. C'è stato questo flash mob, se l'ha detto politica. Qualche ora fa a Sky. E questo flash mob non c'è stato qui in comune, in realtà organizzato da Ghio. Lei è sempre molto, devo dire, anche obiettiva e critica se c'è da criticare. Che cosa pensa di questo tema sulle donne, sulla loro serietà in base al vestiario?
1: Ma io credo che Tajani abbia detto, sia uscita male un'espressione a Tajani. Io credo che, e non devo fare assolutamente l'avvocato difensore, non rappresenta il mio partito, ma certo rappresenta la nostra coalizione. Io credo che lui volesse dire: attenzione, non fermiamoci soltanto alle apparenze, perché delle volte bisogna andare oltre e capire che cosa c'è da oltre l'apparenza. Certo che ha argomentato così, e beh, non possiamo che prendere le distanze da donne a una frase che invece argomentata e detta in maniera un po' più ampia tocca l'abbigliamento, tocca l'essere appariscente o non essere appariscente, avere le gonne lunghe, avere le gonne corte. Io casualmente una gonna, sono quasi sempre in pantalone, credo di essere molto poco appariscente, posso anche sentirmi poco toccata, anzi magari diciamo toccata positivamente da quelle esternazioni, però è evidente che non si può dare un giudizio né positivo né negativo rispetto all'abbigliamento che le donne hanno, che sono libere di avere la gonna lunga, la gonna corta, il pantalone, il jeans, senza che questo sia pregiudizievole o pregiudiziale nel momento in cui qualunque attività vogliano fare o qualunque ruolo ambiscono ad avere nella società.
0: Su Vannacci?
1: Vannacci ha detto che
0: meglio senza niente.
1: Beh, io credo che insomma sia veramente l'alta politica di Vannacci. Credo che con questa frase si sconfessi da solo, perché io non so se è meglio una donna con gonna, senza gonna, eccetera. Però credo che sia meglio che Vannacci ci pensi un attimo prima di fare dichiarazioni, perché credo che sia un punto bassissimo, perché non è questo il rispetto delle donne. E non è così che si afferma quello che è il rispetto delle donne, ma del resto non mi stupisce. Non mi stupisce perché un leader che ambisce essere un leader politico, che dice che non ha senso avere introdotto il reato di femminicidio, quando se c'è una misura che ha avuto proprio un senso è identificare un reato perché commesso contro le donne, perché sono donne, e quindi una violenza che nasce proprio perché si diciamo vuole far del male a una donna in quanto donna, sminuirlo come l'ha sminuito lui e sostanzialmente ritenerlo inutile, credo che si sia qualificato nel momento che ha attaccato proprio il senso, il concetto stesso del femminicidio come l'abbiamo introdotto per legge con un lavoro del Parlamento che credo che sia stato uno dei passi più importanti che sono stati fatti in questa legislatura. Purtroppo non mi stupisce, ma credo anche di non dovergli dare sostanzialmente né peso né importanza. Viva la donna con la gonna, con il pantalone, con qualunque cosa abbia addosso.
0: Grazie onorevole, buon lavoro, a presto. Direi che dovevo dare, almeno volevamo dare una replica a Chiarotti, Partito Democratico, alle parole di Alessandra Bianchi. Vediamo se riesco a trovarlo, so che abbiamo pochi minuti, direttore dimmi tu se riesco a recuperarlo rispetto a Villa De Mari, mi sembra che fosse rispetto a questa mancanza di sede dove poter far alloggiare gli atleti professionisti.
2: Giorgio, siamo davvero, davvero in chiusura, se riesci magari ovviamente a prenderlo, poi magari lo useremo nel corso della giornata di domani o nel pomeriggio stesso per in altre situazioni, però nella giornata di oggi zona rossa si chiude qui, a meno che non sia proprio in arrivo in questo momento, ma dalla regia mi dicono di no. Va bene, grazie a Giorgia Fabiocchi e a tutto lo staff in esterna, grazie anche chi ha curato la parte tecnica. Zona rossa torna fra 7 giorni, vi auguro un buon proseguimento di serata.

Decima edizione del Liguria 2030 di Ambrosetti, oggi a Rapallo ha fotografato un quadro macroeconomico regionale positivo. Per il 2026 è prevista una crescita del PIL Ligure dello 0,8%, superiore al più 0,7% atteso per l'Italia. Nel 2025 le esportazioni Liguri hanno raggiunto 9,4 miliardi di euro, in crescita del 10,2% rispetto al 2024. Ottimo anche il primo trimestre del 2026, con un più 20,8%, e migliora anche il mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione ligure è salito al 68,8% rispetto al 62,5%.

5% nazionale. È stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile a Palazzo Tabarca, nella zona della Darsena di Genova. Potrà presto ospitare gli attuali 1050 studenti dell'Accademia in un'unica sede e mette a disposizione anche 14 nuovi appartamenti per 64 allievi, oltre a un sistema tecnologico ultramoderno con diverse piattaforme di simulazione per formare gli allievi. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti al secondo piano del padiglione 6, interamente donato da AIL Genova Savona Imperia e destinato a dare vita a una cittadella dell'ematologia. Il nuovo centro diventerà operativo nei prossimi mesi dopo il completamento delle certificazioni previste. È stata sottoscritta la convenzione con il comune di Monterosso al Mare per realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul torrente Balanello. Si tratta di un investimento da 590.000 euro che consente di avviare il cantiere per sistemare un tratto dell'alveo e delle sponde del principale corso d'acqua che attraversa l'abitato di Monterosso. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza. Alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile. Fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo. È un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Bechis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero. Si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
0: Stiamo vivos, Lucio. Che maschera è?
3: Sì, siamo due sopravviventi, sì.
4: L'ho finito un esclavo. Yo no,

0: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo in Germania, ad Halberstadt, e andiamo a salutare Alessia Ricci. Ciao Alessia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato Genova e come mai sei arrivata lì in Germania?
1: Sì, certo. Innanzitutto grazie nell'invito, sono molto contenta e emozionata oggi di condividere la mia storia con voi. Io sono una danzatrice professionista e questo è ciò che mi ha portato a volare fino in Germania. Diciamo, la prima volta che ho lasciato Genova avevo 18 anni. Finite le scuole superiori mi sono trasferita a Roma per 4 anni per continuare i miei studi in una scuola professionale di danza contemporanea a Roma. Dopodiché ho trovato lavoro in Germania all'età di 22 anni, quindi nel 2023 mi sono trasferita e ad oggi sono quindi 4 anni che vivo qua ad Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia e al tuo lavoro, visto che stiamo già vedendo alcune immagini, ti chiedo che città, che cittadina è Halberstadt e come ci vivi? Si vive bene?
1: Allora, Halberstadt è una cittadina che conta 40.000 abitanti circa, è situata in Sachsen-Anhalt, capoluogo del circondario Harz. È una cittadina fa riferimento alla ex Germania dell'Est, quindi siamo diciamo al confine. Non è stato semplicissimo iniziare a vivere qua. Innanzitutto la lingua. Quando mi sono trasferita non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca perché non ha fatto parte dei miei studi e naturalmente questo ha comportato alcune difficoltà comunicative con in qualsiasi ambiente, per anche andare al supermercato. Col tempo però ho iniziato a studiare innanzitutto la lingua e ho iniziato ad ampliare le mie conoscenze, quindi ho trovato persone che mi potessero aiutare. Io qua vivo bene perché la mia routine è molto legata a ciò che faccio, quindi vado a lavoro, il teatro in cui lavoro, l'Arts Theater, è un teatro in cui si respira davvero l'aria dell'artista, dell'artisticità, quindi è molto bello perché condividiamo l'arte, il reparto di musica, il reparto dell'orchestra, il reparto degli attori e ci siamo noi danzatori. La cittadina è un po', diciamo, offre dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Abbiamo una delle cattedrali più importanti perché proprio ad Halberstadt risiede il tesoro del Domschatz, quindi con tantissimi tesori della cristianità, quindi ci sono cose da scoprire, non è diciamo magari non appare subito, ma ci sono delle cose da scoprire.
0: Tanto stiamo vedendo alcuni video che ci hai mandato, allora arriviamo adesso a parlare del tuo lavoro. Tu dicevi io ho studiato a Roma, sono una danzatrice professionista e quindi mi viene da chiederti intanto se effettivamente le opportunità che ci sono in Germania non ci sono in Italia per il tuo lavoro.
1: Mio malgrado devo dire, devo confermare questa tua tesi. Le opportunità che troviamo qua non sono le opportunità che troviamo in Germania. Posso dire che il business della danza si sviluppa principalmente, si concentra principalmente in Germania, in Svizzera, in Austria, nei Paesi Bassi, quindi possiamo affermare che c'è una carenza nei paesi, per esempio paesi mediterranei, c'è una carenza di attenzione e di importanza che viene data a questa disciplina, che poi diventa appunto un lavoro a tutti gli effetti, perché essere danzatrice, essere danzatore è un lavoro, questo è una cosa che ribadisco, perché in Italia purtroppo l'artista fa fatica ad essere riconosciuto come artista. Quello che noi facciamo è un lavoro a tutti gli effetti, abbiamo le nostre ore lavorative, abbiamo i nostri diritti, siamo tutelati in un certo modo, quindi è una professione che deve essere riconosciuta purtroppo, e a me dispiace davvero tanto perché in Italia abbiamo una ottima, davvero ottima formazione.

0: Quindi ci sono delle scuole di danza che sono davvero ottime, che preparano i danzatori. E i danzatori italiani, posso diciamo dire questo con fierezza, adesso che vivo in Germania da 4 anni, che ho tante conoscenze in giro, i danzatori italiani sono davvero di ottimo livello, sono davvero ben preparati. Purtroppo però non ci sono le condizioni in Italia per fare questo lavoro. Davvero com'è.
1: Quindi, come è successo per te, l'Italia prepara, forma dei danzatori a livelli altissimi e poi non offre loro la possibilità di rimanere per effettivamente svolgere la professione in Italia e quindi poi si va fuori.
0: Esattamente, perché cosa succede? Quando viene fatta un'audizione, in Germania ci sono tantissimi teatri, anche se la cittadina è molto piccola, possiamo pensare in Liguria, possiamo pensare a una Chiavari, Sestri Levante, questo, ma anche se quella cittadina è piccola c'è un teatro che funziona e ci sono quindi degli ensemble di danza e tutto quanto, diciamo, il contratto è un contratto a tempo pieno, è un contratto che appunto prevede dei diritti, prevede degli orari lavorativi molto precisi, prevede salvaguarda questo mestiere, salvaguarda questa figura. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono delle compagnie di danza, non voglio dire che non ci siano, ma innanzitutto i teatri non sono finanziati a dovere, le compagnie teatrali spesso appunto sono inesistenti e a me duole dirlo perché venendo da Genova vediamo il Carlo Felice che è un teatro meraviglioso e molte volte fantastico sul fatto perché non è possibile fondare, costituire una vera e propria compagnia di danza. Sarebbe stupendo, il teatro che abbiamo è veramente meraviglioso. In secondo luogo, le realtà di danza in Italia purtroppo sono ancora strettamente legate ad altri ambienti, non sono totalmente indipendenti. La danza spesso è associata a i cantanti, per esempio, i concerti, non è vista come un'arte a sé che può invece valere, no? E quindi molti degli amici che io ho ancora in Italia, danzatori, che vivono e lavorano lì come danzatori, spesso non sono tutelati, spesso hanno dei contratti che non prevedono le ferie, non prevedono i giorni di malattia, non salvaguardano. E per il nostro lavoro, come per tutti gli altri, ma è davvero impossibile. Noi siamo anche a rischio, di infortunio molto comune purtroppo, perché usiamo il nostro corpo. Non c'è il supporto in Italia per questo ambiente ed è molto triste perché ci sono delle realtà che stanno cercando di emergere, ci sono tantissime compagnie freelancer, le chiamiamo, quindi ci sono delle compagnie magari che appunto continuano a chiedere fondi, ma negli anni questi fondi sembrano diminuire, non sembrano aumentare o supportare. Quindi
1: Alessia,
0: questa è...
1: abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie anche di te che danzi. Che cos'è per te la danza?
0: Ok, per me la danza è il modo in cui riesco ad esprimere me stessa in più totale onestà. Io dico sempre che una persona conosce davvero Alessia fino in fondo quando, solamente quando l'ha vista ballare sul palcoscenico. Quella danza per me ha qualcosa di magico, di devoto, per cui io mi rendo strumento del mio coreografo, della persona che crea con me, per trasportare messaggi. Questo è per me la danza. Quindi io sono, mi piace immaginare me stessa come lo strumento di colui che crea, per trasportare appunto immagini, messaggi il pubblico che guarda, emozioni anche, non deve essere per forza una narrazione precisa, ci sono sicuramente creazioni in cui la narrazione è molto precisa, c'è una storia, ci sono dei personaggi, ma la danza contemporanea è anche astrazione e quindi sta allo spettatore, diciamo, essere colpito, e a me piace essere quella freccia che arriva fino allo spettatore, che arriva fino al pubblico.
1: Alessia, senti, mi sembra da quello che hai detto che in questo momento

0: la tua vita professionale sia lì. Un rientro è difficile.
1: Allora, Tiziana, devo dirti, io sono stata anche molto fortunata, o comunque sono molto grata al mio direttore di danza perché quando sono entrata in questa compagnia mi è stato proposto di entrare sia come danzatrice sia come assistente al direttore.
0: Ah, brava!
1: Conseguente, è stata una sfida, è stato per una giovane 22enne. Alle prime armi, diciamo, è stata una sfida che ho accolto e non è sempre stato facile, sicuramente. Col tempo ho imparato tantissime cose. Quello che ho imparato in questi 4 anni potrebbe essere, diciamo, dentro di me la sensazione come se ne fossero passati 10, perché la quantità è stata tantissima, il cambio culturale. Poi il mio direttore mi ha dato anche la possibilità, per questo appunto vorrei ringraziarlo, il suo nome è Tarek Hassam, mi ha dato la possibilità di organizzare un festival di danza, quindi noi organizziamo anche un festival, Tanzart
0: Ah.
1: Festival, in questa città, che va avanti da 25 anni e di cui io mi occupo del management. Quindi per ora ti direi le prospettive sono di rimanere in questa rete, ma perché io la vivo proprio come una rete, io vivo la
0: Certo.
1: Germania o comunque i paesi che ti ho prima
0: Sì,
1: appunto
0: certo.
1: nominato, come una grande rete, no? Nella quale appunto si creano tante relazioni
0: Certo,
1: sociali,
0: rapporti
1: tante.
0: e opportunità poi, ovviamente. E che cos'è che ti manca di
1: Esatto.
0: più di Genova, Alessia?
1: Ah, di Genova mi
0: Ah.
1: manca il mare, mi manca la famiglia tantissimo, infatti saluto la mia famiglia, l'abbraccio tanto, mi mancano i miei amici, mi manca anche la bellezza della città, perché io adesso ho viaggiato un po', ma Genova è davvero meravigliosa. E riguardo alla tua domanda di prima, io in realtà ho iniziato a sentire negli ultimi 2 anni una calamita verso Genova, quindi io vorrei ritornare un giorno. Magari ho bisogno di fare esperienza in giro per il mondo e poi tornare a Genova e portare la mia esperienza. Perché Genova è stupenda, è davvero bellissima. Io quando vado in sopraelevata con qualche amico in moto e la osservo, sono colpita dalla bellezza di questa città, che abbiamo il mare, la montagna, è un'area stupenda e abbiamo tantissime cose che potrebbero essere appunto valorizzate. Quindi Genova per me adesso è davvero è un punto, diciamo. Ho un filo che mi lega a Genova e che non si spezzerà mai, anzi mi riporterà a Genova, spero.
0: E speriamo, insomma, chissà, magari in quel progetto di compagnia al Teatro Carlo Felice, chi lo sa, insomma, facendo tanta esperienza poi all'estero. Grazie mille, Alessia, congratulazioni e complimenti per la tua carriera. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Ok, allora, schönen Tag, und ich bin sehr zufrieden zu bin hier heute und vielen, vielen Dank. Danke Tiziana und danke zu der Publikum. Danke.
0: Danke Alessia, auf Wiedersehen, tschüss,
1: Auf
0: ciao!
1: Wiedersehen.

0: L'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea dell'UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
2: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori.

Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni. Nessun profilo personale prima dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni.

0: ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual è la situazione oggi?
2: Sì, allora, dal mio punto di vista, sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualche cosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia. Da questo punto di vista direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone, che fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la baglia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
1: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
2: Allora, i bambini sono naturalmente delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare a gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e in questo modo il bambino rimane proprio, ecco, come si vede anche proprio nell'immagine,

0: in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone, quindi va a discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico. Il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono a elaborare, a capire, a comprendere. Quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi ovviamente in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di...
1: Questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza la tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi e vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficientemente alla moda, sufficientemente il bambino, dico, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole.
1: Sì.
0: Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché come dicevo prima sono delle spugne, sì, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere diciamo dal limite, sì, che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma...
0: Certo, allora io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende a all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali, tende a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive.

0: il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche di umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa, quindi dobbiamo quindi pensare anche che se noi mettiamo dei divieti, dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo. Che oggi è così difficile. Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo. Anche quest'anno Abio Liguria aderisce alla campagna nazionale Fiago Accendi d'Oro, Accendi la Speranza. Ne parliamo con Simona Traspedini, volontaria Abio Liguria Fiago. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che significato ha questa campagna in questo settembre di sensibilizzazione?
2: La campagna Accendi d'Oro vuole proprio accendere un po' i riflettori su quelli che sono i temi dell'oncoematologia pediatrica che alle associazioni federate FIAGO come Abio Liguria sta molto a cuore. È un'iniziativa che si sviluppa a livello mondiale. La CCI, la Childhood Cancer International, che è l'organizzazione, diciamo, ombrello sotto quale sono raggruppate tutte le associazioni dell'oncoematologia pediatrica, da anni lancia questa iniziativa proprio per lanciare il messaggio sui temi anche difficili dell'oncoematologia pediatrica. ABEO, come tutti gli anni, anche a Genova vuole portare questo messaggio tramite l'illuminazione della fontana di Piazza De Ferrari, che è stata illuminata ieri sera e che sarà illuminata anche il 26 settembre. Quindi vogliamo proprio spiegare ai cittadini che magari passano davanti ai nostri monumenti e li vedono illuminati di giallo il significato, perché ormai ogni giorno c'è un monumento che è illuminato di un colore. Per noi il giallo oro è il simbolo della resistenza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che ogni giorno si trovano a combattere contro la malattia. E il messaggio legato alla campagna di quest'anno è proprio un messaggio rivolto soprattutto alle istituzioni che si possano fare carico anche di tutti i costi che ci sono dietro alle cure dell'oncoematologia pediatriche. Innanzitutto quello che viene chiesto dalle associazioni federate alla FIAGOP è che le istituzioni possano pensare anche a istituire un fondo per la ricerca proprio specifica sull'oncoematologia pediatrica, perché in questo campo c'è veramente ancora molto da fare. Come diceva uno storico presidente anche di ABEO, i bambini non sono degli adulti in miniatura, quindi non è detto che sempre le cure che sono adeguate per gli adulti possano andare bene anche per i nostri bambini. Inoltre dobbiamo tenere conto che le famiglie che affrontano il percorso della cura del proprio figlio si trovano di colpo a dover affrontare delle spese non previste, quindi se bisogna cambiare città per andare nel centro che garantisca la miglior cura possibile, ci sono tutti i costi relativi alla casa, al trasferimento e al viaggio, e in queste occasioni ad oggi sono soprattutto le associazioni, come nel nostro caso Abio Liguria, che si fanno carico di tutti questi costi. Quindi dietro a una malattia, a una singola parola che è tumore, leucemia, dietro c'è un mondo, una famiglia che si muove e che ha bisogno di supporto. Quindi questa campagna vuole proprio spingerci a fermarci un attimo e a riflettere su questi temi, che sono temi importanti, anche se i nostri numeri, i numeri dell'oncoematologia pediatrica, non sono numeri enormi, per fortuna. Ogni anno più o meno ci sono 2.400 esordi sia nell'età pediatrica che nei giovani adulti, quindi negli adolescenti, però dietro a questo

0: questi numeri ci sono famiglie, genitori, fratelli, comunità intere che si trovano ad affrontare questo percorso.
1: E tra l'altro, insomma, ne abbiamo parlato anche a People, non è mai facile affrontare questo tema perché si rifugge, no? Dal dolore, dalla morte, dalla malattia, ma quando colpisce un bambino ancora di più. E invece è proprio fondamentale, per questo che questo settembre di sensibilizzazione è così importante. Tra l'altro c'è poi anche un appello molto concreto alla donazione del sangue quest'anno.
0: Sì, sempre in occasione del settembre d'oro, cioè legata alla campagna Ti voglio una sacca di bene, per cui invitiamo sempre, ma soprattutto in questi periodi, ricordiamo di quanto sia fondamentale per chi può andare a donare. Quindi noi invitiamo a prendere contatto con i centri trasfusionali di riferimento e andare a donare, perché per i nostri piccoli pazienti le trasfusioni di sangue, di piastrine, sono importantissime durante tutto il periodo delle cure. Quindi ricordiamoci, appunto, chi può di essere generoso anche in questo senso.
1: Nessun bambino quindi deve rimanere senza la speranza di una cura, è per questo che è così importante la ricerca ed è per questo che i monumenti, le piazze, anche in Liguria, nei prossimi giorni li vedrete colorare d'oro. Grazie a Simona,
0: grazie
1: Traspedini,
0: a
1: volontaria ABO Liguria FIAGOP, buona giornata. E noi ci rivediamo tra pochissimo. Nei prossimi giorni li vedrete colorare d'oro. Grazie a Simona,
0: grazie
1: Traspedini, volontaria ABO Liguria FIAGOP, buona giornata. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Giancarlo Icardi, direttore dell'unità operativa di igiene dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Io questa domanda non so se gliela voglio fare, professor Icardi. Perché cos'è, l'ultima volta che gliela faccio questa domanda o no? Poi mi va in pensione, vero o no?
1: Sì, vado in pensione il 31 di ottobre, quindi
0: ma
1: insomma,
0: come?
1: Diciamo,
0: piena stagione influenzale mi va!
1: Vabbè, però rimango, diciamo, nell'ambito universitario.
0: Bene, quindi vuol dire che oggi posso chiederle che influenza sarà e poi potrò chiederle verso novembre quando arriverà il picco. Me lo conferma, perché lei è una, diciamo, delle certezze del mio lavoro sanitario qui, eh?
1: Sì, me lo conferma. Confermo.
0: Va bene, allora che influenza sarà quella di quest'anno, professor Icardi? Che indicazioni ci sono già che arrivano ovviamente dall'altra parte del mondo?
1: Sì, allora i dati più recenti che arrivano dall'altra parte del mondo, in particolare dall'Australia, ci dicono che i casi di influenza, nonostante l'inverno in Australia stia finendo, continuano ad aumentare e ovviamente i colleghi australiani si sono chiesti il perché di questo, diciamo così, picco tardivo, perché normalmente con agosto e settembre, quindi quando là comincia a finire l'inverno e inizia la primavera, anche l'influenza batte in ritirata. Invece le ultime due settimane hanno dimostrato un incremento dei casi un po' in tutti gli stati in cui è suddivisa l'Australia. A questo punto qualcuno ha cercato di dare una spiegazione dicendo che l'introduzione del virus influenzale che ha circolato da noi in Europa nella nostra stagione scorsa, soprattutto col tipo H3N2, che è quello fra i tre tipi di influenza che circolano nell'uomo, che è quello che sta provocando l'epidemia in Australia, è arrivato da loro in ritardo e di conseguenza

0: conseguenza questo potrebbe giustificare il ritardo. Qualcun altro dice che invece potrebbe essere dovuto anche al discorso dei cambiamenti climatici e quindi del fatto che si possa vivere magari in modo diverso anche nel periodo invernale, dove anche in Australia ha fatto più caldo e quant'altro. Quindi diciamo ci sono diverse ipotesi. Il dato di fatto però poi alla fine hanno concluso dicendo ok, i casi li stiamo seguendo, l'influenza è in ritardo e quindi ci aspettiamo ancora una certa circolazione. Da questi dati la notizia positiva per noi che viviamo nell'emisfero nord è quella che tutti gli isolamenti virali che stanno facendo di questo virus influenzale dimostrano come questo tipo H3N2 sia sostanzialmente quello che sarà presente nei vaccini che utilizzeremo nella nostra campagna di vaccinazione anti-influenzale che inizierà appunto nei primi giorni di ottobre.
1: Quindi non si può ancora dire, diciamo così, definire, mettere un'etichetta come piace ai giornalisti, che tipo di influenza sarà?
0: Ma l'influenza, allora, sempre guardando le dichiarazioni degli epidemiologi australiani che stanno seguendo attentamente la cosa, dicono che l'influenza è sì in ritardo, ma non è né peggiore. Quindi né peggiore né migliore, è la solita, lo dico tra virgolette, influenza che si manifesta quindi con i classici sintomi di febbre elevata comparsa improvvisa, sintomi respiratori e sintomi generali, e però ovviamente come tutte le vere influenze in quei soggetti a rischio, come sappiamo, può portare a complicanze polmonari. E non solo, può portare all'ospedalizzazione e purtroppo nei soggetti ultrafragili anche, diciamo, diventare una malattia mortale. Però al momento, diciamo, sarà un'influenza né più né meno come quelle che siamo abituati a vedere, siamo stati abituati a vedere in questi anni nel dopo Covid. Certo che quando circola di più l'H3N2, che è quello fra i tre virus, no? Perché abbiamo la H1N1, la H3N2 e il tipo B, il tipo H3N2, se circolerà anche alle nostre latitudini in modo preponderante, ci dobbiamo aspettare una stagione, diciamo così, con casi più numerosi, perché questo virus, fra i tre, diceva, è quello, passatemi il termine poco scientifico, più cattivo.
1: Professore Cardi, quali sono i vaccini che sono stati approvati e per chi sono indicati? Perché non è uguale per tutti, giusto?
0: Assolutamente sì, ormai sono un po' di anni che si sta cercando di utilizzare, in Italia sono stati autorizzati, diciamo così, 9 vaccini anti-influenzali. E di questi, dicevo, si sta cercando di utilizzare al meglio in funzione di quelle che sono le caratteristiche del soggetto da vaccinare. E su questo devo dire che la Liguria, come sempre, è stata regione, diciamo così, antesignana nel cercare di dare il vaccino più raccomandato e più efficace in funzione del rischio. Quindi anche quest'anno quelli che noi chiamiamo vaccini potenziati, quindi il vaccino adiuvato, come dice la parola stessa, contiene oltre alle componenti, diciamo così, attive del vaccino, contiene un adiuvante, quindi un qualcosa che aiuta la risposta del nostro sistema immunitario. Quindi questo vaccino adiuvato potenziato, così come il vaccino ad elevato dosaggio, cioè quello che contiene più principi attivi che fanno funzionare il vaccino, saranno fortemente raccomandati e saranno utilizzati secondo appunto le indicazioni della circolare regionale per quello ad elevato dosaggio per la popolazione di sopra i 75 anni e per la popolazione degli ospiti delle residenze sanitarie per anziani.

0: proprio perché questo vaccino si è visto che all'aumentare dell'età aumenta la sua efficacia rispetto agli altri. E il vaccino adiuvato, anche questo qua potenziato, viene utilizzato quest'anno a partire dai 60 anni come la circolare ministeriale, però la novità è quella che la Regione Liguria, sempre molto attenta e sapendo che questo vaccino ha una indicazione in scheda tecnica a partire dai 50 anni, potrà essere utilizzato anche a giudizio del medico, dell'operatore sanitario che fa la vaccinazione, in quei soggetti a partire dai 50 anni che hanno delle condizioni di rischio che potrebbero favorire le complicanze. Quindi questi due vaccini saranno utilizzati al meglio in questa popolazione. Per i bambini, invece, anche qua abbiamo il vaccino a somministrazione tramite spray nasale, che può essere utilizzato dai 2 anni di età, e qua diciamo i pediatri di famiglia sono molto attivi nel proporre questo tipo di vaccinazione. Per i bambini più piccoli, quindi dai 6 mesi ai 2 anni, in cui questo vaccino non ha l'indicazione in scheda tecnica, verrà utilizzato il vaccino classico, quello con la punturina che viene fatta intramuscolo, e se è la prima volta che i bambini si vaccinano, verrà somministrato una dose, poi a distanza di un mese la seconda dose, proprio per favorire l'efficacia della vaccinazione.
1: Riccardi, com'è andata l'anno scorso? Com'è andata la campagna? La Liguria ha deciso l'anno scorso per una gratuità da zero, diciamo, in avanti. Com'è andata?
0: Sì, anche quest'anno, diciamo dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso da parte dell'accettazione della popolazione, la campagna vaccinale inizierà ovviamente fortemente indirizzata e verso le popolazioni a rischio. E però dopo circa 3-4 settimane che ci si concentrerà sulla popolazione a rischio, potrà essere quella vaccinazione universale, cioè qualunque cittadino ligure che deciderà di vaccinarsi lo potrà fare in modo diciamo così gratuito. Questo perché i numeri dell'anno scorso sono stati confortanti. La Liguria l'anno scorso ha utilizzato rispetto alla stagione precedente circa 50.000 dosi in più di vaccino, e questo sicuramente diciamo così ha indirizzato gli esperti della task force della Liguria a ripetere questa iniziativa, anche perché sappiamo che se solo diciamo aumentiamo la copertura di un punto percentuale, sostanzialmente evitiamo qualche centinaio di casi, quindi questo è estremamente importante. Casi, scusi, ospedalizzati e casi che possono finire in terapia intensiva. Quindi questo è estremamente importante, l'aumento delle coperture vaccinali, perché più persone si vaccinano, meno persone si ammalano. Quelle che si ammalano, anche se si ammalano perché il vaccino non funziona al 100%, però hanno sicuramente una vera influenza meno grave, e di conseguenza tutto questo contribuisce poi anche a diminuire la pressione sul nostro servizio sanitario, in particolare sui pronto soccorsi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a lei cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.

Stiamo parlando con il professor Giancarlo Icardi di che stagione influenzale sarà quella di quest'anno, però è vero, professor Icardi, che con l'autunno, con l'abbassamento delle temperature, quando insomma ci sarà, iniziano a girare.

0: Anzi, in realtà me lo dica lei, ma mi sembra che stiano già girando un po' tutti quei virus parenti, cugini, stagionali, perché poi parliamo di influenza, ma non c'è solo l'influenza, c'è anche il virus sincizziale, c'è il Covid e poi ci sono tutti questi, queste sindromi parainfluenzali, è corretto? E come si fa a distinguere? Perché spesso no, si sente dire ah, mi è venuta l'influenza, in realtà l'influenza è una cosa ben particolare con dei sintomi ben specifici.
1: Allora, sì, i virus, diciamo così, pur essendo stagionali, diciamo, vanno sì in ferie, ma non ci abbandonano mai completamente. Anzi, quest'anno, diciamo così, o meglio, nel dopo Covid, bisogna dire che la sorveglianza virologica sostanzialmente si è notevolmente incrementata, questo a livello di rete nazionale, dei laboratori che fanno questo tipo di attività. E quindi ovviamente anche noi qua in Liguria, col nostro laboratorio regionale per l'emergenza della sanità pubblica, che appunto opera qui al San Martino presso la nostra unità operativa di igiene, continua questo tipo di sorveglianza per tutto l'anno, analizzando tamponi che vengono inviati sia dal territorio, dai medici di medicina generale, dai pediatri che collaborano storicamente da sempre con noi, sia da quei casi invece che arrivano con patologie respiratorie acute e che devono essere ricoverati. E questo aumento, diciamo così, incremento della sorveglianza su tutto l'anno ci ha dimostrato come effettivamente anche questi virus, compreso quello influenzale, anche quando circolano meno, tuttavia circolano. Basti pensare che solo quest'anno qui al San Martino, nel mese di agosto e tra il mese di agosto e i primi di settembre, abbiamo avuto 20 casi di pazienti ricoverati per vera influenza. Contestualmente, però, questi, diciamo così, questo tipo di sorveglianza va ad analizzare altri virus e quindi noi sappiamo che in questo periodo in cui vengono riaperte le scuole, in cui si comincia ulteriormente a socializzare, si sta magari, non dico più al chiuso, però più vicini per appunto inizio delle scuole. E quant'altro, soprattutto appunto tra i bambini, questi virus a trasmissione droplet, cioè con le goccioline che noi emettiamo parlando, oppure tramite starnuti, tosse e quant'altro, cominciano a circolare. Abbiamo tutta una famiglia di virus che però fortunatamente sono fastidiosi, ma sicuramente non danno, diciamo, le complicanze e il peso.

cioè prendersi cura del paziente, e sia, diciamo così, quando si trova di fronte a patologie virali, non prescrivere antibiotico, e identificare quindi questi virus principali e aiutare veramente il medico nella propria attività professionale. Quindi sicuramente, diciamo, il Covid, pur nella sua tragicità, con tutti i morti e tutti, diciamo, i danni che ha fatto, sostanzialmente però ha creato anche l'opportunità per farci capire come questa sorveglianza virologica accostata alla sorveglianza epidemiologica sia molto utile per cercare di limitare il più possibile i danni.

0: provocati da questi virus.
1: Andiamo con le domande 347-6766-291. Buongiorno, sono Lucia. Volevo sapere dal professor Riccardi quando consiglia di vaccinarsi. C'è un periodo migliore secondo lui? Grazie.
0: Allora, i vaccini che utilizziamo, diciamo la campagna vaccinale normalmente inizia, come dicevo, nei primi 10-12 giorni di ottobre e poi prosegue perché non è mai troppo tardi per vaccinarsi. Sul fatto di vaccinarsi direi che prima ci si vaccina e meglio è, proprio perché questi vaccini danno una protezione che dura almeno per 6-8 mesi, di conseguenza chi si vaccina a ottobre sarà tranquillamente protetto anche fino ad aprile-maggio dell'anno prossimo. E come dicevo, tra l'altro, abbiamo tutte le indicazioni perché i principi attivi, cioè l'emaglutinina e la neuraminidasi, che sono i due principi attivi, i due antigeni che compongono i vaccini che utilizziamo, sono quelli che sono anche diciamo così presenti nei virus che stanno circolando, come dicevo prima, nell'altro emisfero, e di conseguenza ci aspettiamo quest'anno un'efficacia dei vaccini nel limitare i casi di influenza. Quindi diciamo da ottobre in avanti ci si può tranquillamente vaccinare, appunto quando inizierà la campagna in questo caso della nostra regione Liguria.
1: Buongiorno, avevo sentito parlare di un vaccino combinato con quello del Covid, ma anche quest'anno non c'è? Grazie Massimo.
0: Vaccino combinato mRNA Covid-influenza c'è, è stato approvato dall'ente regolatorio europeo e è stato anche approvato dalla nostra agenzia italiana del farmaco. Tuttavia questo vaccino quest'anno non c'è una raccomandazione ministeriale per l'utilizzo di questo vaccino combinato, per cui se ne parlerà la prossima stagione. Quindi chi si vorrà vaccinare anche contro il Covid dovrà fare le due dosi di vaccino, una contro l'influenza e una contro il Covid.
1: Le faccio delle domande, diciamo così, stile FAQ, no? Come scheda. Allora, io mi vaccino oggi per l'influenza. Quanto tempo devo aspettare per fare quello del Covid?
0: Allora, o si fanno contemporaneamente, uno in un braccio e uno nell'altro, oppure, siccome sono vaccini che non contengono alcun diciamo elemento vivo né del virus dell'influenza né tantomeno del SARS-CoV-2, che è il virus che provoca il Covid, normalmente basta far passare una settimana, poi qualcuno dice anche 15 giorni. Comunque diciamo una settimana è più che sufficiente per fare prima una vaccinazione e poi l'altro, visto che parliamo di vaccini inattivati.
1: Posso fare il vaccino se ho qualche lineetta di febbre?
0: Di solito, come precauzione, si dice che se c'è una febbricola, la precauzione dice di aspettare che la febbre passi.
1: Sono incinta, devo fare il vaccino quando?
0: Allora, la gravidanza è una delle raccomandazioni più forti per fare la vaccinazione anti-influenzale, indipendentemente dal periodo in cui si è in gravidanza, quindi che la gravida sia nel primo, nel secondo, nel terzo trimestre, perché è dimostrato che se una gravida si ammala di vera influenza, il virus influenzale può creare complicanze nella donna gravida e soprattutto può dare problemi anche al prodotto del concepimento, al feto, e di conseguenza quindi la vaccinazione della gravida serve per proteggere sia la futura mamma sia il feto prima della nascita.
1: I pazienti con malattie autoimmuni possono fare la vaccinazione anti-influenzale?
0: Sì, anche qua è uno dei falsi miti che dobbiamo smitizzare, perché non c'è nessun problema sul fatto che il soggetto con patologia autoimmune faccia la vaccinazione antinfluenzale o altre vaccinazioni. L'unico problema è che i pazienti con patologia autoimmune spesso fanno terapie con farmaci che abbassano le difese immunitarie.

0: conseguenza il fatto che il sistema immunitario di quel soggetto con patologia autoimmune sia meno funzionante può significare che risponda meno alla vaccinazione e di conseguenza che il vaccino sia meno efficace, però non c'è alcuna controindicazione, poi anche qua in termini generali, poi è chiaro che sarà il medico che dovrà fare le valutazioni caso per caso quando è il momento più opportuno per fare la vaccinazione in un paziente con patologia autoimmune e magari che sta facendo pure terapia immunosoppressiva.
1: 60 secondi, professor Riccardi, per fare la sintesi di quello che ci siamo detti questa mattina.
0: Ma la sintesi è quella che, come sempre, in questo periodo, ieri è iniziato col 21 settembre da, diciamo così, astronomia tradizionale, l'autunno, con l'approcciarsi della stagione autunno-invernale, arrivano purtroppo anche i mali di stagione e quindi, come in tutte le regioni, anche Liguria sta scaldando, come diciamo sempre, i motori per affrontare la campagna vaccinale. Al meglio ricordo che praticamente la somministrazione in Liguria di oltre 420.000 dosi deve avvenire nell'arco praticamente diciamo del mese di ottobre, idealmente in quello di novembre, quindi voi pensate in due mesi quanto lavoro c'è, quanta organizzazione ci deve essere, quindi in questo momento si sta procedendo alla programmazione, alla organizzazione per arrivare poi a prevenire il più possibile la vera influenza, che è il male di stagione che provoca, come dico sempre, più casi complicati, più ospedalizzazioni, più ricoveri in terapia intensiva e purtroppo anche un eccesso di mortalità. Quindi in questa fase la macchina organizzativa con tutti gli operatori sanitari, con tutti gli attori, diciamo così, si sta preparando per essere appunto sulla linea di partenza nei primi giorni di ottobre per fornire il miglior servizio possibile alla nostra popolazione ligure. Io dico sempre che siamo la regione più anziana, però mi piace parafrasare dicendo da regione più anziana a regione più protetta, il passo deve essere veramente breve per aumentare appunto la qualità della salute della nostra popolazione.
1: E anche per questo ci sarà una campagna universale come l'anno scorso, quindi gratuita per tutti.
0: Assolutamente sì, dopo il primo mese per le popolazioni, tutti possano vaccinarsi gratuitamente e il mese che passerà non è che faccia perdere, diciamo così, efficacia alla vaccinazione.
1: Grazie, grazie al professor Giancarlo Riccardi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

nuovo incidente sulla 10 in cui stamattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto anche un mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. La sindaca Salis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

Buonasera, bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada A10 questa mattina intorno alle 9.

0: 30, un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con 2 ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre 2 persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rianimazione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi, Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
0: È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte, Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: E mentre Genova si continua

0: Continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT. Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa Cisal, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
1: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
2: Riguardo, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
1: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
2: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco, perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, e metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi dagli a quelli e mettere al mercato quelli che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
2: Ma perché
1: indietro,
2: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo che mi dà servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
2: Va bene, fai bene.
0: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assargenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
3: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato, quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, e, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni. Ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
0: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce 3 aziende del settore, ci racconta Elisabetta Biancalani.
4: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
5: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita.

0: crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
1: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
2: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
0: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
3: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
4: Non respiro, voglio mia madre. Sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola alla Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
5: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ho avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle Einaudi Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio, i tentativi di soccorrere Abanoub e l'arrivo della madre avvertita dalla scuola.
4: Non bella questa fase del telegiornale, perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
6: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
4: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno.

0: hanno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dei vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
1: Sala del Consiglio affollata all'Erici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3.800.000 euro per due lotti di lavoro. L'obiettivo

0: due lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2 milioni e 500 circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni, perché come sappiamo dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
1: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per l'Erici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
2: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che Tospezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
2: Almeno fino a questo momento, non ha rivali, però insomma... è ancora molto presto.
3: Vinte tutte le partite tranne
2: sì,
3: una.
2: Tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittorie, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la sesta vittoria consecutiva, quinta in campionato su sei, quindi insomma non male.
3: Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti, non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore, cambiato il team manager, che è tornato Pellegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati Serie A di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, come sempre collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del Il Grifone, prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni, 6 per le nazionali maggiori: il messicano Vasquez, il norvegese Ostigard, il montenegrino Osmaic, lo svizzero Sou, l'albanese Mitai e l'islandese Ellerson, 2 in under 21, nella rappresentativa elvetica e Puchka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wiaf nell'under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri, previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wiaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che DDR potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
3: Grazie Carlo, e adesso per le ultime sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni, per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi, per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime

0: prime 5 partite del torneo cadetto, e concentriamoci su quelle della Samp, possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la terz'ultima difesa della Serie B e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri, che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica: ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindal, tra tiri nello specchio e tiri fuori. Non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri. Però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita, e con soltanto 5 gol realizzati questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci. È il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it e per questa sera ho concluso. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, ovviamente questa pausa per Genoa-Sampdoria dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
2: Grazie mille, grazie Dario, e naturalmente il nostro primo giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi.

0: o realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

incidente sulla 10 in cui stamattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto anche un mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. La sindaca Salis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

0: Buonasera, bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada A10. Questa mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietraligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con 2 ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre 2 persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata,

0: Il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
1: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi, Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
1: È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti. Anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
1: E mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal Comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT. Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa Cisal, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
4: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
5: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
4: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
5: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso

0: fosse negativo, salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il Comune dovrebbe fare, e la Regione per conto mio c'entra poco perché non è stata in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, che c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
0: Ma perché
1: indietro,
0: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
2: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assargenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto, Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
3: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato. Quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
2: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri. Nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce 3 aziende del settore. Ci racconta Elisabetta Biancalani.
4: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
5: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
6: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
7: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione 2 cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
5: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
8: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da

0: 140 tonnellate, che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
1: Non respiro, voglio mia madre, sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola alla Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
2: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ho avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle Einaudi Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio, i tentativi di soccorrere Abanoub e l'arrivo della madre avvertita dalla scuola.
1: Non bella questa fase del telegiornale, perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
3: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
1: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dai vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
4: Sala del Consiglio affollata a Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3.800.000 euro per 2 lotti di lavoro. L'obiettivo è far tornare agibili le abitazioni entro fine giugno 2027.
5: Progetto di messa in sicurezza della frana di via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in 2 lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni, perché come sappiamo dalla notte tra il 3 e 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
6: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase,

0: che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per l'Erici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
1: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che Do Spezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
1: Almeno fino a questo momento, non ha rivali, però insomma... è ancora molto presto.
2: Vinte tutte le partite tranne
1: sì,
2: una.
1: Tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittorie, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la sesta vittoria consecutiva, quinta in campionato su sei, quindi insomma non male.
2: Non male. Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti, non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore, cambiato il team manager che è tornato Pellegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati Serie A di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, come sempre collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del Il Grifone, prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni. 6 per le nazionali maggiori: il messicano Vasquez, il norvegese Ostigard, il montenegrino Osmaic, lo svizzero Sou, l'albanese Mitai e l'islandese Ellerson. 2 in under 21, Make nella rappresentativa elvetica e Puczka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wiaf nell'under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wiaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che DDR potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
2: Grazie Carlo, e adesso per le ultime sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni, per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi, per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime 5 partite del torneo cadetto, e concentriamoci su quelle della Samp. Possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la terz'ultima difesa della Serie B, e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che

0: quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri, che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica, ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindal, tra tiri nello specchio e tiri fuori, non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri, però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita e con soltanto 5 gol realizzati. Questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci, è il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it e per questa sera ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, ovviamente questa pausa per Genoa-Sampdoria farà sì, dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
2: Grazie mille, grazie Dario, e naturalmente il nostro primo giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

In questa mattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto anche un mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. La sindaca Salis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

0: Buonasera e bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada A10. Questa mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone Frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con 2 ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre 2 persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rianimazione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi. Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
0: È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex ILVA. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro, il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione

0: impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il Governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il Governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione, insomma, per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari, a partire dal presidente della Liguria, Marco Bucci.
1: E mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT. Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa Cisal, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
2: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
3: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura però dei privati, dico, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
3: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco, perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, e metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi dagli a quelli e mettere al mercato quelli che rendono.
2: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
3: Ma perché
2: indietro,
3: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo che mi dà servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
2: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Eh? Io mi prenoto per le direttrici.
3: Va bene, fai bene.
1: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
4: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato, quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione e Però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi.

0: perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
1: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce tre aziende del settore. Ci racconta Elisabetta Biancalani.
2: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
3: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
4: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
5: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo. Per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico, che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi. Per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
3: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
4: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
1: Non respiro, voglio mia madre, sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola alla Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
6: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ho avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle nau di Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio, i tentativi di soccorrere Abanoub e l'arrivo della madre avvertita dalla scuola.
1: Non bella questa fase del telegiornale, perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
7: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte.

0: morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
1: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dei vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
2: Sala del Consiglio affollata a Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3 milioni e 800 mila euro per due lotti di lavoro. L'obiettivo è far tornare agibili le abitazioni entro fine giugno 2027.
3: Progetto di messa in sicurezza della frana di via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in due lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 euro circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni perché, come sappiamo, dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
4: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per Lerici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
1: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che lo Spezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
1: Almeno fino a questo momento, non ha rivali, però insomma... C'è ancora molto presto.
5: Vinte tutte le partite
1: tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittoria, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la sesta vittoria consecutiva, quinta in campionato su sei, quindi insomma
5: non male. Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti. Non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore. È cambiato il team manager, che è tornato per Allegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati Serie A di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, come sempre collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
6: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del il Grifone.

Fone prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni. 6 per le nazionali maggiori, il messicano Vasquez, il norvegese Østigard.

0: rappresentativa elvetica e Puczka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wyaf nell'Under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri, previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wyaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che Didier potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
1: Grazie Carlo, e adesso per le ultime sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Sì, buonasera, dare un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni, per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi, per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime 5 partite del torneo cadetto, e concentriamoci su quelle della Samp. Possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la terz'ultima difesa della Serie B, e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri, che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica: ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindal, tra tiri nello specchio e tiri fuori. Non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri. Però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita, e con soltanto 5 gol realizzati. Questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci. È il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa, di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it, e per questa sera ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone. Ovviamente questa pausa per Genoa-Sampdoria dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
3: Grazie mille, grazie Dario, e naturalmente il nostro primo giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
4: Bentrovati amici di Primo Canale, da Emma Parigi di 3.

0: Di meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino, il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
2: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

incidente sulla 10 in cui stamattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto anche un mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. La sindaca Salis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

Buonasera, bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada A10. Questa mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 km.

0: chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietraligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con due ambulanze in automedica e la polizia stradale. Per l'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
0: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi, Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
0: È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a proseguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti. Anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
0: E mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT.

0: Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa CISL, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
1: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
2: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
1: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
2: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, e metti a tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle, e mettere a mercato quelle che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi
2: indietro. Ma perché
1: indietro,
2: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo che mi dà servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Io mi prenoto per le direttrici.
2: Va bene, fai bene.
0: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto, Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
3: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato. Quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, e, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
0: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri. Nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce 3 aziende del settore. Ci racconta Elisabetta Biancalani.
4: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
5: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
6: È un agglomerato di offerta
5: che va dal comparto

0: diciamo del Nautical di Porto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
1: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione due cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova ha rappresentato la possibilità di investire sul futuro.
2: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
3: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
4: Non respiro, voglio mia madre, sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola a La Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
5: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ho avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle nau di Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio, i tentativi di soccorrere Abanoub e l'arrivo della madre avvertita dalla scuola.
4: Non bella questa fase del telegiornale, perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
6: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
4: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dai vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente.

0: Manuela Cavallo.
1: Sala del Consiglio Follata Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3.800.000 euro per due lotti di lavoro. L'obiettivo è far tornare agibili le abitazioni entro fine giugno 2027.
2: Progetto di messa in sicurezza della frana di via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in due lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 euro circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni perché, come sappiamo, dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
3: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per Lerici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
0: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
4: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che Tospezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
0: Almeno fino a questo momento non ha rivali, però insomma... è ancora molto presto.
4: Vinte tutte le partite tranne
0: sì,
4: una.
0: Tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittorie, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la sesta vittoria consecutiva, quinta in campionato su sei, quindi insomma non male.
4: Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti, non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore, cambiato il team manager che è tornato Pellegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati Serie A di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, come sempre collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del Il Grifone, prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni, 6 per le nazionali maggiori: il messicano Vasquez, il norvegese Ostigard, il montenegrino Osmaic, lo svizzero Sou, l'albanese Mitai e l'islandese Ellerson, 2 in under 21, nella rappresentativa elvetica e Puchka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wiaf nell'under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wiaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che DDR potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
4: Grazie Carlo.

0: adesso per le ultime
1: sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime 5 partite del torneo cadetto e concentriamoci su quelle della Samp, possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la terz'ultima difesa della Serie B e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica, ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindal, tra tiri nello specchio e tiri fuori, non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri. Però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita e con soltanto 5 gol realizzati, questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci. È il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it e per questa sera concluso restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, ovviamente questa pausa per Genoa-Sampdoria farà sì, dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
3: Grazie mille, grazie Dario e naturalmente il nostro primo giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì il tempo sarà asciutto sulla Liguria, ma torneranno un po' di nubi, localmente anche compatte sull'area di Ponente, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. La ventilazione sarà per lo più debole, ma dai quadranti meridionali le temperature diorne attorno ai 24-25 gradi un po' ovunque. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Il contesto sarà stabile, asciutto, ma la copertura nuvolosa prevalente, tuttavia sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione. Il tempo sarà asciutto con parecchia nuvolosità, ma non darà luogo ad effetti. Qualche timida schiarita non è da escludersi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto e con maggiori spazi assolati. La ventilazione per lo più debole dai quadranti meridionali, le temperature diurne attorno ai 24-25 gradi. Più sole sul Tigullio, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature diurne anche qui piacevoli attorno ai 24-25 gradi. Ed ora in definitiva sullo Spezzino il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, anche qui le temperature diurne saranno prossime ai 24-25 gradi. Nella giornata di giovedì la pressione atmosferica sarà alta sulla Liguria, il tempo sarà ancora asciutto, ma questa volta ben assolato e con temperature diurne senza variazioni significative prossime ai 25 gradi in diverse province. Per dettagli ulteriori c'è l'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: La nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo in Germania, ad Halberstadt, e andiamo a salutare Alessia Ricci. Ciao Alessia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato Genova e come mai sei arrivata lì in Germania?
1: Sì, certo. Innanzitutto grazie nell'invito, sono molto contenta e emozionata oggi di condividere la mia storia con voi. Io sono una danzatrice professionista e questo è ciò che mi ha portato a volare fino in Germania. Diciamo, la prima volta che ho lasciato Genova avevo 18 anni. Finite le scuole superiori mi sono trasferita a Roma per 4 anni per continuare i miei studi in una scuola professionale di danza contemporanea a Roma. Dopodiché ho trovato lavoro in Germania all'età di 22 anni, quindi nel 2023 mi sono trasferita e ad oggi sono quindi 4 anni che vivo qua ad Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia e al tuo lavoro, visto che stiamo già vedendo alcune immagini, ti chiedo che città, che cittadina è Halberstadt e come ci vivi? Si vive bene?
1: Allora, Halberstadt è una cittadina che conta 40.000 abitanti circa, è situata in Sachsen-Anhalt, capoluogo del circondario Harz. È una cittadina fa riferimento alla ex Germania dell'Est, quindi siamo diciamo al confine. Non è stato semplicissimo iniziare a vivere qua. Innanzitutto la lingua. Quando mi sono trasferita non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca perché non ha fatto parte dei miei studi e naturalmente questo ha comportato alcune difficoltà comunicative con in qualsiasi ambiente, per anche andare al supermercato. Col tempo però ho iniziato a studiare innanzitutto la lingua e ho iniziato ad ampliare le mie conoscenze, quindi ho trovato persone che mi potessero aiutare. Io qua vivo bene perché la mia routine è molto legata a ciò che faccio, quindi vado a lavoro, il teatro in cui lavoro, l'Arts Theater,

0: È un teatro in cui si respira davvero l'aria dell'artista, dell'artisticità. Quindi è molto bello perché condividiamo l'arte, cioè il reparto di musica, il reparto dell'orchestra, il reparto degli attori e ci siamo noi danzatori. La cittadina è un po', diciamo, offre dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Abbiamo una delle cattedrali più importanti perché proprio ad Halberstadt risiede il tesoro del Domschatz, quindi con tantissimi tesori della cristianità, quindi ci sono cose da scoprire, non è diciamo, magari non appare subito, ma ci sono delle cose da scoprire.
1: Tanto stiamo vedendo alcuni video che ci hai mandato, allora arriviamo adesso a parlare del tuo lavoro. Tu dicevi io ho studiato a Roma, sono una danzatrice professionista e quindi mi viene da chiederti intanto se effettivamente le opportunità che ci sono in Germania non ci sono in Italia per il tuo lavoro.
0: Mio malgrado devo dire, devo confermare questa tua tesi, le opportunità che troviamo qua non sono le opportunità che troviamo in Germania. Posso dire che il business della danza si sviluppa principalmente, si concentra principalmente in Germania, in Svizzera, in Austria, nei Paesi Bassi, quindi possiamo affermare che c'è una carenza nei paesi, per esempio i paesi mediterranei, c'è una carenza di attenzione e di importanza che viene data a questa disciplina, che poi diventa appunto un lavoro a tutti gli effetti, perché essere danzatrice, essere danzatore è un lavoro. Questo è una cosa che ribadisco, perché in Italia purtroppo l'artista fa fatica ad essere riconosciuto come artista. Quello che noi facciamo è un lavoro a tutti gli effetti, abbiamo le nostre ore lavorative, abbiamo i nostri diritti, siamo tutelati in un certo modo, quindi è una professione che deve essere riconosciuta purtroppo, e a me dispiace davvero tanto, perché in Italia abbiamo una ottima, davvero ottima formazione. Quindi ci sono delle scuole di danza che sono davvero ottime, che preparano i danzatori, e i danzatori italiani, posso diciamo dire questo con fierezza, adesso che vivo in Germania da 4 anni, che ho tante conoscenze in giro, i danzatori italiani sono davvero di ottimo livello, sono davvero ben preparati. Purtroppo però non ci sono le condizioni in Italia per fare questo lavoro davvero com'è.
1: Quindi, come è successo per te, l'Italia prepara, forma dei danzatori a livelli altissimi e poi non offre loro la possibilità di rimanere per effettivamente svolgere la professione in Italia, e quindi poi si va fuori.
0: Esattamente, perché cosa succede quando viene fatta un'audizione? In Germania ci sono tantissimi teatri, anche se la cittadina è molto piccola, possiamo pensare in Liguria, possiamo pensare a una Chiavari, Sestri Levante, questo, ma anche se quella cittadina è piccola c'è un teatro che funziona, e ci sono quindi degli ensemble di danza e tutto quanto, diciamo, il contratto è un contratto a tempo pieno, è un contratto che appunto prevede dei diritti, prevede degli orari lavorativi molto precisi, prevede salvaguarda questo mestiere, salvaguarda questa figura. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono delle compagnie di danza, non voglio dire che non ci siano, ma innanzitutto i teatri non sono finanziati a dovere, le compagnie teatrali spesso appunto sono inesistenti, e a me duole dirlo perché venendo da Genova vediamo il Carlo Felice, che è un teatro meraviglioso e molte volte fantastico sul fatto: perché non è possibile fondare, costituire una vera e propria compagnia di danza? Sarebbe stupendo, il teatro che abbiamo è veramente meraviglioso. In secondo luogo, le realtà diciamo di danza in Italia purtroppo sono ancora strettamente legate ad altri ambienti, non sono totalmente indipendenti. La danza spesso è associata a i cantanti, per esempio, i concerti, non è vista come un'arte a sé, che può invece valere, no? E quindi molti degli amici che io ho ancora in Italia, danzatori che vivono e lavorano lì come danzatori, spesso non

0: sono tutelati, spesso hanno dei contratti che non prevedono le ferie, non prevedono diciamo, i giorni di malattia, non salvaguardano e per il nostro lavoro, come per tutti gli altri, ma è davvero impossibile. Noi siamo anche a rischio, diciamo, di infortunio molto,
1: Certo.
0: molto, molto comune purtroppo perché usiamo il nostro corpo. Non c'è supporto in Italia per questo ambiente ed è molto triste perché ci sono delle realtà che stanno cercando di emergere, ci sono tantissime compagnie freelancer, le chiamiamo, quindi ci sono delle compagnie magari che appunto continuano a chiedere fondi, fondi, fondi, ma negli anni questi fondi sembrano diminuire, non sembrano aumentare o supportare. Quindi questa è.
1: Alessia, abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie anche di te che danzi. Che cos'è per te la danza?
0: Per me la danza è il modo in cui riesco ad esprimere me stessa in più totale onestà. Io dico sempre che una persona conosce davvero Alessia fino in fondo quando, solamente quando l'ha vista ballare sul palcoscenico. Quella danza per me ha qualcosa di magico, di devoto, per cui io mi rendo strumento del mio coreografo, della persona che crea con me per trasportare messaggi. Questo è per me la danza. Quindi io sono, mi piace immaginare me stessa come lo strumento di colui che crea per trasportare appunto immagini, messaggi il pubblico che guarda, emozioni anche, non deve essere per forza una narrazione precisa, ci sono sicuramente creazioni in cui la narrazione è molto precisa, c'è cioè una storia, ci sono dei personaggi, ma la danza contemporanea è anche astrazione e quindi sta allo spettatore, diciamo, essere colpito e a me piace essere quella freccia che arriva fino allo spettatore, che arriva fino al pubblico.
1: Alessia, senti, mi sembra da quello che hai detto che in questo momento la tua vita professionale sia lì. Un rientro è difficile.
0: Allora, Tiziana, devo dirti, io sono stata anche molto fortunata, o comunque sono molto grata al mio direttore di danza perché quando sono entrata in questa compagnia mi è stato proposto di entrare sia come danzatrice sia come assistente al direttore.
1: Ah, brava!
0: Conseguente, è stata una sfida, è stato per una giovane 22enne. Alle prime armi, diciamo, è stata una sfida che ho accolto e non è sempre stato facile, sicuramente. Col tempo ho imparato tantissime cose. Quello che ho imparato in questi 4 anni potrebbe essere, diciamo, dentro di me la sensazione come se ne fossero passati 10, perché la quantità è stata tantissima, il cambio culturale. Poi il mio direttore mi ha dato anche la possibilità, per questo appunto vorrei ringraziarlo, il suo nome è Tarek Hassam, mi ha dato la possibilità di organizzare un festival di danza, quindi noi organizziamo anche un festival, Tanzart
1: Ah.
0: Festival, in questa città che va avanti da 25 anni e di cui io mi occupo del management. Quindi per ora ti direi le prospettive sono di rimanere in questa rete, ma perché io la vivo proprio come una rete, io vivo la
1: Certo.
0: Germania o comunque i paesi che ti ho prima
1: Sì,
0: appunto
1: certo.
0: nominato, come una grande rete, no? Nella quale appunto si creano tante relazioni
1: Certo,
0: sociali,
1: rapporti
0: tante.
1: e opportunità poi, ovviamente. E che cos'è che ti manca di
0: Esatto.
1: più di Genova, Alessia?
0: Ah, di Genova mi
1: Ah.
0: manca il mare, mi manca la famiglia tantissimo, infatti saluto la mia famiglia, l'abbraccio tanto, mi mancano i miei amici, mi manca anche la bellezza della città, perché io adesso ho viaggiato un po', ma Genova è davvero meravigliosa. E riguardo alla tua domanda di prima, io in realtà ho iniziato a sentire negli ultimi 2 anni una calamita verso Genova, quindi io vorrei ritornare un giorno. Magari ho bisogno di fare esperienza in giro per il mondo e poi tornare a Genova e portare la mia esperienza e Perché Genova è stupenda, è davvero bellissima. Io quando vado in sopraelevata con qualche amico in moto e la osservo, sono colpita dalla bellezza di questa città, che abbiamo il mare, la montagna, è un'area stupenda.

0: E abbiamo tantissime cose che potrebbero essere appunto valorizzate. Quindi Genova è, per me adesso è davvero è un punto, diciamo, è un filo che mi lega a Genova e che non si spezzerà mai, anzi mi riporterà a Genova, spero.
1: E speriamo, insomma, chissà, magari in quel progetto di compagnia al Teatro Carlo Felice, chi lo sa, insomma, facendo tanta esperienza poi all'estero. Grazie mille Alessia, congratulazioni e complimenti per la tua carriera. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Okay, allora, schönen Tag, und ich bin sehr zufrieden zu bin hier heute und vielen, vielen Dank. Danke Tiziana und danke zu der Publikum. Danke.
1: Danke Alessia, auf Wiedersehen, tschüss,
0: Auf
1: ciao!
0: Wiedersehen, tschüss.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Bechis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata. Ma quando Bechis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente

0: anticorpi e la memoria, Mariano, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi, per continuare a vivere, è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Békis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Estamos vivos, Tucho. ¿Qué más quieres?
2: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
3: ¿Luego fuiste un esclavo? Yo no.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Tim. Se sei un azionista Tim, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
12: Fondazione Carige presenta...

0: Siamo con la dottoressa Margherita Priarone, conservatore responsabile del patrimonio museale di Strada Nuova. Davanti a questo Caravaggio, Ecce Homo, un quadro molto discusso, ancor prima che incominciassero le polemiche che abbiamo già raccontato su Caterina Marcenaro e le attribuzioni dei famosi 12 quadri contestati negli anni 70. Siamo addirittura nel 1954. Cos'è successo allora intorno a questo capolavoro, o presunto capolavoro, dottoressa?
1: Succede che Roberto Longhi nel 1954 attribuisce l'opera a Caravaggio e la pubblica su una prestigiosa rivista, Paragone, e pubblicandola loda l'operato di Caterina Marcenaro, che l'aveva chiamato a certificare l'attribuzione dell'opera, ma al contempo critica l'operato del precedente direttore Orlando Grosso, definendo barbarico disordine la situazione dei depositi in quel momento, in quella fase precedente la direzione di Caterina Marcenaro. E quindi si viene a contrapporre la direzione di queste due figure importanti, uno che era stato un uomo del regime nel periodo del regime fascista e l'altra Caterina Marcenaro, che si presentava come donna della resistenza, e l'opinione pubblica

0: La cittadina si divide anche leggendo tutti gli articoli che nel 54 si susseguono per mesi e mesi raccontando di questa polemica.
1: E mettono in discussione questi articoli l'attribuzione di questo quadro?
0: Mettono in discussione l'attribuzione del quadro e raccontano anche di una discussione aperta in consiglio comunale, dove addirittura appunto si vota Caravaggio sì, Caravaggio no. E questo perché? Perché era difficile attribuire questo quadro. Il quadro era stato in deposito per molti anni ed era stato anche

0: a Picocellini, il restauratore lo definisce un corteccione fritto ed insecchito, tutto subbollito. Definizione terribile, e che ci dà anche conto di un intervento comunque importante da parte del restauratore, che rende ancora oggi difficile poi valutare stilisticamente quest'opera, che ha avuto comunque un restauro pittorico come usava negli anni 50.
1: Quindi quest'opera oggi, più di 50 anni dopo, è ancora in bilico dal punto di vista della tribuzione.
0: È ancora in bilico perché qualche anno fa è passata in asta a Madrid un altro Caravaggio che è stato certificato come autografo, un altro Ecce Homo, che ha riportato alla luce tutte le discussioni che su questo quadro non sono mai state interrotte e che sono determinate anche un po' dai dubbi sulla storia antica dell'opera. Noi sappiamo che è entrato forse nel 1908 come Leonello Spada nelle nostre collezioni, ma non sappiamo nulla della sua storia precedente. Questo infittisce il mistero.
1: E questo quadro e questa polemica che ne è seguita, dal valore anche ideologico-politico inedito per i tempi nostri, in qualche modo ha aperto la strada alle successive polemiche, quelle innescate da Camillo Manzitti.
0: Certamente,
1: perché, più di 20 anni dopo.
0: Certamente, perché già le attribuzioni di Caterina Marcenaro erano state messe in dubbio, quindi c'era un precedente, e inoltre questo quadro nel momento del suo ingresso nelle collezioni civiche viene probabilmente inventariato in museo negli stessi anni delle copie di Van Dyck, e anche la stessa sorte perché è esposta alla Regia Scuola Navale insieme alle copie di Van Dyck, e quindi diciamo che si intreccia la storia critica e la discussione su queste opere, e un continuo fluire appunto di dubbi che hanno interessato
1: che
0: continua nel tempo.
2: Ma chi fu effettivamente Caterina Marcenaro? Certamente un personaggio di peso culturale, una che comandava e pretendeva anche obbedienza. Politicamente molto interessante, perché era schierata a sinistra, era nata a Genova nel popolare quartiere di Terralba nel 1906 in una famiglia modesta, aveva studiato al liceo classico Colombo, si era laureata in storia dell'arte con una tesi proprio su Van Dyck. Nel 1951 entrò nell'ufficio Belle Arti del Comune di Genova, di cui divenne direttrice nel 1950, succedendo a Orlando Grosso. Sono giustamente passati alla storia della museologia italiana gli interventi rivoluzionari, per certi versi, condotti insieme con Franco Albini: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Museo del Tesoro di San Lorenzo, Museo d'Arte Orientale, il Chiossone, firmato da Mario Labò nel 48 e portato a compimento da Cesare Ferra e Luciano Grossi Bianchi solo alla fine della carriera della Marcenaro. Oltre a questo, l'ordinamento di archivi, l'organizzazione di mostre e poi numero 9076 restauri e numero 165 acquisti.
1: Senza Palazzo Bianco, Gardella forse non avrebbe fatto le sale dei primitivi agli Uffizi, perfino. Scarpa forse non avrebbe fatto il Museo Nazionale di Palermo e Albini non avrebbe fatto il Museo del Cairo. Tra riallestimenti e restauri sono centinaia i musei che nell'Italia della ricostruzione riaprono, ma le prime pagine, le copertine delle riviste nazionali sono sempre per quelli genovesi della coppia Albini-Marcenaro. Sono loro che rappresentano il simbolo della rinascita del paese dopo i disastri della guerra. Il libro della Fontana Rossa rivela particolari inediti di quella stagione attraverso la ricostruzione della vita di una protagonista di questa storia, appunto Caterina Marcenaro. A lei si deve la creazione del sistema dei musei civici di Genova, oggi patrimonio UNESCO dell'umanità.
2: Fu la Marcenaro, per esempio, che ritrovò la giustizia di Giovanni Pisano, parte del celebre monumento funebre per Margherita di Brabante. Racconta la storica Anna Orlando: vista per caso nel giardino di un palazzo, la zarina provò a comprarla per poche lire. Il proprietario pensava che quel marmo fosse un paracarro, come spiegò in squisito dialetto genovese al giovane funzionario della sovrintendenza Piero Torriti, che smascherò la mossa della Marcenaro. Certamente cercò di ridare peso al ruolo delle belle arti, per esempio contestando, pensate, la sopraelevata, e in particolare il fatto

0: di non essere stata consultata. L'accusarono anche di non volere lasciare l'appartamento di Palazzo Rosso dove aveva sistemato la sua abitazione e dove infatti Caterina Marcenaro morirà il 2 luglio del 1976. Ma chiediamo un ricordo di Caterina Marcenaro a Giovanna Rotondi Terminiello, figlia del mitico professor Pasquale Rotondi, anche lui sovrintendente a Genova, colui che, ricordiamolo bene, impedì il trafugamento da parte dei nazisti di importantissime opere artistiche, come la Tempesta del Giorgione nascosta sotto il materasso di casa a Sasso Corvaro. Giovanna Rotondi Terminiello è stata per un lungo tempo sovrintendente dei beni artistici a Genova. E allora, proviamo a farci raccontare la figura di questa Caterina Marcenaro, Franco.
1: Dopo aver raccontato la storia di questo scontro, di questa polemica che insomma la portò agli onori della cronaca, forse in un modo che lei non avrebbe voluto.
2: Ma posso dire che mio padre è stato trasferito a soprintendente di Genova nel 1949. Arrivamo a Genova, una città quasi distrutta dalla guerra, anno, eravamo in autunno. Nel 1950 Caterina Marcenaro è diventata direttrice delle belle arti del comune, quindi hanno cominciato a lavorare insieme. E devo dire che era nata una grande amicizia tra mio padre e Caterina Marcenaro.
1: Che differenza di età c'era tra loro?
2: Papà era del 1909,
1: erano coetanei.
2: Io ricordo perfettamente le lunghissime telefonate che si facevano, lunghe di ore, tant'è vero che mamma si spazientiva di fronte a queste lunghe, e anche gli inviti a cena di Caterina Marcenaro a casa sua di papà e mamma. Va detto che, e questo ci tengo moltissimo a ricordarlo perché viene sempre dimenticato, era un momento magico per Genova. Magico perché era il momento della ricostruzione, cioè la voglia di ricostruire. C'erano un'autorità amministrativa e politica che voleva ricostruire Genova e iniziare dai musei. È stato un messaggio straordinario il ricostruire la città attraverso la cultura. E per di più la presenza a Genova di personaggi fuori del comune. Per esempio Genova ha dimenticato che proprio negli stessi anni è diventata professoressa universitaria all'Università di Genova con cattedra di storia dell'arte Giusta Nico Fasola, una grande storica dell'arte. Assessore alla cultura negli anni 50 era la Mazzarello, Carla Mazzarello, altra storica dell'arte.
1: Mia insegnante di storia dell'arte a Colombo.
2: Ecco, quindi era un altro personaggio.
1: Maggio enorme.
2: Insieme questi personaggi si confrontavano, litigavano.
0: Certo.
2: Era un confronto tra grandi menti che discutevano e arrivavano a soluzioni condivise. Tant'è vero che io ricordo perfettamente quando venne inaugurato Palazzo Rosso, quindi proprio nel decennio in cui papà è stato soprintendente di Genova e la soprintendenza ha contribuito all'allestimento di Palazzo Rosso facendo anche dei restauri di affreschi dentro a spese dello Stato. E io ricordo perfettamente, ero studentessa universitaria, che io feci il mio primo giro a Palazzo Rosso prima dell'inaugurazione con mio padre, e mi ricordo questo giro come un fatto che ha molto inciso sulla mia vita, perché mio padre mi faceva da guida, ma non mi faceva da guida per dirmi quali erano le opere esposte, ma qual era stato lo spirito che aveva, che era la base della creazione di questo museo.
0: Ecco,
2: qual
0: dato
2: era
0: che
2: lo spirito?
0: Ecco, questo, volevo sapere, qual era la novità?
2: Ecco, la grandissima novità, ecco, Palazzo Rosso, una dimora aristocratica,

0: Della duchessa di Galliera,
1: certo,
0: che era tra le altre cose famosa per quello che è la magnificenza di questa, una parola magnificenza che a Genova piace moltissimo, la magnificenza di questa dimora, una dimora che era stata semi distrutta dalla guerra e che nel rifacimento di Albini aveva riacquistato magnificenza attraverso una, quella che mio padre chiamava la didattica del gusto. Non c'erano cartelli didattici dentro a Palazzo Rosso, ma uno entrava in una realtà trasfigurata dalla creazione inventiva di Albini, che aveva fatto sì che chi entrava all'interno degli appartamenti storici del palazzo venisse coinvolto nella visione delle opere d'arte come se anche lui fosse parte di questo complesso.
1: E la politica lasciava fare tutto questo, perché oggi la politica si divide su tutto. Allora era una politica molto frontale, perché c'era la DC, c'erano i comunisti.
0: Difatti voglio ricordare che i due sindaci sono stati Gelasio Adamoli da una parte e Pertusio dall'altra.
2: Quindi concordi, certo,
0: totalmente. Concordi su questo, perché
1: questo può essere un grande esempio.
0: La cultura univa. Ecco, allora io ricordo perfettamente queste vetrine a forma di croce che erano all'interno di Palazzo Rosso, con dentro le statuine del presepe, le ceramiche. Chi vedeva, gli visitatori guardavano le vetrine, che erano tutte ricoperte di panno rosso sulle quali le opere spiccavano, ma contemporaneamente dall'altra parte della vetrina si vedeva il visitatore che guardava
2: dentro,
0: in posizione. Poi la cosa straordinaria, guardate, era di una suggestione fuori di ogni pensiero, era che entrando poi nelle stanze dell'appartamento nobile, che erano ricoperte nel pavimento di panno rosso, le pareti pure di panno rosso e le sculture, molte di Filippo Parodi, dislocate nelle stanze, facevano sì che il visitatore diventava lui un'opera d'arte, che entrava e girava intorno alle opere d'arte.
2: Perfetto.
0: Era una suggestione straordinaria.
1: Insomma, Mario, al di là delle polemiche talvolta feroci, la Marcenaro ha avuto il merito di riallestire la città dopo la guerra, museo per museo, palazzo per palazzo, assumendo il comando di una scena costituita unicamente dalle macerie che la guerra si lasciava alle spalle, inserendosi pienamente in quella fase di rinnovamento che dava i natali al moderno concetto di museo. Era profondamente antifascista e politicamente schierata con la Resistenza. Quando fu assunta in comune come conservatore delle belle arti, non ebbe esitazioni a discutere liberamente con il sindaco democristiano Vittorio Pertusio, così come con i comunisti Gelasio Adamoli e Giorgio Doria e con tutte le personalità cittadine, in nome di una comune visione della cultura che avrebbe dovuto ridare dignità ai genovesi e agli italiani dopo gli anni del fascismo, come ha appena ricordato la professoressa Terminiello.
2: Fu quello un capitolo della storia del rinnovamento italiano. La sua intera vita viene dedicata alla città, ma il suo contributo raggiunge un'intensità senza uguali tra gli anni 50 e 60 e si risolve nel sodalizio di avanguardia con il designer e architetto milanese Franco Albini. Un patto all'insegna dell'assoluta modernità dopo la guerra. Certamente Caterina Marcenaro era una dura, severa, avvolta da una eleganza tutt'altro che mondana, ma piuttosto controllata, modulata, proprio al pari del tono della sua voce. Usava vestire tailleur sartoriali, raccontano, abbinati a guanti e portava sempre occhiali grandi con lenti molto spesse. La sua personalità rigorosa rispecchia la sua carica, il suo lavoro, la sua condotta di vita. Aveva una personalità così evidentemente superiore a quella dei miseri mortali che riempiva di soddisfazione riceverle un sorriso, un invito a conversare. Dopo tanti anni asserì che non c'era bisogno di saperne gli avi per capirne l'aristocrazia. Era lei il capostipite di sé. Commentò così una sua collega insegnante.

0: Marcenaro e Albini a Genova furono responsabili anche della contestata ristrutturazione dell'appartamento interno a Palazzo Doverosso dove la zarina decise di stabilirsi. Visse lì per anni con la governante Ada, incurante della disapprovazione della stampa e di alcuni concittadini e prontissima anche nel rintuzzare le critiche di Parigi e degli eredi della duchessa di Galliera, che avevano donato, come si sa, il Palazzo Rosso alla città di Genova e non vedevano certo di buon occhio la sua intrusione.
1: Ricordiamo che fu lei a indirizzare la progettazione del Museo di Sant'Agostino, fu lei a cercare una sistemazione per il violino di Paganini, il famoso cannone, e a dire la propria idea anche sulla Casa di Colombo. E ancora sempre lei e Albini misero la loro impronta nella costruzione del nuovo Museo di San Lorenzo, interrato sotto il Duomo proprio su suggerimento di Caterina, che trattava direttamente col Cardinale Siri. Scrive Tommaso Casini nella prefazione del libro della Fontana Rossa: il ruolo della Marcenaro come funzionario pubblico e di Albini come architetto giganteggiano nella storia dei musei italiani del secolo passato e attraverso questo libro possono essere comprese in profondità i musei ricostruiti nel dopoguerra nell'Italia che assaporava la democrazia e il benessere affermarono una nuova esistenza. Furono considerati importanti al pari di altre istituzioni necessarie come le scuole e gli ospedali, assunsero un ruolo evidente per la loro funzione documentaria e identitaria come le biblioteche e gli archivi. E per questo valeva la pena, Franco, di ricordare questa figura partendo da un caso.
0: Partendo da un bel caso, per noi giornali era stato un colpo non da poco.
1: Certo, grazie.
0: Mettere in discussione la zarina.
1: Grazie a Giovanna Terminiello e grazie a voi.
0: Grazie a voi.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Piumé e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
3: Due corpi acciantan lì desiste quando a separarli resta solo che in ricordo slavò prima e dopo ogni colore che de lungo gianco a nostra prima magia da storia. A teia, in sceque, tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: L'Unione Europea ha approvato il divieto dei social per gli under 13. Che cosa significa? Che cosa succede nella mente dei giovanissimi con i social, non con i social? Ne parliamo oggi con Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, prima di iniziare a parlare con lei e a fare queste riflessioni, andiamo ad ascoltare proprio le parole di Ursula von der Leyen a poche ore proprio dall'approvazione dell'Unione Europea con insomma appunto la proposta della Commissione Europea del UE Kids Act, lo ha detto appunto, e andiamo ad ascoltare la Presidente della Commissione Europea.
2: Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni. Nessun profilo personale prima dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
0: Dottoressa, i bambini, sì, i ragazzini sono effettivamente esposti troppo presto al mondo online e anche quindi ai social? Qual è la situazione oggi?
1: Sì, allora, dal mio punto di vista sì, sono sottoposti a dei messaggi troppo precoci e i social sono a volte traumatizzanti per i bambini, perché i messaggi non rispettano quello che è il loro bisogno, la loro crescita, e anche l'immagine di violenza buttata così all'improvviso può essere recepita come qualcosa di impatto troppo forte per un bambino soprattutto e per un preadolescente. E anche per un adolescente naturalmente, certo. Però diciamo che la fascia più delicata è proprio quella dell'infanzia. Da questo punto di vista direi che è proprio opportuno dare questi divieti, anche se ho notato che i genitori sono più attenti da questo punto di vista. Diciamo che lo smartphone, che fino a qualche tempo fa era proprio talvolta definito come la balia per i bambini, adesso è diventato un oggetto utilizzato con più attenzione anche da parte dei genitori. Questa è un po' la mia percezione, vedendo anche i genitori presso il consultorio dove lavoro, danno proprio quest'idea di avere recepito quanto siano anche tossici e molto molto intossicanti per i nostri bambini.
0: Lo è per tutti, lo sono per tutti noi adulti e ancora di più per loro. Perché la mente, i sentimenti dei diciamo bambini e dei preadolescenti, com'è? Quali sono le loro caratteristiche? Perché devono essere così tanto tutelati proprio a livello, diciamo, della mente, dei sentimenti, di quello che poi sarà il loro futuro?
1: Allora, i bambini sono naturalmente

0: delle spugne che osservano, che sono molto attenti a tutto quello che succede nell'ambiente e hanno bisogno di un contatto vis-à-vis, hanno bisogno di imparare dalla relazione, hanno bisogno proprio di imparare gestire le emozioni, la rabbia, la frustrazione, e questo lo fanno attraverso proprio una relazione, un contatto con l'altra persona, con l'adulto di riferimento, con i coetanei e così via. Lo schermo ha delle, soprattutto per il fatto che non ci sono delle attenzioni per quanto riguarda proprio questi meccanismi di dipendenza, cioè il social attualmente va a lavorare proprio sulla fragilità del bambino per averne profitto e per creare questa sorta di dipendenza, tanto che il bambino non riesce più a staccarsi dal computer, dal social in genere. Di conseguenza noi andiamo a creare questo meccanismo dove viene stimolata la dopamina, che è questo ormone che dà piacere, e quindi tutti questi link, questa modalità non va altro che a influire su questo meccanismo, quindi creiamo dei piccoli dipendenti. Noi abbiamo già creato quella sorta di premio che va a cercare attraverso il link, attraverso questa modalità del social, il piacere. Quindi ecco lì che noi abbiamo chiuso questo cortocircuito e in questo modo il bambino rimane proprio, ecco come si vede anche proprio nell'immagine, chiuso in una bolla, lui e il cellulare e lo smartphone, quindi va a discapito di tutto quello che è l'aspetto relazionale, quello che è il gioco simbolico. Il cellulare dà tutto, però passano dei messaggi altamente violenti, tossici, e questi messaggi non sempre i bambini riescono ad elaborare, a capire, a comprendere, quindi sarebbe assolutamente necessario avere sempre una persona a fianco del bambino, ed è per questo che regolamentare proprio con questo Kids Act significa anche dare una visione diversa dell'infanzia e della preadolescenza.
1: Oggi sappiamo che spesso alcuni genitori che non danno il cellulare, che non consentono, diciamo, no, di avere i social, si preoccupano di come il proprio figlio possa sentirsi in una classe magari o in un gruppo di pari diverso, perché lui non ce l'ha, e invece magari a 10 anni qualcuno per, non lo so, per la comunione riceve già il cellulare, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Questa è la situazione attuale. Qual è la risposta che possiamo dare loro? Poi ovviamente in vista di quello che accadrà nel futuro sarà diverso, perché l'Unione Europea appunto ha votato l'UE Kids Act.
0: Io quello che posso dire agli adulti, ai genitori, alle figure di riferimento è che non bisogna avere paura di dire dei no. Il fatto di...
1: Questo forse manca un po' oggi.
0: Manca un po' oggi, ma diamo al no non un significato di umiliazione al bambino, di non voler avvicinarsi ai bisogni, ai desideri, ma significa dare al bambino un desiderio. Oramai il bambino ha tutto e subito, di conseguenza la tendenza è proprio quello di riempire con questi oggetti, con queste immagini frenetiche, così questi e vuoti, come se non potessimo avere dei momenti di attesa, non potessimo avere dei momenti di noia, ma è tutto un susseguirsi di azioni, di immagini vorticose
1: che riceviamo
0: naturalmente, e quindi diamo anche poco spazio alla nostra creatività, perché riceviamo tutto. Allora il no significa anche dire al bambino che c'è un tempo di attesa, che c'è un tempo per desiderare, e poi si potrà anche ricevere il regalo, il premio e così via. Il genitore è molto concentrato su una insicurezza, su una bassa autostima che in generale noi evidenziamo nei genitori, come se la paura di dire un no o la paura che non sia sufficiente

0: sufficientemente alla moda, sufficientemente il bambino, dico, sufficientemente all'interno del gruppo, potesse diventare un modo per far vivere al bambino delle frustrazioni esagerate, quando invece è proprio importante che si crei una maggiore attenzione per altri bisogni, ma non quello di omologarsi, di essere alla moda, di dover mettere il bambino sui social quando fa la festa di compleanno e così via. Cioè dovremmo ricevere tutti, dai bambini agli adulti, una sorta di vademecum dove ci siano anche proprio dei limiti su quello che il social può dare di positivo, ma anche quelle che sono le trappole.
1: Sì.
0: Anche proprio per gli adulti, non dimentichiamoci che noi siamo sotto la lente di ingrandimento dei bambini, perché come dicevo prima sono delle spugne, sì, ma sono delle spugne perché ci osservano, perché guardano la nostra coerenza, guardano le nostre azioni, quindi esattamente.
1: Le faccio un'ultima domanda, a prescindere diciamo dal limite, sì, che è stato votato dall'Unione Europea. Oggi quali sono quei segnali che un genitore, quei campanelli d'allarme che dovrebbero far dire a un genitore: mio figlio è troppo attaccato ai social, il suo rapporto sta diventando problematico, non è più qualcosa di sano, normale, non so che termine utilizzare, ma
0: certo. Allora, io direi che il primo segnale che va colto è quando il bambino tende a all'isolamento, ma tende a evitare quelle che sono le relazioni sociali, tende a evitare di portare avanti quelli che sono i suoi hobby, quelli che sono le attività sportive, il gioco all'esterno. Ecco, quindi quando noi osserviamo nel bambino un cambio anche di umore e questa chiusura, allora dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare di diverso e su che cosa stia succedendo al bambino, perché il bambino è portato al sociale, alla relazione, all'attività esterna, fuori casa, quindi dobbiamo quindi pensare anche che se noi mettiamo dei divieti, dobbiamo anche colmare quei vuoti con tutto quello che è il gioco, lo sport e così via.
1: Il tempo. Che oggi è così difficile. Allora, grazie mille per questa riflessione insieme a Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buongiorno.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo. Anche quest'anno Abio Liguria aderisce alla campagna nazionale Fiago Accendi d'Oro, Accendi la Speranza. Ne parliamo con Simona Traspedini, volontaria Abio Liguria Fiago. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, che significato ha questa campagna in questo settembre di sensibilizzazione?
2: La campagna Accendi d'Oro vuole proprio accendere un po' i riflettori su quelli che sono i temi dell'oncoematologia pediatrica che alle associazioni federate FIAGO come Abio Liguria sta molto a cuore. È un'iniziativa che si sviluppa a livello mondiale. La CCI, la Childhood Cancer International, che è l'organizzazione, diciamo, ombrello sotto quale sono raggruppate tutte le associazioni dell'oncoematologia pediatrica, da anni lancia questa iniziativa proprio per lanciare il messaggio sui temi anche difficili dell'oncoematologia pediatrica. ABEO, come tutti gli anni, anche a Genova vuole portare questo messaggio tramite l'illuminazione della fontana di Piazza De Ferrari, che è stata illuminata ieri sera e che sarà illuminata anche il 26 settembre. Quindi vogliamo proprio spiegare ai cittadini che magari passano davanti ai nostri monumenti e li vedono illuminati di giallo il significato, perché ormai ogni giorno c'è un monumento che è illuminato d'un colore. Per noi il giallo oro è il simbolo della resistenza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che ogni giorno si trovano a combattere contro la malattia, e il messaggio legato alla campagna di quest'anno è proprio un messaggio rivolto soprattutto alle istituzioni che si possano fare carico anche di tutti i costi che ci sono dietro alle cure dell'oncoematologia pediatriche. Innanzitutto quello che viene chiesto dalle associazioni

0: federate alla FIAGOP è che le istituzioni possano pensare anche a istituire un fondo per la ricerca proprio specifica sull'oncoematologia pediatrica, perché in questo campo c'è veramente ancora molto da fare. Come diceva uno storico presidente anche di Abeo, i bambini non sono degli adulti in miniatura, quindi non è detto che sempre le cure che sono adeguate per gli adulti possano andare bene anche per i nostri bambini. Inoltre dobbiamo tenere conto che le famiglie che affrontano il percorso della cura del proprio figlio si trovano di colpo a dover affrontare delle spese non previste, quindi se bisogna cambiare città per andare nel centro che garantisca la miglior cura possibile, ci sono tutti i costi relativi alla casa, al trasferimento e
1: al viaggio
0: e in queste occasioni ad oggi sono soprattutto le associazioni, come nel nostro caso Abeo Liguria, che si fanno carico di tutti questi costi. Quindi dietro a una malattia, a una singola parola che è tumore, leucemia, dietro c'è un mondo, una famiglia che si muove e che ha bisogno di supporto. Quindi questa campagna vuole proprio spingerci a fermarci un attimo e a riflettere su questi temi, che sono temi importanti, anche se i nostri numeri, i numeri dell'oncoematologia pediatrica, non sono numeri enormi, per fortuna. Ogni anno più o meno ci sono 2.400 esordi, sia nell'età pediatrica che nei giovani adulti, quindi negli adolescenti, però dietro a questi numeri ci sono famiglie, genitori, fratelli, comunità intere che si trovano ad affrontare questo percorso.
1: E tra l'altro, insomma, ne abbiamo parlato anche a People, non è mai facile affrontare questo tema perché si rifugge, no? Dal dolore, dalla morte, dalla malattia, ma quando colpisce un bambino ancora di più. E invece è proprio fondamentale, per questo che questo settembre di sensibilizzazione è così importante. Tra l'altro c'è poi anche un appello molto concreto alla donazione del sangue quest'anno.
0: Sì, sempre in occasione del settembre d'oro c'è legata la campagna Ti voglio una sacca di bene, per cui invitiamo sempre, ma soprattutto in questi periodi, ricordiamo di quanto sia fondamentale per chi può andare a donare. Quindi noi invitiamo a prendere contatto con i centri trasfusionali di riferimento e andare a donare, perché per i nostri piccoli pazienti le trasfusioni di sangue, di piastrine, sono importantissime durante tutto il periodo delle cure. Quindi ricordiamoci, appunto, chi può di essere generoso anche in questo senso.
1: Nessun bambino quindi deve rimanere senza la speranza di una cura, è per questo che è così importante la ricerca ed è per questo che i monumenti, le piazze, anche in Liguria nei prossimi giorni li vedrete colorare d'oro. Grazie a Simona,
0: grazie
1: Traspedini,
0: a
1: volontaria Abeo Liguria FIAGOP, buona giornata. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche cambiamento. Ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi a degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordon, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un

0: un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
1: Scusi, non voglio interrompere, ma hub and spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini? Vabbè,
0: allora l'hub sarebbe il centro, una casa in comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti SPOC sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
1: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
2: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi gli stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
1: cioè
2: credo
1: un anno, che... più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie

0: serie di difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua. Dermatologia, allergologia, su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il
1: No,
0: breve, sì,
1: no,
0: però.
1: ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende. Quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni e quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico. Perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere alla presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal
0: Con
1: medico
0: una
1: vicino
0: sorta,
1: a casa.
0: diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
1: Esatto, questo è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
0: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi. E mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa riforma e la dobbiamo far quadrare? Perché se no non riusciamo a metterla insieme? Oppure perché siamo così longevi?
1: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità e la longevità chiaramente ha un costo. Ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per
0: Quanto
1: pretendere
0: chiederete di più?
1: tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che diciamo esula un attimino
0: Perché se no poi i suoi colleghi ascoltano, leggono e se no scopriamo le
1: non dobbiamo
0: carte.
1: scoprire le carte, però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
0: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
1: Sì
0: Dobbiamo
1: che ce la
0: solo
1: fa lo
0: chiedere aiuto
1: stesso,
0: ai
1: ce l'abbiamo
0: privati.
1: sempre. No, allora, questo è un altro tema, ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale, nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare, per esempio, che contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è
0: È un
1: un aiuto
0: aiuto,
1: fondamentale.
0: certo. Entriamo un po' di più nella riforma. Prima le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai, che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi.

0: Questa sera Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS come il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
1: Beh, l'aver avuto esperienze, le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione. Poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi, perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine, dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè, l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime: di un policlinico che ha un compito importante regionale, anche sovraregionale, legato alla ricerca, alla certo. CCS, e ha col tempo due ospedali di diverse dimensioni posizionati nel Ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. Uh-huh. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
0: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco da Monteprioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere un

una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto quello che riguarda la gestione di un'azienda. Da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta

0: diciamo al posto della calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa. Ma no, si
1: ecco,
0: vede.
1: Ecco, voglio però stabilire
0: non
1: un
0: mi
1: concetto.
0: Dica anche lei, Bucci no, non ci ha chiesto no. di fare risparmi,
1: no,
0: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
1: Assolutamente,
0: però.
1: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro, che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una
0: non
1: risposta.
0: Non sono scatole vuote.
1: Ma assolutamente. Io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi. Per quanto riguarda il POA, credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di, diciamo, di gestazione del nostro piano di organizzazione a mille critiche, a mille considerazioni, però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
0: Quindi li tranquillizziamo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
1: Ma il cambiamento è il cambiamento.
0: Vabbè.
1: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
0: certo.
1: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
0: Soddisfatto del POA, lei?
1: Io sì, assolutamente sì.
0: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
0: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
0: per... ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
0: La calamai alla donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
0: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
0: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi

0: tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al primo novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente...
0: No, certo. Infatti, non, anzi, lo,
1: ci
0: so,
1: rivedremo alla
0: lo
1: prossima,
0: saluto,
1: lo salutiamo
0: saluto,
1: tutti, ma ci primo, rivedremo alla prossima.
0: E dal primo novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: E la metterla sta firma o no sul POA?
0: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così com'è? Certo.
0: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
0: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo po' me la dice? Che si è trovata? No.
0: Una modifica questo po' gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto
1: è ancora prematuro.
0: Non c'è nessuna
1: quando
0: timore.
1: Arriviamo dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
0: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dal, scusate, non di San Martino, dell'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma Prioli abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, appena. Non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione,

0: allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, pochi in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti. Una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo. E soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che, se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico e il privato, cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive, cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita, nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni, un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni, e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso. Se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti.
1: Ottimista, se no buon signore.
2: È perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui, in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo

0: 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea. Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto.
0: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, sì, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, sì, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, sì, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio
1: non solo dentro gli ospedali ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi,
2: dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1 dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre, per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccola.
2: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di

0: raffreddamento, adesso ci siamo rivisti qua, è chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione, è giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire: se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
2: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
2: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse. Quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo, dal mio punto di vista, rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, e relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso, devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per due giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per due giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta la notizia all'ultimo. Bravo!
2: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento, per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo, mi sento di dire, con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi tre indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
2: Io
1: sì,
2: sono...
1: No. È vero, è giusto.
2: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
2: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema, che devo dire con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie, grazie a Bordon, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e l'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché, perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Tim. Se sei un azionista Tim, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
4: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.
5: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
6: Due corpi acciantan lì d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federpharma Genova e vicepresidente Federpharma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
1: Intanto buonasera a tutti e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi due anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò,

0: a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera. Inizio della consegna per il nostro lavoro, che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture e sanità che non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E se stiamo facendo opere che sono ferme da 40 anni, io penso che il risultato inizi a essere discretamente positivo. La differenza fra il Ferrettino, che è un PPP, e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario, ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. In Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli,
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane, guardate che non sono tanto i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Giampedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma, dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e

0: A fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma...
0: No, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Mm-hmm. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche, le chirurgie e tutte la parte tecnologica. Quindi calcolate che oggi, per capire la nostra complessità, noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente. Avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo, a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo, secondo me, molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello. È stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova. Allora, intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. Uh-huh. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. responsabilità forse anche nostra.

0: perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma patrone, non è che invece noi come regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per diciamo così il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza cliniche private?
0: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure, sì, ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
1: Quindi ci sarebbe mercato, lei
0: attenzione,
1: dice.
0: No, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
1: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
0: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del

0: settore che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
1: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, puff, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi, che cosa succederebbe?
0: Succede che non lo facciamo. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività sociosanitaria è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire cosa hanno fatto.
0: Le invidio, perché io devo dire,
1: fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, al professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno ai tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione, poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi, secondo me, l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook,
1: trovo su una serie... Poco su Primo Canale, perché non ha voglia.
2: Ma no,
1: mi piace più la carta stampata.
2: Non me lo chiedete, non lo faccio.
1: Ma allora, altro.

0: Giovanni che le cresce il naso, va là vicini, va avanti, quindi, andiamo però, avanti che siamo
1: voglio
0: in
1: dire, ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo guarda, tu stai lucrando, guadagni, fai, sono merda, devi discorrendo. No. Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo... Stiamo lavorando tantissimi anni e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate, perché si sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
0: Grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer, e dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
2: Buonasera.
0: Ok, così sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
0: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto assieme ai medici al pronto soccorso più in difficoltà, e questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
0: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
0: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
0: E quindi?
2: Quindi i prossimi 3 anni, 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
0: sì, è vero.
2: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
0: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
0: Quindi che cosa si può fare?

0: quali sono le vostre richieste?
1: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
0: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
1: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa, la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500-1600 e gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
0: però avete esperienza, quella della vostra età,
1: intendo dire, fanno, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato complicato.
0: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la
1: città. Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
0: Qual è la richiesta per voi?
1: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal Ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
0: Se ne risponde da lei. Grazie.
1: Quindi questa è stata l'ultima tegola.
0: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
1: Questa è stata l'ultima tegola.
0: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una
0: pochino più vicino,
2: ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece parlo di dati. Consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2.400 abitanti, quando la media europea italiana è 2.008, europea 3.002. Quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, holter pressorio e holter cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
0: Che quindi veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta del medico, appunto, di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, con veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
0: Sì. E sappiamo quanto voi siete stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
2: tutte
0: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito, quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
0: E anche la vicinanza a casa.
2: E anche la vicinanza, quindi chiaramente oltre al ruolo che l'ho detto prima,

di arruolamento abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa, di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo

0: nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Il patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
9: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
10: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
11: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
12: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
13: Perché, perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire, perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
14: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre 2026.

Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?

0: Beh, intanto grazie. Sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto. Devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni questi sistemi molto usati dai cittadini e sui quali abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico. In realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ECT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
0: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla,
0: no.
1: Vediamo adesso cosa.
0: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità, quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici. Lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: E quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro a San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere

0: L'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel 600° paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla 600ª volta la fa anche lì, se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso, quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, è finito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL, l'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando, abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa, il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani, e quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto che questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve, e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative.

0: Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo, insomma, se il supporto della regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro. Le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo, diciamo, messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. E per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando, e l'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti, ce la racconta brevemente?
2: Sì,
1: ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma...
2: Sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino ad alcuni anni fa.
1: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina del futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
2: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
1: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio

0: Rosanna, poi ha deciso di venire a Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda. Impazzito, si era stufato, è un grande ottimista.
1: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. E, no, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha
0: Un
1: senso se uno è
0: ricercatore è
1: un
0: molto
1: medico, un
0: importante,
1: ricercatore, vuol dire che
0: certo.
1: si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello, è di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma, si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice la motivazione. Al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, beh, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno e i posti
0: Senta,
1: da.
0: Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
1: Ma
0: I suoi studi
1: di fatto
0: dove vanno?
1: questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapie standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti, in Italia, all'estero. C'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica. I test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica. E quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo. I progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera che stiamo cercando di portare avanti sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire. Uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare, questa singola lettera che è mutata, è una sfida che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslini e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. E due, andare a vedere se si è in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslini, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria, e in Liguria da 5 anni è offerto uno screening per due problematiche, due malattie che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita, e prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza dei sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà, e la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
0: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si

faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari insomma possiamo parlarne noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Beneggiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

Nuovo incidente sulla 10 in cui stamattina è morto un genovese di 78 anni, coinvolto anche un mezzo pesante, autostrada chiusa per ore, 10 km di coda. L'azienda Casalis, ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro Piantedosi per la sicurezza nel centro storico, ha chiesto più fondi per nuovi agenti di polizia locale. Sulla situazione dell'ex Ilva in regione, tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento con cui si impegnano a realizzare un tavolo di lavoro permanente con il governo. Sul nuovo piano regolatore portuale di Genova, il presidente di Assagenti Croce promuove l'impostazione del progetto, ma avverte: il mercato non aspetta.

0: Buonasera, bentrovati a Primo Giornale, che si apre purtroppo ancora una volta con l'ennesimo incidente mortale sull'autostrada 10. Questa mattina intorno alle 9.30 un genovese di 78 anni ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata. Autostrada chiusa per 3 ore e la coda ha raggiunto i 10 chilometri, ci racconta Dario Vassallo.
1: Non c'è davvero pace per le autostrade della nostra regione, soprattutto per la 10. Dopo un fine settimana nel quale le code dovute ad un cantiere appena riaperto dopo la pausa estiva hanno raggiunto i 17 chilometri, ecco un'ennesima tragedia tra Finale e Pietra Ligure che ha visto protagonista un anziano di 78 anni, Corrado Accame, genovese, deceduto in un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante mentre si trovava alla guida della sua auto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, forse per un malore. A quel punto il furgone Frigo che era dietro di lui avrebbe sterzato per evitarlo, ribaltandosi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il 118 con 2 ambulanze in automedica e la polizia stradale.

0: L'uomo alla guida del veicolo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Altre due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, il conducente del camion e il passeggero dello stesso furgone, che hanno riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto tra Finale e Pietra è rimasto chiuso per circa 3 ore e la chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con una coda che ha raggiunto i 10 chilometri.
1: E questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal capo di gabinetto del ministro dell'interno Piantedosi, Maria Grazia Sempreviva al Viminale. Salis ha chiesto più fondi per assumere nuovi agenti di polizia locale, in arrivo anche più luci e uno studentato diffuso. Annissa De Filippi.
2: Più agenti nei vicoli, nuove luci, pulizia e uno studentato diffuso. Genova porta al Viminale il piano per aumentare la sicurezza nel centro storico. La sindaca Silvia Salis ha incontrato a Roma il capo della polizia Vittorio Pisani e il capo di gabinetto del ministro Piantedosi. Al centro del vertice le zone più critiche della città vecchia e le misure da mettere in campo. Palazzo Tursi ha chiesto al Ministero un fondo per assumere nuovi agenti di polizia locale e garantire un presidio più capillare. In arrivo anche il potenziamento dell'illuminazione e un piano straordinario per pulizia e decoro. Sul fronte della riqualificazione il Comune punta sullo studentato diffuso e su nuovi spazi di co-working e co-studying. E mentre le istituzioni discutono le nuove misure, giovedì 24 settembre gli angeli del centro storico, commercianti e residenti, torneranno in strada. Alle 20 partirà da caricamento una camminata contro degrado e insicurezza che attraverserà i Caruggi fino alla stazione marittima.
1: È andato bene il confronto in Consiglio regionale sul futuro dell'ex Ilva. Tutti i partiti hanno condiviso e firmato un documento che li impegna a un lungo confronto e a un tavolo di lavoro con il governo. Ha seguito i lavori la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: La discussione in aula, poi una lunga capigruppo per trovare una sintesi comune al centro il futuro dell'ex Ilva dell'acciaio in Italia. Così il Consiglio regionale della Liguria ha redatto un documento condiviso che nasceva da un ordine del giorno votato all'unanimità con 31 voti favorevoli su 31 complessivi. La discussione si è resa necessaria perché la Corte d'Appello di Milano nelle scorse settimane ha confermato l'ordine di spegnimento dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, dando priorità alla tutela della salute e alla sicurezza rispetto alle esigenze industriali. I sindacati da subito si erano detti pronti a reagire per evitare che tutto il comparto venga smantellato. Nel frattempo sullo sfondo rimangono sempre Jindal da una parte e Federacciai dall'altra, con il suo presidente Antonio Gozzi che proprio nelle scorse ore ha visitato per diverso tempo lo stabilimento di Cornigliano. Il documento firmato da tutti i partiti di maggioranza e opposizione impegna la Giunta a seguire l'interlocuzione con il governo affinché le misure nazionali di tutela occupazionale tengano conto anche delle ricadute sull'indotto collegato a Cornigliano. L'altra richiesta è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione della situazione ligure relativa all'ex Ilva, definendo la composizione, funzioni e cadenza delle riunioni in accordo con il tavolo nazionale. A questo si aggiunge la necessità, come concordato da centrodestra e centrosinistra, di farsi parte attiva nell'interlocuzione con il governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l'unitarietà dell'intero perimetro produttivo del gruppo senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l'affiancamento dello Stato in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale. Soddisfazione insomma per l'unità di intenti è stata espressa da tutti i gruppi consigliari, a partire dal presidente della Liguria Marco Bucci.
1: E mentre a Genova si continua a discutere sui tagli alle linee, continua ad aleggiare l'ipotesi privatizzazione, comunque sempre negata dal Comune. Stiamo naturalmente parlando del trasporto pubblico locale di AMT. Durante il programma politico di Primo Canale si è accesa la discussione tra Edgardo Fano, segretario regionale del sindacato Faisa Cisal, e l'ex assessore alla mobilità ed esperto di trasporti Arcangelo Merella. Sentiamo questo passaggio.
4: Se vogliamo efficientare l'azienda, anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente. Il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
5: Riguardo, hai anche le tue ragioni e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
4: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
5: Rispetto al quale i

0: comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il Comune dovrebbe fare, e la Regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi, nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
1: Io penso che faremo dei grandi passi indietro.
0: Ma perché
1: indietro,
0: non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché deve andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
1: Io mi prenoto tutte le direttrici allora.
0: Eh?
1: Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
2: Il nuovo piano regolatore portuale di Genova punta sulla flessibilità, ma la sfida decisiva sarà rispettare i tempi. Il presidente di Assargenti, Gianluca Croce, promuove l'impostazione del progetto varata dal presidente del porto Matteo Paroli, però avverte: il mercato non aspetta, servono infrastrutture efficienti e uno scalo polifunzionale capace di attirare nuove merci. Sentiamo un estratto della sua intervista, integralmente la trovate sul sito primocanale.it.
3: Se io dovessi dare un nome a questo piano regolatore o a quello che abbiamo visto, è flessibile, flessibilità. È un piano regolatore, mi sembra che l'autorità di sistema abbia cercato di tenere ad un livello che possa in qualche maniera essere appunto flessibile in funzione di quelle che saranno le necessità del mercato. Quindi aree che potrebbero avere duplice o triplice destinazione, però diciamo che poi bisogna mettere sul campo tutte queste soluzioni, ci sono tanti riempimenti, ci sono tante situazioni che necessiteranno probabilmente ancora di tanta pazienza da parte dei genovesi, perché dovranno convivere con dei cantieri, però io credo che sia un sacrificio doveroso, giusto e necessario per il futuro soprattutto della nostra città. I rischi sono sempre i tempi, perché comunque il mercato non aspetta, quindi bisogna essere rapidi nel prendere le decisioni e poi nel portare a termine i progetti, perché altrimenti si rischia veramente che in corso d'opera cambino completamente gli scenari del mercato e ci si possa trovare spiazzati.
2: Manutenzione, ristrutturazione e servizi per barche a vela e a motore fino a 30 metri. Nasce a Genova il Polo della Nautica, che unisce 3 aziende del settore. Ci racconta Elisabetta Biancalani.
4: Questa sinergia ci permette finalmente di riconquistare e riattrarre quella fascia dimensionale di yacht a vela e motore fino a 30 metri che negli ultimi anni aveva un pochino lasciato questa parte della città.
5: Il Polo della Nautica rappresenta un investimento di infrastrutture, di attrezzature, di organizzazione, una crescita e la possibilità di offrire ai nostri clienti un incremento della qualità dei lavori e dei servizi che possiamo offrire loro.
6: È un agglomerato di offerta che va dal comparto, diciamo, del nautica da diporto 10-30 metri fino con Amico qua accanto ai 120 metri.
7: Ma per noi rappresenta un investimento sul futuro, nel senso che siamo presenti in Italia comunque da 25 anni, ma eravamo in una sede non più adeguata a quello che erano per noi le capacità e possibilità di sviluppo, per cui Genova ci ha offerto un'occasione unica di realizzare una veleria sul mare, avendo a disposizione anche una banchina, avendo a disposizione 2 cantieri con cui abbiamo ottime sinergie, senza dimenticarci poi di Amico che è il terzo, diciamo, soggetto col quale ci sono moltissime collaborazioni in piedi, per cui diciamo che Genova sta rappresentando per noi, ha rappresentato

0: dato la possibilità di investire sul futuro.
1: Questo qua è il piazzale dove alloggiamo le imbarcazioni, dove facciamo i lavori, mentre dietro di me si trova il nuovo capannone appena ultimato, dove possiamo alloggiare imbarcazioni fino a 30 metri e eseguire lavorazioni grazie anche all'officina meccanica e falegnameria.
2: Questo dietro di me è il nuovo travel lift da 140 tonnellate che ovviamente potenzierà e aumenterà la nostra offerta di servizi grazie anche all'allungamento della vasca eseguito lo scorso inverno.
3: Non respiro, voglio mia madre, sono queste le ultime parole di Abanoub Youssef, il giovane accoltellato e ucciso da un compagno di classe a scuola alla Spezia. I suoi ultimi istanti sono stati ricostruiti dai docenti in corte d'assise dove si sta svolgendo il processo per la morte del giovane, ci racconta Aurora Bottino.
4: La porta dell'aula si è aperta all'improvviso, così una normale lezione si è trasformata in una tragedia. Prima è entrato Abanoub Youssef, ferito e coperto di sangue. Dietro di lui, a pochi passi, Zuhair Atif, con in mano un coltello. È la scena raccontata in corte d'assise alla Spezia dalla professoressa Silvia Varsi, docente di italiano e storia dell'Istituto Einaudi Chiodo, dove il 16 gennaio scorso Abanoub, studente di origine egiziana, è stato ucciso dal compagno di 19 anni. Varsi si trovava nell'aula 212 quando i due ragazzi sono comparsi sulla soglia. Non ha avuto nemmeno il tempo di rimproverarli, ha raccontato. Il giovane ferito perdeva molto sangue mentre Atif impugnava ancora l'arma del delitto. La docente ha spiegato di essersi concentrata subito sui soccorsi. Abanoub avrebbe raggiunto la cattedra in stato di forte difficoltà, avrebbe chiesto aiuto per trovare il telefono, non riusciva a respirare, voleva sua madre, ha ricordato l'insegnante. Poco dopo il giovane è stato accompagnato nel corridoio dove altri docenti hanno provato a tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Tra i testimoni ascoltati anche i docenti che si sono trovati davanti alla scena nei momenti immediatamente successivi all'aggressione. Un altro professore ha riferito di essere arrivato dopo aver sentito le grida. Abanoub gli avrebbe detto di essere stato accoltellato. Nel frattempo Atif è rimasto nel corridoio dopo aver aperto le porte di diverse aule, è stato avvicinato dal professor Curetti che gli avrebbe intimato di consegnare il coltello e di non muoversi. Le deposizioni dei docenti hanno ricostruito i momenti vissuti all'interno delle Einaudi Chiodo, le urla degli studenti, il sangue nel corridoio, i tentativi di soccorrere Abanoub e l'arrivo della madre avvertita dalla scuola.
3: Non bella questa fase del telegiornale perché anche la prossima notizia è straziante. La bimba di 2 anni deceduta a febbraio a Bordighera, per la cui morte, lo ricorderete, sono stati arrestati la madre e il compagno, poteva salvarsi. Emerge dall'autopsia, una TAC eseguita un giorno prima avrebbe consentito di individuare l'ematoma e tentare un intervento chirurgico. Annissa De Filippi.
5: La piccola Bea avrebbe potuto salvarsi se fosse stata portata tempestivamente in ospedale. È quanto emerge dalla consulenza medico-legale sulla morte della bambina di 4 anni di Bordighera, deceduta lo scorso febbraio. La mattina dell'8 febbraio Beatrice avrebbe già manifestato sintomi preoccupanti, vomito, difficoltà respiratorie e una forte debolezza. Secondo il medico legale Francesco Ventura, un rapido accesso in ospedale avrebbe consentito di eseguire una TAC, individuare l'ematoma subdurale e procedere con un intervento neurochirurgico urgente, offrendo alla bambina una concreta possibilità di sopravvivenza. Le conclusioni entrano ora nell'inchiesta sulla morte della piccola. Agli atti anche le dichiarazioni delle sorelline di 7 e 9 anni sulle presunte violenze subite da Bea. Le due bambine saranno nuovamente ascoltate il 16 ottobre in incidente probatorio.
3: Serviranno quasi 4 milioni per mettere in sicurezza la parete crollata a inizio febbraio in via Zanelli a Lerici. 10 mesi di lavori per il primo lotto di intervento che permetterà a fine giugno del prossimo anno di far tornare delle proprie case i 15 residenti che oggi possono accedere ai loro immobili solo accompagnati dei vigili del fuoco. Fondamentale il sostegno di Regione Liguria, ci racconta la nostra corrispondente Emanuela Cavallo.
6: Sala del Consiglio affollata a Lerici per la presentazione del progetto di messa in sicurezza del versante che sovrasta via Zanelli, chiusa dal 4 febbraio scorso a seguito di un'ingente frana. Serviranno 3 milioni e 800 mila euro per 2 lotti di lavoro entro fine giugno 2027.
7: Progetto di messa in sicurezza della frana di via Zanelli, un progetto importante che è previsto far svolgersi in 2 lotti, il primo da 1.300.000 euro circa, il secondo da 2.500.000 circa. Già con il primo lotto le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni perché, come sappiamo, dalla notte tra il 3 e il 4 febbraio scorso,

0: ci sono 15 persone che sono fuori dalla propria abitazione, quindi questo progetto è fondamentale per poter consentir loro di tornare a casa.
1: Direi che Regione Liguria ha fatto una parte straordinaria in questa vicenda. Noi impieghiamo più di 3 milioni di euro sia per la prima parte che per la seconda parte, usando fondi diversi, in parte per la prima fase, che è quella che vedrà, diciamo, il cantiere aperto nel modo più imminente. Usiamo dei fondi che avevamo già stanziato per l'Erici, per il recupero delle falesie dietro il Castello San Giorgio, e che sono stati invece in accordo con l'amministrazione destinati a questo tipo di intervento. E poi una invece nuova ricerca di fondi, uno stanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro che arriva da una pianificazione regionale su fondi del Ministero dell'Ambiente.
2: E come suggerisce la sigla, ci ha raggiunto in studio Dario Vassallo per parlare di sport. Buonasera Dario.
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso ufficialmente ieri sera l'ultimo turno, anche per l'ultima squadra ligure, il turno pre-sosta per quello che riguarda le nazionali. E Matteo, mi sembra che Tor Spezia stia facendo un campionatone, almeno fino a questo momento.
2: Almeno fino a questo momento, non ha rivali, però insomma... è ancora molto presto.
3: Vinte tutte le partite tranne
2: sì,
3: una.
2: Tranne l'esordio a Grosseto, poi solo vittorie, ha vinto anche in Coppa Italia, mi pare che sia la sesta vittoria consecutiva, quinta in campionato su sei, quindi insomma non male.
3: Non bene invece per quello che riguarda per esempio il Genoa, che riprenderà giovedì gli allenamenti, non c'è alcuna novità per questo, in questo momento, sul fronte dell'allenatore, cambiato il team manager, che è tornato per Allegri, mentre invece la Sampdoria tornerà ad allenarsi mercoledì, dopodomani, prima di questa lunga pausa che non c'è mai stata nei campionati Serie A di Serie B di 3 settimane per consentire appunto alle nazionali di compiere il loro lavoro nella in Nation League. Sentiamo le ultime novità per quello che riguarda il Genoa, come sempre collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, anche a mente fredda nessun ribaltone. Daniele De Rossi rimane sulla panchina del Genoa, come conferma la sua presenza ieri a Lissone per l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. E a questo punto, salvo improvvisi colpi di scena, sarà lui a guidare la squadra contro la Fiorentina sabato 10 ottobre alla ripresa del campionato. Marco Pellegri ritorna team manager del Grifone, prenderà il posto di Cristian Vecchia. Scatta intanto la maxi pausa per le nazionali. Al Genoa sono 9 i rossoblù convocati dalle rispettive selezioni, 6 per le nazionali maggiori: il messicano Vasquez, il norvegese Ostigard, il montenegrino Osmaic, lo svizzero Sou, l'albanese Mitai e l'islandese Ellerson, 2 in under 21, Make nella rappresentativa elvetica e Puchka in quella austriaca. Completa il quadro la convocazione di Wiaf nell'under 19 azzurra. Per tutti i giocatori di De Rossi si va da un minimo di 2 a un massimo di 4 incontri previsti da giovedì fino al 6 ottobre, con il solo Wiaf che esaurirà i suoi impegni il primo del mese prossimo. Questo significa che DDR potrà contare sugli altri 8 solo nell'immediata vigilia della partita con la Fiorentina.
3: Grazie Carlo, e adesso per le ultime sulla Sampdoria sentiamo Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Sì, buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori a bocce ferme con il campionato di Serie B in pausa, esattamente come tutte le altre competizioni, per dare spazio alla Nations League. Può essere il momento giusto per la Sampdoria di Bernardo Corradi, ma anche per noi, per andare ad analizzare un po' di numeri, un po' di statistiche di queste prime 5 partite del torneo cadetto, e concentriamoci su quelle della Samp. Possiamo ovviamente notare i 9 gol subiti inviti in 5 partite e le 5 reti invece realizzate da Insigne e compagni. Dicono che la Samp è la

0: terz'ultima difesa della Serie B, e certamente in attacco si poteva fare molto di più, anche perché il dato d'attacco degli expected goals, quindi le reti attese per il numero di occasioni create, dice che la Samp dovrebbe essere già a 9 gol realizzati, sia pure con l'errore dal dischetto di Lauritsen che pesa in questa statistica. Però è chiaro che quando una squadra comunque segna meno di quello che potrebbe e subisce più di quello che è lecito attendersi, la situazione di classifica non può che essere quella fotografata in questo momento, ovvero un 17° posto con 4 punti conquistati in 5 giornate. Andando a vedere meglio i numeri, che potrete trovare anche in un nostro articolo sul sito primocanale.it, la Samp ha questa caratteristica: ha subito circa 58 tiri verso la porta di Vindaltra, tiri nello specchio e tiri fuori. Non è un dato molto alto, è solamente il quinto della categoria, quindi piuttosto bene. Per capirci, l'Avellino, prossimo avversario della Samp, ne ha subiti praticamente il doppio di tiri. Però allo stesso tempo le conclusioni effettuate dalla Samp sono in media 16 a partita, e con soltanto 5 gol realizzati questo ci fa capire la difficoltà di essere concreti, di essere efficaci. È il dato che spiega meglio questo momento della Samp, lo sa Corradi, ne ha parlato anche in conferenza stampa prima della partita contro il Catanzaro. Il dato freddo in sé può dire o non dire, ma è il complesso dei numeri quello che fa emergere la lettura corretta, più precisa, di questa Sampdoria. Allora io vi rimando di nuovo all'articolo su primocanale.it, e per questa sera ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone. Ovviamente questa pausa per Genoa-Sampdoria dovrebbe far sì che i tanti problemi che hanno le due squadre possano in qualche modo risolversi, mentre ricordiamo che invece continuerà il campionato di Serie C con la splendida, in questo momento, avventura dello Spezia, un'avventura un po' meno splendida per quello che riguarda il Vado. E Matteo, per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto.
2: Grazie mille, grazie Dario, e naturalmente il nostro Primo Giornale torna con tutte le notizie domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Bentrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, nei tempi, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però insomma alla fine la politica è vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo è un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo o comunque hanno qualcosa da dire. E quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faesa Cisl. Ben trovato, Fano.

0: No?
1: Grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla purtroppo, nel senso che avremmo fatto volentieri a meno. In questo anno con lei, insomma, abbiamo discusso tanto, è molto bravo anche a essere conciso e anche dettagliato nel raccontare poi quello che i cittadini vogliono sapere, il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, un passato da politica, passato. E ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
2: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma, assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma, ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera, e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
3: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
3: La nostra associazione si è combattiva da parecchi anni. Volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava, e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto è iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale, e si può fare, e lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche, prima di entrare in diretta, insomma, fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana, ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune. Per esempio ci sono certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze, che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fanno invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
1: Sì, diciamo che all'inizio sta abbastanza reggendo il servizio. C'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
0: Allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei, che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
1: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
0: Ecco, infatti,
1: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
0: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega comunque, che desolato in qualche modo guarda il fumo uscire dalla ruota e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice guarda cosa mi è capitato, e poi
1: è emblematica,
0: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
1: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro e

dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un disservizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.

0: sono arrivate anche le scuse di Berruti, anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
1: Penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
0: Insomma, le scuse, il primo canale è stato durissimo in questo anno contro il comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto, è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo, quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, e come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana ha retto. Io tuttavia ho voluto fare personalmente questa esperienza proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo di parlare male di questa amministrazione. Quindi sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per due giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel traffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato dire un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook, ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra, che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto è un guaio, ma se viene meno per tutti l'offerta di trasporto è un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico. Quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
0: Pambolini,
3: sì. Si parla

0: Parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che...
1: Diciamo che la prima notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma a quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo accanimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7 che già faceva fatica a smaltire il carico prima, e notare che quando poi arrivano via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'otto almeno nelle due fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
0: Ha parlato anche di questo famoso ormai 10%, che voi siete stati tra i primi, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%, lui spiega perché. Sentiamo.
2: Tutto balletto di numeri su quanti sono i tagli eccetera. Io credo, cioè i numeri possono essere la statistica, una scienza che aiuta, però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione, era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un 10% calcolato non sull'orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto, soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
0: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
1: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
0: Poi Marera, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo un discorso qua che si è ballato tanto,
3: per
0: questa incertezza.
3: Mi può capire bene Edgar Lufano. Prima del Covid l'azienda effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30. Nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie. Ma questo l'ho detto, ripeto, molto chiaramente oggi, due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al secolo, perché finché si difenda spada tratta un servizio pubblico perché deve rimanere pubblico e si rifiuta la logica del mercato nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però

0: puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere.
1: Salvatore, di questa partita lei che idea si è fatto? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi io so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente sì. Bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ne parliamo tra poco. Invece,
2: fino a un certo punto.
1: Sì, certo, no, la partita in questo primo blocco iniziale intendevo.
2: Sì, allora, però volevo commentare certo. Questa cosa del 10%, perché parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire, comprendere.
3: Scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel precedente
2: certo.
3: Orario, quindi non era
1: forse ma solo certo. Fano, forse lo sapeva, certo. Cioè loro dentro.
4: Perché leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, nuovo servizio fa 855 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo.
4: 1045 allora. Turni, servizio invernale 25, realmente svolto una media di 950 con picchi che scendevano sotto i 920. Oggi siamo 855 turni.
1: Quindi è 10% di 800?
4: Sì.
1: Non di 1000.
4: No, rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono 190.
2: Quindi diciamo che una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa entità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto a monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche poi nel locale, come poi andremo anche a dire. E c'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026 il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il ministero stesso si aspetti. Quindi
1: ha ragione Merella, qualcosa dentro l'azienda.
2: No, Merella diceva che costa troppo.
1: No, mi diceva che però bisogna capire altro. Qualcosa che non funziona.
0: Standard,
2: c'è qualcosa che non. Sì, ci sono delle diseconomie, certamente.
0: Non tiene conto, ad esempio, di servizi che il comune di Genova ha. Non tiene conto dei filus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
2: Beh, questo è da verificare, no. Questo è tutto verificato, da verificare, verificato. Non credo che sia così, ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che dice di no.
4: È fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità, il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza e fa la differenza l'orografia di Genova.
2: Andiamo
4: perché una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio da Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce.
0: Ma infatti guarda, a parte
4: circolari,
0: cremagliere, ascensori, sono tutte che non sono considerate nel costo standard, ma d'altra parte credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso, è un'indicazione.
4: C'è una delibera del
0: perché?
4: Arte.
0: Perché è difficile.
2: Beh,
0: perché dovrebbe intervenire l'arte, non mi risulta che l'arte sia mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa, l'arte è l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, è molto meglio considerare, fare del benchmarking tra i costi di produzione di servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino, pigliamo delle aree omogenee di servizio e per densità e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché vi dico una cosa, com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga la

0: L'azienda che erogava servizio attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare col nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune, la città metropolitana, devono compensare.
1: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
0: Sì, ma è scritto nel regolamento europeo, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
1: Ma non...
0: Contratto, c'è un contratto di sicurezza.
1: Siamo d'accordo su questa cosa. È già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita, la compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada. Qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio, e non aggiustato dopo o in corsa.
0: Sì.
1: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata.
0: Quindi mi stai dando ragione sostanzialmente.
2: Siete d'accordo, mi sembra di capire.
1: Ma io sto dicendo un'altra cosa. Non ho bisogno di essere d'accordo con Merella. Posso anche parlare al di là di Merella.
0: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
1: No, io sto dicendo a Merella che quello che lui dice è sacrosanto ed è giusto, ma è già stabilito dalle regole che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma al contrario.
2: Rispettate, ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.
3: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
8: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
9: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
8: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito, da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa evitare che qualcuno giri canale, andranno troppo sul tecnico, cosa stava dicendo?
1: Di no.
0: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
1: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancor di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questo è già un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024, già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni, di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda, e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione, perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso, e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024, ad esempio ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati mi sembra 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo, fino al 2024, si è accumulato

0: questo debito di fatto di città metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che, secondo i suoi calcoli che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a città metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni. Perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa città metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non la fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare perché città metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a città metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad AMT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione, ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse.
1: Ci sono tante altre cose.
2: Lei è stato
3: nel frattempo il comune, credo che su questa vicenda ci
2: fantapolitica quello che sta raccontando Alice Salvatore,
3: il tema delle sottocompensazioni c'è. Sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune deve spiegarmi a metti perché ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in AMT, tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di AMT, che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'extraurbano e sull'urbano. Come le sta riempendo? Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la città metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
2: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
3: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione. Che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì. La regione ne ha promessi 45, 42,
2: deve ancora darli.
3: Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso AMT. Alla fine di questo
2: però ho iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
3: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
2: E quello che dice Salvatore?
0: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa. I dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
3: Piano industriale di AMT, sì, lo so. Sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, dall'altra parte si parla di 30, se guardi le
0: però
3: tabelle…
0: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26 e pagati 24, è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid? Fano. Non c'entra quanto è stato pagato.
4: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti. Uno, i volumi di servizio sono una cosa. Due, la sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema. E poi c'è il tema del conto esercizio, stiamo un po' mischiando tutto. Nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'MIT, è un po' più alto il dato, sui 158 perché è riparte regionale, ed è la maggiore risorse regionali che ci sono mai state. Questo è un dato.
3: Che passa da una città metropolitana. Quindi scusa, spiega. Poi,

0: lo Stato, dalle regioni, le regioni, dalla città metropolitana che paga contratto.
1: Anche qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché è uscito un decreto legislativo e con la fiscalizzazione del fondo probabilmente nel 2027 non esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così: il governo mette 5 miliardi e 200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città, considerate che è la metà della metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro-gomma, quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le cinque ATO, che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era Arcangelo Merella assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
0: 30 milioni,
1: erano calati poi a 26. Il comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso città metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci dessero 54 milioni in contanti adesso la città metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita.
2: No,
1: è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Via Adua, quello della metropolitana.
0: Sì.
1: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
0: Perfetto.
1: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
0: Ha detto molto bene.
1: Allora, i debiti e gli investimenti, quando
2: il patrimonio netto negativo non
1: è un debito. Non ho mai parlato di patrimonio netto negativo, io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e permettetemi anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, semmai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci in 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto, cioè, e non l'ha visto nessuno.
0: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale. Questo bilancio, che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
0: Sì, ma infatti
3: il
0: problema è che il comune, il consiglio comunale ha approvato il consolidato chiedere conto del bilancio del 2024,
3: Questo. Che
0: rimane un mistero. Ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno.

0: leggere bene quali sono le voci di spesa, perché il problema, ora l'ha detto bene lui involontariamente, ma distinguiamo tra spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito e invece spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro, un comune saggio incomincia a dire, a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro, uno studio che è durato più di 2 anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. È stato fatto un'analisi molto dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa e andare a cercare le fonti di finanziamento.
1: Però scusami Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
0: Sì, è molto,
1: perché
0: è
1: oltretutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro, e a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi eccetera, abbiamo visto un mezzo di 20 anni con la ruota, ma magari mentre che l'età non c'entra, però comunque quei mezzi li hanno 20 anni, stanno ancora andando ma non ce la fanno più. E il paradosso è che noi abbiamo 93 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
0: Assurdo. Sì, questa è una pagina
2: veramente. Devo essere d'accordo con quello che dice Pampolini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto 4 assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era l'asse centro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini di Quezzi, di Via Fea.
0: È stato un cedimento, per forse nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
2: Assolutamente.
0: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico del cab è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
1: Sì, ma
0: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che
1: si sovrappongono. Scusate, il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
0: Sì.
1: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 183 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, di filobus che da Corso Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri delle alture, in Corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
3: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi

0: Poi dovevamo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile,
1: non
0: potrebbe anche incidere sulle casse del comune.
1: Capito. Ho cercato di capirlo, ma non ho capito. Si è approvato. Si è approvato, vuoi dire, un consolidato con un bilancio che
0: con una previsione di bilancio,
1: con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio da un punto di vista giuridico credo che conta poco e niente,
0: niente.
1: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
2: Ma direttore,
0: ci possono essere anche tutte le osservazioni del consiglio.
1: Certo.
2: Sì, c'era un passaggio
0: dei revisori dei conti
2: che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché Città Metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco, perché se invece fosse riconosciuto, a parte che è giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata, se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi ma lo chiami credito verso AMT, perché è il tuo debito di Città Metropolitana, degli enti pubblici, allora AMT ne esce con un volto diverso, cioè è un'azienda che ha una crisi ma è sana e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
0: Anche perché
2: debiti.
0: I bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
2: Certo, però un conto è avere una voragine di 64 milioni, un altro è quasi 5 milioni e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
1: Sì, però c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
2: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
1: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
2: Ma è sempre stato così, è sempre stato così che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno, tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5, e allora si può parlare, non si deve andare alla composizione negoziata.
0: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione, per qualcuno naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione, quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di AMT, ha fatto scappare i creditori, le banche o chi gestiva i servizi aggiunti. Cioè, ecco, questa campagna così negativa, secondo lei può avere influito negativamente? Cioè questo urlare c'è un disastro?
2: Può aver certamente reso le cose molto più difficili, senza dubbio. E poi anche dare una lettura così drastica e decisa senza aver letto questo bilancio, anche questo è un controsenso. Come si fa a dire che c'è una voragine? Abbiamo sentito parlare di addirittura 200.
0: Qui in questo studio ho sentito parlare di 200.
2: Sì, 200 milioni di buco, cioè che sarebbe una
1: però cosa. Scusa, Alice, posso dire?
3: Si parlano, scusa, di 200 milioni di debiti verso
2: i quella è la cifra giusta, infatti erano debiti.
3: Ecco, invece il bilancio si parla, perché
2: sì,
3: tutto può parlare di 50 milioni, 59 milioni.
2: Esatto, ma chi ha le cariche in comune parlava di buco anziché parlare di perdite.
1: I debiti non sono una
2: sono
1: cosa
2: cose
1: simpatica, i debiti di pagarli, non è che i debiti non esistono.
2: Sì, ma ce l'ha sempre avuti.
1: Il problema è che se fosse come dici te, che ci sono 59 milioni di sottocompensazioni da dare, ho capito, ma i fornitori non li paghi, sono delle aziende, se darà l'omologa al tribunale, la dà sul fatto che molti creditori si sono accontentati del 50%. Un conto,
2: che,
1: sai, io ho visto
2: che
1: una
2: è un vero schifo.
1: Scusa, ho visto una cosa, che le banche sono quasi tutte pagate,
2: sì.
1: Salvo due, una un po' più grandina e l'altra
2: anche i grandi
1: una
2: fornitori
1: banca
2: sono tutti pagati.
1: Tutti pagati al 100%.
2: I grandi fornitori
1: gli altri creditori minori invece no, 50%. 50%. O bevi o affoghi.

0: Sì. Questo non è una cosa simpatica, ma se non ci fosse, se ci fosse, come dici te, fosse solamente un problema di subcompensazione, che i 50 milioni in fondo il buco non c'è, ma qua non ci sarebbe.
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Però la magistratura in mano,
1: alla città metropolitana di chiudere
0: ci
1: queste
0: verifiche
1: e
0: bene,
1: di dircelo,
0: spero,
1: se c'è questa possibilità di usare i soldi con quel nome che risolleverebbe la situazione di AMT. Non hanno fatto ancora questa verifica.
2: Ma lei che fa verifiche a tutto spiano, questo bilancio secondo lei perché non è stato ancora reso pubblico?
1: Allora, il motivo non è chiarissimo, anzi veramente sì. Allora, AMT ha un problema. Se adesso accettasse di...
2: Qualcuno dice ora se dovesse...
1: No, il CDA di AMT avrebbe un grosso problema se volesse accettare ora la fotografia del bilancio così com'è, perché ad esempio quella posta dei 59 milioni, cioè non sono briciole, cioè sono quasi 60 milioni di euro, se si accetta di fare il bilancio adesso quella è perduta, se non arriva da parte di Città Metropolitana la verifica di accettare che ci sia questo, debbano riconoscere questi soldi. E quindi loro, secondo me, AMT restano nell'attesa che si muova qualcosa prima di chiudere il bilancio. D'altra parte, chi ha il controllo sul bilancio di AMT? Il socio di controllo, che è il Comune di Genova. È il Comune di Genova che dovrebbe tirare le file e dire ok, facciamo l'assemblea e votiamo questo bilancio, approviamolo. È il Comune di Genova che non lo sta facendo, quindi AMT non chiede le verifiche perché ha paura che non vengano riconosciute e si troverebbe in una situazione di dissesto terribile. Il Comune di Genova non lo sta facendo. Ora, la lettura più semplice è di dire forse stanno seguendo quel trend che tante giunte a Genova, ahimè, hanno portato avanti in diverse situazioni, che è quello di arrivare a dire, esasperando la popolazione, a dire serve la privatizzazione. Ma io voglio chiarire una cosa: la privatizzazione di un servizio pubblico come il trasporto non significa che arrivano dei signori efficientissimi, bravissimi, che fanno funzionare tutto. Significa che i soldi pubblici delle nostre tasse, anziché andare agli enti pubblici e poi all'azienda in house pubblica, vanno ai privati, cioè sempre i nostri soldi pubblici vanno in mano ai privati, e i privati su quei soldi, oltre a darci il servizio, devono tirarci fuori anche del profitto. Secondo voi, con un servizio privatizzato di un servizio essenziale come il trasporto o la sanità, secondo voi noi avremmo più o meno servizio di qualità più alta o inferiore? Perché non è la clinica completamente privata dove paghi e allora ti garantisce un ritorno. No, sono finanziati coi soldi pubblici e dai soldi pubblici devono trarre anche un guadagno. Quindi è chiaro, è matematico che dovranno tagliare ulteriormente tutto ciò che non è redditizio, tipo le corse più periferiche, quelle che danno meno soldi, perché l'obiettivo non è più garantire un servizio, ma trarre profitto dal servizio.
0: No, sono in totale dissenso.
2: Immaginavo
1: anch'io.
0: Scritto, ripetuto, scritto,
2: facciamo una cosa, ci fermiamo solo un attimo e poi risponde dopo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito rivlig.camcom.gov.it.

0: privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella,
1: a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune.
2: Esatto.
1: Il comune affida a un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale, e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio me lo fai come voglio io, senza cedere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi si disse che doveva fornire un nelle fasce orarie di punta
3: francesi, che però
1: sulle
3: sono
1: linee,
3: scappati a gambe
1: scusa levanti. Alice, ti stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di Fondovalle, un autobus ogni 3-4 minuti, le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più, diciamo, più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato e il comune ci ha messo i soldi. Poi l'azienda, che era un'azienda pubblica tra l'altro, perché Transdev e RATP sono aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo Perico l'ha fatti scappare mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente, ogni 10 anni questo problema si presenta. Si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripianare il deficit, si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti, si ripropone ora, ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarcelo.
4: Posso?
0: Però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
5: Allora, no, tanto per chiarire una cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Bucci abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società. Quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando di artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice, quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni, un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale, bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo, e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto, e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
1: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro
5: noi
1: lavoro, lo fate
5: sono
1: bene,
5: venuti i francesi che citati prima, parte. Ricordo che prima c'è stata la scissione AMIMT dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società, e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze, e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi se vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa essenziale.
1: Guarda, io non, guarda, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
5: Ma io non ho paura dei privati, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
1: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi gli MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i dubbi per farlo, partecipi, in una gara ci si contende sulla

0: qualità del servizio sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una
1: gara? La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
0: Diventa un obbligo se tu dimostri.
1: No, che... l'Europa dice che non è un obbligo.
0: Se sei tutto te, non so che
2: posso?
0: Dirti.
1: Ma non è vera questa cosa.
2: Una piccola
1: cosa.
2: Precisazione. Regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono tre sistemi di affidamento. Affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. Esatto. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io... se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare, andiamo avanti.
0: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di forse
2: perfetto
0: compagnie
2: infatti diverse. Infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta,
0: funziona benissimo.
2: Non c'è sì sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
0: Non vuol dire, capito?
2: Sì, ma aspetta, diciamola tutta. Ci sono le gare non per il mercato, ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento.
0: Esatto.
2: Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così, io prendo il 18, 17, 16,
0: infatti,
2: l'1, le linee
0: infatti,
2: di grande carico le prendo io.
0: Infatti,
2: e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.
0: Infatti, per conto mio dovresti.
2: Un bel sistema quello.
0: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
2: Io penso che faremo dei grandi passi
0: indietro.
2: Ma perché
0: indietro, non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
2: Io mi prenoto tutte le direttrici allora.
0: Eh?
2: Io mi prenoto per le direttrici.
0: Va bene, fai bene.
3: A proposito, due cose. Uno, ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un contact, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto, abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto, metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a due piani classici, ognuno, tu, l'autista faceva sì, sì, sì. E tutti piano piano si
4: però partiva. Scusa, su questo poi
3: e Fano mi ricordo una volta è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero a Londra, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto da noi non si può fare.
4: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare perché? Fano, perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla volta.
3: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio
4: Londra,
3: di chiamare.
4: A Londra la gente viaggia a metro sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
0: Però,
4: mezza giornata.
3: Perché se le persone pagano tun.
4: Se sale uno che non paga, deve fare il biglietto, deve
3: dare. Però perché a Londra quello che non sale non paga?
4: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle
3: quello che non
4: direttrici
3: paga, non sale, volevo dire.
4: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus, è fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autista. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire, perché lì sì, salgono uno o due passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
3: va bene,
4: ci mettiamo
3: questa è una
4: giornata
3: questa è una
4: a arrivare dal capolinea.
3: Però la spiegazione di fondo, che a Londra, poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, a tanto, non come si chiama Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.

0: 1500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, vabbè, va. Cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe, incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
1: Allora, c'era un credito da 100 milioni di euro per multe che non sono state incassate. Tanto

0: cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso. Dicono che ci sono difficoltà nel farlo e, se non erro, è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda, invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40%, mi sembra, di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, 40 sono 40 milioni, non è un tema irrilevante. Bisognerebbe domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima
1: quante persone non pagano il biglietto adesso in questo momento?
0: Allora, secondo me sul servizio urbano tante.
1: Su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno,
0: allora,
1: il titolo per farlo?
0: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo: quando c'è una manovra tarifaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore. E il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori dei titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano, fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
2: Però, scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
0: Ma bisogna mandarci l'Arcangelo.
2: No, ma basta mettere l'elettronica a bordo.
0: E non è, ma anche queste cose qua.
2: Ma guarda, cioè, non è
3: vero. Una preferenza,
1: un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
2: Ma certo.
0: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo il mio biglietto, non ce l'ho e mi vado a sedere e non può fare nulla. Può prendere l'autobus e continuare a guidare. Cosa è?
1: Sperare di non prendere un punto.
0: Esatto, esatto, perché poi accade quello. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale va. Hanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
1: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono uno, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, pago e ho guadagnato 9 corse.
0: Certo.
1: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso, no, sa che viene preso. Ma e dà.
0: Alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2 o 3 anni,
1: esatto,
0: costa
1: esatto,
0: molto meno dell'abbonamento.
1: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento, o dicono te lo porto, vediamo. Cioè, sanno anche che non vanno incontro a nulla di.
0: No, in certe situazioni.
1: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva. Non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via?
0: No.
1: O no? Perché questa è una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati c'è l'arresto,
0: certo.
1: Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qua cosa sarà.
0: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
1: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
0: No, diciamo che quando sono controllori...
1: Alla vecchietta sì.
0: Cioè, se sono verificatori dei titoli di viaggio, voglio dire, comunque sono è polizia amministrativa.
1: Certo,
0: certo. Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo,
1: certo.
0: Anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia. Cioè, i verificatori dei titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressione, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale. Quindi aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni. Cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiedere, rispondere cortesia.
1: Sulla fiducia.
2: Molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali,
3: E
2: l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli tornelli.
1: Non ti fa salire, però ha ragione lui, se però questo si siede, cosa fai?
2: Stai giù, non sali.
1: Ci sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione e lo mandano via.
0: Allora, stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di...
1: Il Trentino Alto Adige è un altro mondo, cioè, possiamo dirlo.
0: C'è una questione
1: tra Piazza Montano e
0: Valbadia.

0: Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono, esatto, gli stessi passeggeri che lo buttano, esatto, in piazza Montano. Probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga buttano giù l'autista dell'auto.
1: Comunque da noi il problema, esatto, non è
2: tra piazza Montano e la Valbadia fanno, c'è una bella differenza.
1: Esatto, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente,
2: dicendo, certo,
1: per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare, il problema è poi dopo.
3: Non per, sono scarse. Non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione, e posso dire io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di due o tre senza biglietto non ne beccano, infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda costa più di 200 milioni e ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa. Perché poi è una questione di, cioè se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il biglietto, molti rimpiangono il bigliettario, dico, esatto, il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè quindi bisogna vedere, per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
4: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
2: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché che numeri abbiamo su questo?
0: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
2: Io essendo sotto, controllore ancora, mi
0: sì, sono i verificatori di viaggio,
2: sì, sì, certo,
0: essendo sotto organico molti tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di dono che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività, poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione, essendo sotto organico e non avendo personale tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti, quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente, e crea un danno anche ai lavoratori, perché cioè il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende di TPL c'è il problema dell'inidoneità, dopo 25-30 anni che si guida un autobus trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile per tutti i colpi che si prendono, per quindi cercando di alleggerire la mansione alle persone per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, voi per l'organico, voi per scelte errate, anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro in una situazione di crisi.
3: E perché poi se la gente non vede mai i controllori tende di più ovviamente a evadere e a non,
0: esatto,
3: pagare.
0: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
2: Romarella dice ci sono controllori, lui li vede nei suoi mini tour.
0: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto e che hanno l'abbonamento sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività, il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè ci si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno, poi quando uno ne ha bisogno trova il conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
2: Vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì, è il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
5: Prima le urla e poi si è passati alle mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alla minaccia contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di tre ragazzi, di cui due minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus intimandogli di non fermare il mezzo. poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli agenti

0: hanno fermato due dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori, dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
1: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
2: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di qual era il livello di aggressioni a bordo, mentre per il personale ferroviario c'è la convenzione con la Polfer, per cui c'è la tracciatura, la mappatura di tutti i dati. Da noi non c'era assolutamente nulla a livello nazionale e abbiamo fatto tanto lavoro anche a Genova, devo dire, sia con la precedente amministrazione che con questa. Infatti c'è in corso una continua mappatura delle linee e anche in questo caso il protocollo ha funzionato, perché in brevissimi, pochissimi minuti sono intervenute 4 pattuglie della polizia, perché c'è il collegamento diretto. Ora c'è una situazione sociale molto
1: difficile,
2: sì, definiamola così, difficile. C'è un imbarbarimento complessivo della società, ci sono le telecamere a bordo, due soggetti so con certezza, perché oggi ho sentito chi è subentrato ieri nell'intervento e sono stati denunciati. Noi da tempo, quello che vi dicevo prima della modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale, chiediamo l'arresto sia in flagranza di reato che in flagranza differita, quindi attraverso l'utilizzo delle telecamere si può procedere all'arresto nelle 48 ore successive. Questa è una norma che purtroppo ad oggi non è stata ancora introdotta. Sono state inserite la chiusura delle cabine guida, quindi tutti i nuovi mezzi sono chiusi, e è un problema che sta creando forte difficoltà al personale, ma anche all'utenza, perché comunque assistere mentre stai lavorando, mentre sei trasportato a delle scene di genere, sembra di essere nel Far West. Devo dire che quando siamo andati in prefettura c'erano sia il questore che il responsabile generale dei carabinieri e il colonnello della Guardia di Finanza, sono dimostrati molto disponibili e c'è attenzione a questo particolare, anche perché il mezzo, essendo sempre in circolazione, vede un sacco di situazioni.
1: Pavolini ha ragione Fano, obiettivamente, perché l'utente che deve andare sì. A lavorare,
3: purtroppo
1: uno deve andare ancora a lavorare o andare a fare un turno di notte o tutto, sera, dice, chi me lo fa fare prendere l'autobus e rischiare?
3: Guardi, lei parla con un
1: episodio, devo pagare un biglietto, tra l'altro,
3: certo, per avere questo tipo poi di situazioni,
1: non colpa di nessuno, ma entrarti in questa situazione.
3: Le dico, conosco bene la situazione perché sono un ottambulo, quindi io prendo l'autobus tranquillamente anche dopo mezzanotte, anche su linee molto chiacchierate, diciamo così, e io sono così così ho le mie serate, quindi e quindi e vedo certe situazioni, però devo dire la verità che non mi è mai capitato, comunque, pur ripeto, usando l'autobus praticamente tutte le sere anche dopo mezzanotte, non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni di questo genere. La cronaca però ce le racconta, per cui non sono da negare. Io credo che per un po' di tempo sull'uno, infatti, li avevo visti, c'erano delle guardie giurate in due che stavano davanti insieme all'autista e ogni tanto facevano delle avanti e indietro sull'autobus per vedere che non ci fossero situazioni appunto di questo tipo. Poi anche quello rientra poi tutto, andiamo sempre a finire nel discorso dei costi, perché ovviamente anche prendere delle persone che vadano a controllare ha il suo costo. Quindi io oggi discutevo su Facebook con uno dei tanti frequentatori dei social che la sua proposta era quella di chiudere il servizio alle 22, così almeno non succede più niente. Dico, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, poi allora, se poi... Oltretutto, se allarghiamo il discorso, muore molta più gente o ci sono molti più feriti negli incidenti stradali con macchina e moto, sull'autobus non è mai morto nessuno, perché anche questo va detto. Quindi allora gli ho detto, cosa facciamo? Alle 21 facciamo il coprifuoco come quando c'era il Covid, ci chiudiamo tutti in casa e non esce più nessuno.
1: Ma una follia sarebbe questa. Salvatore, prima ci avviamo verso la chiusura.
4: Beh, io avrei una domanda a Fano, perché prima mi ha colpito la sicurezza con cui affermava che sia soltanto un gossip il discorso sul fantasma della privatizzazione, sulla crisi MT, per le dichiarazioni che sono state fatte dal presidente di regione Bucci, eccetera, che è vero, ha fatto delle dichiarazioni.

0: in questo senso, ma la mia domanda è, Bucci è stato sindaco metropolitano e sindaco durante il fatidico quinquennio 2020-2024, dove, durante il quale si sono accumulate queste sottocompensazioni, quindi lui è perfettamente consapevole, perché vedeva i bilanci e tutto quanto, della situazione che si è andata a creare. Poi la responsabilità su come viene gestita oggi è della giunta attuale di comunale, però lui, da presidente di regione, perché non dice niente su questo tema che ribalterebbe le sorti della situazione e aiuterebbe a non andare in questo imbuto, in questo pericolo verso potenziali interessi privati o privatistici, perché come dicevi giustamente prima non sono reali privati.
1: La domanda Bucci però va detto anche ha proposto anche al consiglio di amministrazione di IMT un modo per ottenere 40 milioni più o meno, la cifra adesso non dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 milioni, con un progettino fatto proprio da lui insieme
0: ma ristorando le sottocompensazioni, no, perché cambia il bilancio,
1: un modo per trovare 40 milioni. È stato detto no grazie, non ci interessa questo progetto per andare avanti con questi 40 milioni che sarebbero arrivati, cioè tornati nel bilancio, quindi un più 40.
0: Rifiutato.
1: E hanno rifiutato, infatti lui dice a questo punto aspetto il bilancio, poi a quel punto farò le mie valutazioni, perché non è stato preso in considerazione questa mia proposta. Quindi questo dato di fatto l'ha detto ancora noi
2: quello
1: 20
2: quello che
1: giorni
2: pensa
1: fa. Bucci lo dirà Bucci. Però no, questa attesa per questo bilancio del 2024, poi tutti diranno appena esce diremo la nostra. C'è molta attesa per questo bilancio. No. Quando arriverà Salvatore? Lei che...
0: Ma cominciamo a essere preoccupati, ma anche a livello sanzionatorio. Com'è possibile che i responsabili impunemente vadano oltre i termini di legge per il deposito del bilancio? Un cittadino comune privato, se non deposita il bilancio entro i tempi viene sanzionato.
3: Sì, ma c'è una procedura possibile giudiziaria in corso.
1: Allora, fanno tanto
0: erano già in ritardo prima che iniziasse.
2: Allora, no, quello di Bucci è già stato risposto. Sì. Io quello che dicevo è che ho visto le dichiarazioni del presidente della regione Bucci e non mi sembrano finalizzate a una privatizzazione. In più noi abbiamo due accordi, uno del 10 ottobre però. Del 10 ottobre del 2025 e uno del 5 gennaio del 2026 con questa amministrazione civica, quindi col Comune di Genova, dove si scrive chiaramente che l'azienda deve rimanere pubblica. Noi siamo abituati a fare degli accordi e rispettarli, e chi sottoscrive degli accordi e prova a non rispettarli si prende quello che viene, nel senso che mobiliteremo tutto quello che abbiamo nelle nostre corde per cercare di salvare un'azienda che, come ripeto, è della città ed è delle persone che ci lavorano e dà un servizio alla città. Per noi non è una battaglia vitale, è qualcosa di più, è riconoscere quello che i cittadini italiani hanno riconosciuto nel referendum del 2011, poi facciamo finta di dimenticarci i pezzi.
1: Leggo solo perché per essere non erano 20 ma erano 40 ma erano 20, e dice: quando si sceglie un approccio meno conservativo, questa è l'intervista che hai lasciato a me esattamente il primo settembre, quindi una ventina di giorni fa, quando si decide di comunque sono 20 milioni che a quel punto dice, eccolo qua, aspetteremo, io ho proposto, il consiglio di amministrazione mi ha detto di no e quindi staremo a vedere quello che poi sarà l'esito.
2: Prima è stato introdotto un argomento che potrebbe essere la risposta alla domanda, perché quel famoso credito da 100 milioni, valutarlo il 3 o il 23 fa 20 milioni la differenza.
1: Sì. Abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere, poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, dice, e ovviamente i bilanci può essere conservativi, come quello del precedente CDA era troppo aggressivo, quello che ho visto io poteva essere migliorato di almeno 20 milioni, come ripeto abbiamo scritto una lettera ufficiale al CDA che ci ha risposto di non essere intenzionato a seguire questa indicazione, staremo a vedere dopo. Quindi lui dice, se poi succederà qualcosa che insomma non è andato per il verso giusto, avevano la possibilità, secondo lui, poi magari non ci sarà stata la possibilità, per carità, io questo ovviamente magari era una follia di Bucci, voglio dire, no, non lo sappiamo, però come dire, noi abbiamo dato una strada per risparmiare 20 milioni, ci avete detto di no. Quindi qualcuno, naturalmente, dice lui, si assumerà la responsabilità di
3: direttore,
1: quello.
3: Direttore, posso fare una domanda?
1: Prego.
3: All'amico Fano, sull'onda delle sue osservazioni ultime, chiedo, con la conclusione del nodo ferroviario, purtroppo tardano anche le opere necessarie a rendere effettiva la linea metropolitana di superficie tra Voltri e Nervi, perché l'intervento su Voltri finanziato ancora non è partito, ma supponendo che questo ci sia, È chiaro che l'azienda deve rivedere completamente la sua organizzazione anche delle linee, considerato che andiamo a aggiungere

0: 20-30 km di rete ferroviaria a rete metropolitana.
1: Scusa Arcangelo, chiedo scusa a Fano, ma ti rispondo direttamente io, perché su questa cosa, ragazzi, l'uno fa 52 fermate da caricamento, sì, a Voltri, sì, e quindi che deve andare da Moltedo all'inizio di Sestri, da Piazza Massena, ho capito, ma l'uno è sempre, sì, strapieno. Adesso abbiamo un treno ogni 15 minuti sul ponente, tutto il giorno. Se l'uno è sempre strapieno, non è perché la gente è scema e non vuole prendere il treno, è perché c'è la scomodo, cioè se uno deve andare da San Pier d'Arena all'inizio di Sestri e fa, non può prendere il treno che lo porta in via Puccini e poi farsi un chilometro a piedi a ritroso. È come il discorso delle linee extraurbane, no? Che oggi abbiamo ricevuto come associazione utenti una risposta da parte dell'assessore Robotti in cui chiedevamo di intensificare il servizio sulla linea di Recco, che è sempre strapiena, e lui ha risposto che quella è insana concorrenza nei confronti delle ferrovie. Ma stiamo scherzando, in tutto il mondo civile l'autobus ha una funzione, il treno ne ha un'altra, che si integrano e si complementano a vicenda,
0: certo,
1: non è che una sostituisce l'altra.
0: Sì, ma non ti puoi tenere parallele due linee che danno lo stesso servizio.
1: Non ci danno lo stesso servizio.
0: Ci sarà un servizio di distribuzione interna al territorio, ai quartieri, che lo puoi fare benissimo con delle linee, un uno rivisto, quello che vuoi, e hai il servizio di forza, te lo fa la rete ferroviaria, che ti porta in 10 minuti in centro, non un'ora.
1: Ma non vanno tutti in centro,
0: ma
1: Arcangelo,
0: che non vanno in centro,
1: te l'ho spiegato poco fa,
0: a disposizione delle linee che gli fanno fare dei percorsi non così continui, non così veloci nell'ambito
1: ma secondo te perché l'uno è sempre strapieno e abbiamo
0: perché
1: un treno
0: alternativo?
1: No, abbiamo un treno ogni 15 minuti tutto il giorno.
0: Ma
1: come no?
0: Il treno di 15 minuti.
1: I treni metropolitani da Voltri a Nervi sono ogni 15 minuti dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Io ho lavorato a Sestri per anni e lo saprò. Ogni 15 minuti, pure in certi orari sono semivuoti e l'uno è strapieno. Ma perché abbiamo anche un'utenza in Liguria, abbiamo l'età media molto elevata, non puoi pretendere che la gente faccia i chilometri a piedi per prendere il treno. Se vai in stazione a San Pier d'Arena, oltretutto non funzionano le scale mobili, non ci sono, devono fare scale, scaline, scalette. Cioè la linea di cioè è dal 1902 che c'è la linea urbana affiancata alla ferrovia, ci sarà un motivo.
2: No, sono persuasi.
3: Allora, sicuramente il servizio di MT ha bisogno di una revisione della rete, perché ormai è strutturato come si muoveva negli anni 70, e anche i picchi e i flessi del servizio ci sono molto meno che 10, 15, 20 anni fa. È corretto lavorare in sinergia col ferroviario, ma non in sostituzione del ferroviario, perché le esigenze di trasporto sono oggettivamente diverse.
4: L'ultima battuta in 30 secondi, non di più, che autunno ci aspetta?
3: Allora, noi speriamo che con il raggiungimento dell'omologa si riparta.
4: Mi parlo proprio di corse, di tagli di corse, di orari,
3: finché
4: di
3: regge
4: puntualità.
3: Allora, fino ad oggi, finché regge il parco veicolare,
4: tutto il mondo,
3: finché regge il parco veicolare, va bene. Quando abbiamo problemi, ci servono autobus nuovi e personale per aumentare i volumi di servizio.
1: Gli autobus nuovi ci sono, bisogna mettere,
3: sì,
1: i fili,
3: ma non si possono mandare su a coronate apparizioni,
1: sì, okay,
3: 18 metri filoviari, perché qua continuano tutti a parlare di filobus, ma la tipologia di vetture che manca di più è la vettura piccola che va sulle collinari. Se non ci sono quelle macchine lì, la gente noi non riusciamo a portarla.
4: E sulle collinari abbiamo ricevuto tantissime lamentele, da Premanico a Voltri, insomma, sulle alture sta arrivando disagio su disagio, con tanta gente che, insomma, si dice non riesco più ad arrivare neppure nel paesino più vicino, perché sono completamente isolato. Questi nuovi tagli, da quel punto di vista, certe località dell'immediato, chiamiamole entroterra, che sei poi appena alle alture sopra Genova, hanno subito dei tagli importanti. Grazie a tutti e quattro per essere stati
1: con
4: noi.
1: Grazie a voi.
4: Abbiamo provato, speriamo anche di esserci riusciti a fare un po' di chiarezza, levando per una sera un po' la politica, no? Nel senso che abbiamo tenuto un po' fuori, anche se questa è la sua casa, però a volte anche della politica possiamo farne a meno, e pensiamo di essere riusciti in qualche modo ad offrire a chi ci ha guardato da casa un quadro un po' più completo della situazione, senza stare a vedere a volte inutili litigate che poi non portano a nulla. Grazie, noi ci rivediamo presto.

0: Ben trovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera nessun politico seduto al tavolo con noi, una scelta di fatto dettata da una qualcosa di molto tranquillo, nel senso senza nessuna polemica, però spesso e volentieri abbiamo coinvolto i politici in questa vicenda di cui parleremo. Mi parlo ovviamente del caos AMT. Insomma, nei tempi, per un anno circa abbiamo discusso tanto durante il programma politico di numeri, bilanci, accuse da una parte, accuse dall'altra. Poi però insomma alla fine la politica è vero che conta e conta tantissimo, però insomma anche i cittadini a volte hanno bisogno di non sentire i politici, anche se questo è un programma naturalmente politico, ma sentire i tecnici, cioè coloro che sono sul campo o comunque hanno qualcosa da dire. E quindi questa sera proveremo a vedere tutta questa situazione un po' anche da un altro punto di vista. Il punto di vista è quello di Edgardo Fano, per esempio, che è segretario Faesa CISL. Ben trovato Fano.
1: Grazie.
0: Abbiamo imparato a conoscerla, purtroppo, nel senso che avremmo fatto volentieri a meno in questo anno. Con lei insomma abbiamo discusso tanto, è molto bravo anche essere conciso e anche dettagliato nel raccontare poi quello che i cittadini vogliono sapere, il perché succedono certe dinamiche, no? Perché ci sono certe cose che non vanno, banalmente perché si vedono, speriamo sempre meno, perché poi adesso il nuovo orario è partito da un mese, perché mi ricordo quante puntate dello scorso anno le chiedevo perché si vedono due autobus nel giro di 30 secondi, poi non se ne vedono tre o uno nel giro di 10 minuti, e lei dava delle spiegazioni logiche che i cittadini naturalmente devono sapere. Alice Salvatore, inchiesta civica, ex Buonasera. Movimento 5 Stelle, possiamo dirlo, un passato da politica, passato. E ora ultimamente si è dedicata a questa nuova attività che lei definisce inchiesta civica.
2: Sì, di andare a leggere le carte che in teoria sarebbero pubbliche, purtroppo a volte non lo sono ed è anche difficile ottenerle, quindi io le chiedo tramite l'accesso civico, poi le leggo e racconto quello che c'è scritto.
0: Buonasera anche Arcangelo Merella, buonasera, ben trovato, insomma, assessore della mobilità, esperto di mobilità con anche tante incarichi in altre città, ma anche a Genova, insomma, ha avuto ultimamente anche degli incarichi, insomma lei è uno che ha una visione comunque d'insieme, è stato come assessore naturalmente, quindi ha competenza di quello di cui parleremo stasera, e quindi insomma ci può dare anche quella che è la sua visione. Buonasera anche a Fiorenzo Pampolini, associazione
3: Buonasera.
0: Utenti del trasporto pubblico.
3: La nostra
0: insomma,
3: associazione
0: poi alla fine
3: sì, è combattiva da parecchi anni. Volevo subito premettere una cosa: noi siamo assolutamente apolitici, per cui siamo stati ipercritici anche con la giunta precedente quando necessitava, e lo siamo altrettanto adesso. Questo lo volevo schiarire subito per che non appaia, ecco, che siamo schierati o di qua o di là.
0: Giusta precisazione. Allora, intanto è iniziata da una settimana circa il nuovo orario invernale, si può fare, lo faccio insieme a Edgardo Fano, il primo bilancio. Tra l'altro abbiamo anche, prima di entrare in diretta, insomma, fatto delle telefonate ad alcuni sindaci di diversi territori della città metropolitana, ci hanno raccontato di un servizio che insomma la prima settimana regge, però ha ancora delle lacune. Per esempio ci sono certe situazioni, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze, che ancora devono essere limate, si spera. Tra l'altro, ecco, notizia dell'ultima ora, giovedì è stato convocato in città metropolitana un tavolo proprio con alcuni rappresentanti delle varie territori della città metropolitana per iniziare a parlare del futuro dell'azienda e anche per verificare quello che ancora non va bene. Speriamo che vada meglio di quello che è stato in passato. Fanno invece sul territorio genovese, soprattutto città, la prima settimana i ragazzi stanno arrivando puntuali a scuola? Per esempio?
1: Sì, diciamo che all'inizio sta abbastanza reggendo il servizio, c'è da dire che non si sono ancora allineati tutti gli

0: ingressi scolastici, perché ci sono ancora tanti ragazzi che entrano alle 9 e alle 10, quindi poi bisognerà tarare quando tutti entreranno alla stessa ora qual è la tenuta del servizio. Oggettivamente il volume di servizio è insufficiente, però avendo cadenzato correttamente gli orari, che è una cosa che portiamo avanti da giugno del 2025 noi, si riesce a dare una certa continuità al servizio senza vedere due o tre pullman attaccati. È ovvio che ci sono casi di sovraffollamento delle vetture, perché quello dipende tipicamente dal volume di servizio, e c'è forte carenza di vetture, come abbiamo già detto. Purtroppo se si guasta un mezzo ci sono problemi, perché abbiamo scarsissimi mezzi di ricambio.
1: E allora le faccio vedere un'immagine girata proprio ieri davanti al cimitero di Staglina. Eccolo qua, questa è un'immagine, ovviamente è sempre successo, per carità, può succedere che insomma si veda fumo dalla ruota. Lei che è più tecnico di me, cosa è successo in questo caso?
0: Probabilmente lì si sono bloccate le pinze dei freni dell'autobus. Può accadere, non è un malfunzionamento ordinario, però può succedere. A quel punto lì il mezzo rimane bloccato, non può altro che rientrare in officina, perché non va.
1: Ecco, infatti,
0: c'è un surriscaldamento nella parte posteriore del veicolo, e anzi fortuna che il collega è riuscito a rientrare a Piazzale Risasco, è riuscito a non rimanere bloccato in mezzo alla strada da causare anche un disagio alla circolazione.
1: Senta, le faccio vedere questa immagine di questo suo collega, comunque, che desolato in qualche modo guarda il fumo uscire dalla ruota, e poi ovviamente sarà andato a fare la telefonata a chi di dovere. Questa immagine di questo autista che guarda sembra un po' quella che può capitare a chi buca una gomma in autostrada, no? Si mette lì, guarda e dice: guarda cosa mi è capitato. E poi
0: è emblematica,
1: però può essere una fotografia di AMT quella di questo collega.
0: Sì, perché comunque noi quando lavoriamo, cioè, ci terremo anche a farlo bene il nostro lavoro, e dover lasciare le persone a terra, oltre a non essere un buon servizio alla città, buona parte dei passeggeri che sono scesi avranno avuto sicuramente qualcosa da dire, e non tutti in modo garbato l'autista. Quindi è un disservizio per la città, ma è un disservizio anche per chi sta lavorando, perché avere dei mezzi efficienti consente di lavorare meglio.
1: Mirella, di questa situazione qui, lei che idea si sta facendo? Abbiamo parlato tanto, no, in questo ultimo anno soprattutto.
2: Sì, mettendoci alle spalle
1: l'estate. Ecco, le faccio solo una premessa. Con Fano, in tante trasmissioni, con tutti i politici che sono venuti qua, abbiamo poi nell'ultimo mese, ne abbiamo viste di tutti i colori, no? Soprattutto nel mese di agosto. Sono arrivate anche le scuse di Berruti. Anche gliele faccio sentire, così sì. Vediamo, può essere anche questo un argomento di discussione.
3: Penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
1: Insomma, le scuse, il Primo Canale è stato durissimo in questo anno contro il Comune, contro chi ha governato l'azienda, perché Confano, che insomma non penso sia né un uomo di ultradestra o comunque un politico, lui ha sempre detto: è vero che i conti sono i conti, e per carità, se sono da mettere a posto è giusto che vengano messi a posto, ma un'altra cosa è il servizio quotidiano, lì si può fare meglio, lì si può lavorare per evitare tutto quello a cui i cittadini genovesi sono stati abituati nell'ultimo anno, e ora hanno migliorato qualcosina, no? Quindi hanno rivisto anche nell'approccio con i sindaci, c'è stato un cambio di rotta, speriamo, quindi la dimostrazione che non eravamo pazzi quando per un anno abbiamo denunciato questo.
2: Allora, tanto stavo giusto dicendo che qualsiasi ragionamento ormai lo considero partendo dall'inverno e dimenticando l'estate, che è stata veramente un'estate drammatica per gli utenti. Apprezzo Berruti e le scuse che ha fatto, ma è chiaro che è stato inflitto agli utenti del trasporto pubblico una sofferenza, un disagio enorme, in parte giustificato dalla situazione debitoria drammatica, dall'altra però non sufficientemente tenuto in considerazione per i correttivi che potevano essere

0: comunque assegnati. Tant'è vero che la ripresa dell'orario invernale, quindi con un aumento anche del numero degli autisti impiegati e dei mezzi, come ha detto prima Di Fano, diciamo che nella prima settimana ha retto. Io tuttavia ho voluto fare personalmente questa esperienza, proprio al di fuori di ogni pregiudizio, non mettendomi nell'ottica devo parlare male di questa amministrazione. Quindi sono utente del servizio pubblico, mi sono occupato di questo problema da sempre, voglio vedere com'è la situazione. E per 2 giorni ho girato in un'area molto ristretta, cioè tra la Foce, praticamente Tomaseo, diciamo Corso Italia e Principe. E devo dire che ho visto situazione molto regolare. Alle fermate non c'erano attese, sugli autobus non c'era quel traffolamento che in alcuni casi ha provocato anche delle risse tra gli utenti. Mi è sembrato, come dire, un punto di partenza significativo. Allora ho scritto queste cose su Facebook, ho detto: ma io ho fatto questa esperienza, quindi vi pregherei, senza alcun pregiudizio e con altrettanta onestà intellettuale, ditemi se questa è l'impressione mia relativamente a un'area molto circoscritta e come va nelle vallate. Ho visto che nel giro di poco tempo sono circa 200 le persone che hanno guardato questo post e più di 100 quelli che l'hanno commentato. Nella stragrande maggioranza dei casi, in modo particolare nelle vallate, il dissenso permane, cioè un livello di insoddisfazione ancora si registra. C'è poi tutto il tema che ci riguarda relativamente, che non attiene, come dire, una valutazione sul servizio urbano, ma riguarda nel suo complesso la città, e che sono i servizi extraurbani. Sui servizi extraurbani si perde ancora una volta l'occasione di valorizzare l'entroterra e la peculiarità dell'entroterra, che deve essere fatta al fine di garantirne la sopravvivenza dal sistema di trasporto. Se viene meno il sistema di trasporto è un guaio, ma se viene meno per tutti l'offerta di trasporto è un guaio, come ha detto bene oggi, non ricordo se il professor Cascetta o il professor Tartaglia nell'intervista al Secolo, quando dicono che non è tanto il taglio in sé che crea dei danni quanto il rischio di disabituare l'utente a utilizzare il mezzo pubblico. Quindi veramente un circolo vizioso su cui c'è molto da lavorare.
1: Pampolini.
2: Sì.
1: Si parla tanto, no? Che poi alla fine sono gli utenti quelli che...
2: Diciamo che la prima notizia potrebbe essere, come già ha detto Arcangelo, potrebbe essere buona, un po' tra virgolette, nel senso che quantomeno sembra che dal 14 settembre, con l'attivazione dell'orario invernale, non ci sia più quel fastidioso salto di centinaia di corse al giorno che c'è stato fino appunto all'attivazione dell'orario invernale. Però l'orario invernale di quest'anno è ridotto di oltre il 20% rispetto a quello dell'anno scorso. Poi è vero che la sindaca, quando gli è stato fatto notare che aveva parlato del 10%, lei si è arrampicata un po' sugli specchi e ha detto: no, ma veramente io mi riferivo non all'orario pubblicato sulla carta, ma a quello che riuscivamo a fare. Però comunque io ho fatto un rilievo ancora oggi in Piazza Montano alla fermata del 7, i mezzi sono affluiti regolarmente ogni 10 minuti, ma quasi tutti hanno lasciato la gente a terra, perché non si capisce tra l'altro per quale motivo questo punimento contro la Valpolcevera, perché il 3 è rimasto, il 16 è rimasto, l'8 è stato eliminato, quindi il 7 che già faceva fatica a smaltire il carico prima, e notare che quando poi arriva in via Canepari c'è l'altro assalto, cioè perché c'è tutta la gente che scende dalla metropolitana e che deve proseguire per Rivarolo, Bolzaneto, Ponte Decimo. Per cui io sono qui veramente a chiedere, a implorare di ripensare alla Valpolcevera e di ripristinare l'8 almeno nelle 2 fasce di punta meridiana e serale, cioè uscita dei bambini, dei ragazzi da scuola e uscita dei lavoratori in ora di punta.
1: Ha parlato anche di questo famoso mai 10%, che voi siete stati delle prime, se non erro, anche a criticarlo con dei numeri alla mano. Vi faccio sentire l'assessore Robotti, che proprio parla dei tagli proprio legati a questo famoso 10%, lui spiega perché. Sentiamo.
3: Tutto balletto di numeri su quanti sono i tagli, eccetera. Io credo, cioè, i numeri possono essere una, è la statistica, una scienza che aiuta. però bisogna vedere da che numeri si parte. Quando si parlava del 10% di riduzione, era un 10% intanto medio, quindi in alcuni casi sarà meno, in altri sarà di più, ma soprattutto la cosa importante era un

0: 10% calcolato non sull'orario precedente, ma sul servizio che effettivamente AMT, con tutte le difficoltà che ha avuto, soprattutto quest'estate, è riuscita a rendere. Quindi sostanzialmente c'è stata una riduzione delle corse, una concentrazione, meno turni degli autisti, ma con degli autisti di riserva e delle macchine di riserva, proprio per fare in modo che nel momento in cui si dovesse presentare la difficoltà, la rottura della macchina, l'autista che improvvisamente si ammala, insomma parliamo di 3.000 dipendenti, non di poche persone, di cui molti sono autisti, ci potesse essere la possibilità di sostituire immediatamente e quindi eliminare quelle che sono state le problematiche. Per ora sta funzionando.
1: Salvatore, arrivo anche da lei, però volevo chiedervi, questo ormai famoso 10% era, insomma, si è capito adesso, però subito non si è capito benissimo.
2: No, infatti, probabilmente è stato un, ripeto, arrampicarsi sugli specchi quando si è visto che nella realtà non era il 10, ma in Valpolcevera era il 36,8% rispetto all'anno scorso. Allora si è detto, si è trovata questo escamotage di dire che veramente il confronto va fatto col servizio già tagliato.
1: Poi Barrera, c'era anche quel... non si capiva all'inizio se questo 10% fosse per l'entroterra, fosse solo per Genova, esatto, c'era anche questo un discorso qua che si è ballato tanto.
3: Appunto, per questa incertezza mi può capire bene Edgardo Fano. Prima del Covid l'azienda forniva, effettuava 37,9 milioni di chilometri all'anno. Oggi l'obiettivo mi pare che sia sui 30. Nel piano di risanamento in ambito urbano si parla di 19,2, quindi vuol dire che c'è stato un taglio quasi di metà delle prestazioni pre-Covid, quindi è un servizio che è andato a degradare, ma i costi non sono scesi altrettanto, i costi sono rimasti sempre molto alti. Allora c'è qualcosa che in questa macchina funziona poco bene e sarebbe molto meglio se ci si infilasse le mani dentro fino in fondo per capire dove sono le diseconomie, ma questo l'ho detto, ripeto, molto chiaramente oggi, due interventi estremamente qualificati nelle due interviste al secolo, perché finché si difenda a spada tratta un servizio pubblico, perché deve rimanere pubblico, e si rifiuta la logica del mercato, nel senso che anche un'azienda pubblica può andare sul mercato e vincere stessa la gara, però puntando all'efficienza e rappresentando per l'amministrazione, per l'ente concedente, un minor costo, non se ne esce finché non si arriva a una soluzione del genere.
1: Salvatore, di questa partita lei che idea si è fatto? Poi lasciamo perdere il discorso Conti, poi so che lei è centrata molto dentro, ne parleremo più avanti, ovviamente sì. Bilancio, non bilancio, Conti, tutto quello che non è stato fatto, che poteva essere fatto, questa è un'altra partita, ma ne parliamo tra poco. Invece,
4: fino a un certo punto.
1: Sì, certo, no, un'altra partita, in questo primo blocco iniziale intendevo.
4: Sì, allora, volevo commentare questa cosa del 10%, perché... parlare del 10% riferendosi non al programmato dell'anno precedente, ma al servizio effettivamente svolto l'anno scorso, cioè quando c'erano già stati molti tagli di servizi, è talmente controintuitivo che nessuno poteva capire, comprendere.
2: Tra l'altro, scusa, ma nessuno sapeva di quante corse sono state tagliate nel precedente orario, quindi non era...
1: Forse solo Fano, forse lo sapeva, cioè loro dentro.
5: Perché leggiamo i turni, non le corse. I turni erano 1045 programmati, ne svolgevamo una media di 950, il nuovo servizio fa 855 turni sul servizio urbano. Cioè noi vediamo il numero delle corse.
1: Rifacciamo da capo.
5: 1045 turni, servizio invernale 25, realmente svolto una media di 950, con picchi che scendevano sotto i 920. Oggi siamo 855.
1: Quindi è 10% di 800?
5: Sì.
1: Non di 1000.
5: No, rispetto alle 950, quando si parla di una riduzione di 190 turni, sono 190.
4: Quindi diciamo che una comunicazione corretta verso il cittadino sarebbe stata semplicemente quella di dire quale sarebbe stata la differenza rispetto al servizio che i cittadini si aspettavano per quest'anno, per l'inverno, quindi su quello programmato, non su quello tagliato l'anno scorso, tra l'altro senza la possibilità neanche di verificare quale fosse questa entità. Anticipo solo una cosa, che oltre a parlare di costi, di quanto costa il servizio pubblico di AMT, bisognerebbe andare anche a vedere se il servizio pubblico di AMT sia pagato il giusto a monte, con anche proprio parliamo di finanziamenti statali, ma anche poi nel locale, come poi andremo anche a dire.

0: C'è un dato che può suscitare curiosità, mi riferisco al costo standard, che è un parametro ministeriale, quindi stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che valuta per il 2026 il costo standard per un'azienda come AMT, cioè con le sue proporzioni, dovrebbe essere di 221 milioni e rotti, e in realtà il costo comparabile stimato per il 2026 di AMT è di 214 milioni, quindi AMT in realtà costa meno rispetto a quanto il ministero stesso si aspetti. Quindi
1: ha ragione Merella, qualcosa dentro l'azienda.
0: Merella diceva che costa troppo.
1: No, mi diceva che, ci sono che costi però bisogna capire alto. Qualcosa che non funziona.
0: C'è qualcosa che non, sì, ci sono delle diseconomie certamente.
2: Non tiene conto, ad esempio, di servizi che il comune di Genova non tiene conto dei Firmus, tiene conto solamente della metropolitana, del ferro e del tram.
0: Beh, questo è da verificare, no. Questo è tutto verificato, da verificare, verificato. Non credo che sia così. Ecco, c'è un esperto alla mia sinistra che dice di no.
3: È fatto dal Ministero dei Trasporti e tiene conto di tutte le modalità. Il problema è che l'intermodalità di Genova fa la differenza, e fa la differenza l'orografia di Genova.
0: Andiamo
3: perché una linea di servizio a Bologna e una linea di servizio ad Apparizione a Coronata hanno un costo di esercizio, sono lontani milioni di anni luce.
2: Ma infatti guarda, a parte
3: come
2: circolari, cremagliere, ascensori, sono tutte che non sono considerate nel costo standard, ma d'altra parte credo che il costo standard non sia mai stato assunto come un parametro rigoroso, è un'indicazione.
3: C'è una delibera dell'ARTE.
2: Perché? Perché è difficile. Perché dovrebbe intervenire l'ARTE, non mi risulta che l'ARTE sia mai intervenuta sull'argomento con qualche circolare esplicativa, l'ARTE è l'agenzia che si regola della regolazione dei trasporti, quindi è un parametro, è molto meglio considerare e fare del benchmarking tra i costi di produzione del servizio della nostra azienda e quello delle altre aziende, quanto costa Genova, quanto costa Milano, quanto costa Napoli, quanto costa Torino, pigliamo delle aree omogenee di servizio e per densità e vediamo se i costi nostri sono uguali, inferiori o maggiori. Dopodiché, vi dico una cosa, com'è che è regolato il rapporto tra l'ente proprietario, quindi il comune, e l'ente che eroga, l'azienda che eroga il servizio, attraverso un contratto di servizio. Il contratto di servizio nostro è sempre stato estremamente nebuloso. Allora, la prima cosa da fare col nuovo ciclo, un contratto di servizio aperto a tutti, pubblico, in cui c'è scritto esattamente sopra quanto che tipo di servizio mi dai, ogni quanto tempo passa quel mezzo in quella strada, nell'ora di punta, nelle altre fasce orarie e quanto mi costa. Dopodiché, se costa tanto, è chiaro che gli enti, in questo caso il comune,
0: ma
2: la città metropolitana, devono compensare.
0: Ma questo è già scritto nel regolamento europeo del 2007.
2: Sì, ma è scritto nel regolamento europeo, ma non è mai stato rispettato. Il problema è che non è mai stato rispettato.
0: Ma non
2: contratto, c'è un contratto
0: sereno,
2: di sicurezza.
0: Siamo d'accordo su questa cosa.
2: Io
0: è già scritto nel regolamento del 2007 europeo, quindi dovrebbe già essere rispettato, così come c'è scritto chiaramente, e quindi bisogna andare a verificare se le cose siano state fatte a regola d'arte, che qualsiasi compensazione debba essere stabilita, la compensazione e il corrispettivo sono i soldi che gli enti pubblici devono dare all'azienda di trasporti per funzionare, per erogare il servizio, per mettere i bus su strada. Qualsiasi compensazione e corrispettivo deve essere chiarito e scritto nero su bianco prima, con giusto anticipo rispetto al momento del servizio e non aggiustato dopo o in corsa.
2: Sì.
0: E siccome purtroppo questa cosa invece non è stata fatta con dovizia di attenzione e accuratezza, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata.
2: Non so. Quindi mi stai dando ragione sostanzialmente.
1: Siete d'accordo, mi sembra di capire.
0: Ma io sto dicendo un'altra cosa. Non ho bisogno di essere d'accordo con Merella. Posso anche parlare al di là di Merella.
2: Della trasparenza e dei contenuti del contratto di servizio.
0: No, io sto dicendo a Merella che quello che lui dice è sacrosanto ed è giusto, ma è già stabilito dalle regole che però non sono state rispettate. Non sono state rispettate, ma al contrario.
1: Ci fermiamo solo un secondo, così dopo Salvatore ci spiega cosa vuol dire non sono state rispettate.

0: Al programma politico si parla naturalmente, come mai avete capito da diverse settimane, tra l'altro è la terza puntata della nuova stagione, 3 puntate su 3 dedicate ad AMT, quindi questo significa insomma tanto purtroppo. Salvatore stava parlando prima di un qualcosa di tecnico, quindi le chiedo di essere ovviamente il più semplice possibile, anche perché magari a casa evitare che qualcuno giri canale, andranno troppo sul tecnico, cosa
1: Speriamo
0: stava dicendo?
1: No.
0: No, però insomma essere piuttosto e sempre molto chiari.
1: Ma allora, quando si parla della crisi di AMT, tutti parlano di dei costi, di quanto costa, di cosa costa, però prima di andare a tagliare il servizio, quindi a creare disagio ai cittadini o di andare a bloccare il turnover dei lavoratori, quindi creare problemi che pesano, gravano su chi colpe non ne ha, cittadini e personale, bisognerebbe fare una cosa molto semplice, cioè accertare che non ci siano dei crediti da esigere da qualche parte, cioè che non ci siano delle voci di bilancio che possano in qualche modo modificare, cambiare la situazione per come viene vista. Questo ovviamente non è facile farlo, visto che il bilancio 2024 incredibilmente ancora non è stato pubblicato, non è stato approvato, e vengono fatti pure dei piani da centinaia di milioni di euro di salvataggio su un bilancio che ancora non è pubblico. Su questo vorrei aprire una parentesi: il bilancio non è mica il premio che si dà quando va tutto bene, cioè il bilancio deve fotografare la situazione reale, e si fa ancora di più quando è brutta, quando c'è un problema, proprio perché bisogna poter intervenire capendo qual è la situazione effettiva dei conti. Quindi questo è già un problema, un handicap che abbiamo. Allora, dove sono andata a vedere i dati che non erano accessibili al cittadino? Anche lì ho fatto accesso civico e non ce l'aveva neanche il comune. A marzo mi avevano risposto: noi non abbiamo ancora visto il bilancio 2024 e già si parlava di metterci 120 milioni tra regione e comune, senza un bilancio davanti. Ecco, allora sono andata a leggere l'unico documento ufficiale che fornisce queste informazioni, che è il piano di risanamento, che altro non è se non un piano industriale di AMT, quello che serve per risollevarsi dalla crisi, dove c'è fotografata gran parte di questa crisi. E lì c'è una cosa che salta all'occhio: a pagina 11 del piano di risanamento si parla di queste sottocompensazioni, di cui non sta parlando nessuno nel dibattito pubblico. Allora, cos'è una sottocompensazione, che è una parola astrusa, antipatica? Praticamente il servizio di trasporto deve essere ordinato da un ente pubblico che stabilisce quanto c'è bisogno di servizio, gli dà l'ordine di erogare quel servizio lì. Poi AMT in questo caso mette gli autobus che ci deve mettere. Tutto questo è stabilito nel contratto di servizio tra l'ente affidante, che è Città Metropolitana, e AMT. Poi il comune invece è il socio di controllo, quindi è come il proprietario, diciamo, dell'azienda, e ha un altro ruolo. Quindi Città Metropolitana e AMT. Quando però subentrano delle situazioni imprevedibili, esogene, cioè esterne, che non c'entrano niente con la gestione interna dell'azienda, come può essere stata la pandemia, che aveva ridotto sensibilmente la bigliettazione, perché la gente non poteva neanche andare a prenderlo l'autobus, oppure il caro carburante, che può essere dovuto a diverse motivazioni, tra cui le guerre, l'inflazione, eccetera. Cosa succede? Il servizio viene erogato lo stesso, e chi lo paga? Anticipa i soldi l'azienda dei trasporti, AMT. Allora in quel periodo lì l'azienda viene detta sottocompensata, cioè è finanziata di meno, è sottofinanziata. Però a un certo punto l'ente affidante, che è quello che poi ci mette i soldi, dovrebbe dargli questi soldi della differenza tra il servizio pagato e quello effettivamente erogato. Allora il vice sindaco Terrile in commissione il 10 settembre ha dato proprio dei numeri che riguardano il 2024. Ad esempio, ha detto che in ambito extraurbano, cioè nella provincia di Genova, il servizio ha

0: ha coperto più di 10 milioni di chilometri, ma è stato pagato 8 milioni di chilometri, perché era quello previsto nel contratto di servizio. Per l'urbano, cioè la città di Genova, sono stati erogati 26 milioni di chilometri, ma pagati, mi sembra, 23 milioni e rotti di chilometri pagati, che erano quelli previsti dal contratto. Cosa è successo? Che dal 2020, tra la pandemia e tutto quello che è successo fino al 2024, si è accumulato questo debito di fatto di città metropolitana verso AMT, e nel piano di risanamento AMT dichiara che, secondo i suoi calcoli, che vanno verificati, la sottocompensazione da attribuire a città metropolitana per quel quinquennio ammonta a 59,4 milioni, 59 milioni e 400 mila euro. Adesso, se noi andiamo a vedere qual è il patrimonio netto negativo, cioè il buco di bilancio di cui si parla, che è quello che stabilisce le regole della crisi, cioè si parla di crisi quando c'è un grosso buco di bilancio, è di 64 milioni. Perché quei 59 milioni restano solo sulla carta e non vengono erogati, non vengono dati ad AMT? Perché c'è una verifica che dovrebbe fare la stessa città metropolitana, che è l'ente affidante, che è quella che dovrebbe pagare, e non la fa, non la sta chiudendo, non la fa mai. Io infatti ho lanciato una petizione al Consiglio Comunale per chiedere, è l'unico strumento di partecipazione popolare che si può fare, perché città metropolitana non è raggiungibile dal cittadino, per chiedere a città metropolitana di chiudere questa verifica e accertare se davvero quei soldi siano dovuti ad AMT, perché se fossero dovuti si ribalterebbe tutta la situazione, ma questa cosa andava fatta prima di decidere se tagliare tutte queste corse.
1: Nel frattempo il comune, credo che su questa vicenda ci
2: fantapolitica quello che sta raccontando Alice Salvatore,
1: il tema delle sottocompensazioni c'è, sono meno d'accordo sulle cause esogene e endogene, e anche un po' sui numeri, i chilometri fatti, perché se il comune deve spiegarmi a metti perché ha fatto 3 milioni di chilometri in più di quelli che avrebbe dovuto fare, quando invece c'è una, in genere, una lamentela circa un servizio che non era così all'altezza delle aspettative. Però questi, diciamo, sono dettagli. Il comune di Genova ci sta mettendo dentro da 150 milioni in AMT, tra una cosa e l'altra, tra attribuzione di patrimonio, 47 milioni la rimessa, riconoscimento di un credito che ha nei confronti di AMT, che non lo paga, lo mette come capitalizzazione, che sono 22 milioni, più 15 altri milioni di intervento straordinario, più gli ultimi 2 milioni che ha messo sul piatto, credo, anche lì vorrei un po' discuterne, ma li ha messi quando c'è stato il dibattito sull'extraurbano e sull'urbano. Come le sta riempendo? Chi è fermo sulla contribuzione, da quanto ho capito, sono i 111 milioni che mette la città metropolitana, che è il corrispettivo per il contratto di servizio.
2: Ma ha ragione Bucci allora quando ha detto AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo?
1: Che dovrebbe avere come in questo periodo, ha ragione. Che dovrebbe avere, se li ha avuti, promessi sì. La regione ne ha promessi 45, 42, deve ancora darli. Il comune si è impegnato a farlo, non può non farlo perché il socio è proprietario dell'azienda, quindi c'è una valanga di soldi enorme, sono circa 300 milioni che vanno verso AMT. Alla fine di questo
2: però ho iniziato a dare quello che devo dare, entro dicembre daremo tutta la cifra.
1: Me lo auguro, ma mai come in questa fase l'azienda ha avuto a disposizione un monte così alto di risorse.
2: E quello che dice Salvatore?
0: Però, scusi, vorrei fare una piccola cosa. I dati sui chilometri non sono i miei, sono i dati del vice sindaco Terrile, mentre i dati sulle sottocompensazioni e sulle cause esogene sono di AMT, non sono dati miei.
1: Questo... sui chilometri, ripeto, ho detto prima, c'è una cosa ballerina, saranno 30, quasi 39 prima del Covid, e da una parte si parla di 19, dall'altra parte si parla di 30, se guardi le
0: però
1: tabelle...
0: Se prima del Covid erano 39 e quelli erogati sono stati 26 e pagati 24 è normale che con i 26 la gente si senta con un sottoservizio, cioè con troppi pochi autobus, perché era abituata ai 39 del prima del Covid. Fano? Non c'entra quanto è stato pagato.
3: Secondo me stiamo sparando un po' troppi numeri così.

Sì, nel senso che bisogna distinguere un po' tre argomenti: uno, i volumi di servizio sono una cosa; due, la sottocapitalizzazione della società conseguente alla mancata erogazione di alcune risorse è un tema, e poi c'è il tema del conto esercizio. Stiamo un po' mischiando tutto, nel senso che Regione Liguria ha messo 110 milioni per quest'anno e per l'anno prossimo per l'MIT, è un po' più alto il dato, sui 158 perché riparte regionale, ed è la maggiori risorse regionali che ci sono mai state, questo è un dato. Che

0: del fondo, probabilmente nel 2027 non esiste più il Fondo Nazionale dei Trasporti, ma ci sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Comunque il sistema funziona così: il governo mette 5 miliardi e 200 milioni per il trasporto in tutta Italia. Questo è il dato su tutte le città, considerate che è la metà della metà di quello che fanno gli altri paesi europei. In Liguria arrivano circa 220 milioni di euro per ferro gomma, quindi tutto il trasporto ferroviario più tutta la gomma di tutte le cinque ATO, che sono i bacini di traffico. A quel punto la regione integra i soldi del governo e arriva a 40% destinato al ferro, 60% alla gomma, arriva quasi a 270-280 milioni di euro complessivi, di cui 110 sono andati ad MT per quest'anno e per l'anno prossimo, ed è la cifra più alta mai stanziata. Il comune di Genova ha sempre avuto, già quando c'era Arcangelo Merella assessore, ha sempre avuto un inserimento ulteriore di risorse per aggiungere servizi ai cittadini. Storicamente a Genova è sempre avvenuto
1: 30 milioni,
0: erano calati poi a 26. Il comune negli ultimi due anni cosa ha fatto? Sul 25 ha aggiunto 7,8 milioni ai 26, quest'anno ne ha aggiunti solo 5 ai 26, ma i 26 sono frutto di un addizionale al finanziamento regionale per dare più servizi ai cittadini. È vero quello che dice Alice Salvatore, in questo caso Città Metropolitana è solo l'ente affidante. Purtroppo c'è un discorso che è legato all'affidamento in house, o per fortuna secondo noi. L'ente pubblico ha il controllo analogo congiunto sulla società che esercita i servizi, quindi deve valutare tutto ciò che accade. È vero che sono stati dati più servizi, cioè con l'analisi, soprattutto numerica, io concordo, non concordo con la soluzione, nel senso che se ci dessero 54 milioni in contanti della società metropolitana, che non so dove li possa trovare, ma comunque se ce li desse si coprirebbe la perdita. No, è diverso, perché lì è una perdita del conto esercizio. Comunque se si potesse fare questo, servirebbe a sanare il pregresso, quindi non ci sarebbe più la riduzione del capitale sociale, non si dovrebbe fare l'intervento dei 40 milioni di Regione Liguria, che poi è il deposito di Viadua, quello della metropolitana.
2: Sì.
0: Cosa diversa è il conto esercizio, cioè sanare una situazione debitoria è una cosa, mettere a posto quello che ci serve tutti i giorni per fare il servizio è un'altra.
1: Perfetto.
0: Si è fatto troppa confusione sui debiti, gli investimenti e il conto esercizio.
1: Ha detto molto bene.
0: Allora, i debiti e gli investimenti, quando
2: patrimonio
0: io sento
2: netto negativo,
0: non ho mai parlato di patrimonio netto negativo. Io ho detto un'altra cosa, che si è fatta molto confusione tra i debiti, gli investimenti e il conto esercizio. Quando qualcuno dice che ci sono 200, 300, 400 milioni di euro, lo sfido a prendere il piano di Pricewaterhouse consegnato il 15 di ottobre, dove ci sono 411 milioni di investimenti, di cui 330 sono finanziati dallo Stato. Quindi anche l'ingresso di eventuali soci, per i quali noi siamo assolutamente contrari, vorrebbe dire regalare un piano di centinaia di milioni di euro di investimenti a soggetti terzi. Poi una cosa ve la devo dire: nel 1927 il comune di Genova, l'anno prossimo facciamo 100 anni, ha acquisito la maggioranza delle quote della UITE. Sapete la motivazione che c'è sul documento? Ve la leggo: eccessiva gestione speculativa del servizio. I privati non vengono a regalare servizi ai cittadini, vengono a fare business, che è una cosa diversa. Se la società deve cercare dei manager più competenti, c'è da fare delle rivisitazioni dell'organizzazione interna, le si fanno, ma è un patrimonio della città, dei cittadini e permettetemi anche dei tranvieri. Noi ci teniamo alla nostra azienda e vogliamo che questa rimanga un'azienda pubblica. Aggiungo, 14 città metropolitane non c'è un'azienda che svolge servizio, una società privata. Tutti stanno andando verso le aggregazioni, semmai dovremmo pensare a come unirci con Torino o con Milano, non come spacchettarci in 27 lotti per dare piccoli affidamenti che peggiorano la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro.
3: Merella, si è parlato tanto in questo anno di buchi, buchini, buconi. Io qui in trasmissione ho sentito cifre di ogni tipo, chi parlava di 100 milioni, 200 milioni di buco, cioè una cosa incredibile, cioè nel senso, e ancora ad oggi questo bilancio io non l'ho mai visto, cioè, e non l'ha visto nessuno.
1: Questo è un problema.
3: Lei che è stato anche assessore, quindi sì, anche competenze e conoscenze, soprattutto dal punto di vista della macchina comunale, questo bilancio che è ancora un qualcosa di astratto, di non so neanche io cosa, andrebbe poi messo, sarebbe stato dovuto mettere nel consolidato del comune.
1: Sì, ma infatti il problema è che il Consiglio Comunale ha approvato il consolidato
3: però non
1: senza chiedere conto del bilancio del 2024,
3: è questo.
1: Rimane un mistero, ma io non credo che ci sia, come dire, una cattiveria nel non presentare questo bilancio. Il problema è che probabilmente c'è bisogno, per far tornare i conti anche dal punto di vista del risanamento, rivedere delle poste. Io personalmente dico, se ho in mano il bilancio, cerco di capire da solo o facendomi aiutare da qualcuno, leggere bene quali sono le voci di spesa. Perché il problema, ora, l'ha detto bene lui involontariamente, ma

0: distinguiamo tra spese per investimenti, spese che vanno a colmare il debito e invece spese in conto esercizio. Quanto costa l'azienda? Il problema che abbiamo noi è sapere quanto costa l'azienda, ma non quanto costa ora. Faccio un passo indietro, un comune saggio incomincia a dire, a esaminare tutti gli studi che sono stati fatti. Io sono stato affidatario di uno studio insieme ad altri, su richiesta del comune, a una società specializzata del valore di quasi 700.000 euro, uno studio che è durato più di 2 anni, alla quale hanno concorso anche dei dipendenti di MT estremamente qualificate, delle donne ingegnere che lavorano lì dentro, che vengono da un mondo, diciamo, della consulenza, che è abituata a masticare questi numeri. È stato fatto un'analisi molto dettagliata sulla domanda e sull'offerta. Questo qui è stato messo in un cassetto. Allora, prima l'amministrazione deve capire cosa vuol fare, se il trasporto pubblico è la spina dorsale del trasporto in città o meno. Se lo è, incominciare a dire quanti autobus devo metterli, dove devo metterli, che frequenza devo dargli, quante corsie gialle devo fare, quanto favorisco il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. Dopodiché, una volta che ho quel programma, devo capire quanto mi costa e andare a cercare le fonti di finanziamento.
1: Però scusami, Arcangelo, il programma c'è, perché è il progetto dei quattro assi che nessuno ha più preso in considerazione.
0: Sì, è molto
1: perché
0: molto,
1: e oltretutto, scusatemi, ma su quel progetto il Comune di Genova ha ricevuto 497 milioni di euro, a parte comprare i filobus che sono fermi ad arrugginire non si sa dove, non ha fatto niente. Hanno fatto soltanto qualche cavidotto quest'estate, grazie all'assessore Ferrante che si è dato da fare per fare questo lavoro. Ora dobbiamo mettere la rete aerea, cioè si tratta di andare in giro per la città e tirare dei fili, perché si chiamano filobus, perché hanno bisogno di fili. Quindi anche il discorso che faceva Fano prima della vetustà dei mezzi eccetera, abbiamo visto un mezzo di 20 anni con la ruota, ma magari mentre che l'età non c'entra, però comunque quei mezzi li hanno 20 anni, stanno ancora andando ma non ce la fanno più. E il paradosso è che noi abbiamo 93 filobus fermi, perché 19 siamo riusciti a metterli sul 20, 93 filobus fermi e 27 autobus elettrici fermi, perché nessuno, nonostante il finanziamento ricevuto, si preoccupa di fare, banalmente di fare, cioè di mettere i fili per far andare i filobus.
0: Sì, questa è una pagina
2: veramente. Devo essere d'accordo con quello che dice Pampolini. Soprattutto c'è un tema, cioè il progetto Quattro Assi aveva anche una tracciatura definita e lavorava su degli assi, uno particolarmente importante che era l'asse centro, perché bisognava tornare o andare verso una logica delle direttrici per poi le linee collinari, che aumentava l'efficienza del servizio ai cittadini. Purtroppo qualcuno ha voluto bloccare quel progetto, ma vi assicuro che trasportisticamente parlando non fare l'hub di Piazza Galileo Ferraiz ha creato un grave danno ai cittadini.
0: Sono d'accordo con
2: di Quezzi, di Via Fea. E...
0: è stato un cedimento, per forse nessuno ha spiegato che ti facevo fare un percorso più breve, ma ti garantivo più frequenze.
2: Assolutamente.
0: E poi l'interscambio era organizzato, almeno nelle intenzioni, in modo tale che tu arrivi, sali su un autobus e non ti accorgi nemmeno dello scambio. Il tema della rottura di carico, del carico, è sempre un problema per le persone anziane, in modo particolare nella nostra città.
1: Sì, ma
0: però è anche impensabile continuare a tenere delle linee che
1: scusate,
0: si sovrappongono.
1: Il problema è un altro. Il problema è che quando Bucci è stato eletto la prima volta aveva promesso il tram sui quattro assi.
0: Sì.
1: Quindi un conto è avere un tram da 250 persone in Piazza Galileo Ferraris che porta in centro. Un conto è avere dei filobus come quelli che hanno comprato, che sono persino più piccoli, meno capienti degli autobus che abbiamo adesso da 18 metri. Quindi in Piazza Galileo Ferraris, che è un filobus da 133 posti, riesca a reggere il carico di 37, 47, 356, 83, 385, l'altra linea che passa di lì, cioè obiettivamente non ce la fa, salvo fare un trenino di filobus, di filobus che da Corso Sardegna, anche perché poi una volta presi i suoi passeggeri delle alture, in Corso Sardegna deve continuare a caricare, ma partirebbe già assolutamente pieno dal capolinea.
3: Allora, nel prossimo blocco, come promesso, parleremo proprio anche di queste cose proprio che la città interessa, proprio le varie linee. Torno un attimo alla domanda che ho fatto prima a Merella: com'è possibile che un consiglio comunale abbia approvato un piano di risanamento senza avere di fatto in mano il bilancio, che poi un bilancio che andrà poi dove dobbiamo mettere nel consolidato, no? Se è un buco così incredibile,
0: non
3: potrebbe anche incidere sulle casse
0: non
3: del comune.
0: Ho cercato di capirlo, ma non l'ho

0: capito. Si è approvato, quindi era un consolidato con un bilancio.
1: Con una previsione di bilancio.
0: Con un progetto di bilancio. Un progetto di bilancio da un punto di vista giuridico credo che conti poco e niente.
1: Niente.
0: Finché non è approvato dal consiglio di amministrazione.
2: Ma direttore,
1: posso essere
2: c'è
1: anche tutte
2: passaggio...
1: le osservazioni del consiglio.
0: Certo.
2: Sì, c'era un passaggio
1: del revisore dei conti
2: che ci tenevo a concludere, perché la differenza tra gli aiuti finanziari che stanno arrivando adesso da comune e regione, che sono loro poi che hanno il portafoglio, perché città metropolitana non è paragonabile rispetto a questi altri due enti, il fatto che siano chiamati ricapitalizzazioni o aiuti cambia completamente il gioco, perché se invece fosse riconosciuto, a parte che è giusto pagare quello che un servizio che è stato fatto dovrebbe essere considerato giusto, ma se tu lo chiami debito per AMT, allora AMT è un'azienda in grossa crisi e si apre la composizione negoziata. Se tu gli dai quei soldi, se tu gli dai gli stessi soldi ma lo chiami credito verso AMT, perché è il tuo debito di città metropolitana, degli enti pubblici, allora AMT ne esce con un volto diverso, cioè è un'azienda che ha una crisi ma è sana, e quindi si è risanato sto buco di bilancio, allora si possono poi affrontare i problemi.
1: Anche perché
2: debiti.
1: I bilanci possono essere fatti, no? Possono essere fatti un po' conservativi, possono essere fatti più aggressivi.
2: Certo, certo, per un conto avere una voragine di 64 milioni, un altro quasi 5 milioni, e si affronta poi il discorso dei debiti, delle perdite che esistono, non è che non esista questa parte di crisi, ma la crisi grave così com'è dipende completamente da come tu chiami i soldi che stai dando all'azienda di trasporto pubblico. È una scelta contabile.
0: Sì, però c'è un problema di liquidità, gli stipendi da pagare ai fornitori anche.
2: Quella è l'altra parte che va affrontata, ma la puoi affrontare con una forza diversa e senza dover ricorrere ai tagli del servizio, delle corse.
0: Dipende come si è esposto nei confronti delle banche.
2: Ma è sempre stato così che ci sono delle difficoltà da affrontare ogni anno. Tutte le aziende di trasporti sono in difficoltà perché sono strutturalmente sottofinanziate anche a livello statale, quindi è normale che ci siano delle difficoltà poi da un quinquennio difficile e duro come quello del 2020-2024, ma un conto affrontarlo con il cappio alla gola, con questi 64 milioni di buco, un altro, ripeto, con quasi 5, e allora si può parlare, non si deve andare alla composizione
1: tutti,
2: negoziata.
1: È stato l'opposizione, dice, è una delle accuse che fa l'opposizione per qualcuno, naturalmente invece colpevole di questa situazione, avendo gestito l'amministrazione, quindi l'azienda anche negli anni precedenti, dice il fatto che la giunta Sales, appena insediata, abbia subito lanciato gli allarmi di questo disastro di AMT, ha fatto scappare i creditori, le banche o chi gestiva i servizi aggiunti. Ecco, questa campagna così negativa, secondo lei, può avere influito negativamente? Cioè questo urlare c'è un disastro?
2: Può aver certamente reso le cose molto più difficili, senza dubbio. E poi anche dare una lettura così drastica e decisa senza aver letto questo bilancio, anche questo è un controsenso. Come si fa a dire che c'è una voragine? Abbiamo sentito parlare di addirittura 200.
1: Qui in questo studio ho sentito parlare di 200.
2: Sì, 200 milioni di buco, cioè che sarebbe una
0: però
2: cosa...
0: Però scusa, Alice, posso dire...
3: Si parlano, scusa, di 200 milioni di debiti verso
2: i quella è la cifra giusta, infatti erano debiti.
3: Ecco, invece il bilancio si parla, perché
2: sì,
3: tutto può parlare di 50 milioni, 59 milioni.
2: Esatto, ma chi ha le cariche in comune parlava di buco anziché parlare di perdite.
0: I debiti non sono una
2: sono
0: cosa
2: cose
0: simpatica, i debiti di pagarli, non è che i debiti non
2: sì,
0: esistono.
2: Sì, ma ce l'ha sempre avuti.
0: Il problema è che se fosse come dici te, che ci sono
2: benissimo.
0: 59 milioni di sottocompensazioni da dare,
2: AMT.
0: Ho capito, ma i fornitori non li paghi, sono delle aziende, se darà l'omologa al tribunale, la dà sul fatto che molti creditori si sono accontentati del 50%. Un conto,
2: che,
0: sai, io ho visto
2: che
0: una
2: è un
0: cosa,
2: vero schifo.
0: Scusa, ho visto una cosa, che le banche sono quasi tutte pagate,
2: sì.
0: Salvo due. Una un po' più grandina e l'altra
2: anche i grandi
0: una
2: fornitori
0: banca locale.
2: Sono tutti pagati.
0: Tutti pagati al 100%.
2: I grandi fornitori
0: gli altri creditori minori invece no, 50%. O bevi o affoghi.
2: Sì.
0: Questa non è una cosa simpatica. Ma se non ci fosse, se ci fosse, come dici te, fosse solamente un problema di subcompensazione.

0: i 50 milioni in fondo il buco non c'è, ma qua non ci sarebbe.
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
0: Beh,
1: non
0: però la magistratura in mano,
1: alla città metropolitana di chiudere
0: ci
1: queste verifiche e di dircelo se c'è questa possibilità di usare i soldi con quel nome che risolleverebbe la situazione di AMT. Non hanno fatto ancora questa verifica.
2: Ma lei che fa verifiche a tutto spiano, questo bilancio secondo lei perché non è stato ancora reso pubblico?
1: Allora, il motivo non è chiarissimo, anzi veramente sì. Allora, AMT ha un problema. Se adesso accettasse di...
2: Qualcuno dice ora se dovesse...
1: No, il CDA di AMT avrebbe un grosso problema se volesse accettare ora la fotografia del bilancio così com'è, perché ad esempio quella posta dei 59 milioni, cioè non sono briciole, cioè sono quasi 60 milioni di euro, se si accetta di fare il bilancio adesso quella è perduta, se non arriva da parte di Città Metropolitana la verifica di accettare che ci sia questo, debbano riconoscere questi soldi. E quindi loro, secondo me, AMT restano nell'attesa che si muova qualcosa prima di chiudere il bilancio. D'altra parte, chi ha il controllo sul bilancio di AMT? Il socio di controllo, che è il Comune di Genova. È il Comune di Genova che dovrebbe tirare le file e dire ok, facciamo l'assemblea e votiamo questo bilancio, approviamolo. È il Comune di Genova che non lo sta facendo, quindi AMT non chiede le verifiche perché ha paura che non vengano riconosciute e si troverebbe in una situazione di dissesto terribile. Il Comune di Genova non lo sta facendo. Ora, la lettura più semplice è di dire forse stanno seguendo quel trend che tante giunte a Genova, ahimè, hanno portato avanti in diverse situazioni, che è quello di arrivare a dire, esasperando la popolazione, a dire serve la privatizzazione. Ma io voglio chiarire una cosa: la privatizzazione di un servizio pubblico come il trasporto non significa che arrivano dei signori efficientissimi, bravissimi, che fanno funzionare tutto. Significa che i soldi pubblici delle nostre tasse, anziché andare agli enti pubblici e poi all'azienda in house pubblica, vanno ai privati, cioè sempre i nostri soldi pubblici vanno in mano ai privati, e i privati su quei soldi, oltre a darci il servizio, devono tirarci fuori anche del profitto. Secondo voi, con un servizio privatizzato di un servizio essenziale come il trasporto o la sanità, secondo voi noi avremmo più o meno servizio di qualità più alta o inferiore? Perché non è la clinica completamente privata dove paghi e allora ti garantisce un ritorno. No, sono finanziati coi soldi pubblici e dai soldi pubblici devono trarre anche un guadagno. Quindi è chiaro, è matematico che dovranno tagliare ulteriormente tutto ciò che non è redditizio, tipo le corse più periferiche, quelle che danno meno soldi, perché l'obiettivo non è più garantire un servizio ma trarre profitto dal servizio.
0: No, sono in totale dissenso.
2: Immaginavo
1: anch'io.
0: Scritto, ripetuto,
2: facciamo una cosa, ci fermiamo solo un attimo e poi risponde dopo.

0: privatizzare oppure no? Licio Salvatore dice assolutamente no. Merella,
1: ma a parte che il termine privatizzazione è un termine sbagliato, perché il socio e il proprietario rimane sempre il comune.
2: Esatto.
1: Il comune affida a un socio di mestiere che ha le caratteristiche industriali, societarie, per fare al meglio questo servizio, e lo fa sulla base di un contratto di servizio che stabilisco prima quanto vale, e io ti controllo, e tu che sei l'erogatore del servizio me lo fai come voglio io, senza cedere alle lusinghe politiche, alle intromissioni sindacali, mi spiace per l'amico Fano, a tutti quei marchingegni che nel pubblico deteriorano qualunque buona cosa. Ricordo che quando abbiamo fatto l'accordo con i francesi si disse che doveva fornire un nelle fasce orarie di punta
3: francesi, che però
1: sulle
3: sono scappati
1: linee,
3: a gambe
1: scusa levanti. Alice, ti stiamo ascoltando, ascolta un attimino anche te. Nelle fasce orarie di punta, nelle linee di Fondovalle, un autobus ogni 3-4 minuti, le collinari, le adduttrici ogni 10, le collinari più, diciamo, più dove c'è meno insediamento ogni 20. Questo era il piano. E su quello era pagato, e il comune ci ha messo i soldi. Poi l'azienda, che era un'azienda pubblica, tra l'altro, perché Transdev e RATP sono

0: aziende in mano allo Stato francese, poi se ne sono andati perché il comune dopo Perico l'ha fatti scappare mettendoci anche un bel po' di soldi. Siamo tornati ciclicamente, ogni 10 anni questo problema si presenta. Si è presentato in allora quando abbiamo dovuto vendere le dighe per ripianare il deficit, si è presentato durante il mandato della giunta Doria con quel casino di 5 giorni di sciopero continuo su cui poi si sono dovute calare le braghe tutti, si ripropone ora, ci metteranno una pezza, ma se non cambia le cose fra 10 anni saremo nuovamente qui a raccontarcelo.
1: Però Terrina, sì, Terrina dice che fra qualche anno potrebbe essere un'azienda tra le migliori in Italia.
2: Allora, no, tanto per chiarire una cosa sulle privatizzazioni, intanto non si ripropone ora, perché non mi sembra che il Presidente della Regione Bucci abbia mai parlato della volontà di Regione di privatizzare, e noi abbiamo 2 accordi scritti col Comune di Genova sul mantenimento pubblico della società. Quindi questo è gossip che qualcuno sta cercando di artificialmente di introdurre nella discussione, perché nella discussione di oggi questo non esiste. Seconda cosa, è semplice, quando si parla di questo famoso contratto di servizio, il contratto di servizio dura 10 anni, un contratto di servizio che può durare 10 anni deve avere un'indicizzazione contrattuale, bisogna che ogni anno sia rivisto in base al coefficiente inflattivo, e allora si può dare lo stesso servizio per 10 anni. Siccome questo non è stato previsto, e non è stato previsto in quasi nessuno dei contratti di servizio italiani, accadono queste cose. Poi mi dispiace Arcangelo, ma i sindacati esistono tanto nelle aziende pubbliche quanto nelle aziende private, quindi per noi dovrete fare molto di più prima di spazzarci via.
0: Ma potete fare, ci mancherebbe altro, fate il vostro lavoro,
2: quando
0: lo fate
2: sono
0: bene,
2: venuti anche francesi che citati prima, parte. Ricordo che prima c'è stata la scissione AMI MT dove è stata creata una bad company, quindi abbiamo caricato tutto il debito che c'era su una società, e poi i francesi prendevano 4 milioni e mezzo all'anno di consulenze, e quando sono andati via si sono portati il loro staff e si sono ripresi i soldi che si prendevano prima. Quindi se vogliamo efficientare l'azienda anziché privatizzarli, prendete i più bravi manager che ci sono sul settore, pagateli quello che dovete pagarli e poi rimetteranno a posto le aziende. Non regaliamo patrimonio pubblico, perché c'è un tema squisitamente: il trasporto pubblico è classificato come servizio pubblico essenziale, ma non è nella spesa.
0: Scusa,
2: essenziale.
0: Riguardo, io non, guarda, hai anche le tue ragioni, e rispetto alla posizione del sindacato, ti ripeto, fai il tuo mestiere, lo fai molto bene.
2: Ma io non ho paura dei privati, dico, è svendere il patrimonio della città che ho paura.
0: Rispetto al quale i comuni sono inadempienti, il comune di Genova in modo particolare è inadempiente da sempre, che è quello di andare a gara, perché la legge dice che tu puoi dare, mantenere il servizio in house se risulta che è più economico rispetto all'affidamento esterno. Ora siamo in una condizione che si cerca di salvare il bilancio del 2025, che non so come sarà, perché se per caso fosse negativo salta tutto per la legge Madia, 3 anni di bilancio negativo, tutti a casa. Spero di no, perché abbiamo altro a cui pensare. Però quello che il comune dovrebbe fare, e la regione per conto mio c'entra poco perché non è stato in grado di dare delle indicazioni nel tempo su questi temi nella maniera più assoluta, non ha mai voluto mettere, ma non solo Bucciora, chi c'era anche prima, deve mettere a gara il servizio. Poi MT non è che non possa partecipare, MT ha tutti i numeri per farlo, partecipi. In una gara ci si contende sulla qualità del servizio e sull'offerta che si fa. Perché non si può fare una gara?
3: La gara è una possibilità, non è un obbligo. Non è un obbligo.
0: Diventa un obbligo se tu dimostri.
3: No, che l'Europa dice che non è un obbligo.
0: Se sei tutto te, non so che
2: posso
0: dirti.
3: Ma non è vera questa cosa.
2: Una piccola precisazione: regolamento comunitario 1370 del 2007. Ci sono 3 sistemi di affidamento: affidamento in house providing, gara doppio oggetto, gara per il servizio. Sono parificate a livello comunitario. Esatto. La legislazione italiana sta cercando di rendere stringente gli affidamenti in house, perché vuole evidentemente regalare le società al mercato. È abbastanza evidente quello che sta accadendo, perché l'autorità di regolazione e l'anticorruzione stanno facendo. Perché c'è il subaffidamento del 10%? Perché c'è una norma nazionale del 2009 che lo impone, non è una norma comunitaria. Tant'è vero che i grandi gruppi europei, l'hai detto tu prima, sono tutti pubblici. Quelli che noi consideriamo i privati sono soggetti esterni, stranieri, pubblici, che vengono a comprare le nostre aziende. Cioè, io, se questo è sviluppare dei sistemi di trasporto, ma se va, le competenze ce le abbiamo, le risorse sono sempre le nostre, mettiamoci a lavorare, andiamo avanti.
0: Londra ha un servizio affidato almeno 3 o 4 compagnie di, forse
2: perfetto, infatti lo sappiamo come funziona Londra, diciamola tutta,
0: funziona benissimo.
2: Non c'è, sì sì, ma non ci sono, perché c'è una rete metropolitana che è 6 volte quella dell'Italia.
0: Non vuol dire, capito?
2: Sì, ma aspetta, diciamola tutta, ci sono le gare non per il mercato ma le gare nel mercato. Cosa significa? Che tu puoi prendere una linea in affidamento.
0: Esatto.
2: Allora io prendo il 18. Tu cosa prendi? Coronata? Facciamo così?

0: Io prendo 18, 17, 16, infatti, l'uno, le linee di grande carico le prendo io. Infatti, e poi a qualche un altro lasciamo quelle che vanno.
1: Infatti, per conto mio dovresti.
0: Un bel sistema quello.
1: Dovresti, no, per conto mio dovresti sussidiare le linee a bassa redditività, no? Pagare contributi e dargli a quelle e mettere al mercato quelle che rendono.
0: Io penso che faremo dei grandi passi in avanti.
1: Ma perché non si fa questa cosa qua? Questo è un passo in avanti. Se quella linea mi rende perché è altissima affluenza, perché la gente paga, la metto a gara e vedo chi mi dà il servizio minore. Quella che non mi rende perché ha poca gente, perché devo andare in cima al monte a fare il servizio, quella la sussidio, la tengo in piedi io.
0: Io mi prenoto tutte le direttrici allora. Eh? Io mi prenoto per le direttrici.
1: Va bene, fai bene.
2: A proposito, due cose. Uno, ha parlato di Londra, avete parlato, sono stato a Londra poco tempo fa e ho pensato a Fano, perché mi ricordo durante una trasmissione, quando venne fuori il discorso di pagare all'ingresso del mezzo con la carta, col telefonino, con la carta, quello che è, su un contact, lo fanno tutti a Londra. E non sono a Toriglia, a Bargagli, dove ci sono 10 vecchiette che pagano. A Londra, insomma, tra delinquenza, gente un po' strana, insomma, c'è un po' di tutto, abbastanza, no? È una città un po' frizzantina. Eppure ho visto metropolitana, non ho visto saltare una persona, come succede invece a Parigi, che saltano ovviamente i tornelli. A Londra, sui bus a due piani classici, ognuno, tu l'autista faceva sì, sì, sì. E tutti piano piano si
3: però partiva. Scusa, su questo poi
2: vorrei... E Fano, mi ricordo una volta che è venuto fuori il discorso questo inverno, diceva non è possibile farlo da noi, ma perché? Più ero alla Londra, più guardavo questa scena qui e più pensavo a Fano, quindi quella volta, quella sera in trasmissione, eravamo sulla Terrazza Colombo, mi ricordo, mi ha detto da noi non si può fare.
3: Dico solo allora, una cosa, perché? Poi lascio parlare perché? Fano, perché ci sono fermate dove salgono 100 persone alla
2: ma
3: volta.
2: Ma parlo di Londra, non ho parlato del servizio
3: Londra,
2: di chiamare.
3: A Londra la gente viaggia a metro sugli autobus, viaggiano seduti a Londra, quindi salgono 3 persone a fermata e sono controllabilissime. Vado un po' in piazza Montano, come ho fatto io stasera alle 6, 100 persone ogni vettura. Se ho l'autista deve controllare il biglietto a 100 persone, sta fermo lì mezza giornata.
1: Però,
3: mezza giornata.
2: Perché le persone pagano tun tun tun tun tun.
3: Se sale uno che non paga, che deve fare il biglietto, deve
2: dare. Però perché a Londra quello che non sale non paga?
3: Ma perché sono 3 persone a fermata. Qui, allora, nelle città europee il servizio sulle
2: quello che
3: direttrici.
2: Non paga, non sale, volevo dire.
3: Sì, ok. Nelle città europee il servizio sulle direttrici, tipo il nostro 1, il nostro 7, non lo fanno con gli autobus. È fatto o con tram o con metropolitane. Sui tram ci sono 5 porte e utilizzano tutte le porte come capita, senza passare davanti all'autobus. Lo fanno sui bus, come noi lo potremmo fare sul 74 che va a Murta, dico per dire. Perché lì sì, salgono uno o due passeggeri a fermata, ma se in piazza Montano, che è l'esempio più eclatante, noi controlliamo il biglietto alle 100 persone che si affollano ad ogni corsa, noi
2: va bene,
3: ci mettiamo
2: questa
3: giornata
2: può essere una
3: arrivare dal capolinea.
2: Però spiegazione di fondo, che a Londra poi ci sarà quello, io sono stato 5 giorni, non ho visto, ripeto, ho visto una persona saltare il tornello, ho chiesto anche a una persona che conosco lì, gli ho chiesto perché mi ha detto che se ti prendono senza il biglietto rischi tanto, ma tanto, non... come si chiama? Paolo Rossi, abito in via 12 ottobre 47.500, mi dà il documento, ce l'ho a casa, vabbè, va. Cioè, perché il tema delle multe, Fano lo sa, è un tema fondamentale, decisivo anche in questa ipotesi di bilancio, perché Salvatore lo sa, come Fano lo sa, come sono state messe queste multe incassate, non incassate, ma messe a bilancio, non messe a bilancio, è un grosso tema quello delle multe.
0: Allora, c'era un credito da 100 milioni di euro per multe che non sono state incassate, tanto bisognerebbe, se uno vuole andare a scavare nel passato, dovrebbe domandarsi come si è arrivato a un valore economico del genere. E quindi, poi lì noi abbiamo chiesto da tempo all'azienda se c'è la possibilità di cartolarizzare, di vendere questo credito per avere un incasso, dicono che ci sono difficoltà nel farlo e se non erro è stato valutato nell'ordine del 3% la recuperabilità. L'amministrazione precedente, cioè la gestione precedente dell'azienda invece aveva fatto fare uno studio dove la recuperabilità era molto più alta, perché sostenevano che ci fosse un 40%, mi sembra, di persone solvibili tra quelle che avevano questi debiti nei confronti dell'azienda. Questo è un tema caldo, perché il 3% di 100 milioni sono 3 milioni, 40 sono 40 milioni, non è un tema irrilevante. Bisognerebbe ma domandarsi come mai siamo arrivati lì. Poi c'è da dire che del post-Covid, quello che diceva prima.
2: Quante persone non pagano il biglietto adesso in questo momento?
0: Allora, secondo me sul servizio urbano.

0: tante.
1: Su 10 persone che salgono sul mezzo, quante persone hanno
0: allora,
1: il titolo per farlo?
0: C'è una statistica che vale in tutte le parti del mondo: quando c'è una manovra tariffaria che aumenta i biglietti e una riduzione dei servizi, c'è un aumento dell'evasione. Noi, anziché implementare i servizi di verifica, li stiamo riducendo. Nel servizio provinciale penso che sia qualche anno che non vedono passare un verificatore. E il controllo è, oltre che doveroso, anche una forma di recupero, perché quando i verificatori dei titoli di viaggio vanno in determinati posti del servizio provinciale ma anche urbano, fanno delle stragi, 30, 40, 50 sanzioni.
2: Però, scusami, lì è facilissimo, non è che ci sono 100 persone che salgono la Toriglia per venire a Genova.
0: Ma bisogna mandarci l'Arcangelo.
2: No, ma bisogna basta mettere l'elettronica a bordo.
0: E non è, ma anche queste cose qua.
2: Ma guarda, cioè, non è
3: domande. Una preferenza,
1: un attimo solo, finiamo solo questo discorso. Come non si può fare a Piazza Montano, si può fare a Toriglia, però.
2: Ma certo.
0: Sì, ma anche lì il far vedere la legislazione inglese non la conosco, io conosco quella italiana. Se l'autista può richiedere la visione del biglietto, ma se non è un agente accertatore, non può fare nessuna sanzione. Cioè, io salgo il mio biglietto, non ce l'ho e mi vado a sedere e non può fare nulla. Può prendere l'autobus e continuare a guidare. Cosa è?
1: Sperare di non prendere un punto.
0: Esatto, esatto, perché poi accade quello. Cosa diversa è chi è polizia amministrativa, alla quale va. Hanno dati i documenti, anche in caso non vengano consegnati i documenti o comunque nome e cognome, c'è un sistema sanzionatorio che scatta, possono intervenire la polizia giudiziaria, cioè ci sono delle leggi in questo paese che non tutti possono fare attività di verifica, perché la legislazione è di un certo tipo.
1: Però c'è inutile stiamo a girarci attorno, c'è l'idea che se tu sali su un autobus, tanti lo dicono, salgo 10 volte, mi prendono uno, ho viaggiato 9 volte e quella volta va bene, pago e ho guadagnato 9 corse.
0: Certo.
1: Poi c'è anche l'altro che sale, non paga neanche quando viene preso, no, sa che viene preso. Ma e dà.
0: Alcuni lo contano già, sanno che pagano una multa ogni 2 o 3 anni,
1: esatto,
0: costa
1: esatto,
0: molto meno dell'abbonamento.
1: Assolutamente. E poi ci sono quelli che salgono, cioè hanno il controllo, non hanno il documento, o dicono te lo porto, vediamo, cioè sanno anche che non vanno incontro a nulla di...
0: No, in certe situazioni...
1: Ora, com'è la situazione? È come quando prendi una multa con la macchina che prima o poi ti arriva... non so se si chiama sempre qui Italia, come si chiama, cioè prima o poi arrivano a portartela via?
0: No.
1: O no? Perché questa è una discriminante importante, perché in Inghilterra se parcheggi la macchina in un posto dove non devi handicappati c'è cioè l'arresto,
0: certo.
1: Voglio dire, c'è anche una ha paura la gente in Inghilterra di prendere certe multe o prendere sanzioni. Da noi in Italia vale per AMT, ma vale un po' per tutto, c'è una multa, la strappo e qualcosa sarà.
0: Ad oggi il sistema sanzionatorio non è cambiato.
1: Non fanno paura i controllori sull'autobus?
0: No, diciamo che quando sono controllori...
1: Alla vecchietta sì.
0: Cioè, se sono verificatori dei titoli di viaggio, voglio dire, comunque sono è polizia amministrativa.
1: Certo,
0: certo. Qualsiasi aggressione nei confronti, banalizzo.
1: Certo.
0: Anche l'ultimo decreto sicurezza è intervenuto sulla materia. Cioè, i verificatori dei titoli di viaggio, c'è l'arresto in flagranza di reato in caso di aggressione, c'è il sistema sanzionatorio che è stato peggiorato con il 583 quater del codice penale. Quindi, aggredire un verificatore non dico come aggredire la polizia, però è oggettivamente complesso e ci sono. L'autista dovrebbe essere parificato, ma invece non avviene e non ha tecnicamente la possibilità di intervenire sulle sanzioni. Cioè potrebbe in una linea di montagna chiedere giusto, si chiama biglietto a vista, cioè io chiedo, ma rispondere, lecito chiedere, rispondere cortesia.
1: Sulla fiducia.
2: Io sono in molte corriere di montagna, ad esempio in Alto Adige, se non hai il biglietto non sali,
3: e
2: l'autista non ti fa salire. E comunque ci sono dei sistemi in giro per l'Europa, ci sono dei piccoli tornelli,
1: non ti fa salire, però ha ragione lui, cioè, se però questo
2: no,
1: si siede cosa fai?
2: Stai giù, non sali, te ne
1: ci
2: stai...
1: sono gli altri passeggeri che fanno la rivoluzione,
2: esatto,
1: lo mandano via.
0: Allora, stiamo parlando di due mondi diversi, nel senso che bisogna parlare di
1: il Trentino Alto Adige, allora, è un altro mondo,
0: cioè,
1: possiamo dirlo.
0: C'è una questione
1: tra Piazza Montano
0: Valpadia culturale generalizzata. Probabilmente ci sono dei paesi dove quello che non paga il biglietto viene guardato storto da 50 passeggeri che sono,
1: esatto,
0: gli stessi passeggeri che lo buttano,
1: esatto,
0: giù. In Piazza Montano probabilmente se dici qualcosa a uno che non paga buttano giù l'autista dall'autobus.
3: Comunque da noi il problema, esatto, non è
1: tra Piazza Montano e la Valpadia c'è una bella differenza.
3: Scusate, comunque da noi il problema non è il controllore, da noi è il problema che ci sta dopo, cioè il fatto che non ci sia un sistema efficiente,
1: dicendo, certo,
3: per riscuotere dopo, cioè perché la multa te la riescono anche a fare,
0: no,
3: il problema è poi dopo
4: non per,
0: sono scarse,
4: non per ridimensionare il discorso, perché comunque anche il biglietto ha la sua importanza, però AMT incassa da tariffe circa 70 milioni l'anno, circa un anno per l'altro, e l'evasione. E posso dire, io viaggiando molto sugli autobus, quando salgono i controllori più di 2 o 3 senza biglietto non

0: ne beccano. Infatti è calcolata intorno al 10% l'evasione. Quindi se l'azienda costa più di 200 milioni, ne incassa 70 da tariffe, ne perde 7 da evasione, ma bisogna vedere se recuperare quei 7 milioni quanto costa. Perché poi è una questione di, cioè se io devo mettere in pista tanti, è come quando c'era il bigliettario, molti rimpiangono il bigliettario, dico esatto. Il bigliettario bisogna pagargli lo stipendio, cioè quindi bisogna vedere, per recuperare 7 milioni di evasione ne spendo 20 o 30 per pagare gli stipendi.
1: Ma guarda, sulle linee di fondo valle, per conto mio, se ci mettessero il bigliettario, mettendo, mi dispiace Fano, ora si inalbera, ma i cosiddetti inabili al servizio, non guidano più, li metti a fare il bigliettario. Sulle linee di fondo l'evasione la combatti, sulle linee minori è sufficiente, ripeto, un sistema anche meccanico, automatico, ora c'è questa bigliettazione elettronica, è fatta un po' come è fatta, per rendere più cogente il controllo, volendo si può.
2: Ecco, Fano diceva oggi mancano i controllori, perché? Che numeri abbiamo su questo?
3: Allora, i verificatori sono molto scarsi.
2: Io chiamo controllore ancora, mi
3: perdono. Sì, sono verificatori di viaggio.
2: Sì, sì, certo.
3: Essendo sotto organico, molti, tutti i giorni, tanto ce n'è una quota che viene da lì, dal personale di Dono che diceva Arcangelo, e tutti i giorni sono dedicati a quell'attività. Poi ce n'è una quota che sono autisti che svolgono doppia mansione. Essendo sotto organico e non avendo personale, tutti i turni di verifica vengono quotidianamente scoperti. Quindi l'attività di verifica sull'urbano è estremamente ridotta e sull'extraurbano è praticamente assente, e questo crea un danno economico all'azienda evidente, e crea un danno anche ai lavoratori, perché cioè il personale che va a fare attività di verifica è personale anziano, perché in tutte le aziende TPL c'è il problema dell'inidoneità. Dopo 25-30 anni che si guida un autobus, trovare una schiena che non abbia 7 ernie e 8 discopatie è praticamente impossibile, per tutti i colpi che si prendono. Per quindi, cercando di alleggerire la mansione alle persone, per cercare di scaricare un po' il lavoro, che è un lavoro usurante, classificato come attività usurante, si cerca di dare altre attività che siano produttive e portino beneficio economico all'azienda. In questo momento, vuoi per l'organico, vuoi per scelte errate anche degli anni trascorsi, non solo di oggi, si è ridotta pesantemente questa attività, e c'è un secondo noi un buco notevole di questo, perché se anche fosse il 10%, 10% su 7 milioni di euro, secondo noi è un po' più alto, specie sul servizio provinciale. Però 7 milioni di euro è una situazione di crisi.
0: E anche perché poi se la gente non vede mai i controllori, tende di più ovviamente a evadere e a non
3: esatto.
0: pagare.
3: Poi posso aggiungere una cosa, le persone che hanno l'abbonamento, che hanno...
2: Romarella dice ci sono controllori, lui li vede, nei suoi mini tour.
3: No, perché gira in centro. Perché gira in centro, perché quando ci sono pochi cercano di concentrarli dove in minor tempo riescono a controllare più vetture, nelle linee periferiche ce n'è molto meno. E poi permettetemi, le persone che pagano il biglietto, che hanno l'abbonamento, sono ben contente di vedere i controlli, perché i controlli sono tanti aspetti all'interno di quell'attività. Il controllo del biglietto è anche il controllo che non ci siano situazioni di insicurezza a bordo del mezzo, tante volte aiutano le persone, perché magari uno non se ne accorge, ma quotidianamente c'è la persona anziana, la persona disabile, cioè si svolgono delle attività accessorie al trasporto che spesso non si notano fino a quando uno ne ha bisogno. Poi quando uno ne ha bisogno, trova conforto di qualcheduno, valorizza anche quella attività.
2: Faccio vedere quello che è accaduto ieri sera, Fano, lei lo saprà, immaginerà, ma sì. Il servizio del nostro telegiornale per quello che è accaduto ieri sera proprio a bordo di un mezzo pubblico.
4: Prima le urla e poi si è passate le mani, fino ad arrivare alla distruzione di una vetrata del bus e alle minacce contro l'autista. È successo a bordo di un 670 in via Linneo a Begato, dove un gruppo di 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, ha dato vita a una rissa. Durante la lite uno dei giovani avrebbe minacciato il conducente dell'autobus, intimandogli di non fermare il mezzo. Poi, dopo essere saltato sul cruscotto del veicolo, lo avrebbe aggredito utilizzando una cintura come arma improvvisata. Nel frattempo gli altri due hanno iniziato a colpire i finestrini, mandando in frantumi i vetri del bus. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato 2 dei responsabili, mentre proseguono le indagini per capire se vi siano altre persone coinvolte. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul clima in cui sono costretti a lavorare gli autisti del trasporto pubblico. Il sindacato UGL torna a chiedere misure concrete per tutelare la sicurezza degli operatori. Dalla presenza di agenti o addetti alla vigilanza sulle linee più critiche, alla revisione delle procedure di gestione delle corse notturne, fino a interventi strutturali per ridurre il rischio di aggressioni e vandalismi.
2: Ultimo episodio di una lunga serie di ultimi tempi.
3: Allora, stamattina alle 10 ho avuto un incontro con il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti su questo argomento, sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. E devo dire che si sta portando avanti un discorso da anni su questo tema, perché anni fa non avevamo solo neanche un dato censito di